ricchezza della matrice di confusione e il numero degli studiosi che si è in qualche modo sperimentato per mettere in evidenza in maniera spesso anche sottile, qualche volta anche ambigua, i versi indici, che cosa misurano e che cosa ci dicono. L'immagine che ho dato all'inizio, quella che divideva semplicemente quelli giusti, R,

anche degli indici riassuntivi, per fortuna. Allora, l'accuracy, cioè l'accuratezza, cioè globalmente la matrice di confusione, che accuratezza può avere? Come la misuriamo? La possiamo misurare, per esempio, come l'accuratezza media. Si ottiene l'accuratezza media come una misura, praticamente come una somma di tutte le sensibilità diviso il numero dei casi. Questo è molto semplice, perché significa, traducendo questa formula qui in maniera più semplice, più comprensibile, significa questa è la media, sono da K a P grande, sono tutti i record di testing, no? Cosa c'è qui? Qui c'è la diagonale principale, per cui a un certo punto K11 è la prima cella della diagonale principale. E questo è il numero, no? Semplicemente di quanti sono su quella riga. Quindi se io ne ho 100 sulla classe 1, cioè quando k è uguale a 1, quando ce ne ho 100, e beh, qui il rapporto è abbastanza semplice. Ma quanti ne ho presi sulla diagonale principale? 100 su 100? E allora è 1. 90 su 100 e allora 0,9, eccetera, eccetera. Questa è la media, cioè in altre parole è quanto mediamente ho individuato ogni classe. Ok? Quanto mediamente ho individuato ogni classe. Questa accuratezza media si contrappone a quella pesata, cioè il rapporto tra i valori predetti e il totale numero di tutti gli elementi. Eccola qui la formula. La potete vedere espressa in termini di true positive ratio, la potete vedere espressa in questo modo, ma anche in quest'altro, cioè che è la media di tutte le osservazioni fatte, quanti ne ho azzeccati, vedete KK, cioè sulla diagonale principale, quant'è la somma di tutti quelli che ho azzeccato rispetto a tutti quelli che c'erano, tutti i record che c'erano? Allora, queste due misure ci dicono qualcosa. Innanzitutto ci danno una sintesi della matrice di confusione. Per esempio, quando ho una matrice di confusione fatta di n classi dove n è grande, io posso avere che alcune classi sono, come dire, stimate molto bene, altre classi sono stimate male. Quindi devo avere una visione sia della correttezza classe per classe, qual è la correttezza nella classe 1, qual è la correttezza nella classe 2 e così via. Inoltre devo avere una visione totale, cioè se faccio la media della correttezza in ciascuna classe, mi sto riferendo a questa equazione, che valore ottengo? Se ovviamente le classi hanno la stessa frequenza, questo numero che vediamo qui, scusatemi, eccolo, questo numero, la media, l'accuratezza media sarà uguale a questo numero, l'accuratezza pesata. Ma se le classi sono diversamente popolate, hanno frequenze diverse, questo numero può essere molto diverso da quest'altro numero dell'accuratezza pesata. In genere, se le classi in cui dobbiamo classificare il fenomeno sono di uguale importanza, l'accuratezza media, cioè questa, la riteniamo più sottile. Perché immaginate che a un certo punto noi abbiamo, no, un campione completamente sbilanciato. Abbiamo un campione sbilanciato, ha tre classi, una classe presenta soltanto 10 casi, le altre due classi 100 e 100, per cui in tutto fanno 210 casi. Ok? Beh, se io ne individuo 200, io ho una percentuale molto alta, secondo la media pesata, no? Perché questo qui diventa diviso 220, non individuare di 200, fatemi i conti. Beh, però potrebbe darsi il caso che se vado a fare l'accuratezza media, mi rendo conto che le prime due classi l'ho individuata al 100%, quella poco popolosa che conteneva soltanto 10 elementi non l'ho mai indovinata. Ecco perché quando le classi non sono ben distribuite, cioè quando
presentano diverse frequenze e ogni classe è ugualmente importante.

opportuno guardare analiticamente l'accuratezza media e vedere anche classe per classe qual è la capacità della rete, cioè dove scomporre prima di fare questa sommatoria, pubblicare i valori con quante volte ho azzeccato quanti casi rispetto a tutti quelli che c'erano nella classe numero 1, poi nella classe numero 2, eccetera. Ecco, questo è estremamente importante da ricordare. Adesso una domanda. Definiamo in una matrice di confusione multinomiale i concetti di sensibilità e di precisione che abbiamo appena visto. Matrice di confusione multinomiale applicata a un caso specifico. Adesso sceglieremo un caso sul quale abbiamo fatto delle analisi tramite un algoritmo di machine learning molto semplice, che non potremo spiegare in questa sede nel dettaglio, e vedremo di capire dai risultati del testing i vari valori della matrice di confusione. Abbiamo scelto il dataset noto come Iris. Si tratta di 150 fiori che sono, ognuno può appartenere a una di queste tre classi: Iris, Versicolor, i primi, le setose o le virginiche. Sono tre classi diverse. Di ogni fiore abbiamo quattro misure: la lunghezza e la larghezza dei petali, e la lunghezza e la larghezza dei sepali. Quindi abbiamo un dataset molto semplice, 150 righe, ogni riga è fatta da quattro numeri che sono l'input e tre colonne che sono l'output. 100 sarà la setosa, 010 sarà la virginica, 001 sarà la versicolor. Questi 150 fiori li abbiamo divisi in due metà, 75 da una parte e 75 dall'altra, per farla proprio veloce, in maniera casuale, però 75 e 75. Quindi abbiamo usato una strategia training testing in due metà. Abbiamo usato un sistema disponibile per esperimenti accademici che potete trovare su internet, il sistema WICA. Praticamente abbiamo un problema di classificazione. Abbiamo scelto una algoritmo KNN con K uguale a 1, che è un algoritmo molto semplice che spieghiamo, e abbiamo usato il sistema WECA. L'algoritmo KNN è tanto semplice quanto talvolta efficace e qualche altra volta completamente inefficace. Però vale la pena sempre di considerarlo. Allora, un oggetto è ordinato sulla base della maggioranza dei voti dei primi K vicini. E K è un intero positivo che non deve essere né particolarmente largo, ok? E non deve essere pari. Quando K è uguale a 1, l'oggetto è assegnato alla classe del più vicino. Cosa vuol dire? Allora, immaginate che io abbia il mio dataset di training da una parte, in cui ho praticamente per ognuno dei 75 record, ho quattro misure dell'input e la classe che è uno di tre dell'output. Dalla parte opposta ho il mio testing e ci avrò altri 75, ok? Record fatti nello stesso modo. Allora io a questo punto prendo il primo record di testing, il primo, ignorando il target a cui è attribuito, cioè quello che so essere la sua classe vera, e lo prendo e lo confronto con tutti i record, con tutti gli input dei record di training. Quindi non faccio un training, in realtà faccio un confronto. Come faccio questo confronto? Normalmente uso la distanza euclidea. L'equazione generalizzata della distanza euclidea, in questo caso, ha quattro dimensioni. Ogni volta che confronto, trovo una certa distanza tra il mio record di testing e il primo record di training. Poi un'altra misura, il mio record di testing, il primo, e il secondo record di training, così fino alla fine. Poi scelgo quello record di training
la cui distanza dal mio record di testing è la

A quel punto vado a vedere qual è il record di training scelto, che ha distanza minima, qual è la classe che gli è stata attribuita. È la seconda, fai conto. Benissimo. Allora, attribuisco al mio primo record di testing la classe numero 2. Come vedete, è un confronto. Io confronto le istanze di testing una alla volta con tutta, ogni volta con tutte le istanze di training. Vedo quella che è più simile a quella mia di testing e a quella che è più simile prendo il target e glielo metto a quella di testing. Quindi non è un sistema adattivo, non c'è un apprendimento in realtà dal punto di vista tecnico, è un confronto con una sorta di ottimizzazione delle distanze. Questo per spiegare un pochino più in dettaglio che cosa vediamo. Vedete, durante il training io scelgo una funzione di distanza, per esempio quella è quell'idea, ma potrei sceglierne anche un'altra. Lo spazio è partizionato nel training in regioni basate sui luoghi e sulle caratteristiche dei luoghi, degli oggetti di training. Adesso questa immagine che voi vedete è una tessellizzazione dello spazio. I punti neri, qui sono fatti come se fossero a due dimensioni, immaginate che sia a due dimensioni, che ho considerato soltanto le due variabili più importanti dell'input per poter visualizzare l'esempio. I punti che vedete sono prende, i punti di ogni record. Immaginate che questi siano 75. Dopodiché ci ho trovato il centroide per ognuno e quindi questi punti si sono presi ognuno una regione di influenza, come vedete. Vedete? Quando c'è il punto e c'è lo stesso colore, significa che ogni altro punto che cade in qualsiasi luogo dove c'è questo colore è più vicino a questo punto qua. Così come qualsiasi punto che compare in questa zona, un nuovo punto di testing, che compare in questa zona celeste, ha come punto più vicino questo punto qui di training. Allora capite bene che se questa è la distribuzione del training, quando io prendo un record di testing, il primo, vado a calcolare la distanza euclidea e vado a vedere il record di training a cui è più vicino. È chiaro quindi che se è più vicino a questo, se questo è quello che ha distanza minore dal record di testing che sto esaminando, è chiaro che lui significa che cade in qualsiasi punto di quest'area celeste. Se invece fosse il più vicino a questo record qui di training, significa che quel record di testing cade in qualsiasi punto, e posso andare a vedere anche quale, di questa zona grigia. Perché in qualsiasi punto di questa zona grigia, questo record qui o istanza è quella che gli è più vicina e per cui gli attribuisco il target, eredita il target del record di testing a lui più vicino. Questa è la KNN in due parole. E qui diciamo appunto, nel testing io considero i record come iperpunti. Iperpunti significa che sono un punto che ha diverse coordinate, quando ce n'ha due è un punto, quando ce n'ha tre è un iperpunto. Quando ce n'ha quattro è un iperpunto a quattro coordinate, che sono le misure di sepali e petali, lunghezza e larghezza col quale ho caratterizzato ogni fiore. Calcolo la distanza tra il record di input e tutti i record di training, quello che abbiamo appena detto. Ed eccola qui di nuovo la mappa. Un punto è assegnato alla classe C se il più vicino degli esempi, ok? Che è il più vicino degli esempi, dei vicini, e quello più vicino è l'oggetto rispetto all'oggetto che stiamo esaminando, cioè quello di testing. Questa prossimità è misurata scegliendo una certa funzione della distanza. È chiaro che se uso la distanza euclidea, questa mappa apparirà in un certo modo. Ma se uso la distanza a blocchi, cosiddetta Manhattan distance, è chiaro che questa mappa può essere leggermente diversa. Per cui dalla funzione di distanza

che scelgo di utilizzare mi può cambiare la classificazione. Quello che resta fisso è che io prendo il primo record di testing, solo l'input, vado a calcolare la sua distanza da ognuno degli input dei record di training, scelgo quella a cui è più vicino, vedo a quella a cui è più vicino che target aveva e lo faccio ereditare al mio record di testing e così classifico ogni record di testing. Ecco, questo è un esempio nel quale, vedete, abbiamo in questo caso, come dire, due classi, no? In questo caso queste due classi sono interessanti perché questo è la posizione in cui compare il nostro record di testing, mentre i triangoli e i quadrati sono i record di training che già abbiamo esaminato. È chiaro che in questo caso il primo vicino di questo cerchietto verde è questo triangolo. Io vado a vedere qual è la classe con cui è organizzato questo triangolo e la attribuisco al record verde. Questa è una semplice illustrazione per dire, guardate, che se volete utilizzare Wika, praticamente dovete impostare il problema in questo modo. Vi comparirà una schermata in cui vi dice che avete, come dire, quattro input, una classificazione, quindi gli attributi complessivamente sono cinque, però l'ultimo, il quinto, è una classificazione fatta di tre classi. E usate, lui lo chiama IB1, in realtà è la KNN quando K è uguale a 1, cioè quella che abbiamo appena spiegato. Poi vedete che ognuno poi chiama questi algoritmi a seconda delle implementazioni che ne fa in un modo suo, però IB sta per Instance Based Learning, cioè apprendimento basato sulle istanze, ok? Cioè confronti le istanze una per una e vedi quella che è più vicina a chi. Bene. Questo per dare un'indicazione pratica se volete farlo. Questa è la schermata che vi compare su Wika e che vi dice, guardate, ecco qui, c'ho quattro parametri, 1, 2, 3, 4, e il quinto è la classe, che è 1 di 3. Ok? Qui vi dà alcune indicazioni statistiche sulle tre classi, vedete, sia numeriche che grafiche. E a questo punto eccoci di fronte alla matrice di confusione che ha generato questo algoritmo KNN. Ok? Guardate, è molto semplice, è una matrice di confusione con tre classi, setose, versicolor, virginica. Come potete vedere, le setose ne ha indovinate 50, ma 50 era il totale di quelle setose. Per cui ha indovinato il 100% delle setose. Passiamo adesso, quindi i missing qui sono zero. Ma se leggiamo, come dire, le false attribuzioni, sono anch'esse zero. Ok? Perché è la somma di queste due. Quindi noi abbiamo che le setose da questo algoritmo vengono riconosciute al 100%. Sono separabili l'une dalle altre in maniera precisa, netta. Andiamo a vedere le versicolor. Beh, su 50, 47 le indovina. Vedete, versicolor come target, versicolor come stima. 47 sulla diagonale principale. Ne sbaglia 3 e le 3 che sbaglia le attribuisce alle virginiche, per cui qui i missing sarebbero 3. La cosa interessante è che ci sono, come dire, quattro virginiche che vengono scambiate a loro volta per versicolor. Infatti, se leggiamo le virginiche, vediamo che ne indovina 46 su 50. E quattro, che sono virginiche, pensa che siano versicolor. Ecco che il missing di una è la falsa attribuzione dell'altra classe. Ed ecco la nostra matrice di confusione. Eccola qui, vedete, qui abbiamo fatto i conti, facendo i conti si vede che il true positive ratio, ok? Beh, della classe 1 è al 100%, della classe 2 ne indovina 47 e ne sbaglia 3 è il 94%, della classe 3 ne indovina 46 e ne sbaglia 4 ed è il 92%.

Facendo la media, vedete, di queste classi abbiamo il 95. Questa è la cosiddetta media aritmetica, cioè so ogni classe l'accuratezza, okay? La sensibilità che il sistema ha su ogni classe, ho fatto la media della sensibilità su ogni classe. È inutile dire che in questo caso la media pesata, siccome le classi hanno la stessa distribuzione, darebbe gli stessi numeri. Qui invece stiamo calcolando il fallout. Quanti ne ha sbagliati della classe 1? 0. Quanti ne ha sbagliati della classe 1? 0.04. Quanti ne ha sbagliati della classe 3? 0.03. Ok? Per cui, come vedete, i fallout può essere definito facilmente, e vi ricordo qua, vedete come si calcola, questo è per la classe 1, fallout è questo al numeratore diviso questo al denominatore, che è la somma. Ugualmente possiamo stabilire la precisione, che ricordo, la matrice di confusione è sempre la stessa, la precisione è il rapporto tra questo della classe 1, che è il giusto, e la somma della colonna della classe 1, che è questa sommatoria, no, di tutti quanti i valori. E come vedete, qui viene praticamente 50 su 50, per cui 1. La classe 2 è individuata invece come precisione al 92 e la classe 3 al 93. Quindi mediamente siamo intorno al 95. La domanda che ci dobbiamo lasciare, a cui dobbiamo tentare di rispondere, è: qual è il significato delle attribuzioni mancate e delle false attribuzioni? Vediamo adesso le domande che ci lasciamo dopo questa lezione. Definiamo il concetto di sensibilità e precisione. Qual è il significato delle false attribuzioni e delle attribuzioni mancate? Abbiamo concluso la terza parte della lezione dedicata alle metriche dei sistemi supervisionati. Io vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente vi invito a consultare il sito web dell'Ateneo per ulteriori materiali di approfondimento su questa lezione. Arrivederci.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro.

0: teatro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

0: ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso dal titolo La ricostruzione dei disegni di Van Gogh utilizzando le reti convoluzionali. Questa è la prima parte di due. Gli argomenti trattati sono i seguenti: i Van Gogh drawings e un breve richiamo alle architetture convoluzionali che abbiamo già visto durante il corso. Van Gogh's Drawings, una produzione molto vasta di Van Gogh. So, Van Gogh nel corso della sua vita ha disegnato più di 1.000, 1.200 opere. Era uso schizzare su fogli di carta con inchiostri vari, con tecniche varie. E diciamo, raccontare così la sua esperienza durante il suo peregrinare per l'Europa. Come capita anche in altre opere della seconda metà dell'Ottocento, sono stati usati dei materiali, soprattutto per l'inchiostro e per i colori, nuovi all'epoca, appena sintetizzati, dovuti all'evoluzione della chimica nella seconda metà dell'Ottocento, che poi si sono dimostrati instabili nel tempo, cioè soggetti a modifica, deterioramento, scolorimento, cambiamento di colore dovuto agli effetti della luce e degli agenti ambientali, umidità essenzialmente. E per cui l'analisi e la preservazione di questi oggetti è fondamentale. Perché sono importanti i disegni di Van Gogh? Lo dice Van Gogh stesso in una lettera a suo fratello.

fratello, drawings is the root of everything. Disegnare è la radice di tutto. In qualche modo Van Gogh considera il disegno come parte integrante poi per la sua produzione di quadri. Vorrei suggerirvi due siti. Il primo è questo, e in cui potete scaricare il catalogo di una mostra tenuta al MoMA di New York, in cui erano esposti moltissimi dei disegni di Van Gogh. E un secondo, in cui i disegni sono catalogati in ordine alfabetico, perché nessuna analisi dell'opera di Van Gogh sarebbe completa senza uno sguardo ai suoi molti disegni. Egli durante la sua carriera, come ho già detto, ne ha prodotti più di 1000. Il sito è curato dal Museo di Van Gogh e si possono trovare appunto in ordine alfabetico, apriamone uno, tutti i disegni quando sono stati prodotti, la locazione e così via. Quindi, diciamo, per gli amanti del pittore sono due siti di estremo interesse. Molte opere di Van Gogh, non solo i disegni, come lettere, disegni e dipinti, sono state gravemente degradate a causa dell'esposizione della luce. L'abbiamo già detto, per esempio, in questo del maggio del 1888, le Ruins of Montmajor, si vede che il disegno è completamente sbiadito. Cioè, a malapena si riconoscono alcuni tratti. Questa parte sembra più integra, ma chiaramente molto lontana dall'originale. Quasi tutti i disegni sono stati realizzati utilizzando strumenti e materiali diversi, spesso in combinazione. Van Gogh era uso utilizzare inchiostri, matite, penne e così via. Nell'ultimo secolo molti sono stati degradati, in particolare quelli ad inchiostro a causa dell'esposizione alla luce e all'umidità. Diciamo, molti dei disegni sono in questo stato, fondamentalmente. Un forte degrado, uno sbiadimento generale e un cambio di colore, soprattutto verso il marrone. E, oltre al degradimento dell'inchiostro, la degradazione include anche cambiamenti di colore. Disegni originariamente neri, blu e viola sono diventati marrone. Questo è un altro disegno, sempre del maggio dell'88, quindi, ed è chiamato Montmajour, e vedete che insieme a quello che abbiamo visto qualche slide fa, mostra un degrado estremamente spinto. Diciamo, si è perso quasi completamente il tratto, i toni evidenti sono un marroncino diffuso. Vediamo qui ai bordi, lo vedremo meglio nella prossima slide, che però i colori originali chiaramente non erano quelli che il disegno mostra. Questa è, diciamo, la parte che probabilmente era coperta dalla cornice del disegno stesso. Montmajour appartiene a un gruppo di disegni e lettere prodotte nel 1888 ad Arles e sono stati tutti realizzati con un inchiostro viola. Gran parte dei disegni che useremo poi nella ricostruzione con le reti convoluzionali vengono da questo periodo. Diciamo, particolarmente sotto analisi chiaramente è la chimica dell'inchiostro viola utilizzato da Van Gogh e si mostrerà che esperimenti fatti in laboratorio confermano l'instabilità del materiale, dell'elemento base dell'inchiostro stesso. L'inchiostro contiene violetto di metile, pararosanilina,
e altri derivati.

fosfati metilati della stessa, le cui strutture non sono ancora riconosciute. Allora, come dicevo, vediamo qui questa zona che era coperta dalla cornice, se ingrandita mostra chiaramente dei tratti di violetto, come in questa, dall'altra parte, qui il violetto è ancora, se vogliamo, più evidente. Cioè, è questo tratto qui, breve tratto. E, diciamo, quindi il disegno nel corso degli anni ha subito un degrado notevole se confrontate il colore originale, diciamo, originale, il colore che è stato un po' protetto, nel senso che vedremo poi durante l'esposizione, credo nella seconda parte di questa lezione, come di fatto risalire all'aspetto del disegno nel momento in cui è stato creato non è poi così banale. Tracce di un inchiostro a base di violetto di metile sono state anche rilevate in un'altra opera, un menù disegnato e scritto a Parigi nel 1886. Van Gogh era abituato, era uso di disegnare su tutto ciò che trovava. Durante un pranzo, su un foglio di carta, fece, questo chiaramente in orizzontale, l'originale in verticale, fece uno schizzo con questa zona, con gente che va a passeggio, lateralmente, e qui non si vede, si vede in una riproduzione, c'era scritto un menù. Questo è lo stato attuale di questo disegno. Vedete che questa zona sembra completamente bianca, ci sono rimaste queste scritte e queste linee che sono tratti a penna, e delle figure ce ne sono alcuni in cui si sono persi alcuni dettagli. Per esempio, in questa coppia l'uomo non ha più le gambe. Un'altra, ecco, questa donna chiaramente mostra, ha una gonna molto ampia, lunga come si usava allora, ma completamente bianca, cioè si intuisce da questa linea. In altre situazioni, diciamo, no, queste sono le più evidenti. Se andiamo a vedere una riproduzione del 1958, fatta all'opera nello stato del 1958, noi vediamo che le cose sono più diverse. Qui la scritta, anche se l'immagine non è di altissima qualità, è evidente che è stata fatta con un inchiostro tendente al violetto. Qui c'è la lista delle vivande, qui ci sono i prezzi. Vediamo che l'uomo aveva delle gambe violette e soprattutto che la colorazione della gonna di questa donna era viola. Diciamo, dal 58 a oggi il degrado di quest'opera è stata eccezionale. Cioè, questa parte a oggi appare completamente bianca. Qui c'è un dettaglio della parte dei disegni, si vede proprio nettamente le gambe qui dell'uomo viola che sono sparite, e qui, diciamo, tutta la colorazione viola della donna e del corpetto della donna che sono sparite uguali. Anche questo sul violetto ha avuto un forte degrado. Diciamo, se questo è lo stato a oggi, questo al 58, nella produzione del 58 il disegno originale doveva essere estremamente bello. Chiaramente, dovuto a questi effetti sui disegni, il museo Van Gogh si è interessato del problema dello scorrimento del violetto di metile. Anche perché, diciamo, non solo c'è un problema dovuto mirato alla ricostruzione dell'originale nel momento della creazione,
ma c'è anche un problema di preservare l'oggetto e quindi capire i meccanismi che hanno generato il deterioramento sono fondamentali per decidere le strategie di conservazione. Quello che è stato fatto, sono stati condotti studi sul fotosbiadimento presso l'Istituto Olandese per il Patrimonio Culturale, finanziati anche dall'Unione Europea, che hanno avuto delle collaborazioni internazionali, diciamo mirati proprio all'analisi del problema. Scopo del lavoro: comprendere l'effetto della luce sul colore e sulla composizione del violetto di metile, identificare sui documenti sbiaditi inchiostro a base di violetto di metile e identificare il colore originale di stampe, scritte e disegni. La cosa è facilitata che, dal fatto che le ricette originali, chiamiamole così, per la produzione dei colori della seconda metà dell'Ottocento sono ancora note. Quindi, diciamo, tecnicamente si sono riprodotti alcuni inchiostri, per esempio questa è una ricetta delle tante del violetto di metile, e poi, diciamo, si è sottoposto uno scritto con quell'inchiostro su diversi supporti, diciamo carta, eccetera, e si è forzato l'aging, l'invecchiamento, con delle lampade a ultravioletti a luce visibile, essenzialmente lampade a xeon, per vedere gli effetti della luce. Diciamo, questo è il risultato principale dell'esperimento. Campioni di cotone di lignina, cioè questi, carta da stampa, scritti con violetto di metile, questo è subito dopo la scritta, questo dopo 7 ore, questo dopo 14 e l'ultima riga è dopo 140. Diciamo di esposizione, ore di esposizione con una lampada xenon che contiene luce visibile e ultravioletto. È evidente come l'esposizione a 140 ore abbia praticamente cancellato la scritta originale. Cioè rimane questa zona che era leggermente protetta da un po' come la cornice dalla stampa, ma della scritta originale non c'è nulla. Quindi effettivamente l'instabilità alla foto, al fotoassorbimento del violetto di metile è responsabile, per esempio, della perdita dei dettagli e dei colori di tutta la produzione di Ad Arles di Van Gogh nel 87-89, il periodo che Van Gogh ha passato ad Arles, dove questo tipo di inchiostro è stato particolarmente utilizzato. Purtroppo il degradimento del colore si è anche avuto nei quadri di Van Gogh, specialmente sui gialli dei girasoli. Anche il colore dei quadri mostra i segni di una trasformazione che potrebbe portare il giallo dei girasoli a spegnersi lentamente. I gialli a base di cromato di piombo, a dispetto della bellezza e intensità delle tinte, hanno una scarsa stabilità chimica e fotochimica e che si manifesta nel tempo con un marcato imbrunimento. Cioè il giallo tende a diventare scuro. Quindi diciamo a perdere, il quadro perde sicuramente in luminosità. Anche qui sono stati fatti gli esperimenti, questo per esempio è riportato in questa rivista 15 anni fa più o meno, e più o meno utilizzando le stesse tecniche di aging e di invecchiamento, sono essenzialmente esposizione a luce xenon bianca e ultravioletta, si vede il cambiamento, cioè questo è il colore ricostruito secondo la ricetta della seconda metà dell'Ottocento non invecchiato e questo è quello invecchiato.
vedete che mediamente, questo è un caso particolarmente estremo, ma mediamente le due tonalità sono estremamente diverse, soprattutto il giallo, l'arancio un po' di meno, anche perché chiaramente Van Gogh amava mescolare i colori da sé, quindi diciamo aveva giusto i pigmenti base da cui ricavava tutte le tonalità che gli servivano. Tutti i colori, questa è una frase di Van Gogh, tutti i colori che l'impressionismo ha reso di moda sono instabili, motivo in più di usarli audacemente troppo crudi, il tempo li ammorbiderà. È una frase dell'88, 1888, cioè testimonia che Van Gogh in qualche modo era consapevole del problema dell'invecchiamento e documenta che in qualche modo li abbia usati in maniera audace per poi nel tempo lasciarci la sua idea di disegno. Il cambiamento è netto, sono stati condotti degli esperimenti in cui con dei modelli computerizzati si è tentato di ricostruire l'aspetto passato del disegno. Questo per esempio è l'aspetto di un disegno attuale, dove qui si vede del giallo ma è molto tenue, e questo è l'aspetto originale ricostruito. Vediamo che in qualche modo l'originale è molto più vivido, più, diciamo, più acceso. Ora che, non so, diciamo, è chiaro, fra l'altro io chiedo scusa, ma non essendo del campo posso dire cose sbagliate, che non so se Van Gogh avesse in mente questo quando dipingeva questo, come sembra affermare nella frase. Questo è un altro esempio di ricostruzione. I colori chiari in questi quadri sono il viola, il lilla e il rosa. I primi due sono diventati in molti casi blu, mentre il rosa è diventato bianco sporco. Questa è la stanza di Van Gogh, vedete come la ricostruzione al computer altera completamente i colori. Il pavimento, le pareti, il tavolo. Quindi diciamo l'invecchiamento ha giocato un ruolo fondamentale. Il punto è che Van Gogh, come dicevo prima, mescolava i pigmenti rossi instabili con blu e bianco per ottenere viola e rosa. Quindi diciamo questa sua tecnica pittorica ha fatto sì che il degrado è presente quasi in tutta la palette che usava. La fortuna, se vogliamo chiamarla così, è stata che nel XX secolo sono state realizzate molte riproduzioni dei disegni di qualità. Rispetto alle versioni attuali, alcune riproduzioni sono più fedeli ai disegni originali. Se vogliamo, per esempio questa l'abbiamo già vista prima, Montmajour, dell'88, originariamente fatta a penna rossa e violetto di metile. Questo è lo stato dell'opera a oggi. Questa è una riproduzione del 1928, realizzata con la stessa tecnica. Questo è importante, poi vedremo quando illustreremo le tecniche di ricostruzione. Ed è abbastanza fedele, quindi diciamo stessa tecnica, più o meno stessa carta, le dimensioni della riproduzione sono identiche all'originale, perché poi vedremo che ci sono problemi anche, se vogliamo, di formati diversi, e diciamo ci riporta un po' come era lo stato del disegno nel 28. Diciamo, chiaramente il deterioramento dei disegni è difficile ricostruirlo in dettaglio, perché uno dovrebbe sapere disegno per quanto tempo è stato esposto, eccetera, eccetera. Però tratteremo questo nella seconda parte.
Perlomeno, diciamo, nel 28 il deterioramento sembrava non essere netto, cioè questo disegno è abbastanza.

dimostra che nel 28 lo stato dell'originale era buono in qualche modo. Anche se la maggior parte delle riproduzioni sono principalmente in bianco e nero, e in alcuni disegni ci sono anche riproduzioni a colori. Queste sono the Ruins of Montmajor. Anche qui abbiamo una riproduzione del

fatto nel 1889, e questa una riproduzione nel 1911. Guardate il cambio di colore, qui abbiamo una tonalità che è quasi nera, che è diventata marrone, diciamo. Le riproduzioni sono importanti perché danno informazioni su intensità dell'inchiostro, strutture e colori, e sono utili nella ricostruzione degli originali dalle attuali versioni degradate. È chiaro che non è così poi banale il problema, perché in realtà ci servirebbero una serie di ricostruzioni del tempo. Questo per esempio è uno dei pochi disegni a colori, la vecchia vigna con contadina. L'idea è che, basandosi su vari esempi di disegni attuali, cioè gli originali e il loro stato attuale e il loro aspetto originale, sia possibile imparare parzialmente il processo di degradazione. Questo disegno sembra, questo è l'originale del, non c'è scritto, però dovrebbe essere dell'86 più o meno, e questa è una riproduzione del 28. Notate qui che c'è un forte cambiamento, il tetto qui è essenzialmente marrone. Qui è arancione, si vedrà meglio in un di... E anche se poi in generale il degrado dell'opera originale non è poi così spinto ad oggi, insomma, in qualche modo. L'unico problema di questo originale, di questo disegno, è che questo formato è leggermente più grande di questo. Quindi nel tentativo di una ricostruzione computerizzata introduce un problema di allineamento dei due disegni. Sarebbe possibile quindi ricostruire l'aspetto passato anche di opere per le quali non esistono riproduzioni. E diciamo, questo in qualche modo è l'aspetto più interessante, cioè si impara a capire come i disegni si sono degradati lì dove si hanno delle buone riproduzioni e di qualità, e poi più o meno, tenendo conto che bisogna operare nell'ambito di disegni creati più o meno nello stesso periodo e che hanno subito una vita espositiva più o meno identica, applicare quello che si è imparato in qualche modo ai disegni per prevedere com'era lo stato nel passato. Questo è Boulevard des Clichy, febbraio 87, periodo parigino. Vediamo che anche qui i colori e il tratto si è un po' degradato. Perché una domanda da non esperto, da non addetto ai lavori, io in maniera estremamente naive la faccio. Cosa significherebbe tutto questo per gli storici dell'arte? Cioè poter dimostrare che un certo numero di opere apparivano all'origine in maniera completamente diversa per nella dinamica cromatica, può significare un cambiamento radicale della visione che si ha nella ricostruzione storica dell'arte della seconda metà dell'Ottocento. Con questo abbiamo concluso la prima parte, i soliti spunti di riflessione. Il primo è: qual è l'inchiostro responsabile del processo di degradazione nei disegni di Van Gogh? Il secondo, i disegni sono per Van Gogh un aspetto secondario della sua produzione artistica? Passiamo al secondo argomento della lezione, richiamo delle architetture convoluzionali. E in questa seconda parte, brevemente, perché sono state già incontrate durante il corso, richiamiamo i concetti basi delle architetture convoluzionali, che sono poi le architetture che applicheremo nel tentativo di ricostruzione dei disegni deteriorati di Van Gogh. Diciamo, il richiamo penso sia utile e necessario per poi capire esattamente e in dettaglio

qual è stata l'idea tecnica usata nella ricostruzione. Le reti convoluzionali essenzialmente sono reti che elaborano immagini. Nell'analisi di immagini noi abbiamo cinque task applicativi: la classificazione, localizzazione, l'object detection, l'instance segmentation e la semantic segmentation. La classificazione è banale. Dico se voglio classificare l'oggetto fotografato in animale o non animale, per esempio. La localizzazione è classificazione più identificazione della zona della foto in cui l'oggetto è inserito. Questo, per esempio, è un cane e viene selezionato con un box. L'object detection è questa qua, diciamo, data una foto, io identifico, classifico e localizzo diversi oggetti, qui purtroppo non si vede, diciamo, le persone sono quelle più chiare, queste sono delle persone, le identifico, sono persone, le localizzo, quindi qui, e faccio questo su tutta l'immagine cercando di classificare e localizzare tutte le persone, questi sono degli aquiloni, in realtà parapendio. La instance segmentation è in una foto l'indicazione pixel per pixel degli oggetti. Quindi qui io identifico due farfalle. Una la disegno di giallo, è puramente convenzionale, l'altra di celeste. La semantic segmentation è essenzialmente la instance segmentation in cui però non faccio distinzioni fra gli elementi della classe. Queste sono due farfalle per l'instance segmentation, diventano farfalle per la semantic segmentation. Diciamo quindi a livello di analisi di immagini, qualsiasi tentativo di eseguire uno di questi cinque task porta a una definizione di oggetti, posizioni, localizzazioni di classe. Tipicamente, questa era un'immagine che trovate anche nella lezione quando abbiamo introdotto le CNNN, tutto questo viene usato nella guida automatica. Cioè un'auto a guida automatica usa due telecamere, come negli occhi umani, per esempio per aiutare la frenata automatica. Il software riconosce cosa vede e la distanza. Nel primo task fa la localizzazione e l'identificazione delle immagini e poi qui per esempio elabora la semantic segmentation, in blu ci sono le macchine, in viola la strada, in verde gli alberi, la vegetazione, le persone qui sono in rosso e poi in base a tutte queste informazioni calcola le distanze dagli oggetti e sapendo la velocità può elaborare la frenata se per esempio una persona se la trova davanti. Le reti convoluzionali, CNN come acronimo, sono l'architettura di riferimento per ogni problema legato all'analisi di immagine. Il principale vantaggio è che rilevano autonomamente le caratteristiche comportanti dell'immagine senza nessuna supervisione umana. L'immagine viene mandata a un susseguirsi di layer che adesso descriveremo. L'ultimo layer contiene tutte le feature, le caratteristiche importanti dell'immagine stessa. Dopo questo layer, tipicamente convoluzionale, ci sono delle reti neuronali a percettroni che seguono essenzialmente la classificazione. Diciamo, nell'esempio qui della figura volevo distinguere cani da uccelli. Quindi un'immagine di cani e uccelli e la rete mi deve dire un cane o un uccello.
Chiaramente questo rappresenta un uccello.

per la rete e anche per noi. Due blocchi funzionali. Il primo, che è questo, mediante operazioni di convoluzione e di polling, convoluzioni, ReLU e polling, estrae le caratteristiche dell'immagine stessa. Il secondo ha connettività completa, diciamo sono layer nascosti all'intera completità, e segue una classificazione che può essere binaria, come in questo caso dell'esempio, o multiclasse. Cioè voglio determinare se il cane è un bassotto, un alano o così via, quindi chiaramente è una classificazione multiclasse. Il principale blocco delle CNN è il primo strato, quello convoluzionale. Qui l'immagine viene trattata in maniera diversa da come poi siamo abituati nelle reti a percettroni. La convoluzione è un'operazione matematica per unire due insiemi di informazione, essenzialmente. Quindi l'idea è questo: io nell'immagine seleziono un certo numero di pixel in un quadrato. Il valore, chiaramente l'immagine è fatta secondo una scala di numeri che poi mi rappresentano il numero di possibilità di tonalità di colore che ho nell'immagine stessa, cioè sapete benissimo, lavorando, facendo foto col telefonino, che col passare degli anni sia la risoluzione che il numero di pixel che uso per prendere l'immagine, sia la profondità di colore di ogni pixel sono aumentati in modo impressionante. Quindi qui possiamo parlare in immagini prese da telecamere moderne di milioni e milioni di colori. Chiaramente sono numeri troppo grandi per le reti e si lavora su range diversi. Quindi la convoluzione viene applicata ai dati di input utilizzando un filtro convoluzionale per produrre una mappa delle caratteristiche. E ricordiamoci che la convoluzione è in tre dimensioni. Ci sono le due dimensioni dell'immagine, questa e questa, e poi la terza dimensione sono i tre canali di colore. L'immagine è a colori e quindi i tre canali sono rosso, giallo e blu. L'operazione di convoluzione viene fatta su ognuno di questi tre canali e portata avanti nel processo di elaborazione. L'idea è molto semplice: dell'immagine principale, qui per esempio ho indicato una 32x32, quindi è un'immagine a 32x32 pixel, viene scelta un'immagine parziale, per esempio 5x5 pixel, e su questa 5x5, matrice 5x5, che è questo, io applico un kernel di convoluzione, che sono dei numeri scelti ad hoc per selezionare una caratteristica ben precisa dell'immagine, che ne so, i bordi, e il contrasto e così via, che viene fatta scorrere sulla finestra selezionata. Per esempio, il mio kernel è una matrice 3x3 e devo andare a selezionare la matrice 5x5 sotto matrici 3x3, applicare il kernel e poi scrivere il risultato in una matrice che poi verrà elaborata successivamente. Qui ho indicato 5x5x3 perché, ricordatevi, ci sono i tre canali di colore. Un'immagine è una matrice 3D, fondamentalmente. Altezza, lunghezza e i tre canali di colore. Qui abbiamo proprio un'animazione di quello che vi dicevo. Io ho un kernel 3x3, che è quello della moltiplicazione. Lo faccio scorrere sulla matrice originale scelta, la 5x5, e ottengo

una matrice 3x3 delle caratteristiche che sto continuiamo in questo modo su tutta l'immagine e aggreghiamo i risultati della convoluzione nella mappa delle caratteristiche. Quindi prendo un sottoinsieme, una sottomatrice. Sulla sottomatrice faccio scorrere il mio kernel e produco un'altra matrice che poi elaborerò. Faccio questo su tutta l'immagine, quindi le due dimensioni, e poi lavoro sulla terza dimensione, quella di coloro. Lo faccio per il giallo, per il blu, e rosso, giallo e blu. E per il giallo, rosso e blu. Chiaramente più è pixelata l'immagine, diciamo più grande poi è la matrice delle caratteristiche, insomma, in qualche modo. Quindi c'è sicuramente bisogno di trovare un equilibrio fra una buona estrazione delle caratteristiche e la pixelatura, perché una maggiore pixelatura comporta maggiore tempo di calcolo e potenza di calcolo. C'è un altro parametro nelle convoluzionali che è lo stride. Lo stride è il passo con cui ci muoviamo nel processo di convoluzione. Per impostazione predefinita esso è 1, quindi l'animazione precedente aveva stride 1. Vedete che il passo che utilizziamo per spostarci, qui è 1, genera poi, determina poi le dimensioni della matrice delle caratteristiche. Perché se prendo una 5x5 dall'immagine e un kernel 3x3 e mi muovo di passo 1, sia in X sia in Y, la mia matrice delle caratteristiche è 3x3. Ma se passo a stride 2, vedete che ottengo una 2x2. Perché il numero di sottomatrici che posso determinare dividendo una 5x5 in 3x3 dipende fortemente da questo parametro. Allora è chiaro che uno stride maggiore di 1 rappresenta una forte compressione dell'immagine. Uno stride 1 è il valore minimo di compressione. L'altra cosa, notate che se io parto da una matrice 5x5 usando stride 1 ottengo una matrice 3x3. Ma se voglio avere una matrice delle caratteristiche di dimensioni della finestra, devo aggiungere un altro concetto, che è il concetto di padding. Cioè, circondo la mia matrice originale 5x5 di un altro strato, una cornice, e avrò un padding 1, in modo tale che facendo scorrere la 3x3 con stride 1 del kernel, 3x3 del kernel con stride 1, ottengo una matrice delle dimensioni originarie. Notiamo che la dimensione della mappa delle caratteristiche è più piccola rispetto all'input. Per mantenere la stessa dimensionalità, utilizzando il padding per circolare di input gli zeri. Questo chiaramente è puramente tecnico come aspetto, non altera minimamente il risultato e mi serve in maniera automatica, perché poi nel momento in cui io definisco un'architettura di rete non voglio più intervenire sulla struttura, ma i miei interventi si devono limitare al cambiamento dei parametri. Mi permette di definire una struttura, una rete, e poi modificarla con estrema facilità. Ultimo concetto, dopo il processo di convoluzione, l'aver scritto una matrice caratteristiche usando padding delle stesse dimensioni della matrice originaria, io vorrei eseguire un processo

processo di riduzione dell'informazione senza alterare il contenuto. Quindi uso il pooling. Il pooling riduce la dimensionalità della matrice delle caratteristiche mantenendo le informazioni importanti. Si riduce così il numero di parametri accorciando il tempo di addestramento e combattendo l'overfitting. Il tipo più comune di pooling è il max pooling, che prende semplicemente il valore massimo dell'insieme di numeri che sto considerando. Diciamo, andiamo a vedere un esempio. Max pooling utilizzando una finestra 2x2 e stride 2. Ogni finestra viene qui diciamo identificata con ogni colore denota una finestra diversa, poiché sia la dimensione della finestra che lo stride sono due, le finestre non si sovrappongono. Quindi qui vediamo che stride 2 e finestra 4, io ottengo quattro possibilità, che sono queste, e di i numeri appartenenti ad ogni scelta, tipo questo, prendo il valore massimo. Qui ho 1, 1, 5, 6, prendendo il massimo scrivo nella corrispondenza casella 6. Qui ho 2, 4, 7, 8, il massimo è 8, scrivo 8. 1, 2, 2, 3, quindi il massimo è 3. 1, 0, 3, 4, il massimo è 4. Quindi con queste scelte, stride 2 e finestra 4x4, io praticamente passo da una matrice 32x32 per 10, dove questa volta 10 sono le caratteristiche, perché chiaramente da un'immagine io voglio estrarre diverse caratteristiche, a una matrice che è 4 volte più piccola, 16x16x10. Questo essenzialmente lo si fa per alleggerire le necessità di calcolo della rete stessa, pur mantenendo inalterate la qualità dell'estrazione delle caratteristiche, io riduco le dimensioni della matrice essenzialmente per analizzare meglio la matrice stessa. Ora, è chiaro che il fattore di riduzione dallo strato generato dalla convoluzione dipende dalle scelte che faccio per il pooling, scusate, per lo stride essenzialmente. Vediamo una piccola applicazione, un dataset molto famoso, perché diciamo ci sono dei dataset su diverse piattaforme, questa viene da Kaggle, dataset Dog versus Cats da Kaggle, architettura della rete, quattro strati di convoluzione più pooling e strati completamente connessi. L'idea fondamentale è quella di generare, partendo da dataset pubblici, delle architetture e misurarne la prestazione. L'input è un'immagine di un gatto o di un cane e l'auto è binario, quindi devo dire se quello è un cane o un gatto. Diciamo questa pratica, cioè quella di avere dei dataset pubblici su cui misurare le prestazioni di una rete, è diffusissima nel mondo delle reti neuronali e diciamo, porta a volte a delle vere competizioni fra architetture. Diciamo, quindi qui vediamo l'input originaria viene ridotta leggermente dopo un processo di convoluzione con una max pool, poi ci sono diverse riduzioni in cui vedete viene cambiato anche lo spazio della profondità delle caratteristiche, cioè si tende in qualche modo attraverso vari processi, convoluzione e max pool, a ridurre la dimensione della matrice, diciamo che tira fuori il numero, le caratteristiche principali di un disegno, ma nel fluire dei dati in avanti ad aumentare il numero di feature che io estraggo.

prima ne estraggo pochine, man mano che aumento e riduco la matrice, aumento il numero di feature. Fino ad arrivare ad informazioni, a una matrice delle caratteristiche, le cui caratteristiche spaziali originali sono ben compresse, ma ho aumentato il numero di tipo di caratteristiche per poi far lavorare in maniera binaria gli ultimi due strati della rete, che sono semplicemente un classificatore. Con questa slide abbiamo finito il secondo argomento, vi lascio con i soliti spunti di riflessione. È corretto dire che il pooling diminuisce le dimensioni della matrice delle caratteristiche? Il secondo, il valore comunemente usato per il parametro di stride è 10? Il solito riepilogo dei nostri spunti di riflessione per il primo argomento. Qual è l'inchiostro responsabile del processo di degradazione nei disegni di Van Gogh? I disegni sono per Van Gogh un aspetto secondario della sua produzione artistica? È corretto dire che il pooling diminuisce le dimensioni della matrice delle caratteristiche? Il valore più comunemente usato per il parametro di stride è 10? Con questo abbiamo finito la prima parte di questa lezione sulla ricostruzione dei disegni di Van Gogh utilizzando le reti convoluzionali. Vi saluto e vi ricordo che materiale aggiuntivo e approfondimenti possono essere trovati nello spazio apposito sul sito d'Ateneo.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono Cristiano Migliorelli, responsabile commerciale dell'archivio fotocinematografico di Istituto Luce, che dal 2017 entra a far parte della società Cinecittà, ma che conserva ancora sotto il brand Istituto Luce la gestione del proprio archivio storico, che nasce, nel 1924. La lezione che affronteremo tratterà della commercializzazione e gestione dei diritti del patrimonio d'archivio fotocinematografico. Gli argomenti della lezione saranno i diritti esercitabili sul patrimonio di un archivio fotocinematografico, le fonti normative di base, la commercializzazione del patrimonio. Partiamo con il primo argomento, i diritti esercitabili sul patrimonio di un archivio fotocinematografico. Che cosa sono i diritti di un archivio fotocinematografico? Sono quel complesso di facoltà che l'archivio produttore, proprietario o gestore di un fondo fotocinematografico ha a sua disposizione per poterlo mettere a sua volta a disposizione di terzi che vogliono utilizzare parte o in tutto i contenuti e i supporti di quel patrimonio specifico. Entriamo nel merito dell'argomento. Fondi di produzione, fondi acquisiti, fondi in gestione, fondi in deposito. La tipologia dei fondi e la tipologia di acquisizione di questi fondi è importante perché insieme al contenuto e ai supporti che vengono ceduti all'interno di un archivio, si porta dietro una contrattualistica che ne definisce termini e modalità di utilizzo. Tratteremo quindi i singoli fondi per capire quali sono le tipologie di contratto che sono alla base dell'acquisizione o quali sono le facoltà che ogni singolo archivio ha nella gestione di uno specifico fondo. Partiamo con i fondi di produzione. L'archivio è il produttore.

produttore originario dei contenuti posseduti. Ha generalmente la titolarità di tutti i diritti di sfruttamento del fondo e, salvo limitazioni contrattuali ad opera degli autori o cessioni specifiche, può esercitare tali diritti senza limitazioni temporali, territoriali o di diffusione. I fondi di produzione sono quei fondi di cui l'archivio è produttore originario, quindi ha realizzato i contenuti di cui sta disponendo. Ha definito con gli autori, che possono essere il regista, l'autore delle musiche, l'autore della sceneggiatura o tutti coloro che concorrono alla produzione di quel particolare contenuto, ha definito dei contratti di cessione, quindi ne può disporre in maniera assolutamente libera, a meno che non siano intercorse nel tempo delle cessioni specifiche, ad esempio, alienazione di una parte del patrimonio ad altri soggetti e quindi passaggio del titolo di proprietà a un soggetto terzo, quindi quell'archivio, quella produzione, non ha più la facoltà di poter gestire quella specifica produzione e quindi quella parte di quel patrimonio deve essere limitato nel suo sfruttamento. I fondi acquisiti. L'archivio non è il produttore dei contenuti, ma ne ha acquisito contrattualmente i diritti dal produttore originario o dall'avente causa. I fondi acquisiti sono una tipologia diversa. In questo caso, come leggevamo, l'archivio non è il produttore originario del fondo, quindi non ha messo in campo, non ha investito per produrre quel determinato contenuto. C'è un produttore terzo che ha realizzato quei contenuti audiovisivi e ad un certo punto quel produttore decide di cedere all'archivio tutto il contenuto prodotto, quindi il fondo prodotto da lui. L'archivio acquisisce quel fondo e lo fa attraverso un contratto. Quel contratto si porta dietro tutte le liberatorie che il produttore originario o colui che ne ha acquisito nel tempo i diritti dispone. Quindi anche lì l'archivio verrà in possesso delle liberatorie da parte degli autori originari che hanno prodotto quei contenuti audiovisivi o fotografici e diventerà l'archivio il fondo acquisito. Diventerà parte stabile del patrimonio dell'archivio. Solitamente gli archivi acquisiscono in via definitiva i fondi, perché il lavoro di un archivio è un lavoro importante di non solo di conservazione, ma anche di investimento per la catalogazione e la gestione di quel fondo. Quindi solitamente le acquisizioni vengono fatte a titolo definitivo. Il contratto di acquisizione definisce termini e modalità di sfruttamento. L'archivio acquisisce specificatamente dei diritti del fondo acquisito e ne diventa titolare. Appunto, nel fondo acquisito, l'archivio diventa assolutamente il titolare del fondo, può disporlo con amplissima libertà, a meno che non ci siano all'interno di quel contratto delle limitazioni specifiche che sono le stesse che valgono per gli archivi, i fondi prodotti direttamente dall'archivio. I fondi in gestione. L'archivio definisce contrattualmente col titolare del fondo una modalità condivisa di sfruttamento, commercializzazione e gestione. La gestione può riguardare l'organizzazione dei contenuti, la loro diffusione e la loro commercializzazione. Un fondo in gestione invece ha un'ampiezza di diritti da gestire diversa rispetto ai primi due fondi che abbiamo visto. Nel fondo in gestione l'archivio non è il titolare originario dei diritti, quindi ha un raggio d'azione più limitato, ma definisce con il produttore una modalità di gestione del proprio fondo. Molto spesso i fondi in gestione sono fondi per i quali l'archivio investe in termini di conservazione, catalogazione ed eventualmente anche la commercializzazione dello stesso fondo. Il contratto che è alla base di un fondo in gestione definisce termini e modalità, ma è chiaro che l'archivio, che
gestisce il fondo di un terzo

soggetto deve sempre relazionarsi con il soggetto proprietario del fondo, nel caso in cui debba muoversi al di fuori o oltre le limitazioni che il contratto di gestione ha definito. È un contratto generalmente con maggiore limitazione rispetto alle due precedenti tipologie e solitamente ha una durata definita nel tempo. La durata è diciamo, è un fatto importante. La gestione di un fondo, può avere una durata che è legata a tutte le operazioni che ne definiscono l'organizzazione di quel fondo. Pensate ad un fondo, prodotto da una società che non ha nel proprio asset, le specifiche, tecniche e professionali per poter organizzare la propria produzione in un archivio. Ha bisogno di affidarsi ad un archivio, e quindi a professionalità e tecnologie specifiche per poter rendere organizzati i propri contenuti, catalogare il materiale, quindi metadatare i contenuti di quel fondo e mettere in campo tutte le possibilità, per poterlo conservare al meglio. I fondi in deposito. L'archivio è ente di conservazione del fondo che, per indicazione di legge, oltre ad osservare le corrette modalità di tutela del patrimonio, possono, secondo quanto definito, legge numero 106 del 2004, metterle a disposizione di terzi. I fondi in deposito hanno caratteristiche ancora diverse rispetto ai primi tre fondi che abbiamo individuato. Per i fondi in deposito, l'archivio è un ente sostanzialmente conservatore, quindi prende in deposito il fondo di un produttore, molto spesso, i fondi in deposito nascono da obblighi di legge, un caso specifico è quello del Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale, tengono in conservazione i fondi e possono disporre, secondo quanto dice la legge 106, possono disporre entro determinati limiti per finalità che sono strettamente legate a finalità da cineteca. O non commerciali in senso stretto e che possano favorirne la diffusione, culturale. Il primo spunto di riflessione. Su quale tipologia di patrimonio un archivio ha maggiore libertà di gestione? Passiamo al secondo argomento. Le fonti normative di base. Che cosa, è alla base, di una gestione di un archivio fotocinematografico? Fondamentalmente ci sono degli impianti normativi, delle leggi, che danno la possibilità a quell'archivio di disporre del proprio materiale. Chiaramente non affronteremo il discorso da un punto di vista strettamente giuridico, ma cercheremo di trarre degli elementi sostanziali ed importanti che possano essere da guida nel momento in cui ci si relaziona con materiale d'archivio all'interno, di un archivio o con materiale acquisito all'interno di una produzione che ha bisogno di utilizzare quel materiale d'archivio per realizzare nuovi prodotti audiovisivi. Legge 633 del 22 aprile del 1941. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Codice civile, libro 1, titolo 1, delle persone fisiche, libro 3, titolo 2, della proprietà, libro 4, titolo 8, dell'arricchimento senza causa, libro 5, titolo 9, dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali. Queste due fonti normative sono quelle che sono alla base, della gestione, di un materiale audiovisivo. Abbiamo innanzitutto la legge sul diritto d'autore, la 633, nasce nel 41
e poi abbiamo il codice civile.

il codice civile che interviene sostanzialmente su due specifiche importanti: l'immagine dei personaggi ritratti e le opere dell'ingegno. Diciamo in via successiva, interviene anche sul bene fisico, perché dobbiamo ricordare che gli archivi fotocinematografici si basano sempre sulla proprietà di un bene, la proprietà, l'acquisizione o la gestione di un bene fisico, che possa essere il supporto in pellicola, fotografica o cinematografica, o altri tipi di supporto di natura più recente, che, sui quali è inciso il contenuto di cui quell'archivio può disporre. Le fonti normative di base legate all'autore. La 633 del 1941 definisce la tutela per le opere dell'arte cinematografica muta o sonora in 70 anni. Entreremo poi nello specifico. Le opere fotografiche, quelle espresse con procedimento analogo a quelle della fotografia, fotografie d'autore 70 anni, fotografie semplici 20 anni. Le banche dati 15 anni. Queste sono, diciamo, le fonti normative che intervengono sull'autore dell'opera cinematografica, fotografica e sulla banca dati di cui parleremo più avanti. La 633 del 41, opera cinematografica, articoli 44, 50 e diritti dei produttori di opere cinematografiche audiovisive o sequenze di immagini in movimento. Articoli 78 bis, 78 ter. Diritti relativi alle fotografie, articoli dall'87 al 92. Banche dati, articoli 64 quinquies, 64 sexies, 102 bis e 102 ter. Accanto alla tutela del diritto d'autore, ci sono tutelati anche diritti cosiddetti correlati, che sono i diritti per il produttore dell'opera cinematografica, il diritto per l'utilizzazione non solo dell'opera cinematografica, ma anche della fotografia e, come detto, i diritti sulle banche dati. Nella slide che avete visto ci sono i riferimenti agli articoli che all'interno della legge sul diritto d'autore trattano quegli specifici argomenti. Fonti normative di base: il produttore di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni. La legge sul diritto d'autore individua anche una tutela per il produttore, che è colui che ha investito nella produzione di quello specifico contenuto e che, una volta acquisiti i diritti dagli autori delle opere, può disporre di quel bene e può essere lui il titolare esclusivo, della commercializzazione dell'opera cinematografica o fotografica. Ha facoltà di autorizzare la distribuzione, il noleggio, la messa a disposizione del pubblico. La durata dei diritti è di 50 anni dalla fissazione o dalla prima pubblicazione. Il produttore, come dicevamo, è quindi colui che può far circolare l'opera cinematografica, ed è importante specificare che è anche il titolare di sequenze specifiche di quell'opera. Questo è un concetto importante perché rientra appieno nella facoltà che l'archivio ha di far riutilizzare non solo le opere in maniera completa, ma anche brani specifici di quelle opere per poter costruire e realizzare nuove opere audiovisive. Sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute col processo fotografico con processo analogo. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione della fotografia. Tuttavia, se l'opera è stata ottenuta,

ottenuta per un contratto di impiego, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. Qui entriamo nell'ambito fotografico. In questo caso il produttore e l'autore coincidono perché il fotografo mette in campo direttamente i suoi mezzi per poter realizzare la fotografia e quindi diciamo è lui stesso il produttore del proprio del contenuto che realizza. Può, nel caso in cui invece agisca su commissione di un datore di lavoro, pensate ad esempio ad un fotografo incaricato da un giornale per un reportage fotografico, il datore di lavoro diventa in quel caso il produttore dopo aver acquisito tutti i diritti da parte, del fotografo autore delle fotografie per poter gestire quel lavoro realizzato, quel lavoro fotografico realizzato. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende la cessione dei diritti. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura 20 anni dalla produzione della fotografia. Introduciamo qui un concetto importante, che non solo vale per le immagini fotografiche, ma vale anche per tutti i contenuti, la cessione del negativo. Che cos'è il negativo? Il negativo è il supporto originario sul quale vengono incise le immagini fotografiche, ma anche le immagini cinematografiche. Una pellicola in 35 mm negativa è il supporto, diciamo, è la matrice, dalla quale si possono ottenere copie di quel contenuto. La cessione di quel supporto fisico negativo, ricordate bene il termine supporto fisico che abbiamo diciamo sorvolato molto velocemente parlando delle tutele del codice civile, ma che ritroveremo successivamente, sono un punto fondamentale. La cessione del supporto fisico della matrice originaria porta con sé, insieme alle cessioni fatte dagli autori, il patrimonio dei diritti di cui quell'archivio può disporre liberamente. La durata della tutela per lo sfruttamento economico della fotografia è di 20 anni nel caso in cui ci sia una fotografia di tipo generico e non d'autore. Nel caso in cui la fotografia invece sia una fotografia autoriale, quindi con una costruzione artistica individuabile ed importante, la fotografia viene assimilata all'opera cinematografica e quindi la durata dei diritti è di 70 anni dalla morte dell'autore. Fonti normative di base, le banche dati. L'autore è l'unico che può modificare, distribuire al pubblico. Escluse dall'autorizzazione sono accesso o consultazione con esclusive finalità didattiche o di ricerca, sempre per scopo non commerciale. La riproduzione è sempre soggetta all'autorizzazione del titolare del diritto. Entriamo nel discorso relativo alle banche dati. Che cosa sono le banche dati? Per gli archivi sono una cosa importantissima. La banca dati è una costruzione informatica di dati, metadatazione, contenuti che vengono correlati tra di loro e costituiscono un prodotto vero e proprio, un'opera dell'ingegno vera e propria che, come detto, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. Qual è la cosa specifica da ricordare? La tutela sulla banca dati va a proteggere la costruzione complessiva di quell'impianto, non il singolo contenuto che fa parte dell'impianto. L'autore della banca dati è colui che ha la massima facoltà di poter agire su quella banca dati. Chiaramente le banche dati possono essere agite, ci si può arrivare per finalità didattiche, per finalità di ricerca, di studio. Ma tutto quello che attiene la riproduzione, quindi acquisire tutte le informazioni per riprodurle, ad esempio all'interno di un portale web, piuttosto

che dentro un altro impianto informatico deve essere autorizzato essenzialmente dall'autore della banca dati. Spesso gli autori delle banche dati possono essere delle società, possono essere dei giornalisti iscritti all'albo che organizzano dal punto di vista contenutistico le informazioni archivistiche. Modifiche o integrazioni sostanziali intervengono sulla durata originariamente di 15 anni della protezione. La durata di tutela della banca dati è di 15 anni dal suo primo deposito, deposito che viene fatto al pubblico registro cinematografico nel caso in cui si tratti di una banca dati che attiene, le opere cinematografiche. E la durata della tutela è di 15 anni laddove non intervenga una modifica sostanziale. Per modifica sostanziale intendiamo, ad esempio, l'inserimento corposo di un fondo che va a modificare completamente l'organizzazione dei contenuti di quella banca dati. A quel punto viene fatta una successiva integrazione al deposito e la tutela di quella banca dati riparte per ulteriori 15 anni. Fonti normative di base. Il bene fisico. Articolo 10. Abuso dell'immagine altrui. Articolo 832 a 839 e articoli dal 948 al 951. Disposizioni e tutela della proprietà del bene. Il supporto. Entriamo nel concetto che dicevamo poc'anzi, quello che ogni archivio porta con sé, insieme ai contenuti, tutti i supporti fisici sui quali quei contenuti sono incisi e registrati. Quindi non abbiamo solamente un patrimonio immateriale fatto di diritti e contenuti, ma abbiamo un vero e proprio patrimonio materiale che è costituito da tutti i beni fisici che compongono quell'archivio. E quindi parliamo ad esempio di pellicole 35 mm, 16 mm, 8 mm, oppure di supporti in cassetta, supporti analogici di varia natura, negativi, diapositive, sono beni fisici che come tali hanno una tutela individuata dal codice civile. Articolo 2041, azione generale di arricchimento. Chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima dalla correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura se sussiste al tempo della domanda. Quest'articolo del Codice Civile, pone una tutela sull'uso improprio, dei contenuti d'archivio, un utilizzo che è legato ad un ingiustificato arricchimento. Una terza parte utilizza un bene fisico, di un proprietario se da quel bene fisico trae un beneficio economico e quindi sottrae al proprietario di quel bene fisico la possibilità di avere per sé un beneficio dalla commercializzazione, dall'utilizzazione, dalla gestione del suo bene, il terzo che ha usato impropriamente, senza autorizzazione da parte del produttore, quel bene specifico, deve indennizzare il produttore originario. Questo è importante da capire, soprattutto laddove parliamo di archivi che conservano materiali che sono andati al di là della tutela del diritto d'autore e quindi tecnicamente sono in pubblico dominio. Quello che ancora è tutelato dalla legge è la gestione del bene fisico su cui sono incisi i contenuti di cui quell'archivio dispone. Quindi quest'articolo è importante per capire che il patrimonio di un archivio ha una tutela non solo sulla parte contenutistica, ma anche sulla parte materiale,
e patrimoniale in senso stretto. Articoli dal 2575 al 2594, opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali.

abbiamo una tutela di quell'opera ed è importante sottolineare che tutti i trasferimenti e gli sfruttamenti che devono essere fatti di natura economica devono avere alla base una forma scritta, quindi ci deve essere un contratto di cessione che definisce il passaggio del diritto su quell'opera dell'ingegno. Spunto di riflessione, quali sono i fondamenti normativi per la tutela di una pellicola 35 mm? Passiamo al terzo argomento, commercializzazione del patrimonio. Entriamo nel vivo con questo argomento di quali sono le variabili e le caratteristiche che ha un archivio nel commercializzare il patrimonio di cui dispone. Quindi commercializzare il patrimonio vuol dire mettere a disposizione di terzi determinati contenuti per averne un rientro economico. Quel rientro economico può essere di tipo diretto o indiretto, quindi può essere un rientro economico dato dal pagamento di un importo specifico, oppure può essere un rientro economico indiretto perché produce effetti di vantaggio per l'archivio in termini di immagine, di comunicazione, di marketing. Cosa può essere commercializzato da un archivio? Il diritto sui contenuti, la proprietà dei beni fisici, le informazioni riportate in banca dati. Queste tre variabili sono quelle di cui un archivio può disporre, di cui può commercializzare le sue parti. Quindi abbiamo i contenuti, i supporti e le banche dati, anche le informazioni catalografiche, proprio perché nascono da un'organizzazione, da un investimento, hanno un valore economico che può essere messo a disposizione di enti o società che vogliano utilizzare quella banca dati per poter arricchire la propria immagine o costruire un nuovo prodotto magari diffuso online. Contenuti è molto chiaro, i contenuti che vengono messi a disposizione sono quelli incisi sui supporti, ma anche il bene fisico. E per di più, tutte le volte che un archivio realizza e produce un'estrazione di contenuti da mettere a disposizione a terzi, lo fa producendo un nuovo supporto fisico che fino ad alcuni anni fa era un supporto analogico, oggi è un supporto strettamente digitale, ma anche quel supporto fisico è un prodotto realizzato dall'archivio per la messa a disposizione a terzi delle sequenze dei contenuti che sono all'interno di quel supporto specifico. Lo strumento principale di commercializzazione del patrimonio è la stipula di una licenza commerciale che definisce termini e modalità di utilizzazione e sfruttamento del materiale, definendo garanzie e obblighi per acquirenti e gestori del fondo. Lo strumento di base attraverso il quale un archivio mette a disposizione i propri contenuti, i propri supporti o le informazioni della propria banca dati è una licenza d'uso. Una licenza d'uso è una forma contrattuale non particolarmente complessa, ma che definisce tutte le caratteristiche del materiale che viene ceduto, di come quel materiale dovrà essere utilizzato e di quale sarà la durata, dell'utilizzazione di quel materiale, il valore economico e, diverse altre specifiche che vedremo più avanti. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche specifiche: opera, prodotto, evento nel quale viene utilizzato il patrimonio. Ogni licenza d'uso deve riportare tassativamente l'opera, il prodotto o l'evento all'interno del quale il materiale, di repertorio d'archivio confluisce. Quindi, nel caso in cui si tratti di un'opera cinematografica, si riporterà il titolo,
del film o del documentario.

e la regia del film o del documentario, nel caso in cui si tratti di un evento espositivo, il titolo della mostra e i curatori della mostra, laddove si tratti di una pubblicazione, titolo e autore della pubblicazione. In questo modo si lega la licenza d'uso ad un utilizzo specifico, di quel materiale d'archivio strettamente legato a quel tipo di prodotto. Durata della licenza. La licenza d'uso può avere una durata variabile, laddove si tratti di un evento, un singolo evento, la durata è legata alla pubblicazione di quel singolo evento, laddove si tratti di un'opera cinematografica, può avere diverse, durate, nel tempo. Solitamente più, diciamo, ha un investimento importante l'opera all'interno della quale il materiale d'archivio confluisce e più è lunga la licenza di utilizzo. Chiaramente si parte appunto dal singolo evento fino ad arrivare ad una licenza di utilizzo in perpetuo, quindi senza limiti temporali. All'interno di questo, si definiscono licenze di tipo diverso, con durate diverse. Perché la durata è importante? Perché la durata definisce intanto il valore economico di quella licenza d'uso. Più è lunga la durata di uno sfruttamento e più è alto il valore economico che si porta dietro. E soprattutto è un vincolo, pensate ad un produttore di un'opera cinematografica che vende ad una televisione per un determinato periodo il proprio film. Se all'interno dell'opera cinematografica esistono contenuti che hanno una limitazione temporale, il produttore non potrà concedere alla televisione o ad un broadcaster o ad altri canali la propria opera per periodi che sono superiori a quelli dei contenuti che fanno parte della sua opera cinematografica specifica. Tipologia dei diritti esercitabili. La licenza d'uso contiene i diritti che il licenziatario di cui il licenziatario può disporre. Quindi, se si tratta di se un produttore ha l'esclusiva necessità di pubblicare online la propria opera o esclusivamente di fare una diffusione cinematografica o solo televisiva, all'interno della licenza d'uso vengono riportati tutti i diritti di cui il licenziatario può disporre relativamente ai contenuti che fanno parte della sua opera cinematografica, audiovisiva, editoriale e via discorrendo. Quei diritti non possono essere oltrepassati se non con una modifica della licenza d'uso stessa. È importante specificare all'interno dei diritti esercitabili tutte le tipologie concordate con chi deve acquisire quel materiale in maniera chiara, soprattutto molto definita. Perché, come immaginerete, i canali di sfruttamento e di diffusione delle opere cinematografiche, delle pubblicazioni editoriali, nel tempo hanno assunto grandissima complessità, i canali di diffusione si sono moltiplicati attraverso il progresso tecnologico e quindi è bene specificare all'interno della licenza d'uso tutte le indicazioni necessarie. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche specifiche. Territori di esercizio della licenza. Altra variabile è il territorio di esercizio. Un'opera cinematografica può essere sfruttata esclusivamente all'interno di un paese oppure si vuole avere la facoltà di distribuirla in tutto il mondo. All'interno della licenza d'uso devono essere specificati i territori entro i quali si può diffondere l'opera che contiene i materiali di repertorio ceduti. Finalità dello sfruttamento. È bene indicare se
lo sfruttamento ha una natura commerciale o non commerciale, se la finalità è didattica piuttosto che di studio o se ha una finalità commerciale in senso stretto, come ad esempio può essere uno spot televisivo. Valore economico è fondante all'interno di un accordo tra le parti. Il valore economico è quello che rende quel contratto un contratto applicabile, perché c'è uno scambio, si dà un diritto, l'esercizio di un diritto a fronte di un valore economico. Quel valore economico dipende da quelle variabili specifiche che abbiamo individuato poco fa. La licenza d'uso ha le seguenti caratteristiche generali: attestazione dei diritti detenuti dal gestore con eventuali limitazioni, proprietà, immagine, eccetera, obblighi dell'acquirente, credits, riservatezza, corretta gestione dei contenuti, materiali acquisiti. Ecco, le caratteristiche generali, che sono caratteristiche che possono non variare rispetto ai vari prodotti che acquisiscono materiali di repertorio, sono caratteristiche che, come dire, individuano una corretta modalità di utilizzo, una corretta gestione del contratto e soprattutto individuano in maniera specifica quali sono le limitazioni che quel materiale ha. Una cosa importante: i materiali d'archivio molto spesso hanno la mancanza di una dell'autorizzazione della gestione del diritto all'immagine dei personaggi ritratti all'interno dei loro contenuti. Pensate ad un filmato del 1930, le persone ritratte all'interno di quel filmato avrebbero dovuto rilasciare un'autorizzazione per la gestione della propria immagine. Era una pratica che non avveniva, molto spesso, non sempre avviene a seconda del tipo di prodotto che si sta realizzando anche oggi, quindi l'archivio che mette a disposizione quel contenuto specifica che non esiste il diritto all'immagine dei personaggi ritratti o il diritto a gestire brand o altre opere dell'ingegno che sono all'interno del contenuto stesso. Si individuano poi i credits, si individuano poi delle modalità generiche di accordo per la valorizzazione e per il riconoscimento della cessione dei contenuti da parte dell'archivio ad un ente, al produttore o a chi ne sta utilizzando i materiali. Il valore economico di una cessione è definito dall'intensità dello sfruttamento dell'opera, prodotto o evento nel quale sono presenti i contenuti e dipende dall'ampiezza dei diritti, della durata e dei territori e dalla finalità dello sfruttamento stesso. Molto semplicemente, tutte le variabili di cui abbiamo parlato prima concorrono a rendere il valore economico più o meno incisivo. Più è alto lo sfruttamento commerciale del materiale di repertorio e più sarà alto il valore economico presente nella licenza d'uso. Più meno è intensa la diffusione e più basso sarà il valore economico relativo. Sono tutte variabili che concorrono a definire il corrispettivo economico che colui che acquisisce i materiali di repertorio deve riconoscere all'archivio o al possessore di quei contenuti. La finalità dello sfruttamento può essere commerciale o non commerciale. In entrambe le categorie si fa una valutazione su quale sia l'ampiezza della diffusione e il vantaggio che ne ricava l'utilizzatore. Come dicevamo, finalità commerciale ha un'incidenza molto più alta sul valore economico, la finalità non commerciale invece ha un'incidenza molto relativa. Si fa una valutazione perché anche nelle finalità non commerciali ci può essere una diffusione molto ampia del prodotto all'interno del quale sono contenuti i materiali di repertorio, quindi nel momento in cui si fa l'accordo con chi deve utilizzare il materiale si fa una valutazione, ma sostanzialmente il discrimine importante è la commercializzazione o la non commercializzazione del prodotto, evento o opera all'interno del quale ci sono materiali di repertorio. Nell'uso non commerciale rientrano finalità didattiche di ricerca e studio, promozione di prodotti culturali che non hanno un rientro economico, realizzazione di prodotti per finalità sociali,
prodotti e eventi realizzati da amministrazioni pubbliche, pubblicazioni

online senza advertising. Sono tutte le specifiche entro le quali dei casi che possiamo considerare non commerciali, chiaramente sono esemplificativi, ma possono inserirsene degli altri, e queste finalità sono finalità altamente attenuanti del valore economico del materiale che viene ceduto, proprio perché colui che utilizza il materiale non ha un rientro economico diretto da quell'utilizzo di materiale. Nell'uso commerciale rientrano sfruttamento sui media, prodotti per corporate brand identity, eventi con biglietto d'ingresso, spot o altro. Diciamo che qui abbiamo generalmente le tipologie di diffusione più importanti che ci sono commerciali. Chiaramente all'interno di queste tipologie l'intensità dello sfruttamento è variabile, e concorrono insieme al tipo di sfruttamento tutte le altre variabili di cui abbiamo parlato prima, quindi la durata, il territorio e tutto quello che sottostà agli accordi all'interno della licenza d'uso. È bene ricordare che maggiore è il vantaggio economico che colui che utilizza il materiale di repertorio avrà con la diffusione e lo sfruttamento del proprio prodotto, e maggiore sarà proporzionalmente la licenza d'uso e il valore economico del materiale di repertorio messo a disposizione. Quindi all'interno di questi canali potete bene individuare che ci sono alcune tipologie che porteranno un vantaggio economico molto, molto intenso, e che quindi potranno avere un valore, il materiale di repertorio ceduto potrà avere un valore economico molto alto. Secondo quanto abbiamo detto, vi lascio un piccolo spunto di riflessione. Qual è il canale di diffusione che incide maggiormente sul valore economico del repertorio ceduto in licenza? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione che abbiamo visto all'interno della lezione. Su quale tipologia di patrimonio un archivio ha maggiore libertà di gestione? Quali sono i fondamenti normativi per la tutela di una pellicola a 35 mm? Qual è il canale di diffusione che incide maggiormente sul valore economico del repertorio ceduto in licenza? La lezione è terminata, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che i materiali di approfondimento saranno disponibili sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Grazie.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.

0: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La riabilitazione neuropsicologica nei disturbi mentali. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo all'interno della lezione. Parleremo del rimedio cognitivo, le strategie di rimedio cognitivo, poi parleremo della cognitive remediation therapy e infine della terapia neurocognitiva integrata. Passiamo al primo argomento, che è quello del rimedio cognitivo, quindi parleremo in maniera un po' generale di che cosa intendiamo per rimedio cognitivo quando parliamo di riabilitazione dei disturbi cognitivi nei pazienti con malattia mentale. Bene, i deficit cognitivi sono un sintomo fondamentale dei disturbi mentali, in particolare la schizofrenia. L'abbiamo già detto nella lezione precedente, i disturbi mentali sono tutti caratterizzati da deficit cognitivi più o meno importanti. Nella schizofrenia abbiamo detto che il disturbo cognitivo è quello, è preponderante anche rispetto, insomma, ai sintomi positivi e ai sintomi negativi. Le disfunzioni cognitive devono essere intese come fattore predittivo negativo del funzionamento sociale e lavorativo, della qualità di vita e un fattore limitante il successo degli interventi riabilitativi. Quindi le disfunzioni cognitive devono essere appunto proprio considerate come un elemento cardine su cui lavorare affinché l'outcome sociale, lavorativo, clinico del paziente possa essere maggiormente favorevole. Gli interventi di tipo farmacologico si sono dimostrati in grado di migliorare solo parzialmente la componente cognitiva. In effetti, il trattamento farmacologico nei disturbi mentali, soprattutto nella schizofrenia, diciamo, sono riusciti ad alleviare soltanto in parte, se non in parte minima, i disturbi cognitivi dei pazienti. In effetti, gli antipsicotici di prima generazione avevano anzi degli effetti negativi sulle capacità cognitive dei pazienti, mentre invece gli antipsicotici di nuova generazione hanno degli effetti, ma soltanto degli effetti modesti sulle capacità cognitive dei pazienti. In questo lavoro è stato proposto un modello secondo il quale la somministrazione di antipsicotici può portare a problemi, disfunzioni di natura metabolica, come per esempio obesità, dislipidemia, diabete di tipo 2, che a loro volta determinano disfunzioni cerebrali che poi sfociano nei deficit cognitivi. Bene, dagli anni 2000, dalla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, si è osservato lo sviluppo e l'applicazione clinica di interventi non farmacologici finalizzati al recupero del funzionamento cognitivo. Quindi nasce a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000 un interesse primario per interventi di tipo non farmacologico che hanno come target quello di migliorare appunto le capacità cognitive.

del paziente. Quindi sono state pensate ed elaborate delle strategie tecniche di rimedio cognitivo per potenziare la performance cognitiva del paziente, migliorare l'esito clinico e ottimizzare quindi il recupero funzionale del paziente. Bene, quali sono i presupposti di questi interventi? Innanzitutto, i deficit cognitivi sono in qualche misura modificabili, quindi il disturbo cognitivo esiste, ma in qualche modo si può lavorare sul disturbo cognitivo che può essere modificato. E nuove abilità che supportino quelle perdute possono essere sviluppate. Questo ovviamente ha a che vedere con le capacità plastiche del sistema cognitivo, del sistema cerebrale e del sistema cognitivo di conseguenza, per cui possono essere apprese e sviluppate delle nuove capacità che possano, diciamo, in qualche modo sopperire quelle perdute. Bene, definiamo il concetto di rimedio, quindi lo sviluppo di nuove capacità che compensano quelle perdute, lo abbiamo detto appunto nella diapositiva precedente, possiamo lavorare sulla creazione di nuove capacità che possano supportare o compensare quelle perdute e la riparazione di processi alterati, quindi lavorare su quelle capacità perdute in modo da poterle riparare in qualche modo. E lavorare appunto proprio su quelle capacità e facilitazione di un processo di ripresa che avverrebbe naturalmente, quindi lavorare appunto su un processo compensatorio che in qualche misura avverrebbe naturalmente. Bene, quali sono le tecniche di rimedio cognitivo? Sono interventi basati su un training comportamentale per migliorare i processi cognitivi e ottenere persistenza e generalizzazione dei risultati. Quindi si lavora con un tipo di allenamento di natura, ovviamente un training comportamentale che serve per migliorare le capacità cognitive del paziente in modo che questi risultati possano essere duraturi e persistenti nel tempo. Quali sono gli obiettivi principali del rimedio cognitivo? Il cambiamento della performance cognitiva, quindi un miglioramento della performance cognitiva, ma anche un miglioramento del funzionamento globale e della qualità di vita del paziente. Quindi il cambiamento delle capacità cognitive non deve essere fine a se stesso, ma deve essere rivolto al miglioramento appunto delle capacità funzionali del paziente e quindi al miglioramento della qualità di vita del paziente stesso. Bene, quali sono gli interventi, come possono essere definiti gli interventi di rimedio cognitivo? Bene, c'è il modello compensatorio che è volto a eliminare o bypassare il deficit cognitivo facendo affidamento sulle abilità cognitive residue e sulle risorse ambientali, quindi si lavora sulle capacità che sono rimaste in qualche modo intatte, questo è il modello compensatorio. E poi abbiamo invece il modello riparativo compensatorio, cioè la correzione dei deficit attraverso la riparazione, riparativo appunto, dei processi neurali compromessi e le capacità plastiche del cervello, quindi riparare le funzioni che sono in qualche modo compromesse. Bene, si possono seguire nel modello riparativo, si possono seguire due tipi di approccio, quello che viene definito l'approccio bottom-up, cioè il recupero delle capacità neurocognitive di base per giungere a livelli più complessi di abilità, quindi si parte dal basso per arrivare verso l'alto, quindi dalle capacità cognitive di base per arrivare alle capacità cognitive più complesse, oppure l'approccio top-down, cioè il target sono le abilità più complesse per cercare di migliorare domini cognitivi più specifici. Quindi si lavora su attività appunto di livello più alto, per migliorare anche quelle invece di livello più basso, appunto top down, dall'alto verso il basso. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere di indicare i principali modelli di intervento di rimedio cognitivo. Bene, passiamo al secondo argomento, che è quello che relativo alle strategie di rimedio cognitivo. Quindi vedremo quali sono le strategie da adottare quando si parla di interventi di rimedio cognitivo. Bene, la prima
Strategia è quella che viene definito apprendimento senza errori o errorless learning.

che è diciamo una strategia inizialmente sviluppata per pazienti amnesici con intatta memoria implicita e compromessa memoria esplicita. Quindi si lavora appunto sul rendere gli esercizi il meno proni possibili ad essere sbagliati da parte dei pazienti. Appunto la possibilità di commettere errori non deve essere data al paziente, perché altrimenti implicitamente il paziente introietta l'idea che appunto può commettere degli errori. Questa possibilità invece la dobbiamo escludere attraverso questa strategia, che è quella dell'apprendimento senza errori. Quindi dobbiamo applicare tecniche che limitano la possibilità da parte del paziente di compiere errori. Come? Attraverso fornire aiuti e suggerimenti, semplificare le richieste, rallentare l'esecuzione di compiti, cioè tutte quelle possibilità che noi abbiamo per appunto eliminare diminuire sensibilmente la possibilità che il paziente possa fare errori. Bene, passiamo alla strategia successiva, che è quella dello scaffolding, che consiste nell'adeguare il livello di difficoltà del compito proposto in modo che il partecipante applichi progressivamente le competenze apprese, e quindi lavorare sul il livello di difficoltà dei compiti che noi proponiamo. Utilizzare richieste dirette per assicurarsi che il partecipante arrivi immediatamente a una risposta appropriata, quindi richieste appunto proprio dirette, oppure assicurarsi che il partecipante stia usando sufficienti strategie di elaborazione delle informazioni per compensare i deficit, e quindi stimolare il paziente e assicurarsi che stia utilizzando delle strategie per compensare i propri deficit cognitivi. Oppure ridurre la quantità di informazione con cui il partecipante si deve confrontare, o rendere più breve il compito. Concedere pause adeguate, in modo che il paziente non si affatichi dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista dell'attenzione, ad esempio, e quindi concedere al paziente delle pause adeguate, non lasciare che il partecipante si blocchi, e quindi intervenire nel caso in cui il paziente abbia una difficoltà selettiva a svolgere un compito, malgrado appunto gli aiuti, le facilitazioni che noi siamo riusciti a fornirgli. Bene, la strategia successiva è quella che viene definita massed practice, cioè ripetere un compito almeno 2-3 volte a settimana in modo da favorire la memorizzazione e l'applicazione delle competenze sviluppate, quindi una pratica massiccia, cioè molto ripetuta nel tempo, appunto ripetere il compito almeno 2-3 volte a settimana. Questo è un concetto molto importante quando parliamo di strategie di rimedio cognitivo, cioè l'esercitazione, la riabilitazione deve essere frequente e incalzante. Il massed practice può essere utile a permettere al partecipante di imparare da esperienze precedenti, incoraggiare i partecipanti a monitorare le proprie performance, e quindi se noi svolgiamo diverse sedute all'interno della settimana, il paziente può essere incoraggiato a monitorare l'andamento della propria performance all'interno dello svolgimento del programma di rimedio, e mantenere l'alleanza terapeutica, appunto l'alleanza tra il paziente e il riabilitatore. Bene, un'altra strategia è quella del rinforzo positivo, cioè fornire al paziente rinforzi positivi sul modo in cui sta lavorando e sta svolgendo i compiti. Il rinforzo positivo aumenta la probabilità di mettere in atto un determinato comportamento, quindi se quel comportamento viene rinforzato positivamente, il paziente lo metterà in atto con più frequenza e fornisce informazioni sul miglioramento di alcune abilità, cioè se noi diciamo al paziente bene, stai andando molto bene, meglio di prima, stiamo dando al paziente un'idea della progressione positiva delle sue capacità, e favorisce la motivazione a ottenere tali miglioramenti, cioè ovviamente il paziente si sente più motivato ad andare avanti e a migliorare le proprie performance. Bene, un'altra strategia è quella di applicare strategie appunto di elaborazione dell'informazione, cioè insegnare diverse strategie di elaborazione dell'informazione, incoraggiando il paziente ad adottare le abilità apprese a seconda delle richieste del compito e del contesto. Quindi dobbiamo appunto insistere con il paziente affinché utilizzi
delle strategie di elaborazione delle informazioni per bypassare le proprie difficoltà o per riuscire a compensarle in qualche modo, e questo ovviamente attraverso l'applicazione di abilità apprese a seconda dei compiti che noi proponiamo. Bene, quali sono l'applicazione appunto pratica di strategie di elaborazione di informazioni? Istruzioni scheda per scheda, cioè ripetere le regole e dare istruzioni in modo che il paziente abbia sempre presente quali sono le richieste e quali sono le regole di un esercizio da compiere. Un addestramento didattico, quindi fornire esempi e svolgere prove per ciascuna regola. Quindi quando noi abbiamo definito le regole con cui si devono svolgere determinati compiti, bisogna fornire degli esempi in modo che il paziente abbia in maniera molto chiaro come svolgere il compito, quindi un addestramento appunto didattico, e un automonitoraggio dell'istruzione e dell'esecuzione tramite verbalizzazione, cioè stimolare il paziente a automonitorare le istruzioni attraverso la verbalizzazione stessa delle istruzioni in modo tale che sia più semplice per lui seguirle nel corso dell'andamento dell'esercizio. Scomposizione e semplificazione del compito, cioè se un compito è complesso dal punto di vista strutturale, se per esempio noi stiamo chiedendo al paziente di individuare molti elementi all'interno, molti elementi target all'interno di un numero molto alto di distrattori, possiamo chiedere al paziente di scomporlo e semplificare questo compito proprio in modo da essere un pochino meno distraente, un pochino più semplice da risolvere. Organizzazione e pianificazione del compito, quindi chiedere al paziente di, prima di eseguire il compito, di pianificare e organizzare l'esecuzione stessa del compito, in modo che il paziente non agisca in maniera impulsiva. L'impulsività purtroppo è una caratteristica abbastanza frequente di pazienti con disturbi mentali, quindi inibire un pochettino questa caratteristica per riuscire appunto a organizzare e pianificare l'esecuzione del compito. Categorizzazione come strategia di memoria, quindi se siamo di fronte a compiti di memoria in cui il paziente deve rievocare del materiale, organizzare e categorizzare quel materiale può essere un elemento di aiuto affinché quel materiale stesso venga ricordato e rievocato nella maniera corretta. Bene, come spunti di riflessione per questa seconda parte di lezione possiamo chiedere di descrivere la strategia dello scaffolding. Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello che ha a che vedere con la cognitive remediation therapy, e cioè con un modello di rimedio cognitivo che serve appunto per aumentare le capacità cognitive dei pazienti con disturbi mentali. Che cos'è la cognitive remediation therapy? È una terapia psicologica per migliorare il funzionamento cognitivo senza intervenire direttamente sul contenuto del pensiero, sulle convinzioni o sulle emozioni del paziente. Quindi un intervento di natura appunto comportamentale che è appunto diciamo rivolto alle capacità cognitive del paziente. Bene, la prima, diciamo così, la prima versione che è stata elaborata alla fine degli anni 90, inizio anni 2000 da Till Weicks, è stata poi adattata in italiano da un gruppo di Brescia di psichiatri diretti dal professor Antonio Vita e da tutti i suoi collaboratori. Quindi esiste la versione italiana della Cognitive Remediation Therapy o CRT. Bene, la CRT promuove lo sviluppo delle abilità cognitive di base per favorire comportamenti sempre più complessi e adeguati e migliorare le abilità della vita quotidiana. Quindi si lavora appunto su abilità di base in modo tale che appunto queste capacità di base possano essere fornire come supporto per attività sempre più complesse, come ultimo migliorare le abilità nella vita quotidiana, il che poi può appunto facilitare magari per esempio il reinserimento lavorativo dei pazienti. È un approccio prevalentemente di tipo riparativo, restaurativo, sia top down, cioè dal generale al particolare, ma anche bottom up, cioè dal particolare al generale, con tecniche di apprendimento basate sull'elaborazione di strategie e sulla ripetizione di compiti. Bene, il concetto di elaborazione di strategie è molto importante per quanto riguarda la CRT, perché è un elemento centrale quello di stimolare il paziente a pensare a delle strategie per risolvere i compiti che gli vengono assegnati,
E questi compiti ovviamente devono essere ripetuti nel tempo, per un periodo relativamente lungo, in modo tale appunto da stimolare

l'esecuzione di compiti e lo sviluppo di strategie. Bene, come è organizzata la Cognitive Remediation Therapy? È organizzata secondo tre moduli. Il primo è quello che viene definito cambio di set cognitivo ed è composto da 8 sessioni. Ogni modulo è composto da un numero variabile di sessioni. Modulo di cambio di set cognitivo che stimola la flessibilità cognitiva è un modulo unico ed è composto da 8 sessioni. Poi abbiamo il modulo memoria che è diviso diciamo in due sottocomponenti, cioè memoria A e memoria B, molto simili tra di loro, che è un modulo che serve a lavorare sulla memoria a breve termine e a lungo termine ed è composto da 16 sessioni, 8 e 8. Invece poi abbiamo il modulo di pianificazione A e B che è composto che diciamo, serve per lavorare sulle funzioni esecutive ed è composta anche questo da 16 sessioni, ma divise in 12 e 4 sessioni. Bene, questi sono i tre moduli che compongono la Cognitive Remediation Therapy e sono tre moduli da portare avanti appunto in maniera sequenziale. Bene, vediamo nel dettaglio i singoli moduli, faremo anche qualche esempio di esercizi che vengono proposti all'interno dei singoli moduli. Bene, il cambio di set cognitivo, nel modulo cambio di set cognitivo, vengono proposti compiti che coinvolgono l'impiego, il disimpiego, il reimpiego di un singolo set cognitivo o lo spostamento tra due set cognitivi, come ad esempio lavorare in una prima parte del compito su un set cognitivo, nella seconda parte del compito su un set cognitivo e alternare appunto due o più due set cognitivi. Bene, qui le sessioni abbiamo detto sono 8, vi riporto qui l'esempio, gli esempi delle prime due sessioni. Bene, gli esercizi proposti all'interno di ogni sessione sono un numero molto alto di esercizi, l'indicazione è quello di svolgere il maggior numero di esercizi possibile all'interno di una seduta che non deve durare molto più di un'ora e quindi il maggior numero di esercizi proposti. Bene, nella sessione 1 per esempio abbiamo gli esercizi bisezione di linee 1A e 1B, simboli di infinito, immagini sovrapposte con oggetti, figure e lettere, estrazioni di oggetti 1, immagini, figura, sfondo 1, insomma, stroop pari e dispari, una serie di esercizi possibili da realizzare. E gli ultimi due esercizi sono raggruppamento di gettoni, esercizi con le mani. Vedete, anche nella sessione 2 in effetti ci sono una serie di esercizi proposti, ma anche qui diciamo gli ultimi due esercizi proposti sono quelli con i gettoni, quindi le torri di gettoni e gli esercizi con le mani. Bene, vediamo qui qualche esempio di esercizi proposti per il modulo cambio di set cognitivo. Qui, per esempio, la bisezione di linee, chiediamo al paziente di trovare la metà esatta di ogni riga. Ovviamente chiediamo al paziente sempre di elaborare una strategia, piano d'azione. Questi compiti ovviamente sono sempre come difficoltà. Diciamo, l'idea è sempre quella di aumentare la difficoltà di questi compiti, quindi le prime versioni ovviamente sono molto più semplici delle ultime versioni di questi compiti, ma comunque noi chiediamo al paziente di individuare una strategia possibile per riuscire a portare a termine il compito senza errori, quando anche fosse ovviamente l'utilizzo di un righello o di un sistema di riferimento che possa aiutare il paziente a trovare la metà esatta della riga senza errori. Nel secondo esercizio, invece, che è quello delle immagini sovrapposte, noi diciamo al paziente di osservare una figura, come ad esempio questa, e di descriverla al terapeuta senza dare indicazioni di natura visiva, cioè descriverla nella maniera più dettagliata possibile in modo che il terapeuta possa disegnarla in maniera corretta senza avere riferimenti di natura visiva, un po' come se stesse al telefono. Ecco, appunto, descrivere al telefono una figura in maniera così precisa da permettere all'ascoltatore la riproduzione fedele e precisa della figura. Nel compito invece di stroop pari e dispari, noi chiediamo al paziente
di segnare su una matrice di numeri soltanto i numeri pari nelle prime due righe, poi soltanto i numeri dispari nelle seconde due righe e poi di alternare pari e dispari di due righe.

in due righe, quindi appunto cambio di set cognitivo in cui il paziente deve alternare questi due compiti, quindi il target numeri pari e numeri dispari ogni due righe. Questo prevede ovviamente da parte del paziente un'organizzazione che può essere anche quello di scrivere, disegnare sulle prime due righe pari, sulle seconde due righe dispari e via dicendo, in modo che il cambio avvenga senza errori. Quali sono le indicazioni? Appunto, scegliere il maggior numero di esercizi consigliati per ogni sessione e poi completare, come abbiamo detto precedentemente, ogni sessione con esercizi con i gettoni e esercizi con le mani. Bene, che cosa intendiamo per esercizi con i gettoni? Diciamo, all'interno del materiale della CRT dobbiamo avere dei gettoni che possono essere di forma diversa, quindi dei triangoli, dei cerchi, dei quadrati, di colori diversi, di dimensioni diverse, quindi delle caratteristiche, diciamo così, concettuali, di categorizzazione astratta diverse. E noi chiediamo al paziente di fare alcune cose con questi gettoni, e cioè di categorizzarli, per esempio, di raggrupparli in gruppi omogenei, oppure di impilarli in modo tale che ogni gettone rispetto a quello che gli sta sotto condivida una caratteristica e una sola. Quindi aiutare, diciamo, stimolare il paziente a creare delle categorie concettuali, perché sappiamo che le difficoltà, diciamo, di natura più esecutiva, frontale, di categorizzazione, di ragionamento astratto, sono un po' una difficoltà centrale nei pazienti con disturbi mentali, soprattutto nei pazienti con schizofrenia. Ma anche i disturbi motori sono spesso legati a questa diciamo, classificazione di disturbi mentali, quindi gli esercizi con le mani sono esercizi motori in cui noi chiediamo al paziente di alternare diciamo, alcuni movimenti con le mani, serve appunto a dare una stimolazione sull'organizzazione motoria degli arti superiori. Bene, andiamo al secondo e terzo modulo, cioè memoria A e memoria B. Si lavora sui due aspetti, quindi la memoria di lavoro, quindi due o più set di informazioni da tenere simultaneamente o da trasformare mentalmente, sulla memoria a lungo termine, quindi il raggruppamento, organizzazione semantica o fonologica del materiale da ricordare, utilizzo di strategie mnemoniche, quindi memoria sia a breve termine, memoria di lavoro, che memoria a lungo termine. Nella lezione sui disturbi mentali abbiamo detto che la difficoltà sia di memoria di lavoro che di memoria a lungo termine sono una caratteristica abbastanza importante dei deficit cognitivi di questa tipologia di pazienti. Bene, vediamo qui un esempio di due sessioni del set memoria A, quindi abbiamo i compiti di ricerca visiva multipla, copia di simboli, risposta differita, analisi visiva, parte tutto e via dicendo, e come vedete anche qui. Nel set, diciamo, nel modulo memoria abbiamo gli ultimi esercizi, sequenze con i gettoni, torri con i gettoni, esercizi con le mani. Appunto, come abbiamo detto prima, gli ultimi esercizi devono essere sempre invariabilmente gli esercizi con i gettoni e gli esercizi con le mani, mentre invece gli esercizi che precedono questi ultimi due possono variare. Si possono fare tutti se il paziente è particolarmente veloce e spigliato, oppure soltanto alcuni di questi esercizi, ma mantenersi gli ultimi 10 minuti della sessione proprio lavorando sugli esercizi con i gettoni e gli esercizi con le mani. Bene, facciamo un esempio. Questa è la parte, la, il, diciamo, l'esercizio di ricerca visiva multipla in cui chiediamo al paziente di tracciare una linea su tutte le O e su tutte le K, e ovviamente possiamo anche complicare un pochino il compito chiedendo non soltanto di segnarle ma anche di contarle o magari di contarle contemporaneamente e separatamente quante O e quante K in maniera appunto contemporanea. E poi oppure l'esercizio di trasformazione di elementi grafici in cui chiediamo al paziente di individuare quale di queste tre figure rappresenta questa capovolta verso il basso. Oppure esercizi di rielaborazione di informazioni in cui noi chiediamo al paziente di scrivere questi numeri o lettere in ordine inverso, quindi 7, 9, 2, 5, 8, 3, 6, 4 oppure gruppi di lettere. Poi, oppure possiamo chiedere al paziente di eseguire le seguenti istruzioni dicendo al partecipante che le istruzioni verranno fornite una sola volta. Prima di disegnare un quadrato, disegna due triangoli, quindi il paziente deve codificare in maniera corretta il messaggio e mantenere in memoria il tempo necessario per appunto eseguire il compito che gli viene richiesto. Bene, passiamo agli ultimi due moduli. Per
pianificazione A e pianificazione B, che

richiede appunto un numero crescente di set di informazioni da trattenere o trasformare e favorisce l'organizzazione di set cognitivi per raggiungere un obiettivo. Ma neanche qui facciamo un esempio di sessione 1 e sessione 2. Abbiamo detto anche qui sono 12 sessioni in totale, 16 sessioni in totale, scusatemi, 12 e 4. Abbiamo la parte di figure sovrapposte, ricerca in serie, risposta differita, costruzioni di solidi e poi ancora di nuovo sequenze con i gettoni, esercizi con le mani. Ma ne facciamo un esempio delle prove di ricerca in serie, cioè il paziente deve tracciare una linea su un punto in ciascun quadrato ogni volta in una posizione diversa nelle varie figure. Oppure il compito di risposta differita, in cui noi facciamo vedere al paziente questa rappresentazione grafica su questa griglia, poi diamo al paziente la griglia vuota e gli chiediamo di rievocare il modo in cui questi simboli erano inseriti all'interno della griglia. Ovviamente dobbiamo sempre stimolare il paziente ad utilizzare delle strategie che possano permettergli di eseguire il compito nella maniera corretta e non fare errori, come ad esempio la localizzazione spaziale di questi strumenti in modo che possano formare un pattern al paziente conosciuto e facile da rievocare. Bene, nella CRT ovviamente dobbiamo essere attenti al coinvolgimento del paziente, quindi spiegare gli obiettivi della CRT al partecipante e in che modo questa terapia può essergli utile. Nel manuale della CRT, all'interno della spiegazione di ogni esercizio, ci sono anche degli esempi pratici che possiamo fare con i pazienti in modo tale da far capire al paziente stesso in che attività della vita reale, quotidiana, le capacità stimolate da quel compito possono essere impiegate. Quindi discutere insieme le difficoltà cognitive che sperimenta nella vita quotidiana, il fatto per esempio di non ricordare alcune cose, di non riuscire a tenere a mente alcune consegne. Usare molti rinforzi positivi e evidenziare immediatamente ogni miglioramento, l'abbiamo detto precedentemente nel concetto di rinforzo positivo, il paziente va rinforzato positivamente in maniera continua e bisogna sottolineare ogni miglioramento nelle prestazioni. E adattare la lunghezza delle sessioni e includere una varietà di compiti, quindi non rendere la seduta monotona, quindi alternare molti compiti diversi e adeguare la lunghezza delle sessioni alla capacità anche attentive e di resistenza alla fatica del paziente, prevedere ovviamente frequenti pause durante la sessione in modo tale che il lavoro non risulti eccessivamente pesante e accogliere con cura i timori del paziente, quindi ascoltare quali sono i timori del paziente e riuscire ad accoglierli in modo tale che il paziente possa elaborare in maniera corretta appunto le proprie difficoltà. Bene, come spunto di riflessione per questa terza parte della lezione possiamo chiedere di descrivere i tre moduli della Cognitive Remediation Therapy. Bene, passiamo all'argomento successivo, ultimo argomento di questa lezione, ed è la terapia neurocognitiva integrata, un altro esempio di lavoro, di rimedio cognitivo che può essere svolto per migliorare le capacità cognitive dei pazienti con malattia mentale. Bene, questo approccio è stato elaborato da Roeder e Müller nel 1997 e di nuovo è stato la versione italiana è a cura di Antonio Vita e di Comazzi, quindi del gruppo di Brescia, ed quindi è presente anche questa, è disponibile in lingua italiana. È una tecnica di rimedio cognitivo strutturato di gruppo completo di manuale che si compone di 30 sessioni. Bene, a differenza della Cognitive Remediation Therapy, questo è un tipo di lavoro che si fa in gruppo, quindi con piccoli gruppi di pazienti. Quindi terapeuta e coterapeuta, quindi due individui che lavorano con gruppi di 6-8 pazienti. Quindi due operatori, terapeuta e coterapeuta, e un gruppo di 6-8 pazienti. Quali sono gli obiettivi terapeutici di questo approccio? Il miglioramento delle funzioni cognitive di base, questo è del tutto simile alla CRT, il miglioramento delle funzioni relative alla cognizione sociale, quindi processi emozionali, percezione sociale e teoria della mente. Bene, questo è un aspetto che differenzia questo approccio dalla CRT perché appunto nella

CRT non è previsto un lavoro strettamente legato alla cognizione sociale, che invece sappiamo essere una difficoltà abbastanza importante dei pazienti con disturbo mentale, soprattutto di pazienti con schizofrenia. La promozione della consapevolezza, un lavoro che si fa appunto su per migliorare la consapevolezza dei propri disturbi cognitivi nei pazienti con cui si lavora. Bene, come è organizzato questo approccio? Abbiamo quattro moduli divisi in area neurocognitiva e area della cognizione sociale. Abbiamo il modulo A, in cui la parte neurocognitiva è velocità di elaborazione delle informazioni, attenzione e vigilanza, mentre invece l'area della cognizione sociale ha a che vedere con la percezione delle emozioni, quindi il riconoscimento delle emozioni, l'esercizio, il classico del riconoscimento delle emozioni facciali di Ekman, e poi la comprensione delle emozioni. Quindi un tipo di lavoro per ogni modulo, che è diviso in sfera neurocognitiva e sfera invece della cognizione sociale. Il modulo B invece è suddiviso nella sua componente neurocognitiva, cioè apprendimento visivo e verbale e memoria, e percezione sociale e teoria della mente, cioè quella funzione che ci permette di riuscire a interpretare lo stato emotivo e mentale degli altri attraverso la lettura di alcuni segnali e di alcune caratteristiche. Il modulo C invece prevede, nella sfera neurocognitiva, il ragionamento e problem solving, e invece l'elaborazione di schemi sociali, quindi script sociali e norme sociali per quanto riguarda invece la sfera della cognizione sociale. Il modulo D invece, nella sfera neurocognitiva, è focalizzato sulla memoria di lavoro, e invece nella sfera della cognizione sociale sulla percezione sociale e teoria della mente. Quindi un lavoro da portare avanti modulo dopo modulo in maniera appunto integrata tra sfera neurocognitiva e sfera invece di cognizione sociale. Bene, vediamo in questo schema quali sono le componenti terapeutiche di questo approccio e quale può essere il materiale terapeutico diciamo di supporto appunto alle componenti terapeutiche. Bene, abbiamo delle sedute introduttive. Queste sedute sono delle sedute da portare avanti appunto prima delle sedute vere e proprie di lavoro, che hanno lo scopo un po' di psicoeducazione, anche di fornire elementi per interpretare la realtà e i propri disturbi ai pazienti. Quindi si lavora fondamentalmente sull'autopercezione rispetto alle proprie risorse e ai propri deficit, e ottimizzazione delle proprie possibilità nella vita quotidiana. Quindi si lavora appunto sul determinare quali sono i deficit, ma anche un focus su quali sono invece le capacità residue e su come si può lavorare su quelle capacità residue per appunto compensare la presenza dei deficit, soprattutto nella realtà della vita quotidiana. E questo può essere portato avanti con delle istruzioni, con delle illustrazioni cliniche. È molto importante sottolineare come all'interno della pubblicazione vengano forniti tutto il materiale a disposizione, tutto il materiale che serve appunto per portare avanti il lavoro sia nelle sedute introduttive che nelle sedute di lavoro. E sempre parlando di sedute introduttive, interventi per il miglioramento della conoscenza e comprensione dei problemi, risorse e dei deficit. Anche questo si può portare avanti con dei fogli informativi e con dei fogli di lavoro. Quindi appunto degli interventi per migliorare la conoscenza del paziente relativamente ai propri deficit, alle proprie difficoltà. Poi invece abbiamo le sedute di lavoro vere e proprie, questo è vero per ogni modulo all'interno dell'approccio. Queste sedute di lavoro si dividono in compensazione, quindi elaborazione di strategie di coping e utilizzo delle stesse nel gruppo, quindi delle strategie che servono diciamo così, per bypassare le proprie difficoltà e utilizzo di queste strategie all'interno del gruppo di lavoro. E questo si può portare avanti con fogli di lavoro, fogli informativi, ma anche
spezzoni di film, e quindi questo ci aiuta ovviamente a fare delle inferenze sull'applicabilità di questa strategia all'interno della vita quotidiana. Quindi un materiale molto eterogeneo su cui si può lavorare e in qualche modo anche molto coinvolgente per i pazienti.

Poi abbiamo la fase di ripristino, in cui si verifica un vero e proprio allenamento attraverso la ripetizione di esercizi in gruppo e al computer delle abilità apprese. Bene, questo, diciamo, questo tipo di approccio, a differenza della cognitive remediation therapy, prevede anche proprio l'utilizzo di software che servono per, diciamo, migliorare le capacità cognitive del paziente, dei pazienti, quindi sono

poi la parte di esercizi in vivo ed esercizi da svolgere autonomamente. Quindi favorire il trasferimento e la generalizzazione delle abilità apprese nel proprio contesto di vita attraverso dei fogli di lavoro. Quindi vedete, diciamo, ci sono proprio tre fasi, tre passaggi all'interno dell'istituto di lavoro, quindi l'elaborazione di strategie, applicare le strategie all'interno di esercizi ben determinati e poi applicare le strategie nella vita quotidiana, quindi nel funzionamento della vita reale del paziente. Bene, come spunto di riflessione per questa ultima parte di lezione, possiamo chiedere di descrivere gli obiettivi terapeutici della terapia neurocognitiva integrata. Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione all'interno di questa lezione. Quindi abbiamo chiesto di indicare i principali modelli di intervento di rimedio cognitivo, di descrivere la strategia dello scaffolding, di descrivere i tre moduli della cognitive remediation therapy e di descrivere gli obiettivi terapeutici della terapia neurocognitiva integrata. Bene, questa lezione termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione. Per approfondimenti, spunti di riflessione, riferimenti bibliografici, vi suggerisco di consultare il sito web del corso. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Emozioni. Gli argomenti che affronteremo sono i seguenti. Emozione. Come si studiano le emozioni? Strutture cerebrali e neurotrasmettitori. La doppia via emotiva. Le teorie delle emozioni. Cominciamo con il primo argomento. Emozione. L'emozione è uno stato o vissuto personale che comporta un quadro di reazioni fisiologiche, comportamentali e cognitive agli eventi. Che cos'è l'emozione? L'emozione è un comportamento che viene elicitato dall'individuo in maniera automatica a seguito di una stimolazione ambientale e che implica l'attivazione di diversi sistemi, sistema fisiologico, sistema comportamentale e sistema cognitivo. L'emozione quindi è un comportamento di tipo complesso che viene elicitato e che determina l'attivazione del sistema nervoso centrale, ma anche del sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso centrale determina la componente cognitiva e comportamentale, il sistema nervoso autonomo determina l'attivazione delle reazioni fisiologiche. Quando proviamo una qualsivoglia emozione, se facciamo caso al nostro corpo, il nostro corpo reagisce all'emozione. Ad esempio, se abbiamo sensazioni di paura, ci sarà la piloerezione, i capillari si stringeranno. Le pupille si restringeranno, al contrario, se invece l'emozione che proviamo è un'emozione positiva, si avrà un'attivazione diversa dal punto di vista fisiologico. Ecco, questo perché le emozioni causano un'attivazione sia dal punto di vista del sistema nervoso centrale, che ci consente di riconoscere l'emozione e anche di etichettarla, di darle un nome e di attuare una serie di risposte comportamentali a seguire l'emozione, ma anche dal punto di vista autonomo, cioè di quella parte del sistema nervoso che è il sistema nervoso vegetativo che sfugge al controllo volontario. Richard Lazarus, 2001, teorico delle emozioni, ritiene che motivazione ed emozione siano sempre collegate, perché le reazioni emotive scattano quando le motivazioni e gli obiettivi vengono gratificati, minacciati o frustrati. Nella lezione sulla motivazione si è visto come la motivazione orienti il comportamento e come sia determinante per il raggiungimento di un comportamento che consenta all'individuo di sentirsi realizzato e di sentirsi quindi pienamente soddisfatto di sé. Chiaramente il raggiungimento di un obiettivo o al contrario il fallimento di un obiettivo non solo determina un sentimento di soddisfazione o gratificazione, ma a questo si associa un particolare correlato emozionale. Motivo per cui per Lazarus motivazione ed emozione erano sullo stesso continuum, due aspetti di uno stesso continuum, strettamente dipendenti uno dall'altro. Le emozioni svolgono rilevantissime funzioni adattive, alcune come paura e allarme fanno parte di un sistema di attivazione di emergenza che aumenta le nostre probabilità di sopravvivenza, come quando lottiamo o fuggiamo di fronte ad una minaccia o a un pericolo. Le emozioni hanno una funzione di tipo adattivo, non a caso le emozioni sono provate dagli organismi animali in generale, non solo dall'uomo. Siamo assolutamente consapevoli che animali inferiori all'uomo provino emozioni negative, come ad esempio la paura o la rabbia. Siamo meno consapevoli del fatto che provino emozioni positive, possiamo in qualche modo dedurlo attraverso dei comportamenti di affiliazione. Però in generale i comportamenti, ad esempio quelli, le emozioni, ad esempio quelle negative come paura e rabbia sono facilmente leggibili anche negli animali, come ad esempio i cani, i gatti. Perché? Perché hanno una funzione di tipo protettivo. Il fatto di provare paura indica all'organismo che nell'ambiente si sta verificando uno stimolo che è potenzialmente minaccioso. E poiché tutti gli organismi, dai più evoluti ai meno evoluti, hanno come fine ultimo la sopravvivenza di se stesso e della specie, se nell'ambiente un stimolo viene percepito come pericoloso, l'organismo reagisce allertando l'individuo in che modo? Attraverso il sistema di allerta che genera paura. L'espressione di emozioni positive può comportare dei benefici. Chiaramente il sistema emozionale non regola solo le emozioni di tipo negativo, ma anche le emozioni di tipo positivo, la felicità, la gioia, anche queste hanno una funzione evolutiva. Ad esempio, la felicità provata da

una madre nei confronti del proprio cucciolo genera un sentimento di affiliazione maggiore, quindi una risposta di accudimento migliore nei confronti del cucciolo, che quindi garantisce la sopravvivenza del cucciolo e della specie tutta. È probabile che il sorriso di un bambino riesca ad aumentare l'affetto e la cura dei genitori nei suoi confronti, incrementando quindi la probabilità di soddisfare i suoi bisogni biologici ed emotivi. Questo è vero per gli organismi e gli animali di ordine inferiore, è tanto più vero anche per l'animale uomo. Quando siamo in interazione con un neonato, anche se non è direttamente nostro figlio, che cosa facciamo? Tendiamo a reagire positivamente alle espressioni facciali del bambino e tendiamo a rinforzare queste espressioni facciali in maniera adeguata. Questo favorisce una sorta di sviluppo dell'attaccamento tra l'individuo adulto e l'individuo bambino. Favorendo l'attaccamento si favorisce l'accudimento e quindi la sopravvivenza, si garantisce un migliore accudimento e quindi una migliore sopravvivenza dell'individuo stesso. Le emozioni positive sono una parte importante di una vita soddisfacente, mentre le emozioni negative favoriscono l'infelicità. Inoltre fanno parte delle normali reazioni indotte dallo stress e da numerosi disturbi psicologici. Quando proviamo emozioni positive, chiaramente la lettura di queste è abbastanza facile, siamo tutti soddisfatti e gratificati. Ma quando proviamo emozioni negative, cosa sta accadendo al nostro corpo? Allora, le emozioni negative sono naturali tanto quanto quelle positive. Le fluttuazioni da positive a negative possono esserci nel corso della nostra vita, ma anche nel corso di periodi più brevi, nel corso di una settimana o via dicendo, di una giornata stessa, perché sono delle reazioni agli stimoli esterni. Ma le reazioni negative, le emozioni di tipo negativo, sono anche prodotte ad esempio da situazioni di tipo stressante, ma possono anche essere a loro volta indicative di disordini di tipo psicologico, ad esempio pensate alla tristezza e al disturbo depressivo maggiore. La capacità di autoregolare le proprie emozioni è un indice di uno stato psicologico sano. Che vuol dire? Vuol dire questo, che noi siamo immersi in un ambiente che produce delle stimolazioni. A queste stimolazioni reagiamo. Possiamo reagire attraverso anche un'espressione emotiva positiva o anche attraverso un'espressione emotiva di tipo negativo. Possiamo transitare dalla positività alla negatività. La capacità che però abbiamo di transitare tra questi due stati, di autoregolarci e di autoregolare il transito dall'uno all'altro, è un indicatore di sanità psicologica, cioè quanto dal punto di vista psicologico il nostro sistema funziona bene. Funziona bene quando siamo in grado di autoregolare, ad esempio siamo in grado di smorzare l'attivazione positiva e di inibire in qualche modo l'attivazione negativa, cioè in modo tale da che le due cose si equilibrino e raggiungano il famoso stato di equilibrio che ha a che fare con il benessere psicofisico. La regolazione del nostro mondo affettivo è schematizzabile in tre componenti fondamentali: sistema di allerta, paura, rabbia, reazione di fuga, difesa. Se il sistema di allerta funziona male, funziona troppo, quindi è troppo elicitato, si causa stress ed ansia. Sistema di ricompensa, lo abbiamo visto quando abbiamo affrontato la lezione sulla motivazione, ha a che fare col sistema dopaminergico. Se il sistema di ricompensa però è troppo attivo, necessitiamo quindi di troppe ricompense, scadiamo in un comportamento negativo che è il comportamento di dipendenza. Sistema di regolazione affettiva, amore, compassione, felicità, ossitocina e endorfine. Che vuol dire? Vuol dire che quando siamo in uno stato di regolazione affettiva e proviamo appunto sentimenti positivi, nel nostro corpo si scatena una cascata di tipo ormonale che ha a che fare sia con l'ossitocina che con l'endorfine, che sono appunto quelle sostanze affilianti, che hanno a che fare con comportamenti di tipo affiliativo. Se però questo sistema di regolazione affettiva non funziona bene, siamo di fronte ad una disregolazione affettiva emotiva e quindi emergeranno tutta una serie di comportamenti emozionali e emotivi di tipo disfunzionale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa sono le emozioni? Passiamo ad un altro argomento. Come si studiano le emozioni? Per emozione si intendono risposte elicitate da uno stimolo relativamente brevi e spesso molto intense.
Quindi le emozioni sono delle risposte comportamentali, cognitive e fisiologiche relativamente

brevi, intense e elicitate da uno stimolo che può essere esterno o interno. Ekman identifica 6 o 7 emozioni di base, da cui derivano quelle più complesse. Una delle scoperte più importanti che sono state fatte nell'ambito della teoria delle emozioni è che le emozioni sono universali. Tutte le popolazioni esprimono le emozioni nello stesso modo, utilizzando lo stesso, ad esempio, tipo di pattern facciale, motivo per cui questo consente agli esseri umani di riconoscere le emozioni sui volti altrui, indipendentemente dalla fattezza dei volti. Tutte le persone che provano gioia adotteranno un pattern di contrazione muscolare facciale specifico e tipico. Stessa cosa per la tristezza, il disgusto, la paura, la rabbia e via dicendo. L'approccio dimensionale invece prevede che le emozioni non siano considerate separatamente e non derivino da sistemi neurali unici e indipendenti, ma da attività collocate in due diverse dimensioni, attivazione e valenza. Allora, mentre Ekman prevedeva che le emozioni fossero un certo numero, finito, 6 o 7 emozioni di base, la combinazione di queste desse origine alle emozioni più complesse, un approccio diverso, quello dimensionale, prevede che invece le emozioni non siano così separate una dall'altra, ma stiano su, diciamo, due diverse dimensioni, che sono la dimensione dell'attivazione e la dimensione della valenza. A seconda di come si collocano le emozioni su questi due assi, allora si può avere l'espressione di emozioni più o meno semplici o più o meno complesse. Il modello circonflesso. La valenza varia dal piacere al disgusto e l'attivazione da attivata a disattivata. Il principio è che tutte le emozioni si collochino in qualche punto di attivazione all'interno di queste dimensioni. Modello di Barrett e Russell, 2009. In sostanza è probabile che entrambe le concettualizzazioni delle emozioni siano valide entro certi limiti e siano utili per ampliare la nostra conoscenza delle emozioni. Il modello di Barrett e Russell ha integrato, diciamo, la visione di Ekman con la visione del modello circonflesso, quello di attivazione e di valenza. Qui vedete lo schema di Barrett e Russell. Su questo asse c'è l'asse dell'attivazione, si passa da elevata a bassa attivazione. Su quest'altro asse invece c'è l'asse della valenza che va da negativa a positiva. Come vedete, si creano dei quattro quadranti. All'interno dei quattro quadranti, a seconda degli incroci di questi assi, si determina la presenza di un'emozione che può avere diversa valenza e diversa attivazione. Vediamo ad esempio, nel caso di emozioni con elevata attivazione e valenza positiva, ci troviamo all'interno di un pattern emozionale che comprende lo stato di attivazione, di eccitazione, l'entusiasmo, la felicità. Se siamo invece nel quadrante che comprende elevata attivazione ma valenza negativa, siamo all'interno di un pattern emozionale che ci fa provare tensione, nervosismo, stress, addirittura l'emozione di essere sconvolti. Nel caso in cui venga attivata la valenza negativa e la bassa attivazione emozionale, ci troveremo in un quadrante che comprende la tristezza, la depressione, la noia, la stanchezza. Bassa attivazione ma valenza positiva, emozioni che hanno a che fare con la contentezza, la serenità, il rilassamento, la calma. All'interno di questo modello di Barrett e Russell si possono quindi spiegare tantissime emozioni, tantissimi comportamenti emozionali, dai più, come dire, basilari, come la felicità, la gioia, la rabbia, a comportamenti più complessi, come ad esempio la serenità, il sentirsi annoiati e via dicendo. Appunto. La natura delle emozioni. I nostri stati emotivi condividono quattro caratteristiche comuni. Le emozioni vengono scatenate da stimoli eccitanti esterni o interni. Quindi, indipendentemente dalla tipologia di emozione che viene elicitata, tutte le emozioni scaturiscono da quattro fattori comuni, hanno quattro cose in comune. Il primo,
Stimoli eccitanti, esterni o interni. L'emozione si scatena a causa di uno stimolo. Quindi, quando ci sentiamo particolarmente emozionati e non sappiamo perché, la prima cosa da fare è fermarci.

pensarci e pensare a quale stimolo interno o esterno possa aver scatenato quella reazione emotiva, perché la reazione emotiva non si scatena di per sé in maniera autonoma, ma si scatena soltanto in risposta ad una stimolazione specifica. Le reazioni emotive derivano dalle valutazioni che facciamo degli stimoli, che attribuiscono un significato alla situazione. Non tutte le persone reagiscono agli stessi stimoli con lo stesso pattern emozionale, perché non tutte le persone attribuiscono la stessa valenza a quel determinato stimolo. Quindi la reazione emozionale dipende da che valutazione facciamo noi dello stimolo. Se attribuisco ad uno stimolo abbastanza innocuo, come può essere un piccione, una valenza di pericolosità, alla vista del piccione io metterò in campo un comportamento di fuga determinato da una reazione emotiva di paura. Perché? La reazione emotiva di paura si è scatenata perché ho attribuito l'etichetta di pericoloso ad un oggetto di per sé neutro, come ad esempio il piccione. Questo è il caso, ad esempio, delle zoofobie, no? Quindi le reazioni emotive dipendono moltissimo dall'etichetta, dalla valenza che diamo allo stimolo che produce quel determinato tipo di emozione. Il corpo risponde fisiologicamente alle nostre valutazioni. Se noi diamo una valutazione di pericolosità ad un oggetto di fatto neutro, il corpo entra immediatamente in stato di allarme e allerta. Perché? Perché siamo stati progettati dalla natura per la sopravvivenza della specie. Quindi che cosa facciamo? Nel momento in cui percepiamo uno stimolo ambientale, il nostro organismo, che è un organismo animale, si mette nelle condizioni migliori per sfuggire al pericolo e quindi entriamo in uno stato di allerta, che è uno stato di tensione. Le emozioni comprendono tendenze comportamentali. Alcuni sono comportamenti espressivi, ridere di gioia, piangere. Altri comportamenti strumentali, un modo di far fronte allo stimolo che ci ha suscitato un'emozione. Nel momento in cui il nostro corpo ha reagito fisiologicamente all'etichetta che abbiamo dato allo stimolo elicitante, che cosa succede? Succede che mettiamo in campo dei comportamenti, reagiamo dal punto di vista comportamentale. Da un lato si tratta proprio di comportamenti espressivi, quindi l'espressione della gioia, della paura, della rabbia, dall'altro sono proprio dei comportamenti di tipo pragmatico. Facciamo delle cose. Se ho paura e mi spavento, oltre a dimostrare la paura col volto, scappo, cioè metto in conto un comportamento di tipo di fuga, quindi metto in campo dei comportamenti di tipo strumentale. Questo è uno schema che rappresenta abbastanza bene quanto detto, cioè uno stimolo elicitante. Lo stimolo elicitante è soggetto ad una valutazione cognitiva. La valutazione cognitiva porta a due fondamentalmente eventi, a una risposta di tipo fisiologico e a un comportamento di tipo espressivo. La risposta di tipo fisiologico e il comportamento espressivo insieme generano il comportamento strumentale. Cosa faremo? Però guardate una cosa molto interessante, ci sono delle frecce tra tutti questi fattori e sono frecce biunivoche, bidirezionali, che vuol dire che ognuna di queste variabili ha un'influenza sull'altra, andando a costituire un circolo emozionale estremamente complesso, motivo per cui quando si va a lavorare sulle emozioni, poi si va a lavorare su ognuna di queste componenti, ben sapendo che una influenza l'altra e che non si tratta quindi di un comportamento di tipo lineare, stimolo-risposta. Ma si tratta di un comportamento ben più complesso che si può anche stratificare nella personalità di un individuo e diventare disfunzionale. Stimoli elicitanti. Le emozioni sono risposte a situazioni, persone, oggetti o eventi. Quindi che cosa sono gli stimoli elicitanti? Gli stimoli elicitanti sono tutti gli stimoli ambientali, intesi in senso proprio di persona, in senso situazionale, in senso intesi proprio come eventi che possono accadere. Componente cognitiva. Le cognizioni, pensieri, immagini, ricordi, interpretazioni, sono virtualmente coinvolte in ogni aspetto delle emozioni. Quando proviamo un'emozione, questa non può essere scissa dalla cognizione, cioè dal pensiero, dall'immagine, dal ricordo associata all'emozione. Non proviamo un'emozione e basta, svincolata da un contesto che l'ha determinata. Anche se pensiamo ad una cosa positiva, ad un'emozione di gioia, la leghiamo necessariamente ad una situazione, ad un evento, ad un ricordo, ad una persona. Stessa cosa per quelle negative.

negative. Quindi le emozioni sono strettamente dipendenti dalla componente cognitiva. Processi mentali possono evocare risposte emotive, questo lo sappiamo bene quanto le funzioni cognitive possono in qualche modo elicitare delle risposte emozionali, quindi si ha una relazione anche qui di tipo biunivoco. Una situazione può evocare piacere o sofferenza a seconda del modo in cui la valutiamo e questo è un elemento molto importante, l'elemento della valutazione nella componente della risposta emozionale. Torniamo un po' a quello che dicevamo prima. La reazione di piacere o di paura, quindi una reazione positiva o una reazione negativa, dipendono dalla valutazione che facciamo di un determinato stimolo, di una determinata situazione, di una determinata persona. E la valutazione è qualcosa di cognitivo. Le valutazioni cognitive sono le interpretazioni e significati che attribuiamo agli stimoli sensoriali. Che vuol dire questo? Vuol dire che se noi abbiamo chiaro in mente che tipo di valutazione cognitiva stiamo facendo, stiamo dando ad uno stimolo che per noi evoca una risposta emozionale disfunzionale, cambiando la valutazione cognitiva, probabilmente riusciremo a cambiare anche la reazione emozionale connessa. Nel suo modello sulle emozioni, Schreier ha ipotizzato che i risultati delle valutazioni forniscano una risposta unica per qualsiasi evento emotivo. Quindi, quando diamo una valutazione su un evento, questo genera una risposta che è specifica, per cui valutazioni negative di un evento genereranno emozioni di tipo negativo. Non si verifica mai che una valutazione negativa possa generare una emozione positiva. Schreier afferma inoltre che l'emozione è adattiva e che la valutazione darà modo alla persona di rispondere in modo appropriato a una situazione che coinvolge le emozioni. Il principio fondamentale è che le emozioni hanno una funzione adattiva e quindi funzionale al comportamento umano e alla sopravvivenza della specie. Che significa? Significa che la valutazione emozionale che mettiamo in campo farà sì che la persona possa rispondere in modo appropriato rispetto a quella valutazione e rispetto alla situazione che ha determinato quella valutazione. Tale risposta comprenderà aspetti come le intenzioni comportamentali e le espressioni facciali. Quindi la risposta emozionale avrà a che fare non solo con il comportamento, quindi con l'intenzione comportamentale, ma avrà a che fare anche con l'adeguata risposta facciale, l'espressione facciale. Quando parliamo di emozioni non possiamo prescindere dal fatto che le emozioni transitano attraverso la nostra faccia. È la nostra faccia che parla e che veicola le emozioni rispetto anche a un contesto esterno. Soltanto guardando il volto, gli occhi, la mimica facciale, l'organizzazione dei pattern muscolari, che riusciamo a riconoscere un'emozione rispetto ad un'altra. L'idea che le reazioni emotive siano scatenate da valutazioni cognitive, anziché da situazioni esterne, aiuta a giustificare il fatto che le persone diverse, o persino la stessa persona in momenti diversi, possono avere reazioni emotive diverse allo stesso oggetto, situazione o persona. Quindi, se l'emozione non è scatenata di per sé da uno stimolo elicitante, ma è scatenata dalla valutazione individuale che ognuno di noi fa di quello stimolo, questo spiega perché reagiamo in maniera diversa, emotivamente diversa, a stimoli simili. Perché la cosa importante non è lo stimolo in sé, l'oggetto, il piccione in questo caso, ma l'attribuzione, l'etichetta di pericolosità o meno che ognuno di noi può attribuire a quell'oggetto, in questo caso appunto il piccione. Questo determina il fatto che le persone abbiano reazioni completamente diverse di fronte a stimoli molto simili o addirittura di fronte allo stesso stimolo. Componente fisiologica. Quando viviamo un'esperienza emotiva, una delle prime cose che notiamo sono i cambiamenti fisici. L'emozione genera una modificazione a livello fisiologico, a livello fisico, dei sintomi fisici. Se proviamo ansia, se siamo in uno stato di paura o in uno stato di agitazione, il nostro corpo reagirà di conseguenza, avremo delle modificazioni corporee, il nostro intestino reagirà, la nostra pelle reagirà, il nostro sistema cardiocircolatorio reagirà. Molte parti del corpo sono coinvolte nell'attivazione emotiva, ma alcune aree del cervello, il sistema nervoso autonomo e il sistema endocrino, hanno un ruolo di particolare significato. Quindi,

La reazione emozionale è una reazione olistica per il corpo. Causa non solo una reazione di tipo cognitivo, ma causa una reazione corporea, una reazione che ha a che fare col sistema nervoso autonomo, col sistema nervoso endocrino, col sistema endocrino e col sistema nervoso centrale. Quindi fondamentalmente tutti i sistemi del corpo umano vengono attivati e reagiscono ad uno stato di tipo emotivo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le componenti delle emozioni? Passiamo ora ad un argomento successivo: strutture cerebrali e neurotrasmettitori. Le emozioni coinvolgono importanti interazioni tra diverse aree del cervello e fra queste il sistema limbico e la corteccia cerebrale. Quindi, quali sono le aree del cervello deputate al controllo delle emozioni, alla regolazione delle emozioni e al riconoscimento delle emozioni? Perché sono tre aspetti diversi che hanno a che fare con le emozioni stesse. In realtà non esiste un'area unica, ma un'interazione tra aree differenti sparse nel cervello che adesso andremo a vedere. Questo è uno spaccato sagittale di un modello di cervello. Qui vedete le principali aree coinvolte nel sistema emotivo. Quello che vedete colorato è il sistema limbico. Il sistema limbico è appunto definito un tempo lobo limbico per dargli proprio l'importanza di sistema cerebrale a parte. È un insieme di strutture che sono particolarmente coinvolte nella regolazione delle emozioni. Questo sistema comprende l'ipotalamo, l'amigdala, l'ippocampo, il fornice, il talamo, il giro del cingolo, la corteccia subgenuale. Queste aree sono appunto aree assolutamente importantissime nel controllo di ogni forma di emozione. Aree differenti sono coinvolte nella regolazione di emozioni differenti. È stato visto che, ad esempio, la tristezza è governata dall'attivazione, dall'azione della porzione più anteriore del giro del cingolo, che è questa porzione di corteccia qui, che qui vedete in viola. La rabbia, invece, è regolata dall'attivazione della corteccia orbitofrontale, che è questa porzione di corteccia qui che vedete molto meglio in questa visione ventrale del cervello, ne potete osservare l'estensione. Il disgusto che tanta parte ha come emozione nella sopravvivenza dell'essere umano ha a che fare con l'attivazione dell'insula, che è questa porzione interna, questa porzione di corteccia interna tra il lobo temporale e il lobo frontale. La paura ha a che fare con l'attivazione dell'amigdala, di quel nucleo di cui abbiamo parlato anche nella lezione sulla motivazione, perché è coinvolta anche nei processi motivazionali. L'amigdala interagisce con altre aree neuronali che costituiscono il fulcro del cervello emotivo, quali la corteccia del cingolo, la corteccia orbitofrontale e l'insula. Quello che abbiamo imparato negli ultimi 30 anni di studi sulle emozioni è che nessuna di queste aree da sola riesce a regolare il comportamento emotivo, ma queste aree, ognuna di queste, è connessa con il resto del cervello attraverso connessioni specifiche ed è la rete di aree cerebrali che si attivano, che consente la regolazione del comportamento di tipo emotivo. Per quanto riguarda l'amigdala, che appunto è un nucleo, questo qua, piccolino, che si trova all'interno del lobo temporale, l'amigdala a sua volta ha interazioni, cioè proprio ha proiezioni fondamentalmente con la corteccia del cingolo, che è questa qui, con la corteccia orbitofrontale e con la corteccia insulare. Quindi questo che significa che quando si attiva l'amigdala, si attivano tutte le aree connesse con l'amigdala, in un senso, come dire, di maggiore attivazione o di deattivazione, a seconda di quello che accade all'amigdala. Il solco temporale superiore è un'altra struttura che partecipa all'elaborazione emotiva, è coinvolta nell'analisi, nel riconoscimento delle espressioni facciali e nella direzione dello sguardo. In realtà è questo il solco temporale superiore. Che cosa fa? Il solco temporale superiore che cosa fa? È una cosa
Il cervello è diviso in giri e solchi perché la superficie del cervello è talmente tanto grande che per stare contenuta all'interno di una scatola cranica piuttosto piccola

il cervello si è dovuto organizzare piegandosi. Nei solchi, però, come pure negli strati di corteccia evidenti, ci sono delle funzioni, quindi gli solchi sono importanti. All'interno di questo solco, che è il solco temporale superiore, che cosa succede? Sembra che vi siano depositati dei neuroni in grado di riconoscere le espressioni facciali, cioè neuroni deputati espressamente al riconoscimento delle espressioni facciali. Abbiamo visto quanto l'espressione facciale sia essenziale per la determinazione della corretta emozione. L'insula è situata profondamente tra lobo temporale e frontale. Controlla le sensazioni viscerali, registra la sensazione di dolore, è implicata nella dipendenza da droghe, alcol, nicotina e sembra anche essere coinvolta nell'emotività sociale. Danni all'insula portano a mancanza di libido, apatia e disgusto. L'insula è questa porzione di corteccia qui, è nascosta, è la porzione di corteccia, diciamo, più nascosta del cervello ed ha un ruolo importantissimo, proprio un ruolo nella regolazione autonomica, cioè è una porzione di corteccia cerebrale che in realtà è strettamente connessa con la regolazione del sistema nervoso autonomo. E sappiamo quanto il sistema nervoso autonomo, l'abbiamo visto prima, l'abbiamo detto prima, sia implicato nelle emozioni, no? Nella regolazione delle emozioni. Ogni emozione ha un pattern autonomico, conseguente e congruente. La regolazione del sistema nervoso autonomo è, in parte associata all'attivazione dell'insula. Il nucleo accumbens è una struttura che riceve connessioni che rilasciano dopamina, responsabile delle sensazioni di piacere elicitato da intense sensazioni. Il nucleo accumbens lo potete osservare qua in giallo e qua in rosso, è un piccolo nucleo composto appunto di cellule di sostanza grigia, quindi di soma neuronale, che ha a che fare con l'elicitazione e il rilascio di dopamina. Lo abbiamo visto già, il nucleo accumbens non è nuovo perché lo abbiamo visto nella lezione sulla motivazione, perché è strettamente connesso con la regolazione dei comportamenti di reward e di gratificazione. Corteccia anteriore del cingolo è una struttura coinvolta nella valutazione degli stimoli, nel monitoraggio del comportamento e nel rilevamento di pericoli e problemi a cui vengono date risposte inadeguate. La corteccia anteriore del cingolo è tutta questa porzione, tutta questa parte di cervello è corteccia del cingolo. C'è una porzione posteriore, una porzione mediana e una porzione anteriore. Le tre porzioni hanno funzioni diverse, per dire la porzione posteriore è coinvolta nei processi di memoria a lungo termine, la porzione anteriore invece è coinvolta nei processi di regolazione del comportamento, tutti i processi di alto livello. È in questa porzione che avvengono, diciamo, che quando si attiva questa, diciamo, parte cerebrale, siamo in grado di prendere delle decisioni, ad esempio, siamo in grado di dare una valutazione emotiva della situazione oggetto, di interesse e quindi è una particolare zona corticale assolutamente indispensabile nella regolazione delle emozioni. Essa è anche la sede della corteccia cerebrale dove vengono elaborati a livello inconscio i pericoli e i problemi a cui l'individuo è soggetto nel normale decorrere delle proprie esperienze. Quindi la corteccia anteriore del cingolo è quella cosa che ci consente di valutare in maniera adeguata una situazione e di mettere in campo un comportamento che sia congruente e funzionale. Corteccia orbitofrontale è una struttura con la funzione primaria di valutare gli stimoli stimando il piacere che possono procurare. È responsabile di una esperienza edonica. Eccola qua. La corteccia orbitofrontale è quella che se è deattivata o se funziona male ci causa un incremento di rabbia fondamentalmente. Di solito è associata, quando funziona bene, al riconoscimento degli stimoli piacevoli. Rappresenta un punto di incontro tra informazione sensoriale, reazioni emotive e processi cognitivi. La corteccia orbitofrontale è appunto una zona corticale estremamente importante perché regola tutta una serie di funzioni di alto livello che hanno a che fare anche con l'inibizione di comportamenti aggressivi. La corteccia cerebrale ha molti collegamenti con l'ipotalamo, l'amigdala e altre strutture del sistema limbico. Chiaramente le strutture corticali sono connesse attraverso gli assoni con le strutture sottocorticali, tra cui l'amigdala, l'ipotalamo, abbiamo visto l'ipotalamo avere un ruolo importante nella regolazione di fame, di sete, di comportamento sessuale, eccetera, di sonno,
L'amigdala è quel nucleo che invece ha a che fare proprio con il comportamento emotivo, soprattutto con la regolazione delle emozioni di tipo.

negativo. E ha accertato che processi di valutazione cognitiva coinvolgono la corteccia. Chiaro, perché la corteccia è implicata in tutti i processi decisionali, quindi anche nei processi di categorizzazione e di valutazione degli stimoli emotigeni, non solo degli stimoli sensoriali o degli stimoli cognitivi. Inoltre, la capacità di regolare l'emozione dipende in larga misura dalle funzioni cognitive della corteccia prefrontale. Certamente, la corteccia prefrontale è quella zona di corteccia più estesa rispetto al resto del cervello, perché ha funzioni di controllo, di monitoraggio. E come la corteccia prefrontale controlla e monitora il funzionamento cognitivo, quindi ha un ruolo di controllo su comportamenti come la memoria, l'attenzione, eccetera, ha un ruolo di controllo anche sui comportamenti emotivi. Questa diapositiva invece sta a indicare quanto sia implicato il sistema nervoso autonomo nella regolazione delle emozioni. Il sistema nervoso autonomo banalmente è diviso in parasimpatico e simpatico. Il parasimpatico tende a attivare, il simpatico tende a deattivare, quindi ha un'azione deattivante, inibente. Le emozioni, a seconda che siano positive o negative, hanno, come dire, un correlato di attivazione o deattivazione che deriva dall'attivazione del sistema nervoso autonomo e che quindi consente di associare ad ogni emozione un correlato fisiologico specifico. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali strutture neurali implicate nelle emozioni? Passiamo ad un altro argomento, la doppia via emotiva. Processi neuronali paralleli possono produrre risposte emotive consce e inconsce, più o meno nello stesso momento. Che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui lo stimolo elicita una emozione, si ha un'attivazione di tipo neuronale e questa attivazione neuronale può portare sia a delle risposte consapevoli sia a delle risposte non consapevoli, ma questi due piani possono non necessariamente essere dissociati, possono anche andare in parallelo. La ricerca di Ledoux suggerisce che l'input sensoriale inviato al talamo può essere dirottato direttamente verso l'amigdala, producendo una risposta emotiva inconscia, prima che avvengano le risposte cognitive fornite dall'altro sentiero diretto verso la corteccia. Allora, Ledoux ipotizza un doppio processo. Lo stimolo sensoriale raggiunge il talamo. A questo punto il talamo ha due strade. O invia lo stimolo direttamente all'amigdala, producendo una risposta emotiva di tipo inconsapevole, inconscio, rapido, prima che avvenga una valutazione cognitiva. Oppure il talamo ha la possibilità di inviare lo stimolo sensoriale verso una via più lunga, attraverso la corteccia sensoriale, attraverso la corteccia cerebrale. Le ricerche di Ledoux 2000 hanno rivelato che quando il talamo riceve un input dai sensi può inviare messaggi attraverso due vie, una via alta che sale fino alla corteccia e una via bassa che conduce direttamente all'amigdala. La via alta è più lunga e quindi si attiva di solito quando lo stimolo viene percepito come non pericoloso. La via bassa è più diretta, più rapida, quindi si attiva prevalentemente quando lo stimolo è percepito come pericoloso, perché ha lo scopo di mettere in salvo l'organismo. L'amigdala riceve direttamente l'input dai sensi e genera reazioni emotive prima ancora che la corteccia cerebrale abbia avuto il tempo di interpretare appieno che cosa sta provocando la reazione. L'attivazione della via bassa, quindi attivazione che passa attraverso l'amigdala direttamente, cosa comporta? Comporta che la corteccia interviene dopo, molto dopo la reazione emotiva. Prima si ha la reazione emotiva, la valutazione avviene successivamente, serve appunto per mettere in campo un comportamento di tipo protettivo. Ledoux suggerisce che questo meccanismo primitivo abbia un valore di sopravvivenza, permettendo all'organismo di reagire molto rapidamente prima che la corteccia cerebrale fornisca una interpretazione cognitiva della situazione più dettagliata. Quindi come dire, è un meccanismo di tipo funzionale al mantenimento della specie e soprattutto alla sopravvivenza del singolo individuo. L'amigdala funziona anche come sistema di allarme anticipato per stimoli sociali minacciosi. L'amigdala è in grado di capire se lo stimolo sociale, quindi lo stimolo ambientale in cui ci troviamo, se è minaccioso, l'amigdala si attiva e mette in campo questa via di bassa di reazione. Componente comportamentale. Possiamo dedurre che una persona sia arrabbiata, triste, timorosa o felice sulla base dei comportamenti espressivi, ovvero le manifestazioni emotive osservabili di quella persona. Ora, quanto detto fino adesso rispetto ai circuiti cerebrali, chiaramente
rimane interno e non siamo in grado di

capire e di osservare. Quello che noi osserviamo è semplicemente il comportamento espressivo, cioè la manifestazione emotiva osservabile che passa attraverso l'espressione facciale, ma anche la postura. Le altrui manifestazioni emotive possono persino evocare in noi risposte simili in un processo conosciuto come empatia. Molto spesso quando osserviamo le emozioni sul volto di un'altra persona, empatizziamo, cioè ci mettiamo nei panni dell'altra persona. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è la doppia via emotiva? Passiamo adesso all'ultimo argomento. Le teorie delle emozioni. Charles Darwin affermava che l'espressione delle emozioni è un prodotto dell'evoluzione perché contribuisce alla sopravvivenza della specie. Già Darwin si rese conto che individui localizzati in luoghi del mondo diversi esprimevano le emozioni nello stesso modo, identico, questo perché probabilmente ha una valenza di tipo biologico, specie specifico. Egli sottolineava la sostanziale somiglianza tra le espressioni emotive degli animali e quelli degli esseri umani. È stato osservato che, ad esempio, gli scimpanzé esprimono le emozioni in un pattern comportamentale molto simile all'uomo. Quindi significa che quel pattern comportamentale deve avere una valenza di tipo evolutivo. I modelli teorici dell'evoluzione sottolineano il valore adattivo dell'espressione delle emozioni. Riconoscere delle emozioni consente ai membri appartenenti a quella determinata specie di sopravvivere e di adattarsi meglio all'ambiente. Ritengono che al sistema nervoso sia collegato un set di risposte fondamentali o reazioni emotive innate. Le emozioni, secondo i modelli evoluzionistici, pongono in atto delle risposte comportamentali di tipo innato, non appreso. Alcune ricerche teoriche dimostrano che alcune espressioni emotive siano simili in tutte le culture e suggeriscono che abbiano quindi una base universalmente biologica, esattamente, e questo la ricerca antropologica di Ekman lo ha documentato bene, le espressioni facciali sono ubiquitarie. Teoria somatica di James Lange. Sono le reazioni del nostro corpo a determinare l'emozione che proviamo, cioè lo stimolo causa una reazione al corpo e questa reazione determina l'emozione che proviamo. Le reazioni fisiologiche hanno un ruolo causale nella percezione delle emozioni, quindi lo stimolo causa un'attivazione del sistema nervoso autonomo e questo provoca un'emozione che noi riconosciamo con una determinata etichetta. Teoria di Cannon Bard. L'esperienza soggettiva dell'emozione e l'attivazione fisiologica non sono una la causa dell'altra, bensì risposte indipendenti a una situazione che provoca emozione. Lo stimolo causa un'attivazione di tipo centrale. L'attivazione di tipo centrale del sistema nervoso centrale può portare da un lato all'attivazione fisiologica, dall'altra a una risposta comportamentale. Queste due non sono una la causa dell'altra, ma possono procedere in parallelo. Quando ci troviamo in una situazione di questo tipo, le informazioni sensoriali vengono inviate al talamo, che simultaneamente invia messaggi alla corteccia cerebrale e agli organi interni del corpo. Questo causa l'attivazione da un lato cognitivo, con risposta comportamentale annessa, dall'altro reazioni di tipo fisiologico, con risposta fisiologica annessa. Il messaggio inviato agli organi interni produce l'attivazione fisiologica, che appunto è determinata dall'attivazione del sistema nervoso autonomo. Questo schema rende bene l'idea. Nella teoria di James Lange, lo stimolo causa dapprima una risposta del sistema nervoso autonomo che causa un'attivazione comportamentale e quindi si realizza dal punto di vista cosciente un riconoscimento dell'emozione dal punto di vista, in questo caso lo stimolo è uno stimolo pericoloso, quindi in questo caso l'emozione licitata, riconosciuta è la paura. Nella teoria di Cannon Bard, lo stimolo pericoloso che cosa fa? Attiva innanzitutto il sistema nervoso centrale, si ha una attivazione a livello sottocorticale del talamo e dell'ipotalamo, questo causa da un lato una risposta autonomica, quindi del sistema nervoso autonomo, dall'altro una risposta comportamentale. Queste due non sono in relazione di causa-effetto fra di loro. Il ruolo dei comportamenti espressivi. Il feedback di attivazione non è il solo tipo di meccanismo ritenuto importante nella teoria somatica di James Lange. Ci sono diversi meccanismi che possono essere ritenuti responsabili dell'attivazione emozionale, secondo James Lange. I muscoli facciali coinvolti nell'espressione delle emozioni inviano messaggi anche al cervello e quei muscoli sono attivi anche in pazienti con lesioni spinali che non ricevono alcun input sensoriale dalla parte al di sotto del collo. Quindi la parte
importante nella gestione delle emozioni sono gli input che derivano dai recettori che sono disposti nei muscoli facciali. Gli muscoli facciali si contraggono.

reagono secondo pattern specifici a seconda delle emozioni e questo ha un'influenza sul riconoscimento delle emozioni stesso. Questo accade anche in soggetti che hanno una lesione midollare, quindi significa che gli input chiaramente sono più alti rispetto alla lesione. Queste sono le facce di Ekman che tipicamente esprimono le emozioni di base e questi sono i pattern facciali che identificano le emozioni di base. Secondo l'ipotesi del feedback facciale, il feedback inviato al cervello dai muscoli facciali ha un ruolo di grande importanza nella determinazione della natura e dell'intensità delle emozioni che proviamo, come sembrerebbe suggerire la teoria di James Lange. Quindi grande importanza e rilevanza al pattern facciale di espressione. Secondo questa teoria, l'impulso sensorio viene inviato alle aree corticali del cervello che controllano il movimento facciale e che inviano immediatamente segnali che attivano i muscoli facciali. Quindi fondamentalmente si crea una circuitazione tra le aree che regolano, tra le aree sensoriali e le aree che regolano il movimento, diciamo, facciale. Il feedback sensorio che proviene dal movimento dei muscoli facciali viene poi indirizzato di nuovo alla corteccia cerebrale che produce il riconoscimento conscio dell'emozione. Quindi che cosa succede? Una volta che i muscoli si sono attivati, questi inviano un input congruente alla corteccia cerebrale che attribuisce l'etichetta corretta per quel pattern facciale all'emozione. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la teoria di Cannon Bard? Riepilogo spunti di riflessione. Cosa sono le emozioni? Quali sono le componenti delle emozioni? Quali sono le principali strutture neurali implicate nelle emozioni? E che cosa è la doppia via emotiva? Cosa dice la teoria di Cannon Bard? Con questo la lezione è terminata e nel ringraziarvi vi ricordo che tutto il materiale aggiuntivo lo potete trovare nel sito del corso.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Il tema che svolgerò in questa lezione è modificazione della forma giuridica nelle società. Le società sono una cosa, se vogliamo, strana, che si può modificare nel corso del tempo anche molto facilmente. Vedremo come e soprattutto perché. Argomenti: trasformazione delle società, trasformazione eterogenee, fusione delle società, scissione e scorporo delle società. Il primo argomento, trasformazione delle società. La società si trasforma, cioè cambia forma. In realtà è una semplificazione, cambia forma. Cambia anche sostanza, rimanendo se stessa. Vediamo come. Operazioni straordinarie, modificazione della forma giuridica. La trasformazione della società è un'operazione straordinaria con cui la società cambia la sua forma giuridica. Forma giuridica che comporta, che nel diritto la forma è anche sostanza, il cambiamento anche della struttura organizzativa. Con continuità dell'impresa e dei rapporti sociali. Cambia la forma organizzativa della società, ma c'è la continuità dell'impresa e soprattutto la continuità dei rapporti sociali e dei rapporti partecipativi. Anche da e in altri enti. La chiamiamo ancora trasformazione della società, ma non è solo trasformazione della società, è trasformazione da altri enti in società e da società in altri enti. Vedete quante cose si possono fare, quante cose consente la legge, diciamo, sulla base delle esigenze delle imprese. Trasformazione, articolo 2498 del Codice Civile,

da un ente ad un altro. Abbiamo prima un ente e poi ne avremo un altro, con un'assoluta continuità. Parlo di ente perché non necessariamente si tratta di una società. C'è l'assoluta continuità dei rapporti giuridici. È come se non fosse cambiato niente, pur essendo cambiato tutto. C'è la continuità dei rapporti giuridici, perché questo è lo scopo della trasformazione. Consentire che la società o l'altro ente continui ad essere se stesso, cambiando nella sua forma e quindi anche nella sua organizzazione. Perché si vuole questo? Si vuole la continuità. Se non fosse così, una società, se per trasformarsi, diciamo, non ci fossero le regole della trasformazione, si dovrebbe sciogliere e poi ricostituirsi, interrompendo i rapporti giuridici e facendo nascere degli altri. Invece con la trasformazione c'è una continuità assoluta dei rapporti giuridici. Non c'è l'estinzione con ricostituzione della società, non c'è nessuna estinzione. La società non si estingue, ma continua. Semplicemente si ricostituisce nella nuova forma, continuando ad essere se stessa. Trasformazione omogenea da un tipo ad un altro tipo di società. Si parla di trasformazione omogenea quando si rimane nell'ambito delle società. Abbiamo visto in altre lezioni che ci sono vari tipi di società, le società di persone, le società di capitali, tra le società di persone, società di nome collettivo, una comunità semplice. E la società semplice, tra le società di capitale, vi ricordo, la società per azioni, la società una comandita per azioni, la società a responsabilità limitata, e poi ci sono le società cooperative. Ecco, la trasformazione è omogenea quando si passa da un tipo ad un altro tipo di società, una società di persone, una società di capitale o viceversa, da un tipo di società di capitale ad un altro tipo di società di capitale. Quindi è omogenea nel senso che sta nell'ambito sempre della figura, la configurazione società. Anche da società personale a forme capitalistiche. Un tempo si dubitava, nel senso che le società di persone sono società con responsabilità illimitata, le società di capitale sono società a responsabilità illimitata, si dubitava che si potesse avere questa trasformazione così forte passandosi da una società personale a una società capitalistica. Ormai invece è pacifico, lo prevede espressamente la legge, che si possa trasformare anche da una forma personale a una forma capitalistica. Divieto da cooperativa, mutualità prevalente. C'è però un divieto riguardo alle società cooperative, ma soltanto quella a mutualità prevalente. La ragione è che le società cooperative a mutualità prevalente sono agevolate anche fiscalmente e quindi sono dei vantaggi fiscali. Non si vuole che si sfruttino i vantaggi fiscali per poi trasformarsi in società lucrativa. Ecco, questo è. Tutti gli altri casi non c'è nessun limite nella trasformazione da un tipo ad un altro tipo di società. Procedimento di trasformazione. Atto pubblico con le indicazioni richieste per il tipo sociale adottato. Nella trasformazione si ha un passaggio da un tipo di società a un altro tipo di società. C'è una continuità assoluta, però nel passaggio bisogna rispettare le forme e i contenuti del tipo di società che si intende adottare. Sono alcune cose banali, se vogliamo. Per esempio, se si passa da una società per azioni ad una SRL, la denominazione sociale sarà mutata, perché bisogna adottare quella con cui si dice la società Bianco SPA, che diventa Bianco SRL. Questa è una cosa banale, ma ci sono altre cose essenziali. Per esempio, c'è un limite del capitale sociale, un capitale minimo, diverso nella società per azioni e nella SRL. Nelle società di persone non c'è nessun limite del capitale. Ecco. Quando si trasforma da un tipo di società ad un'altra, bisogna che l'atto di trasformazione si faccia in modo tale da rispettare le regole del tipo di società adottato. Iscrizione al registro delle imprese. L'atto di trasformazione va iscritto nel registro delle imprese perché si tratta di una modifica importante della società e questo deve essere registrato nel registro delle imprese con l'indicazione della nuova norma societaria adottata. Efficacia della trasformazione dell'iscrizione. Le regole della società che viene adottata sono regole che entrano in vigore rispetto ai soci, anche rispetto ai terzi, nel momento dell'iscrizione. Supponiamo, nel caso in cui è consentito che si trasformi una società cooperativa, non a mutualità prevalente, una SRL,
per esempio, i soldi.

OCI nelle SRL votano secondo la partecipazione capitale nelle cooperative, invece col voto capitario. Ecco che quindi la nuova regola si applica a decorrere dal momento in cui è stata iscritta la modificazione nel registro delle imprese, così per tutte le altre cose che riguardano la società, che diventa società nella nuova forma soltanto nel momento in cui è scritta nel registro delle imprese la modificazione. Trasformazione delle società personali in società di capitale, decisione a maggioranza. È una modificazione molto forte quando una società di persone si trasforma in società di capitale. Una modificazione forte perché va a toccare anche gli interessi dei terzi e anche dei soci. Nella società di persone ci sono, prendiamo la società in nome collettivo, noi abbiamo che i soci sono di per sé, salva diverse indicazioni del contratto sociale, sono amministratori e amministrano in un certo modo. I soci rispondono illimitatamente e quindi rispetto ai terzi c'è la garanzia del patrimonio personale del socio. Se si trasforma in società di capitali, cambiano le regole di amministrazione. Che succede? Vista la modificazione così importante, per le società di persone, un tempo si richiedeva la deliberazione di tutti i soci all'unanimità. La legge invece intende favorire il passaggio dalla società di persone alla società di capitali, per questo ha previsto che, salva diversa disposizione nel contratto di società, la delibera di trasformazione sia adottata a maggioranza tra i soci. Diritto di recesso del socio non favorevole. Tuttavia, se c'è un socio che non consenta alla trasformazione, questo ha diritto di recedere. Relazione di stima come per i conferimenti in natura. Nelle società di persone ci sono conferimenti e ci sono anche i conferimenti che non sono ammessi nella società di capitale, per esempio il conferimento dell'opera. Ma soprattutto nella società di persone c'è una minore esigenza di tutela del capitale, perché per l'obbligazione sociale il socio risponde nei confronti dei terzi. Quindi i terzi sono garantiti non tanto, o meglio, non solo dal patrimonio sociale, ma sono garantiti anche dal patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. Trasformandosi in una società di capitale le cose cambiano, perché nelle società di capitale invece c'è la limitazione della responsabilità e i terzi devono fare affidamento esclusivamente sul patrimonio e quindi sul capitale. Per questo, nel momento in cui una società di persone si trasforma in società di capitale, c'è l'esigenza di attestare che quel capitale è effettivamente esigenza. Come? Con una relazione di stima come per i conferimenti in natura. Bisogna nominare un esperto che faccia la stima del patrimonio sociale, come se fosse, anche se in realtà non è un conferimento, ma come se fosse un conferimento in natura. Responsabilità del socio: socio illimitatamente responsabile. Nella trasformazione da società di persone a società di capitale c'è il problema della responsabilità dei soci. È un problema per i terzi, nel senso che prima della trasformazione godevano della garanzia sul patrimonio personale del socio, quale socio illimitatamente responsabile, dopo la trasformazione invece non c'è più quella limitazione. Per questo è previsto che continua il socio illimitatamente responsabile, continua a rispondere per l'obbligazione anteriore, salvo sia il consenso dei creditori, ovvero quando i creditori non esprimano il diniego entro 90 giorni dalla comunicazione a loro indirizzata. In teoria i soci limitatamente responsabili dovrebbero continuare a rispondere, ovviamente per le obbligazioni sociali antecedenti, in modo illimitato. Ma se fosse così, non ci sarebbe convenienza per i soci di trasformare la loro società in una società di capitale. Allora c'è un punto di equilibrio. Il legislatore ha previsto che i soci continuano a rispondere, salvo che i creditori a cui sia stata comunicata la trasformazione non esprimono il loro diniego. Se esprimono il loro diniego, e lo devono esprimere entro 90 giorni, diciamo, il socio è liberato. Quindi c'è una liberazione del socio limitatamente responsabile per obbligazioni antecedenti se il creditore a cui sia stata comunicata la trasformazione della società non si è opposto. Trasformazione della società di capitale è una modifica statutaria.
le società di capitali, sia che si trasformino in società di persone, sia che si trasformino da un tipo

ad un altro delle società di capitali, si tratta nient'altro che una modifica statutaria, quindi si applicano le regole delle modifiche statutarie. Tuttavia, è necessario il consenso del socio, si assume responsabilità illimitata. Se la società per azioni si trasforma in società in nome collettivo, il socio diventerà illimitatamente responsabile da quel momento in poi, dal momento in cui è iscritta nel registro d'impresa la delibera di trasformazione, e per questo bisogna che ci sia il suo consenso, altrimenti non si potrà trasformare la società. Risponde anche per obbligazione anteriore. Se il socio di una società di capitali trasformato in una società di persone diventa socio illimitatamente responsabile, si applicano le regole delle società di persone. Ciascun socio risponde illimitatamente per tutte le obbligazioni, anche antecedenti all'assunzione della responsabilità illimitata. Spunti di riflessione. Che funzione economica e giuridica ha la trasformazione? Trasformazione eterogenea. Abbiamo visto prima le trasformazioni omogenee, cioè tra tipi di società, ora vediamo le trasformazioni eterogenee quando vengono coinvolte forme giuridiche diverse dalla società. Trasformazione di società di capitali in altri enti, leggiamo tutta la slide, da SPA, SAP, SRL in consorzi e società consortili, cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. Quante cose che si possono fare. Naturalmente queste disposizioni sono disposizioni nuove, non sono di qualche giorno, sono ormai dalla fine del secolo scorso che si è accolta questa possibilità per rendere più agevole le modificazioni tra le forme, diciamo, associative. Una società a operazioni, quindi una società di capitale, può trasformarsi in consorzi, cioè forme di associazione tra imprenditori, oppure società consortili, consorzi in forma di società, quindi da società di capitale può trasformarsi in consorzio, oppure può trasformarsi in società consortili, oppure da SPA, SAP, SRL si possono trasformare in cooperative, in comunioni d'azienda, in associazioni non riconosciute o fondazioni. Cioè sono tutte le forme di esercizio dell'attività imprenditoriale, è possibile un passaggio dall'una all'altra. Si tratta di una trasformazione eterogenea, una trasformazione molto radicale, ma non è una trasformazione che è consentita sia pure a certe condizioni. Trasformazione di altri enti in società di capitale. È possibile l'opposto, cioè consorzi, società consortili, cooperative, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute, fondazioni possono trasformarsi in società di capitale. Attenzione, la legge consente questo, ma non parla di società di persone. Si vuole favorire il passaggio da altri enti, se vogliamo, meno organizzati o meglio, meno tipizzati rispetto alle società di capitale, esclusivamente in società di capitale, non invece nelle società di persone che sono un tipo, diciamo, personalistico di esercizio dell'attività imprenditoriale. Si possono trasformare in società per azioni, SAPA, SRL. Quindi c'è il passaggio da tutte le forme di esercizio dell'attività imprenditoriale diverse dalla società esclusivamente in società di capitali. Società per azioni, società di una comunità per azioni e SRL. Opposizione ai creditori, efficacia della trasformazione dopo 60 giorni. Si tratta di trasformazioni eterogenee, sono trasformazioni molto radicali che la legge consente per favorire la forma. Pensate, le associazioni, un tempo le associazioni sportive erano associazioni e poi sono diventate società per azioni, almeno quelle professionistiche. Gli enti lirici erano enti, sono diventate società per azioni. Ecco, sono tutte forme perché le società per azioni sono la forma, se vogliamo, elettiva dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Una forma elettiva ma anche ben disciplinata per cui il legislatore vuole favorire in taluni casi, nel caso delle associazioni sportive da imposto, vuole favorire e talvolta vuole prescrivere la trasformazione perché le regole della società per azioni sono regole che garantiscono i soci, ma garantiscono soprattutto i terzi sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Però ci sono in gioco gli interessi dei terzi, in particolare le creditori. Allora le trasformazioni eterogenee sono consentite, ma si dà la possibilità ai creditori di opporsi entro 60 giorni, salvo consenso o pagamento dei creditori.
i creditori possono dare il loro consenso alla trasformazione

eterogenea, oppure possono essere pagati in modo tale che cessi la loro qualità di creditore. Opposizione dei creditori entro quel termine. Entro il termine di 60 giorni i creditori possono opporsi per impedire la trasformazione, salvo che si ottenga il loro consenso, eventualmente offrendo delle garanzie o si paghi il credito. Autorizzazione del Tribunale. L'opposizione ai creditori tutela i creditori, ma talvolta può essere usata in modo strumentale. Cioè, anche se nel passaggio da una forma organizzativa ad un'altra forma non c'è nessun rischio per il creditore, è possibile che questo si impunti e non voglia dare il suo consenso. Né d'altro canto l'ente può essere interessato a pagare anticipatamente le somme dovute. Allora, in questo caso si può chiedere che intervenga nel tribunale che può dare l'autorizzazione valutando se c'è o no un pericolo per il terzo. Spunti di riflessione: com'è possibile che un ente non societario si trasformi in società? Fusione delle società. Abbiamo parlato prima della trasformazione, un ente che si trasforma in una forma diversa di ente. Qua invece abbiamo la fusione delle società, più enti, quindi più società che diventano un solo ente, una sola società. Forme di fusione, articolo 2501, fusione propria, costituzione nuova società, ovvero incorporazione. Facciamo l'esempio più semplice delle società. Ci sono due società che vogliono fondersi. Queste possono dar luogo ad una nuova società. Oppure una società viene incorporata nell'altra, prosegue nell'incorporazione di una sola società, oppure prosegue l'insieme delle due società. Naturalmente io parlo di due società, ma le fusioni possono riguardare tre, quattro, non c'è alcun limite. La fusione è la fusione tra società, ecco, questo nella forma della incorporazione o nella fusione che si chiama fusione propria. Limiti come per la trasformazione. E per le fusioni ci sono gli stessi limiti come per la trasformazione. Per esempio, abbiamo visto che nella trasformazione non è possibile che si trasformi una società mutualisti, una società cooperativa a mutualità prevalente, una società di capitali. Lo stesso limite è previsto in caso di fusione. Non può essere una fusione tra una società mutualistica a mutualità prevalente e una società invece lucrativa. Divieto di fusione per società in liquidazione che abbia iniziato la distribuzione dell'attivo. Un altro limite, questo è particolare per le fusioni, che la società può fondersi con un'altra società, purché nessuna delle società sia in liquidazione con già l'inizio della ripartizione dell'attivo. Sarebbe d'altro canto assurdo che una società che si sta liquidando si fonda con un'altra società, eventualmente prima revoca la liquidazione e poi si fonderà con l'altra società. Perché la fusione, questo è bene dire, non è la morte di una società che va a finire in pasto ad un'altra, né in corporazione o ne costituisce una terza, è una forma di nuova vita in una forma diversa. Procedimento, progetto di fusione. La fusione è un'operazione complessa, nel senso che sono previste tutta una serie di fasi. La prima fase è il progetto di fusione. Facciamo l'ipotesi di due società che si vogliono fondere, naturalmente lo ribadisco, i partecipanti alla fusione possono essere anche tante società. Ciascuna società che è interessata a fondersi deve adottare una delibera degli amministratori, amministratori, non dei soci. Gli amministratori devono redigere un progetto di fusione. Ciascuna società deve deliberare col proprio organo amministrativo il progetto di fusione. Ovviamente, perché la cosa funzioni, questi progetti di fusione devono essere concordanti, cioè ci sono quindi le trattative prime, però la legge importa che ci sia un progetto di fusione redatto da ciascuna società. In questo progetto di fusione deve essere accompagnato da relazione di esperto sul rapporto di cambio. Che cosa succede con la fusione? Con la fusione succede sia nella fusione propria sia nell'incorporazione. Che soci delle società partecipanti alla fusione diventano soci della società che risulta dalla fusione? Soci in che misura? Sulla base del rapporto di cambio, perché le società possono essere di dimensione patrimonialmente diversa. Supponiamo che una società abbia un patrimonio netto doppio dell'altro.
non è che tutti possono partecipare alla

stessa misura, ma ci sarà quella, i soci del della società con un patrimonio netto doppio avranno una quota di partecipazione nella società risultante dalla fusione maggiore di quell'altra, attraverso il rapporto di cambio, non è che il doppio, il triplo, quello che sia, è un rapporto di partecipazione, quello è determinato rapporto di cambio che deve essere stabilito da un esperto. I soci tuttavia possono mettersi d'accordo sul rapporto di cambio e possono anche esonerare la relazione dell'esperto, ma normalmente è opportuno farlo perché i problemi possono sorgere dopo, quando ciascun socio vede che ha perso qualcosa nella partecipazione alla società risultante dalla fusione. Delibera assembleare. Noi abbiamo il progetto di fusione, la relazione dell'esperto. Questi documenti sono depositati nel registro delle imprese, ma depositati soprattutto nella sede sociale e i soci ne prendono revisione. Gli amministratori delle società, di ciascuna società partecipante alla fusione convoca l'assemblea perché deliberi sull'approvazione della fusione. Opposizione dei creditori. La delibera dell'Assemblea, naturalmente si tratta di una delibera straordinaria, quindi adottata con la maggioranza dell'Assemblea straordinaria, deve decidere se approvare o non approvare. Se una delle sue partecipanti non approva la fusione non si fa, bisogna che ci sia quindi un consenso identico in ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Ma non basta il consenso dei soci, perché ci sono i terzi che possono essere interessati. Cioè, se si fondono due società, una delle quali più debole dell'altra, i creditori della società che invece era patrimonialmente più forte potrebbero trovarsi ad essere caricati dei debiti dell'altra società. Per questo la legge prevede, non da oggi, non è una innovazione questa norma sull'opposizione dei creditori, esiste da quando esistono le fusioni, almeno in Italia dalla fine dell'Ottocento, ecco, si dà la possibilità ai creditori di opporsi. Se non ci sono opposizione ai creditori, si stipula l'atto di fusione. L'atto di fusione è stipulato dagli amministratori delle società partecipanti, è un atto tra amministratori. Quindi abbiamo le fasi, ve le ripeto, il progetto di fusione, la relazione dell'esperto, la delibera assembleare, anche la delibera assembleare va scritta nel registro delle imprese, l'opposizione dei creditori, trascorsi 60 giorni, se non ci sono state opposizioni c'è l'atto di fusione. L'atto di fusione viene scritto nel registro delle imprese, la società si fonde, le società si fondono quando è scritto nel registro delle imprese l'atto di fusione. Rapporto di cambio fissato nel progetto di fusione in proporzione al patrimonio delle società partecipanti. Come dicevo, nel progetto di fusione deve essere determinato il rapporto di cambio, la legge prevede che salvo rinunzia dei soci, questo rapporto di cambio sia certificato da un esperto. Come si calcola il rapporto di cambio? Sulla base dei rapporti tra i patrimoni delle società partecipanti, il patrimonio netto evidentemente. Eventuali conguagli. Talvolta è difficile rapportare un patrimonio all'altro, tenete conto che le partecipazioni non è che c'è un'unica partecipazione, alla società partecipano tante persone, pensate a una sola operazione con tante azioni, e alla fine bisogna tradurre il rapporto di cambio in un rapporto che talvolta non consente di attribuire per intero un'azione o un numero multiplo di azioni, allora è possibile che si stabiliscono dei conguagli in denaro che vengono fatti, quasi non si riescono a dividere le azioni, le partecipazioni tra tutti coloro che sono soci delle vecchie società che diventeranno soci nella società risultante dalla fusione. L'attestazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio è quindi molto importante, anche se la legge consente che gli interessati, cioè i soci, possano rinunziarvi, però è molto opportuno che sia fatto con un'attenzione, perché è il modo di concepire, far nascere, far continuare la società in una nuova forma in modo tranquillo, senza che ci possano essere ripensamenti postumi. Atto di fusione ed effetti. Atto pubblico stipulato da ogni società partecipante. L'atto di fusione è l'atto definitivo con cui le società si fondono. Prima della fusione ci sono più società, dopo c'è una sola società
che incorpora

o riassume le società partecipanti e viene stipulato da ogni società in persona dei rispettivi amministratori. La società risultante assume diritti ed obblighi. La società risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società che partecipano. Quindi c'è una concentrazione di tutti i rapporti giuridici nella nuova società. Tutto confluisce nella nuova società. Possibile invalidità della fusione non azionabile dopo l'iscrizione dell'atto di fusione. È una cosa molto importante questa. Parlando dell'efficacia dell'iscrizione nel registro delle imprese, ho detto in un'altra lezione che ci sono varie forme di efficacia. Una è quella di un'efficacia costitutiva. Qua abbiamo un'efficacia che va a incidere sulla validità della fusione, nel senso che un atto di fusione, ancorché fosse nullo, viziato anche gravemente, non può essere più intaccato, toccato, modificato, annullato dopo che è stato iscritto nel registro delle imprese. Quindi è una sanatoria assoluta rispetto agli eventuali vizi dell'atto di fusione. Tutto ciò che è avvenuto prima con tutti i procedimenti e le varie fasi rimane salvato dalla iscrizione nel registro delle imprese, perché una disposizione che viene dall'Unione Europea. L'Unione Europea ha voluto che una volta che si è costituito un nuovo, sia pure semplicemente nella forma, ente, questo ente sia valido, che non possa esserci nessuna eccezione, non può essere messa in discussione a nessuno. Leverage buyout, articolo 2501 bis. Fusione dopo acquisizione del controllo mediante indebitamento. Leverage buyout è espressione, naturalmente non c'è scritto nel codice civile così. Nel codice civile c'è scritto fusione dopo acquisizione del controllo mediante indebitamento. Però nella pratica, nella prassi internazionale, si chiama leverage buyout. Cioè una fusione mediante leva finanziaria. Faccio subito un esempio. Se una persona intende acquisire un'altra società, e naturalmente deve trovare il consenso dei soci, e come acquisisce il controllo di quella società, anche totalitaria, oppure dalla maggioranza, perché è quella che consente di gestire e amministrare quella società nominando gli amministratori. Ecco, deve trovare il consenso dei soci che cedono le loro partecipazioni, che chiederanno un prezzo. Questo prezzo viene pagato da colui che intende acquisire il controllo di quella società, ma per acquisire il controllo e per pagare il prezzo può farsi finanziare per esempio da una banca. Se acquista la partecipazione, e la partecipazione diventa socio, e il debito però è del socio. Se a costituirsi invece, costituire questa operazione di fusione, e c'è una società che si indebita per acquisire un'altra società, una volta che si realizza la fusione, si realizza l'unione di patrimoni delle società e finisce nella società inizialmente controllata, che poi si fonde con l'altra, c'è anche il debito. Quindi una fusione ottenuta acquisendo il controllo di una società mediante indebitamento, leverage buyout. Nel progetto di fusione obbligatorio il piano economico dell'operazione. È un'operazione pericolosa, ci sono tante società che per acquisire il controllo di altra società e si indebitano per acquisirne il controllo, non riescono poi a pagare i propri debiti, non riescono a pagarli neppure se dopo l'operazione c'è la fusione. Allora la legge non proibisce questa operazione, perché in tempo si era detto che poteva essere un'operazione illegittima, perché metteva a rischio sostanzialmente il socio che si fa pagare, diciamo, i soldi spesi per acquisire il controllo dalla società di cui ha acquistato il controllo. Però è un'operazione dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico, interessante, che può portare ad acquisire società diciamo, caricando queste società dei debiti, ma facendo acquisirle da soggetti che presumibilmente queste intenzioni sono capaci di amministrare bene questa società. Allora la legge non vieta questo, ma impone che nel progetto di fusione sia obbligatorio il piano economico dell'operazione. Bisogna che nel progetto di fusione sia indicato che la fusione avviene

mediante un precedente indebitamento che quindi la società risultante dalla fusione sarà caricata di questo debito, e bisogna specificare come questa società risultante dalla fusione sarà in grado di adempiere ai debiti preesistenti e a quelli che si aggiungono a questo carico dell'indebitamento. Attestazione dell'esperto di ragionevolezza. Ci vuole un'attestazione ulteriore. Il che

ma accanto alla scissione c'è anche lo scorporo, una nozione diversa introdotta abbastanza di recente nel nostro ordinamento. Forme di scissione, l'articolo 2506 e 2506 bis. Articolo 2506, assegnazione del patrimonio intero o in parte a più società preesistenti o nuove con attribuzione delle quote nelle beneficiarie ai soci. La scissione sembrerebbe l'opposto. Con la scissione una società si scinde in più, chiamiamole troncone per ora, con attribuzione del patrimonio a più società. Sembrerebbe la forma opposta alla fusione. La fusione più società si uniscono, nella scissione sembrerebbe invece una società si scinde, si divide. Si scinde, ma poi in realtà ci sono una serie di situazioni che possono verificarsi in cui la scissione non è l'opposto della fusione, che in qualche modo, diciamo, la fusione, vi ricordo, ha soltanto due forme, la fusione propria e la fusione mediante incorporazione. Nella scissione può avvenire che ci sia l'assegnazione del patrimonio intero o in parte. Già questa è una differenza, cioè una società si scinde e tutto il suo patrimonio va ad altra società, oppure va una parte del patrimonio. Oppure nella scissione può avere che questa assegnazione sia a più società preesistenti, cioè che il patrimonio vada a più società già esistenti, oppure vada a nuove società di nuova costituzione, con attribuzione delle quote nelle beneficiarie ai soci. Quindi vediamo allora la scissione. Con la scissione, nel caso più semplice, una scissione parziale. Con una scissione, una parte del patrimonio va ad altra società, i soci della società scissa, la prima società, diventano soci della società risultante dalla scissione. Quindi c'è una continuità del patrimonio che va in parte o in tutto a una o più società, e con i soci che rimangono soci della società scissa. E contemporaneamente divengono soci anche della società risultante dalla scissione. Anche scorporo di parte del patrimonio, non tutto, con attribuzione delle quote alla società scissa, 2506 bis. Sulla base di un'indicazione dell'Unione Europea, accanto alla scissione è stato previsto anche lo scorporo. Scissione è quello che ho detto prima, scorporo è quello che diciamo, vediamo ora. Cioè una società scorpora parte del patrimonio, non tutto, non può, nello scorporo non si può fare la scissione, la scorporazione totale, con attribuzione delle quote alla società scissa. Ai soci della società scissa, i soci della società che viene scorporata sono soci della società risultante della scissione nella scissione. Invece nello scorporo vanno alla stessa società scissa. Ripiloghiamo perché le cose sono un pochettino complicate. Nella scissione c'è una continuità dei rapporti sociali che vengono semplicemente ripartiti nei confronti delle società beneficiarie. Questo nella scissione. Nello scorporo invece noi abbiamo che c'è sempre l'attribuzione patrimoniale alla società destinataria della scorporazione, ma le quote che nella scissione spettano agli stessi soci della società scissa sono quote di partecipazione che vanno alla società che si scorpora. Procedimento di scissione. Fasi come nella fusione. 1. Progetto di scissione con indicazione degli elementi da assegnare. Molto importante, c'è cioè una simmetria con la fusione, ci sono le stesse fasi, però ci sono indicazioni diverse che devono essere messe in queste fasi. Nel progetto di scissione è molto importante che ci sia l'indicazione degli elementi da assegnare, cioè nel progetto di scissione deve essere indicato che cosa patrimonialmente va alla società risultante dalla scissione, la beneficiaria. E poi c'è la delibera assembleare, naturalmente, ovvio, il progetto di scissione viene depositato nel registro delle imprese, viene depositato nella sede della società, poi gli amministratori devono convocare la delibera assembleare che deve deliberare per approvare la scissione o anche lo scorporo.

stessa cosa. Atto di scissione o atto di scorporazione, a seconda del tipo di separazione che è stato voluto. L'opposizione dei creditori, sempre questo, è fatto salvo che i creditori possono opporsi a questa operazione. Elementi patrimoniali attivi non indicati nel progetto. Nella scissione totale c'è la ripartizione proporzionale tra tutte le società partecipanti. Ho detto che è molto importante nel progetto di scissione, lo stesso per la scorporazione, che ci siano gli elementi, l'indicazione degli elementi patrimoniali che sono assegnati alle società risultanti dall'operazione. Può essere che qualche elemento sfugga o perché sopravvenga. Supponiamo che ci sia una causa in corso e da questa causa nasca un risarcimento del danno a favore della società scissa. I soldi ricavati di queste società a chi vanno? E quegli elementi relativi non indicati nel progetto di scissione o di scorporazione, nella scissione totale si ripartiscono proporzionalmente tra tutte le società partecipanti. Nella scissione parziale, invece, attribuzione alla società scissa. Se la scissione è parziale, tutti gli elementi dell'attivo non indicati nel progetto di scissione vanno attribuiti alla società scissa, rimangono alla società scissa. Elementi patrimoniali passivi non indicati nel progetto. Può succedere che nel progetto non sia indicato un debito, perché per esempio quel debito è un debito che, anche se sorto antecedentemente, venga accertato successivamente. Nella scissione totale sono in via solidale i debiti, gli elementi patrimoniali passivi non indicati nel progetto, sono in via solidale a carico delle società beneficiarie. Se la società si scinde completamente e totalmente, i debiti non indicati nel progetto di scissione vanno in via solidale nei confronti di tutti i partecipanti alla scissione, quindi le società beneficiarie. Nella scissione parziale, in via solidale, a carico di tutte le società. Debiti della società scissa, 2506 quater, se non soddisfatta la società assegnataria. Nella scissione, e così pure nello scorporo, ci sono debiti che sono assegnati, fanno parte dell'indicazione del progetto di scissione o di scorporazione, sono assegnati a un determinato soggetto. Ovviamente questo soggetto è il debitore principale, però se non sono soddisfatti dal debitore principale, cioè dalla società assegnataria, c'è la responsabilità solidale delle beneficiarie. Tutte le beneficiarie sono responsabili solidalmente con la società assegnataria di quel debito, nei limiti però del valore effettivo del patrimonio assegnato a ciascuna di esse. Nel progetto di scissione è indicato necessariamente gli elementi come vengono ripartiti, deve essere indicato anche il valore patrimoniale assegnato, netto assegnato. Ecco, nei limiti di questo patrimonio netto rimane la solidarietà per i debiti della società assegnataria eventualmente non adempiuti da questa. Spunti di riflessione. La scissione è un'operazione opposta alla fusione? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che funzione economica e giuridica ha la trasformazione? Com'è possibile che un ente non societario si trasformi in società? Come sono tutelati i soci di minoranza nella fusione? La scissione è un'operazione opposta alla fusione? Ecco, con questo sono esauriti gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio dell'attenzione, ricordandovi, come sempre, che c'è sul sito dell'università una pagina dedicata al corso con indicazioni ulteriori rispetto a quelle dette ed anche dei materiali. Grazie.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale.

0: fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di UniNettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Sorrentino e sono un docente di semiotica. Il mio campo di competenza specifico è quello dello studio dei processi di globalizzazione e di glocalizzazione. E questi processi vengono, diciamo così, studiati a partire da quelle che sono le retoriche di marca. In questo corso in particolare ci occuperemo di Branded Culture and Entertainment. È un corso destinato a chi si occupa di brand e di comunicazione ed è rivolto soprattutto a coloro che in qualche modo vogliono comprendere e gestire quindi anche quelle che sono le relazioni fra il brand e la cultura. Diciamo così, queste relazioni vengono anche capite e meglio comprese attraverso lo studio delle nuove forme di comunicazione di marca, ovvero le forme che diciamo, vanno verso l'intrattenimento. Quindi, diciamo, in questo corso abbracceremo tutti questi temi. Vediamo quali sono gli argomenti nel dettaglio del corso. Inizieremo con un approfondimento del beverage, cioè della comunicazione nata e sviluppata intorno a questo settore di mercato. In particolare ci vedremo come i grandi marchi di birra sviluppano delle strategie di comunicazione. Strategie di comunicazione che, lo vedremo, mettono sempre in gioco un certo rapporto fra il globale e il locale e si posizionano all'interno di questi poli e molto spesso ridefiniscono quelli che sono i confini fra questi due mondi, fra queste due realtà. Addirittura inglobandole entrambe in un ibrido, diciamo così, che abbiamo chiamato il glocale. Il secondo argomento è quello della moda. In particolare, appunto, vedremo quali sono le ultime strategie di comunicazione messe in campo dagli attori di questo settore. La

Moda è un grande laboratorio di sperimentazione della comunicazione. Infatti vedremo dei prodotti audiovisivi davvero eccellenti che mostrano come quelle che sono le nuove tendenze della comunicazione di massa verso l'intrattenimento. L'ultimo argomento, l'ultimo macro tema che tratteremo sarà quello della città. Vedremo infatti come le istituzioni gestiscono le immagini della città. In un excursus storico che ci porterà dalle identità visive, dalla gestione delle identità visive, alla produzione audiovisiva, quindi alle narrazioni audiovisive. Bene, questo corso diciamo è, come abbiamo detto, rivolto a tutti coloro che vogliono comprendere meglio le logiche della comunicazione contemporanea e quindi anche a coloro che lavorano nell'ambito della comunicazione. Bene, la presentazione termina qui. Io vi rimando ovviamente alle pagine del corso presenti sul sito dell'Ateneo, in modo tale che possiate approfondire quelli che sono gli argomenti e i temi del corso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do un caloroso saluto. Arrivederci.

0: tenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo dei protocolli di validazione degli algoritmi non supervisionati. Gli argomenti di questa lezione sono il test di ricostruzione, il test che misura la similarità dell'MST, il test che misura l'accuratezza dell'MST applicato a dataset supervisionati, però, e il test che misura l'accuratezza della matrice di correlazione di un algoritmo applicato sempre a dataset di cui conosciamo le etichette, cioè supervisionati. Test di ricostruzione è il test più, come dire, classico per questo tipo di sistemi. Un sistema supervisionato è un sistema che praticamente analizza un dataset in cui le varie variabili vengono considerate tutte più o meno indipendenti le une dalle altre, cioè non esistono variabili da predire. Quindi quello che si va a cercare è comprendere come ogni variabile è collegata, correlata alle altre. Questo può essere fatto per coppie di variabili, tutte le variabili insieme, come sono correlate le une alle altre. Si parlerà in questo caso del primo di analisi bivariata, nel secondo di analisi multivariata. Poi l'analisi multivariata, anche quella bivariata, potrà essere effettuata secondo algoritmi lineari o non lineari. Il test di ricostruzione è un test classico perché prende il dataset di cui vogliamo fare l'analisi e praticamente lo fa apprendere a una rete non supervisionata. Una volta che la rete ha appreso, e vedremo come fa, noi congeliamo come al solito i pesi. Ma

questa rete avrà appreso a ripetere in output, nei nodi di output, ogni modello che ha visto nei nodi di input. Cioè, mentre nelle reti supervisionate noi abbiamo un target da apprendere che viene deciso tramite una etichettatura, per esempio, quali sono i soggetti che si sono dimostrati buoni pagatori o cattivi pagatori sui crediti bancari, oppure qual è il valore che prenderà un certo titolo finanziario il giorno dopo. In questo caso, invece, tutto l'input che diamo, cioè un pattern, un modello che diamo in input, la rete deve imparare a ripeterlo in output, facendolo passare attraverso le sue unità nascoste, cioè le unità intermedie nelle quali lo codifica e poi lo decodifica in output. Saranno quindi le unità nascoste fondamentalmente a ridurre lo spazio dell'input e a fornirci una rappresentazione astratta di quello che quella rete ha capito. Questo vale per le reti neurali, ma per gli altri algoritmi non vale la stessa cosa. Il test di ricostruzione significa che dopo che un algoritmo ha appreso, nel caso di una rete neurale, ha realmente appreso il dataset nel modo in cui dicevo, si prende quel dataset e lo si sporca. Che vuol dire? Gli si aggiunge rumore, gli si cancellano alcuni dati, lo si rende sporco. Dopodiché si prende quel dataset modificato e ogni record di quel dataset, cioè ogni istanza, la si mette di fronte al sistema che era stato precedentemente addestrato e si vede con quale capacità quel sistema ricostruisce, come dire, l'input pulito, il pattern completo. Ovviamente questo si fa per gradi, si sporca prima un po', poi un po' di più, e ogni volta con un livello diverso di corruzione, diciamo, del file, dei dati, si vede quanto la rete è capace, con diversi gradi di corruzione del dataset, di ricostruirlo intero. Vediamo il test di ricostruzione nelle sue fasi. Abbiamo il dataset sorgente, quello su cui una rete, vedete, non supervisionata, fa il training. Vedete che il numero degli input, che vedete sono questi, è pari al numero delle variabili. Lo stesso numero è ripetuto in output perché il sistema deve apprendere a ripetere ciò che vede in input. Per ogni record deve fornire una copia dell'output. Questo significa che ha appreso. Quando fa questo con tutti i record del dataset, significa che ha appreso. Nel far questo, però, vediamo un'attività di coding, di codifica sulle unità nascoste tramite questi pesi. E una volta arrivato a questo livello delle unità nascoste, chiamate hidden units, avviene la decodifica. Per cui, dalle unità nascoste, il sistema tenta di ricostruire l'input originale sotto forma di output. Questo è l'addestramento. Una volta effettuato l'addestramento, passiamo a questa seconda etichetta, dove abbiamo preso quello stesso dataset, ma l'abbiamo reso incompleto e sporcato. E qui testiamo praticamente la rete. Prendiamo un record alla volta di questo dataset corrotto, lo mettiamo di fronte alla rete, cioè nell'input, e vediamo che output ci dà. Quando ce lo ricostruisce bene, cioè il modello originale, cioè ci ha tolto il rumore e ci ha completato ciò che mancava, diciamo che la ricostruzione è andata a buon fine, ha fatto il suo lavoro. Quando invece si confonde o lascia il rumore qual era o non lo completa, diciamo che la ricostruzione è andata male, quindi abbiamo in questo box praticamente il dataset ricostruito. Andiamo a controllarlo con il dataset originale e siamo in grado di capire il numero di errori e approssimazioni che quel sistema non supervisionato ha fatto e diamo un punteggio. Facciamo un esempio. Ecco, qui vedete un dataset artificiale molto semplice, fatto di questi 36 tra digit e lettere dell'alfabeto. Sono state scritte a mano, ma potete vedere. Sono state scritte praticamente in un sistema come Excel, no? 0 e 1, quando ci avete 1,

c'avete il blu, l'abbiamo colorato di blu. Quando c'avete zero, abbiamo il bianco. Adesso vedremo una rete non supervisionata che apprende questo dataset. È un compito molto facile, ma ci serve per capire come funziona una rete di questo tipo. Attiviamo il software. E qui abbiamo la nostra rete non supervisionata che, vedete, ha subito appreso quella che vedete è l'errore. Qui state vedendo i pesi, la matrice dei pesi, vedete in verde quelli eccitatori, in rosso quelli inibitori, vedete che si stanno modificando in diretta, qui vedete l'input e l'output che sono identici e qua sotto le unità nascoste, cioè come si attivano per permettere questa codifica e ricodifica dell'input e dell'output. L'apprendimento è quasi terminato, anzi direi che è più che terminato. Andiamo a rivedere la matrice dei pesi che si è modificata ancora. Sono questi i parametri che andremo a congelare, si tratta di due matrici di pesi, qui stiamo vedendo una, la matrice che va dall'input alle hidden e poi la matrice che va dalle hidden all'output. Qui abbiamo messo per facilità un numero di unità nascoste pari al numero degli input. Adesso, dopo che il sistema ha preso, andiamo a eseguire quel test di ricostruzione di cui abbiamo parlato. Usiamo sempre un altro software. Ed ecco qui, qui abbiamo caricato uno dei modelli corrotti, diciamo. Una volta che l'abbiamo caricato, andiamo a vedere cosa risponde. Ecco, vedete, io ho messo questo che vedete in rosso e lui me l'ha ricostruito come zero, me l'ha pulito. Un altro modello, uno, e me l'ha ricostruito intero. Vedete? Sono esempi molto semplici, ovviamente, tanto per far capire. Ancora, il 2 mancante me lo ricostruisce intero. In questo caso sta dimostrando di fare un buon lavoro. Un 3 e mi ha ricostruito la parte mancante. Un 4 e me l'ha chiuso in maniera opportuna. Vedete, il giallo è l'output che mi dà, l'input è quello rosso che gli do. Benissimo. Questo è per dare un'idea di che cosa significa apprendimento e test di una rete non supervisionata con utilizzando il test di ricostruzione, ma come si misurano adesso i risultati di un esperimento del genere. Ecco, qui avete tre esempi di tre reti che sono state addestrate. Vediamo il primo. Si tratta di una rete non supervisionata che ha raggiunto un livello medio di correttezza del 62,25%, quindi non molto. La riga blu che vedete, questa linea blu che scende, è il livello di corruzione. Diciamo che dove ho il mouse, il dataset è stato corrotto al 100%. Cioè ogni record è stato corrotto in maniera significativa. Man mano che questa riga scende, vedete qui abbiamo circa il 50% di corruzione. Su questa linea arancione avete la capacità di ricostruzione dell'intero dataset ogni volta che gli abbiamo presentato un dataset corrotto con una certa percentuale. Come vedete, anche quando lo corrompiamo al 100%, non è zero la capacità di ricostruzione, qualcosa ricostruisce. Ovviamente più andiamo avanti, cioè più riduciamo il livello di corruzione, più la rete si comporta bene. Guardate questo picco, che con addirittura il 65% di record corrotti, lui ci ricostruisce, col 30% di record corrotti, lui ci ricostruisce al 60%, e poi qui arriva al 100% quando non corrompe più niente. Guardate qui, la corruzione è molto bassa, cioè qui c'ho un livello di corruzione molto basso, cioè ho corrotto al 73%, scusate, al contrario, il complemento al 27%, e lui mi ha ricostruito abbastanza bene, vedete, al 100%, e poi meno corrompo il dataset, più lui ricostruisce meglio. Mediamente la capacità di questo sistema è stata misurata come 62,25. Qui abbiamo addestrato un altro

un'altra rete neurale, che abbiamo chiamato 1 soltanto per identificarla, e si è comportato un po' peggio, ha ricostruito al 54%. Potete vedere che questa curva, l'area sotto questa curva è leggermente più piccola dell'area che era sotto questa prima curva. Infine, con un'altra rete abbiamo una capacità ricostruttiva del 65,8%, significa che questa rete ha ricostruito meglio delle altre due. Vedete, infatti, l'area sottostante a questa curva è maggiore delle altre due. Questo test ci permette di capire ogni volta quanto una rete neurale è capace di ricostruire, di eliminare il rumore, di completare i dati mancanti di un dataset. Io prima l'addestro su un dataset completo, poi invece di corrompere quello che ho, posso utilizzare un, o meglio, corrompo quello che ho per misurare la sua capacità, perché così so quante volte ha sbagliato e quante volte no, e con che grado. A quel punto prendo un dataset di cui non conosco dove è stato corrotto e glielo sottopongo, e quello che mi ricostruirà avrà una capacità di ricostruttiva media che è quella che abbiamo indicato in alto a ogni grafico. La domanda che ci lasciamo è: qual è l'utilità e qual è lo scopo del test di ricostruzione, che è il test più classico? Adesso esaminiamo un altro tipo di test. È il test che misura la similarità dell'MST. Cioè, in altre parole, il sistema artificiale che utilizziamo, sia esso una machine learning o una rete neurale più specifica, alla fine ci dovrà produrre una matrice delle relazioni tra i nodi, cioè tra le istanze, va bene? Ecco, questa matrice delle relazioni può essere filtrata tramite un grafo che conosciamo già e che si chiama Minimum Spanning Tree. Nelle lezioni precedenti lo abbiamo spiegato in dettaglio. A questo punto noi vogliamo misurare quanta informazione chiave di tutto il dataset è contenuta nell'albero, nel Minimum Spanning Tree, generato da quell'algoritmo. Poi prenderemo un altro algoritmo e faremo la stessa cosa e vedremo quale algoritmo si comporta meglio. Vediamo ora in dettaglio come si misura questo indice dell'MST. Abbiamo sempre il nostro dataset di variabili tra loro indipendenti, quindi senza target, e dobbiamo trovare quella che si chiama la funzione implicita. Useremo una rete che ha un numero di input e un numero di output uguali, che imparerà a codificare e a decodificare questo dataset, cioè a riprodurre in output gli input che vede. Alla fine dei giochi, dopo l'apprendimento, avremo una matrice. Anche se le matrici possono essere più di una, possiamo in qualche modo ridurla alla fine tramite trasformazioni, per esempio moltiplicazioni riga-colonna, ad una sola matrice o anche usando altre tecniche. Quello che è importante è che alla fine dell'apprendimento noi abbiamo una matrice che ci misura quanto ogni nodo, ok? Quanto ogni nodo, quanto ogni istanza, scusate, del dataset appreso è simile a ogni altra. Quindi una matrice quadrata anche in questo caso. Questa matrice la filtreremo con il Minimum Spanning Tree e poi andremo a calcolare quanta informazione chiave di tutto il database è finito in quel grafo pesato che è il Minimum Spanning Tree. E avremo un indice. Adesso, le prime operazioni su cui dobbiamo concentrarci sono le seguenti. Allora, andiamo a vedere la similarità globale in un dataset. La leggenda. NumMST ci indicherà il numero di tutti gli MST derivati. E questo lo chiariremo tra un attimo, che significa. N è il numero di nodi. Può essere quindi il numero di variabili del dataset. M è il numero di record, di istanze. Avremo un valore V che è scalato tra 0 e 1, cioè praticamente questo valore V sono i vettori del dataset, cioè quelli trovati nel dataset originale. Mentre avremo una

matrice quadrata con M, I, J pesi, scalati sempre da 0 e 1, che sono i pesi trovati dal sistema che abbiamo utilizzato. Sarà una rete neurale, sarà una machine learning generica. L'importante è che ci produca una matrice quadrata in cui ogni istanza ci dice quanto è simile a ogni altra. E con EMSTN avremo quelli che sono le connessioni valide nell'MST che è stato generato a partire da questa matrice. La matrice ovviamente è quella che ci produce l'algoritmo. La scalatura lineare avviene secondo queste equazioni molto tipiche. Si calcola il massimo, voglio un massimo 1, il minimo valore voglio 0, calcolo un fattore scale e un fattore offset, e poi riscrivo il valore di ogni cella con questa equazione lineare. In questo modo ottengo un dataset con valori compresi tra 0 e 1. Benissimo. Allora, con V, quindi, indichiamo praticamente la trasformazione che abbiamo fatto dei valori del dataset. Vedete, U è i valori del dataset. LU significa la scalatura lineare che abbiamo operato su questo dataset. Con M è la scalatura sempre lineare, quindi sempre con queste equazioni, che abbiamo fatto della matrice di pesi dell'algoritmo che abbiamo utilizzato. Questa è l'operazione più semplice da fare, in modo che abbiamo, come dire, il dataset e i pesi che, come dire, si muovono in limiti uguali, 0, 1. A questo punto calcoliamo delle cose. Innanzitutto io guarderei soltanto l'equazione 1b, che è quella più generale, quella più interessante. Calcoliamo la forza di attrazione tra due variabili, v, sono due dati, vedete, in tutto il dataset, cioè Km, m è il numero di record, quindi io scorro rispetto a tutto il dataset confrontando la variabile i con la variabile j, e k è l'indice che mi indica il record che sto confrontando, va bene? Faccio l'intersezione di queste due variabili a ogni record e poi faccio il quadrato del valore massimo delle due. Questa funzione è importante in quanto se questo vale per ipotesi vik01 e vjk valesse ugualmente 01, sono valori molto piccoli, e 01 per 01 mi dà 0.01. Al denominatore però io vado a scegliere uno dei due valori, siccome sono uguali basta che ne prendo uno, che è 0,1 in questo caso sempre, lo elevo al quadrato e ho di nuovo 0.01. Allora, 0.01 al numeratore diviso 0.01 al denominatore mi dà 1 in questo caso, per cui quelle due variabili in quel record sono simili, uguali. Ecco, questa equazione ci consente di andare a vedere qual è il grado di similarità nel dataset, cioè come le diverse variabili del dataset sono simili tra di loro in tutto il dataset, in ogni coppia. Le coppie ovviamente sono n per n-1 diviso 2, cioè n è il numero delle variabili per n-1 diviso 2. A questo punto, una volta che ho calcolato, secondo l'equazione 1b, la forza di similarità tra coppie di variabili, vado a calcolarmi la similarità globale in tutto il dataset, facendo la somma di tutte le variabili, ok? Di tutte le variabili tra di loro, per cui sommo tutti gli S e i J che ho trovato tra di loro in tutti i modi possibili, supponendo adesso una matrice simmetrica per facilità. E ciò la cosiddetta global similarity, la similarità globale presente in quel dataset. Con l'equazione 3 faccio un'altra operazione. Prendo tutte le similarità e le ordino dall'alto verso il basso. E le prime n-1, ok, le sommo tra di loro e ottengo la local similarity. Perché ho fatto questa operazione? Cioè ho preso le similarità più importanti che ho trovato, le prime n-1. Ma perché n-1?
Perché io so a priori

che un MST è fatto da un numero di link pari a n-1. Per cui io mi vado a scegliere che tipo di grafo potrei avere col massimo di connessione se prendessi le similarità tra le variabili più importanti. Ora, il grafo che posso ottenere con questo metodo può essere anche un grafo non connesso o un grafo che non corrisponde al minimo spanning tree, per cui mi serve come base teorica del massimo di similarità che posso ottenere tramite l'MST. Cioè, l'equazione 2 mi dice la similarità globale in tutto il dataset, mentre la local similarity mi dice la similarità che avrei nei primi n-1 rapporti variabili che ho. Ok? Questi sono due valori che devo tenere a mente per calcolare l'MST index. A questo punto andiamo a calcolarci la fitness di quell'algoritmo. E procediamo in questo modo. Come vedete, io qui faccio la stessa operazione che avevo fatto prima, ok? Soltanto che vado a sommare in tutti i record e in tutte le variabili, in maniera simmetrica, la forza che avevo trovato modulandola per il peso che quell'algoritmo in particolare aveva dato a questa coppia IJ. A ogni coppia IJ, la matrice quadrata dell'algoritmo che è stato generata mi dirà un valore tra 0 e 1 e quindi andrò a moltiplicare la forza di similarità tra due variabili con il peso che quell'algoritmo gli ha dato, per cui algoritmi diversi avranno m diverse e per cui il valore finale della fitness sarà diverso. Tenete conto che questa operazione di prodotto e quindi somma io la compio soltanto se i e j, cioè i due indici dei due variabili in gioco, sono direttamente connesse nell'MST che quell'algoritmo ha generato, se no non li devo calcolare. E quindi avrò un numero che mi dice quanto simili sono le variabili che quell'algoritmo ha connesso direttamente tra di loro nell'MST. A questo punto, una volta che ho questa fitness, che è la fitness principale, detta main fitness, io vado a metterla al numeratore e la divido per cose? Per quella local similarity, cioè quella che prevede i primi n-1 forze di attrazione che esistono nel dataset, perché non potrò mai ottenere una fitness maggiore di quella e per cui potrò esprimere la main fitness come la fitness di similarità di quell'algoritmo con i suoi pesi, diviso il massimo di fitness che avrei potuto ottenere, come dire, prendendo quegli n-1 link tra le variabili. E quindi mi viene un valore tra 0 e 1. Oh, vedete che ogni algoritmo sarà diverso dagli altri come risultato della main fitness, sia perché la matrice con la quale io vado a moltiplicare la forza di similarità, ogni algoritmo ce l'avrà diversa, ma anche perché l'MST di ogni algoritmo potrà essere diverso da un altro e per cui le cose che vado a sommare e moltiplicare saranno necessariamente diverse. Questo è il primo MST, quello che chiamiamo main MST. Ovviamente possiamo andare avanti con questo ragionamento per calcolare l'MST, la fitness ricorsiva. Ecco, qui il concetto va spiegato bene perché non è semplice. Io ho questa matrice quadrata di un certo algoritmo che mi dice come ogni variabile è connessa a ogni altra. Perfetto. Quando faccio l'MST, io è come se prendessi alcune celle di questa matrice e le portassi fuori per costruirmi l'MST. Allora, immagina adesso questa matrice con dei buchi, con n-1 buchi, che sono quelli che ho preso per costruire l'MST. A questo punto vedo se con i valori restanti di questa matrice riesco a costruire un altro MST che sarà in qualche modo derivato dal primo. Ad esempio, se una colonna è stata
scelta nel primo MST in tutte le sue occorrenze,

cioè ho realizzato una stella, il primo MST, cioè un nodo al centro e tutti gli altri intorno. Ma se il nodo l'ho messo al centro, significa che quella colonna è stata completamente cancellata. A questo punto l'MST non può essere ulteriormente effettuato perché mi mancherebbe un nodo, ok? Un nodo perché non si incontra con nessun altro. Per cui non è detto che io possa derivare un ulteriore MST. È probabile che sì. Comunque io lo derivo. Nel momento in cui lo derivo, vado di nuovo a scriverlo, lo salvo, questo MST derivato a livello 1, e cancello tutte le celle che ho utilizzato per costruire questo secondo MST. Vado oltre, posso derivare un terzo MST e così via. Quindi vedete che a un certo punto il numero di MST che posso generare in teoria è finito, ma non è detto che riesca a derivarli tutti, dipende da come è fatto quell'MST, o meglio, da come è fatta quella matrice delle relazioni tra le variabili. Per cui anche il numero degli MST che posso derivare, che cosa mi dice? Beh, mi dice quanto le relazioni che quell'algoritmo ha trovato tra le variabili sono tra loro informative e indipendenti. Più sono indipendenti, più MST posso derivare dalla matrice principale. Sapendo questo, mi vado a calcolare quindi la fitness ricorsiva. La fitness ricorsiva, eccola qua, la fitness di tutti gli MST è la sommatoria di tutti gli MST che posso derivare, nei quali sommo la fitness che ho trovato nel modo precedente, così come l'avevamo definita la main fitness, tra di loro, con una penalty, cioè più l'ho trovato tardi, meno quella fitness conta, 1 diviso n. Una volta che ho trovato questo numero che mi dà le dimensioni di quanta similarità globalmente quell'algoritmo ha trovato in tutto il dataset, prendo questo valore e lo divido per la global similarity, quella che avevo calcolato all'inizio, che ovviamente sarà il tetto massimo di informazione che posso avere in quel dataset, per cui anche in questo caso mi verrà un valore tra 0 e 1. Quindi abbiamo due fitness, due indici di fitness. Uno, la fitness main del primo MST, quello più rappresentativo, e una seconda, quella che abbiamo chiamato ricorsiva, che mi somma in qualche modo tutti gli MST derivabili e mi dice, in altre parole, che più i pesi che quell'algoritmo ha generato sono tra loro importanti e indipendenti, quindi, più saranno il numero di MST che posso derivare dalla matrice iniziale. Vediamo adesso però di produrre qualche esempio pratico, lo facciamo su un giocattolo per rendere sempre più comprensibili le cose. Prendiamo il dataset che abbiamo già visto nel primo test, quello di ricostruzione, e utilizziamo questo dataset per analizzarlo al calcolo dell'indice MST. Ecco, questo è l'MST fatto usando un sistema come la Principal Component Analysis, che è una multivariata lineare. Okay? Quindi non è una rete neurale, non è un sistema non lineare, è un ottimo sistema di analisi multivariato lineare. L'MST che ci genera, come vedete, guardiamola d'occhio, dove ci sono questi cerchi, significa che non ci convince molto a vista, ma non ci limiteremo alla vista. Però, come primo sight, la vista è importante perché vediamo che qui dal 2 si connette con la U. Ora di forme comuni tra il 2 e la U è difficile vederne molte, ma si vede anche che la A si connette con la M, anche qui è un po' brusca la transizione. Poi vediamo questa 6, scusate, questo 8 che si connette a N, anche qui, come dire, c'è un bel salto di forma dall'8 alla N. Comunque, dove vedete questi cerchi sono dei luoghi dove l'MST a vista ci sembra poco credibile. Poi andremo a vedere se la misura dell'MST index rafforza o contraddice questa nostra impressione. Adesso vediamo però l'MST prodotto da un altro algoritmo, questa volta da una rete neurale chiamata Autocontractive Map, in cui informazioni li trovate
delle

nei materiali del sito dell'Ateneo dedicati a queste lezioni, ecco qui, è un MST completamente diverso anche a vista. Ma guardate un attimo, provate a leggere con me questo MST, andiamo qua in fondo, guardate, la L si passa a una E, ma mi sembra che ci sia una transizione molto morbida, cioè a questa L sono stati aggiunti due tratti e si ha una E. A questa E si toglie un trattino e si ha una F. A questa F si chiudono gli ultimi due trattini e si ha una P. Guardate anche in altre zone. Qui ci avete un 1 che va in I e così via. Tutte cifre e lettere che sono molto simili. Le uniche cose che ci lasciano sospetti, diciamo, sono questa transizione da V a Q, che ci sembra un po' dura, ma se non aveva scelta, questi erano i disegni su cui doveva lavorare, e questa E che diventa un 5. Ecco, vedete per esempio H che va in M, che va in N. È molto simpatica questa transizione, molto morbida, no? Come se ci fosse un, come dire, un morphing lieve passando dall'una all'altra. Noi a vista, guardate qui, Q, O, G, C, vedete, a vista noi capiamo che questo MST è molto più rappresentativo della informazione in quel dataset. Andiamo a vedere adesso quali sono i numeri che ci dà l'MST Index su questi due algoritmi. Vediamo come l'MST Index misura questi due algoritmi, cioè l'MST di questi due algoritmi. E vedete subito che AutoCM gli dà un 94, 0,94 di fitness, molto alta, mentre la PCA 0,51. Potete trovare indicazioni bibliografiche in questo articolo, però è evidente che quello che abbiamo visto corrisponde a quello che l'MST Index ha trovato. Domanda: cosa misura in realtà l'MST, la similarità dell'MST? Questo test che cosa misura? Passiamo adesso al test dell'accuratezza dell'MST. Un altro test in cui useremo l'MST, in cui vedremo come un dataset supervisionato che manteniamo nascosta la supervisione durante l'apprendimento, cioè non lo diciamo alla rete come supervisionato, gli facciamo fare il suo lavoro con la matrice, gli facciamo fare il suo MST e poi andiamo a colorare a posteriori con le etichette per vedere quanto è stato bravo quel sistema solo dall'input a distinguere le etichette che non ha mai visto. L'equazione con la quale misuriamo, vedete, questo sistema è quella che vedete, MST Accuracy, è gli errori che ha commesso, cioè quando ha messo, una volta che l'ha generato l'MST, quando ha messo collegati direttamente due nodi che appartengono a due classi diverse, se quei due nodi sono direttamente connessi nell'MST, qui meno P, P è praticamente il numero delle classi meno 1, perché l'MST, dovendo connettere tutto, è chiaro, se ha due classi, due nodi, due classi diverse, li deve per forza connettere tra di loro, e quello non possiamo considerarlo come un errore, diviso il numero di link dell'MST. Quindi partiamo dalla matrice delle relazioni, questa matrice quadrata, anche questa volta, e produciamo il grafo che vogliamo. Questo grafo lo coloriamo a posteriori e andiamo a controllare qual è l'accuratezza con la quale quell'MST ha diviso bene ciò che non sapeva. Per cui quanta informazione delle etichette era implicita negli input. Domanda: perché P è uguale al numero delle classi meno 1? L'abbiamo appena detto. Adesso vediamo un altro test, che è il test di accuratezza della matrice di correlazione, sempre applicata a dataset supervisionati. Anche qui è molto semplice, perché abbiamo una matrice. Questa volta cosa facciamo? Una volta che abbiamo questa matrice, quindi non andiamo sull'MST, ci fermiamo alla matrice che un certo algoritmo ci ha generato, questa matrice quadrata, andiamo a vedere ogni riga, qual è il peso più grande, a quale colonna corrisponde il peso più grande.

Ok? Se il peso più grande di quella colonna corrisponde a una variabile o un caso che appartiene alla stessa classe, diciamo che l'errore è zero. Ma se il peso più alto che ha trovato, win B, peso più alto, è diverso dalla classe a cui appartiene, allora metteremo uno errore. Per cui qui andiamo a calcolare.

Eccolo qui, una piccola zoomata, vedete ognuno, S sta per setose, V sta per versicolor, scusate, per virginiche, C sta per versicolor. E vedete che ogni caso ha quattro variabili, quelle in nero, che sono numeri, lunghezza, larghezza dei sepali, e tre variabili dipendenti che il sistema non vedrà, quelle in rosso. Cioè noi sappiamo la classe, vogliamo vedere se soltanto vedendo le misure capisce. Applichiamo adesso a questo dataset degli Iris alcuni algoritmi e vediamo come risulteranno precisi i diversi algoritmi, sapendo che vedranno soltanto l'input del dataset e quindi terremo nascosti i target, le etichette, in modo tale che andremo a controllare quanto è accurato ognuno di questi algoritmi. Gli algoritmi che misureremo su questo dataset sono la correlazione lineare, cioè una classica tecnica di analisi di correlazione tra coppie di variabili, quindi chiamata anche matrice di correlazione, e vedremo come tramite questa matrice il grafo che ne risulterà sarà corretto. Poi vedremo la prior probability, un altro sistema di confronto tra coppie di variabili basate sulle concordanze e le discordanze sfumate tra le variabili in tutto il dataset. Poi un nuovo algoritmo chiamato cross entropy, in cui vedremo come la probabilità di distribuzione degli input permette di articolare ogni caso come un nodo legato ad altri nodi. Un quarto algoritmo sempre di bivariate, cioè di analisi in cui il dataset vengono analizzate le coppie di variabili, quindi n per n-1 diviso 2, ATDM, che è un algoritmo nuovo, stato pubblicato specie nell'ambito delle applicazioni chimiche, cioè l'analisi della forma delle molecole, e che ha alcune particolarità. E infine, sullo stesso dataset proveremo a utilizzare una rete neurale particolare chiamata GaussNet, un autoencoder, però non basato sul gradiente discendente, cioè sulla tecnica che è generalmente la più utilizzata per far apprendere un autoencoder. Questo GaussNet vedremo che risultati ci dà sullo stesso dataset. Qui vediamo la equazione della correlazione lineare. Potete vedere W è il peso di similarità tra due variabili, i e j, LC specifica che stiamo usando la linear correlation, e l'equazione è molto semplice, quella nota. Qui vedete che è la covarianza, vedete la media che viene sottratta, la somma rispetto al valore di ogni variabile, la variabile i e la variabile j, scorrendo K, per cui tutti i casi vengono analizzati e correlati. Questa è la matrice di covarianza. Questo termine che vedete sotto è una riscrittura praticamente di quello sopra con qualche modifica in modo da funzionare come termine di standardizzazione, in modo da ottenere alla fine un risultato che va tra meno 1 e più 1, il risultato di questa similarità. Praticamente più 1 significa che le due variabili ballano insieme, sono altamente correlate, dipendenti. Meno 1 significa che sono correlate ma in maniera inversa, cioè ognuna ballando pesta ai piedi dell'altra in qualche maniera, ma stanno sempre ballando insieme. Mentre intorno allo 0 significa che le due variabili non si ignorano, ognuna balla per conto suo. E qui vedete dei termini e il riferimento bibliografico di questa equazione che addirittura è del 1895 in un articolo famoso di Pearson, il famoso Pearson che troviamo spesso in statistica. Questa è l'equazione della prior probability. Come vedete, l'equazione fondamentale che sto indicando con il mouse è la probabilità che le due variabili i e j siano discordi, vedete una 0 e l'altra 1, o
oppure una 1 e l'altra 0, qual è la probabilità che siano discordi,

rispetto alla probabilità che siano concordi. Questo meno logaritmo ci permette di avere un valore che va tra meno e più infinito. Quando è zero, significa che le due variabili sono, le discordanze e le concordanze sono simili, per cui, come dire, non si può dire niente di particolare su queste due variabili. Mentre ovviamente, quando è meno infinito, verso meno infinito il valore della loro similarità, beh, significa che queste due variabili, le discordanze, sono estremamente superiori alle concordanze. Nel caso in cui invece va verso un valore molto positivo, verso più infinito, potremmo dire, significa che le concordanze sotto sono molto superiori alle discordanze. Questo meno logaritmo è semplicemente un modo per far tornare questi valori in modo che questo W sia un peso eccitatorio quando le concordanze salgono, inibitorio quando le concordanze vanno in segno negativo, intorno allo zero, indifferenza. Potete vedere in questa altra equazione la riscrittura dell'equazione principale, che è questa in termini fasi, cioè sfumati, cioè per quando devo trattare numeri che non sono 0 o 1, ma compresi tra 0 e 1, vedete questa. Questa terza equazione è una equazione che permette di ottenere lo stesso risultato con un termine di standardizzazione che vedete qui, in modo che abbia dei valori che vanno tra 0 e meno 1. Va bene? Questa volta vi dico che lo 0,5 è il discriminante dell'indifferenza. Ma queste sono, come dire, dettagli tecnici. Questo algoritmo misura quanto i due hanno distribuzioni di concordanze e discordanze simili. La cross entropy è semplicemente un'equazione molto semplice, questo è il massimo dell'entropia che io posso trovare nel sistema dato P record. Qui scorro tutti i record e poi ne faccio vedere la media. Di che cosa? Di xik per il logaritmo di xjk, il tutto diviso il logaritmo di p. Questo mi consente di ottenere sempre un valore tra 0 e 1 e mi dice quando le due distribuzioni di variabili sono simili o no, dal punto di vista della probabilità. ATDM è un'equazione più complessa, che è stata, vedete qui, applicata specialmente nel campo della cheminformatics, cioè dell'informatica applicata alla chimica per l'analisi della forma delle molecole. Si tratta della intersezione tra le due variabili, in tutti i casi possibili, da m piccola a m grande, per un'approssimazione di tutte le altre variabili, quindi un tentativo di approssimare una relazione non al secondo ordine, cioè tra i e j, ma di approssimarla fino al terzo ordine, dove c'è k che scorre, che sono tutte le altre variabili che non sono né i né j. È un tentativo che ha avuto il merito di essere pubblicato, considerato e prodotto significativi effetti, e va bene così, lo misuriamo anche lui. Adesso passiamo a questo autoencoder chiamato GaussNet, che vedete, questa è la sua forma elementare dal punto di vista grafico, vedete che c'è uno strato chiamato gaussiano dove avvengono delle trasformazioni particolari prima di arrivare all'output, l'output che avrà in questo caso lo stesso numero di unità dell'input, ok? Perché è un autoencoder, per cui l'output deve ripetere l'input dopo essere passato per lo strato gaussiano che è altamente non lineare. Vediamo adesso le equazioni. Questo è importante perché le equazioni della GaussNet, come vedete, non si riducono a una linea, un'equazione o due equazioni, ma addirittura sono una procedura. C'è tutta la procedura forward, cioè del segnale che va dall'input, eccolo qui, input j, va fino alle hidden, vedete qui viene calcolato un certo input netto che è una distanza e qui un altro input netto con gli stessi, come dire, termini, sia l'input che i pesi, ma qui è un prodotto scalare, qui è una distanza euclidea mediata, va bene? Dopodiché viene calcolato

un fattore che è questo sigma, che mi dice quanto queste due input netti, la distanza e il prodotto scalare, sono equilibrati in qualche modo. E infine l'idden mi si attiva in maniera, come dire, con l'esponente negativo di questo sigma. Cioè praticamente più questa roba tende a zero, più questo idden sale come valore. Poi c'è una funzione per arrivare all'output che vedremo in altra occasione, ma si tratta di un sigmoide su tutti i nodi. La correzione qui dell'output secondo la chain rule, in questo caso molto semplice, ed ecco il livello gaussiano che viene a sua volta corretto. E queste equazioni, come dire, non è il momento adesso di spiegarle in dettaglio, ma potete vedere che ogni volta che un record viene sottoposto, viene immesso come input a questa rete, tutto questo ciclo avviene. Sono una, due, tre, quattro fasi avvengono. Finite queste quattro fasi, sono stati corretti i pesi di tutti i pesi della rete e si passa al nuovo record. Ecco, quindi vedete che è una procedura estremamente laboriosa, a livello informatico non lo è, però quando la rete è grande lo è, però è una logica completamente diversa, cioè il dataset viene fatto vedere più volte alla rete e ogni volta la rete aggiusta i suoi parametri in modo da estrarre dall'input tutta l'informazione utile, essendo un autoencoder. Benissimo. Andiamo a vedere i risultati. Innanzitutto, se andiamo a vedere l'accuratezza dell'MST, notiamo una cosa estremamente importante. La GaussNet, vedete, va al primo posto come accuratezza, addirittura 95,33, fa soltanto 7 errori la rete neurale autoencoder. Mentre la migliore degli algoritmi bivariati, vedete, è la linear correlation, ma arriva al 76, quindi guardate, si tratta quasi di mezzo ordine di grandezza di errori di più, 36 rispetto a 7, e anche le altre stanno più o meno su quelle dimensioni, chi più chi meno. È come se avessimo cambiato scala in realtà, la GaussNet ci ha portato su un'altra scala di precisione. La stessa cosa avviene quando si va a misurare l'accuratezza della matrice di correlazione che ognuno di questi algoritmi ha fornito alla fine, eh? E vedete che anche in questo caso, no, la GaussNet compie solo 5 errori, quindi arriva al 96,67. Posso dire tra le righe che è il livello di accuratezza a cui arrivano a malapena anche gli algoritmi supervisionati, cioè quelle reti neurali a cui si fa vedere l'output ogni volta e poi gli si mette nel testing l'input senza output. Però hanno avuto il vantaggio questi algoritmi supervisionati di aver visto l'output per metà del campione e quindi aver potuto associare. In questo caso invece gli abbiamo fatto vedere tutti e 150 i fiori, quindi senza dividerli in due metà, però abbiamo fatto vedere solo l'input, quindi il sistema non aveva idea di quale potevano essere le etichette di target, quale fiore apparteneva alla classe 1, alla classe 2, alla classe 3, e si è comportato di conseguenza. Quindi questo esperimento che ho voluto condividere è molto importante, perché ci mostra come sistemi a reti neurali piuttosto complessi possano ottenere performances che non ci aspettavamo neanche conoscendo soltanto i sistemi statistici classici. Ecco, qui vedete come la linear correlation, che ha fatto il 76% di accuratezza come MST, ha diviso, abbiamo colorato dopo le classi. Vedete che la prima classe la distingue benissimo, quella rossa, come se fosse distinta linearmente dalle altre, mentre fa confusione tra la classe 2, verde, e la classe 3, blu. Analogo discorso per l'algoritmo prior probability, che più o meno arriva a quel livello, 74,33, ma anche lui distingue perfettamente i record della prima classe, i fiori della classe che erano setose, mentre fa molta confusione tra la classe 2 e la classe 3, i blu e i verdi. La cross entropy, stesso discorso, chiarissimo anche per lei,

la classe 1, quindi l'input gli basta per capire chi è della classe 1, ma grande confusione sulla classe 2 e 3, che infatti sappiamo a priori noi che sono quelli che, la cui funzione di differenza, di margine, è non lineare. Stesso discorso analogo per ATDM, che raggiunge il risultato peggiore, però anche lui, anche questo algoritmo, distingue perfettamente la classe 1. E infine l'autoencoder. Ecco, qui vedete una cosa diversa. Vedete che l'autoencoder, col suo 96,7, è stato in grado di distinguere non solo la classe 1, ma di distinguere, senza conoscere l'output, anche la classe 2 in verde dalla classe 3 in blu. E infatti vedete che se uno va a contare 1, 2, 3, vedete, questi sono gli errori, 1, 2, 3, 4 e 5. Beh, insomma, questi 5 errori che ci sono, perché uno va scalato, perché sarebbero 6 con questo, questi 5 errori che ci sono veramente minimi rispetto a quelli che sono stati generati dagli altri algoritmi. Ecco, questo per farvi vedere come i vari test e le varie misure sono importanti per capire come funzionano questi algoritmi adattivi. Quindi la domanda è: che cosa misura la matrice, l'accuratezza della matrice di correlazione di un algoritmo? Vediamo tutte le domande insieme. Qual è l'utilità e lo scopo del test di ricostruzione, il primo che abbiamo visto? Cosa misura il test che chiamiamo similarità dell'MST? Perché il numero delle classi meno 1 è P, cioè è il numero, e il P è il numero che va sottratto quando si misura l'MST, la similarità dell'MST, l'accuratezza dell'MST, quando del dataset abbiamo il target ma non lo mostriamo alla rete? E infine, che cosa misura la matrice di accuratezza? Ecco, questa lezione è terminata, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo, le pagine dedicate a questa lezione, per trovare ulteriori materiali di approfondimento, e vi saluto.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti alla seconda parte della lezione sulla ricostruzione dei disegni Van Gogh utilizzando le reti convolazionali. Gli argomenti trattati, reti convoluzionali multiscala e ricostruzione dei Van Gogh drawings. Introduciamo la parte centrale della lezione, che sono le reti convoluzionali multiscala. Vi commenterò essenzialmente un articolo uscito non troppi anni fa, nel 2000.

che propone questa tecnica per la ricostruzione, poi vedremo in realtà non degli originali, cioè dei disegni, dell'apparenza dei disegni come furono fatti all'origine, ma almeno della loro riproduzione più antica. Il lavoro di cui parleremo è questo, Multiscale Convolutional Neural Network for Pixelwise Reconstruction of Van Gogh Drawings, e si basa sul tentativo di applicare delle tecniche di riconoscimento delle immagini ben noto, che è quello delle CNN, i disegni di Van Gogh, chiaramente proponendo una tecnica che può essere più generale, perché come abbiamo già accennato, molte delle opere su carta e manoscritti del XIX secolo presenta problemi legati all'invecchiamento, come lo sbiadimento del colore o la degradazione dell'inchiostro. La ricostruzione digitale può potenzialmente fornire una stima visiva del loro aspetto originale. Quindi sono tecniche essenzialmente nuove, derivate dallo sviluppo del machine learning, se vogliamo, dell'intelligenza artificiale degli ultimi 10-15 anni, che po però possono dare un contributo significativo a delle problematiche che in questo caso sono nell'ambito della storia dell'arte, in qualche modo. Quindi, diciamo, la lezione di oggi non è nient'altro che il commento di questo lavoro. Il link al lavoro lo troverete negli approfondimenti. Sono tecniche che possono, quindi può aiutare a immaginare come poteva apparire il lavoro dell'artista nel momento della creazione. Può identificare adeguate strategie di conservazione e di restauro e può influenzare la futura conservazione e o esposizione. Ci si concentra sul problema della degradazione dei disegni di Van Gogh, un po' perché diciamo, è di estremo interesse del Van Gogh Museum capire il problema del degradamento, e un po' perché alcuni, come abbiamo già visto, alcuni disegni mostrano un evidente deterioramento e sono un ottimo test, un ottimo banco di prova per mettere a punto delle tecniche di tipo automatico. Chiaramente non è il primo lavoro, alcuni lavori sulla ricostruzione digitale hanno utilizzato due modelli di machine learning, la regressione K-Nearest Neighbors e le reti CNN, due modelli completamente diversi. Sebbene i due metodi abbiano mostrato capacità di ricostruzione comparabili, sui disegni di Van Gogh la CNN si comporta meglio nell'apprendimento dei colori. Quindi, diciamo, lì dove il colore è fondamentale nel disegno, un'architettura convoluzionale è meglio di un modello di regressione lineare, essenzialmente. Diciamo, abbiamo già parlato di queste tecniche nelle lezioni passate. Due passi da fare. Formulare la ricostruzione digitale dei disegni come un problema di previsione pixel per pixel, e proporre uno schema di apprendimento per la ricostruzione delle immagini degradate mediante apprendimento del mapping da esempi. Allora, è chiaro che diciamo, il disegno originale è un disegno analogico, cioè su carta con inchiostro, matite, penne, acquerelli e così via. Quindi, diciamo, va in qualche modo digitalizzato mediante fotografia. Sapete benissimo che una foto in realtà rappresenta una matrice di pixel che contiene l'informazione del colore e diciamo su dimensioni molto piccole, quindi diciamo, una previsione non può che basarsi
partendo da un mapping ottenuto da esempi sulla

previsione pixel by pixel, pixel per pixel dell'immagine finale. Le riproduzioni, questa è una trasparenza mostrata nella prima parte, ma la riprendo per dirvi l'informazione che abbiamo per fare questo lavoro. Le riproduzioni danno informazioni su intensità dell'inchiostro, struttura e colori e sono utili nella ricostruzione degli originali dalle attuali versioni degradate. Questo è l'ARUM. Questa è la versione originale attuale, molto degradata, questa è una ricostruzione dell'11. Chiaramente se vogliamo capire come si è arrivata a questo deterioramento dell'immagine, questa copia fatta nell'11 è una copia ben fatta, cioè fedele, utilizza più o meno le stesse tecniche, più o meno gli stessi colori e diciamo più o meno la stessa carta, e questo è fondamentale come vedremo, ci può dare informazioni sul come dal 1911, questa è una copia fatta rispetto alla versione di quel momento, quindi dall'origine, che questa è un disegno del 1889 al 1911, sono passati 20 anni, 25 anni, dall'origine al momento della copia forse il disegno era già un po' degradato, quindi questo ci dà la copia fedele al momento in cui la copia viene fatta, però ci dà informazioni. Siccome per molti disegni esistono più riproduzioni nel tempo, l'idea di fondo, non in questo lavoro che è preliminare, ma l'idea di fondo è quella di studiare come attraverso le copie la degradazione evolve nel tempo, costruire in un certo qual senso un modello di degradazione e applicarlo all'indietro, cioè risalendo, cercando di risalire all'origine del disegno. Chiaramente è un task, un goal della ricerca molto ambizioso e quello che illustreremo è essenzialmente il primo passo. La novità di questo lavoro è la proposta, si propone una rete encoder-encoder multiscala, essenzialmente basata su architetture convoluzionali, per la previsione pixel per pixel dei disegni di Van Gogh. Le reti encoder-decoder sono la soluzione più adatta per problemi di segmentazione pixel per pixel e i metodi multiscala combinano i risultati ottenuti da diverse scale, forniscono informazioni multidimensionali e possono migliorare l'accuratezza della previsione. Il concetto di scala è semplice, qui vediamo la stessa immagine con tre dimensioni diverse ed è facilmente spiegabile con questa foto. Diciamo, e sopra riporto le tre immagini. Essenzialmente, quando io faccio una fotografia, ho una risoluzione naive che è dovuta alla mia fotocamera, cioè proprio a come la fotocamera è costruita. D'altronde, se pensiamo alle fotocamere nei cellulari 15 anni fa, abbiamo una risoluzione per le foto che è molto inferiore a quella che abbiamo oggi, ma di fattori spinti. L'idea è che la fotocamera, una determinata fotocamera a un determinato momento della tecnologia, ha un minimo di area che può rappresentare, quello è chiamato pixel. L'immagine viene ricostruita come una matrice di pixel. Qui abbiamo per esempio una fotocamera con 1024x1024 e viene fotografata questa rosa bianca. Io però posso dividere questa immagine 1024x1024 per esempio per 2x4x8 oppure prendere un pixel ricostruito essere un cubetto di lato 4x4. Quindi vedete che passo dall'informazione dovuta alla risoluzione massima a questa in cui ogni pixel 4x4 viene sostituito con una media.
dei valori della matrice originale. Quindi

ottengo un'immagine più piccola, una dimensione 256x256, quindi 16 volte più piccola, in cui però perdo un po' di risoluzione, perché vedete, diciamo, qui i bordi sono più netti rispetto a qui, rispetto alla seconda. Posso fare la stessa cosa, per esempio passo da un pixel 4x4 a un pixel 8x8, ho una riduzione molto spinta, perché tra qui e qui c'è un fattore 256, però vedete che a questo punto l'immagine si sgrana, qui il pixel si vede nettamente. Quindi quando parliamo di scala, di multiscala, è il concetto di analizzare questa immagine sulle tre scale. Ovviamente passando dall'immagine a risoluzione maggiore a quella a risoluzione minore, noi automaticamente facciamo una sorta di omogeneizzazione dell'informazione data dai pixel su una scala, su una regione leggermente più grande. La proposta è che analizzando insieme queste tre scale e poi chiaramente facendo una somma, vedremo esattamente come, si migliora tutto il processo di ricostruzione. Questa è l'idea base, chiave e la novità presente in questo lavoro. Le immagini sono gli originali dei disegni e le loro riproduzioni ottenute dal Museo Van Gogh, chiaramente. Per uno stesso disegno possono esistere più riproduzioni. Possiamo catalogare tutte le riproduzioni dato un disegno in due classi. Le riproduzioni realizzate con lo stesso metodo dell'originale, ma con più livelli di degradazione, quindi a diversi tempi, e le riproduzioni realizzate con metodi diversi, per esempio fotografie di un disegno a inchiostro, un acquarello. Ora, è ovvio che questa seconda classe, pur dando alcune informazioni sul deterioramento, cioè sul fenomeno che stiamo studiando, che si vuole studiare, non possono però essere in qualche modo utilizzate nel metodo automatico, in un metodo automatico, perché se noi vogliamo andare a studiare come è degradata un'opera, un disegno nel corso del tempo, come oggetto che ci dà un'indicazione della natura dell'opera a un determinato tempo, dobbiamo trovare, avere qualcosa, una riproduzione che è il più possibile fedele in termini di tecniche, materiali e anche di dimensione realizzativa all'originale. Perché se no non avremmo la possibilità di, studiando il sistema ad esempi, di avere informazioni sul grado e il come il disegno stesso si è deteriorato. Il concetto diventerà più chiaro nelle prossime slide. Consideriamo un disegno originale nel suo stato attuale. Cioè parleremo di disegno originale attuale, intendendo come un disegno fatto da Van Gogh si presenta oggi e una delle sue riproduzioni fedeli, cioè fatta con la stessa tecnica, possibilmente utilizzando inchiostri uguali o con gli stessi problemi, eccetera, eccetera. Consideriamo X e X' come immagine di addestramento, dove X e X' sono parti dell'immagine originale attuale e della sua riproduzione. In dettaglio, prendiamo un piccolo quadrato di pixel in X, esattamente lo stesso corrispondente che è X' nella riproduzione. Questo è nel disegno originato, nello stato attuale. Quindi stiamo prendendo due zone che rappresentano la stessa parte del disegno
E questi sono i nostri esempi con cui addestreremo la rete. Chiaramente vi introduco il concetto che in questa fase è importante anche che la riproduzione sia perfetta. Se non è di dimensioni esattamente uguali al disegno, sia perfettamente in scala, perché se no ci sono poi dei problemi di allineamento, lo vedremo in una slide successiva. Dopo il set di addestramento dedichiamoci al dataset di test. Data un'immagine di test dell'originale Y, il nostro metodo mira a imparare il processo di degradazione di X e X' e quindi prevedere l'aspetto passato Y', dove la degradazione fra Y e X e Y' è la stessa della degradazione fra X e X'. Lungo, ma il concetto è chiaro. Se io addestro la rete con l'immagine X e X' e prendo come test la coppia Y e Y', sempre nella riproduzione, se vogliamo, e diciamo sul dataset di test la rete mi dà un'ottima efficienza, allora tutti gli Y' dell'originale mi possono portare a un Y' di ricostruzione. Quindi la rete viene addestrata su un certo numero di esempi che sono delle pixelizzazioni dei quadratini nell'immagine originale. Poi per testare l'argomento seleziono alcuni valori Y di test. Se il test, la rete sul test si mostra efficiente, mantenere l'efficienza ottenuta in addestramento, espando l'applicazione a tutti i pixel del disegno e ricostruisco il disegno stesso. Quindi nelle prossime slide parliamo di originale, che rappresenta lo stato dell'originale ad oggi, la riproduzione, che rappresenta una testimonianza dello stato dell'originale nel momento in cui è fatta la riproduzione, e il nostro metodo ci fornisce una ricostruzione che però, notate, non è dello stato originale, ma è della riproduzione. Perché chiaramente io dagli esempi, dal dataset di apprendimento, imparo solo come è stato degradato il disegno dal momento in cui ne ho una testimonianza con una copia ad oggi. Cioè, se vogliamo, rappresentiamo questo concetto in questo grafico. Io non so qual è lo stato dell'originale nel momento in cui è stato disegnato, è stato fatto. Non so neanche qual era lo stato dell'originale nel momento in cui è stata fatta la riproduzione. Io l'unica cosa che so è che dal momento in cui l'originale è stato creato ad oggi, il disegno mi arriva in questo stato. Prendo degli esempi, X'1' fra l'originale e la ricostruzione, prendo dei punti di test, dei dati di test per misurare la qualità dell'addestramento, e una volta che sono soddisfatto del modo con cui la rete è addestrata, applico la funzione di trasferimento che ho determinato attraverso la rete per ricostruire, se vogliamo, la copia della riproduzione. Certo, qui la domanda sorge spontanea: e allora? Cioè, come faccio ad andare all'indietro? Dettagliamo meglio il concetto appena esposto con questo disegno. Io ho l'originale allo stato attuale. Non so qual era l'aspetto dell'originale nel momento in cui fu creato, e soprattutto non conosco qual era l'aspetto dell'originale nel momento in cui è stata fatta la riproduzione. Quello che posso fare è addestrare la mia rete con degli esempi, cioè prendendo dei sotto
delle sottoimmagini dell'originale, le corrispettive della riproduzione, addestrare la rete. Con il dataset di test verificare l'addestramento fra immagine e riproduzione. Nel momento in cui sono soddisfatto dell'addestramento, applicare all'originale il mio metodo e ricostruire. Cosa? Ricostruire la riproduzione. Ora, diciamo, la domanda è a cosa serve? Beh, diciamo, la speranza e la linea di ricerca è questa. Nel momento in cui di un disegno io ho più ricostruzioni nel tempo, riproduzioni nel tempo, posso applicare questo schema di lavoro tra l'originale e le sue ricostruzioni e le sue riproduzioni e fra le riproduzioni stesse per avere delle ricostruzioni in cui il degrado è ben chiaro nel tempo. A questo punto, facendo delle ipotesi ragionevoli, cioè supponendo che il degrado segua una legge continua, eccetera, eccetera, io posso inferire indietro fino a ipotizzare un aspetto dell'originale nel momento in cui fu creato. Chiaramente, diciamo, questo è un progetto, un goal tutto da dimostrare, si sta lavorando, diciamo, i proponenti di questo lavoro stanno lavorando su questo, però diciamo, il lavoro è interessante perché è stata la dimostrazione che si può ricostruire una riproduzione di un disegno deteriorato con un successo elevato, quindi diciamo, è stato un lavoro abbastanza seminale. Quindi un po' di formalismo banale, definiamo con il nostro dataset di apprendimento X e X', con T il dataset di test, in rosso T e Y', e la funzione di trasferimento sarà semplicemente una funzione F, che dipende dai pesi, dai parametri della rete e dall'input XI. Quindi XI' è uguale alla funzione F WXI. Chiaramente l'addestramento, vi ricordo, serve a cambiare i pesi fino ad arrivare con un metodo di backpropagation a dei pesi ottimali che esattamente fanno sì che questa funzione sul dataset che ho usato per l'addestramento valga per tutti gli esempi usati. Una volta addestrato, tramite la ricerca del minimo della funzione del quadrato della differenza essenzialmente tra il dato uscente e quello entrante, cioè cercando l'insieme dei pesi che minimizza questa funzione, l'addestramento viene fatto con l'algoritmo del gradiente stocastico, io ottengo per test e ricostruzione questa formula. Y dipende chiaramente, è una funzione dei pesi ottimali trovati e dell'input Y. Quindi di fatto in soldoni ho che la ricostruzione del mio disegno è l'applicazione all'immagine originale attuale della funzione che ho appena trovato con i parametri W determinati dall'apprendimento e questo è diciamo il disegno ricostruito. Ora la rete usata, il CNN encoder decoder, contrariamente a quanto abbiamo visto finora, questa è una rete che trasferisce immagine a immagine. Negli esempi fatti durante le lezioni, durante il corso, abbiamo sempre visto delle reti che trasferiscono immagine in classi. Tipicamente è un gatto, non è un gatto, è un cane e così via. Chiaramente dovendo avere un input in immagine, generare un'immagine, si ha una rete piuttosto simmetrica. La rete completamente convoluzionale che include un layer di input, un layer di convoluzione,
un layer di normalizzazione, un layer ReLU e un layer di output. Nel dettaglio della rete, in CLS sono i layer

convoluzionali più la normalizzazione e la ReLU. Vi ricordo che la ReLU è la funzione di trasferimento che tratta come zero tutti i valori dell'argomento minori di zero e come l'argomento tutti gli argomenti positivi, quindi elimina, pone a zero tutti i valori negativi. In Verdino c'è il pooling e come vedete andiamo a una progressiva nell'encoder diminuzione del size della matrice di partenza. Siccome poi usiamo tre scale diverse, allora abbiamo bisogno dei layer che mi facciano l'upsampling dell'immagine stessa per arrivare verso la fine nel decoder a poter sommare tre immagini della stessa dimensione. Sarà un po' più chiaro fra una slide e due. La rete encoder, come sempre, estrae le caratteristiche multidimensionali dell'input, mentre la rete decoder genera l'immagine di output pixel per pixel. Il layer di output finale della rete è una mappa con valori di input continui. D'altronde, diciamo, l'analisi del colore richiede una discretizzazione spinta della scala dei colori. In output ottengo chiaramente un valore che è continuo, che poi nel momento in cui sarà fotografato in qualche modo sarà discretizzato anch'esso, in qualche modo stesso. L'architettura della rete è simmetrica, l'encoder ha layer di convoluzione e normalizzazione, ReLU e pooling fra le convoluzioni. Il decoder è composto da layer convoluzione, normalizzazione, ReLU e upsampling. Quindi, diciamo, è la replica intorno al punto di mezzo della struttura. Ora, è chiaro che questa architettura tratta una delle tre scale usate. Diciamo, l'architettura più generale è questa. Io ho tre scale diverse, quindi essenzialmente queste sono matrici di dimensione diversa, per quanto abbiamo detto sul concetto. A livello di singola scala, di ogni singola scala, io applico la stessa struttura che abbiamo visto la slide precedente, e dopo sulle scale più piccole devo fare un upsampling, cioè riportare le dimensioni delle matrici che ho elaborate alle stesse di quella della scala più grande, in modo tale da poterle sommare con un peso e diciamo la somma di queste tre pesata, la somma pesata, la media pesata essenzialmente, mi dà la mia immagine ricostruita. Ora, diciamo, il fatto che ho triplicato non complica troppo la vita, perché invece di una funzione di trasferimento io adesso ce n'ho tre, cioè per ogni disegno seleziono delle zone del disegno nelle tre scale e quindi ho x e x' che dipendono dal pixel e dipendono da quale scala sto trattando. Il pedicelle, l'ottimizzazione per trovare i pesi ottimali che mi implementano questa funzione la faccio layer per layer qui. Quindi ho i parametri del layer scala L3, i parametri del layer scala L2, i parametri del layer scala L1, quindi con L. La ricostruzione della singola scala mi porta a determinare la relazione fra immagine di test e valore di test e se questa relazione è ottimale, avere l'immagine predetta a quella scala a partire dall'immagine originale. Dopodiché l'ultimo step è la ricostruzione che viene fatta sommando con media pesata l'uscita delle tre scale. Nel disegno la vediamo qua. D'accordo? Tutti i parametri W grande L e W piccolo L sono

determinati nell'apprendimento, utilizzando sempre una back propagation con il gradiente stocastico. Cioè, questo è ormai avete imparato che è un must delle reti neuronali. La CNN multiscala genera in output una ricostruzione del disegno originale non deteriorato? La seconda, le riproduzioni realizzate con metodi non conformi all'originale sono importanti per il processo di ricostruzione del disegno? Passiamo al secondo argomento, che è la ricostruzione dei Van Gogh drawings, in cui mostreremo i risultati di alcuni esperimenti fatti utilizzando la tecnica appena illustrata. Gli autori hanno utilizzato cinque diversi disegni, esperimenti su cinque diversi disegni e una loro riproduzione. I cinque sono vecchia vigna con paesana, con fontane, Benù, Montmajour e Ruins of Montmajour, sono questi cinque illustrati: Vigna con Paesana, Fontane, Montmajour, Menù e Ruins of Montmajour. Vedete che in questi tre casi abbiamo un deterioramento evidente, in questo non eccessivo. Di tutti questi tre disegni è presente nel museo di Van Gogh una copia fatta con tecniche originali. Il primo problema nasce, per esempio, nella vecchia vigna con paesana, nel fatto che, per esempio, la copia dell'originale, che è questa, è leggermente più piccola rispetto all'originale. L'originale aveva una dimensione 44,3 cm per 55, la riproduzione è 41,9 per 51. Questo chiaramente ha portato a un problema di allineamento, perché se devo identificare pixel che sono esattamente gli stessi, le due immagini devono essere perfettamente allineate. Cioè, ora vedete qui in basso a sinistra, ho le due immagini con un cattivo allineamento. Si vede proprio, come dire, che è tutto bello sfocato. Diciamo, ci sono tecniche automatiche per fare ciò, abbastanza elaborate, non è facile allineare perfettamente. E diciamo, questa seconda immagine è l'immagine sovrapposta delle due, perfettamente allineata. Ora, capite bene da questo piccolo esempio che l'eventuale presenza di una riproduzione non in scala, non omogenea su un disegno, che potrebbe accadere nel momento in cui viene fatta una riproduzione, chiaramente introduce un errore sistematico al metodo che è difficilmente controllabile, eliminabile. Allora, i primi due esperimenti, i due disegni iniziali sono Vecchia vigna con paesana e fontane, e sono stati presi i due disegni e le loro riproduzioni. Esse sono immagini RBC di 6136 per 8176 per 3 pixel, che sono i tre colori. È stato fatto un po' di pre-processing. Si rimuove il margine che normalmente è un po' biancastro e di fatto si sono utilizzati 4800 x 6400 per 3 pixel centrali, in modo tale da concentrarsi esattamente sul cuore dell'immagine. Evidente, e diciamo in questo modo anche separando eventuali zone che sono state protette con una cornice, come in Measure. Una volta fatto questo, segmentiamo in 2500 subimmagini l'intera immagine e prepariamo il set di dati di addestramento e di test. 500 subimmagini vengono selezionate casualmente, random, come dataset di test.
Le subimmagini vengono divise, le rimanenti vengono divise in un dataset di addestramento in 1900 e un dataset di convalida 100. 1900 fa 2005, quindi diciamo in qualche modo. Le tre scale sono queste. L1 è la dimensione originale ed è un quadrato, un rettangolo, in realtà di 128 per 96 pixel. L2 è la metà dell'originale, quindi un quadrato, un rettangolo di 64 per 48 pixel. L3 è un quarto della dimensione originale, quindi un quadrato 32 per 24. Vedete che stiamo scegliendo dei quadrati che hanno il rapporto esattamente delle dimensioni del core che abbiamo preso, che era 6400 per 4008, diciamo, in qualche modo. Questi sono i risultati. Input risultati su 8 subimmagini, scelte random, a caso, di quelle usate, su vecchia vigna con paesana. La matrice di queste figure va letta così. Questa è la rappresentazione degli 8 particolari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queste sono le sottoimmagini. Questa è la rappresentazione della stessa zona nella riproduzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa è la ricostruzione a scala L1, L2, L3, sempre per gli 8 campioni, e questa è essenzialmente la somma di questi tre. Cioè, come abbiamo visto nell'architettura, il risultato della ricostruzione del metodo è la somma pesata delle tre scale. Allora, un po' guardiamo i risultati. Le prime due scale, L1 e L2, hanno riproduzioni simili, ma se notate attentamente nelle varie immagini, catturano informazioni diverse, essenzialmente nel campione 1, 2, 3 e 8 nella finale. Vedete, cioè questa zona, questa è una zona più ampia. La terza scala ha prestazioni molto peggiori sul colore, sul texture. Vedete che questo è molto sfocato rispetto L1 e L2, rispetto alla riproduzione originale. Osserviamo che il metodo può combinare in maniera ottimale le tre scale, tutti gli effetti di tutte le tre scale e fornire risultati migliori. In generale però i risultati mostrano che la previsione che noi facciamo, che gli autori fanno nel lavoro, è leggermente più sfocata rispetto alla riproduzione. Guardate questo con la seconda riga, questo con questo e così via. Quindi, diciamo, viene riprodotto sicuramente in maniera ottimale ricostruita la riproduzione, però con un maggiore livello di sfocamento, insomma, e questo in qualche modo però può essere dovuto all'approccio, diciamo. È chiaro che si possono sempre poi usare delle tecniche per aumentare la risoluzione dell'immagine costruita. Nel secondo esperimento si procede alla ricostruzione dell'intero disegno. Questa è la vecchia vigna con paesana, da ora in poi a sinistra abbiamo l'originale, nel centro la riproduzione e a destra la ricostruzione. Notiamo che le informazioni sul colore sono ben apprese, il tetto nel disegno originale attuale è marrone, ma arancione nella riproduzione. Vedete, tra il disegno originale al momento della riproduzione passiamo da un marrone, e questo è il disegno originale ad oggi. Nella ricostruzione il nostro metodo, il metodo degli autori, ricostruisce bene il colore.
Se notate anche, questo dovrebbe essere la Luna se vogliamo, qui è un po' sbiadita, qui è sicuramente una bella macchia di marrone e qui c'è un tentativo di riprodurre il colore della riproduzione.

questa regione, però è leggermente più chiara, però diciamo, bisogna fare molta attenzione nel notare che queste due immagini sono completamente diverse. E questo, se vogliamo, rappresenta questo disegno, il menu rappresenta il banco serio, rappresenta uno stress serio al metodo. Perché il menù è gravemente degradato e rappresenta un caso estremo per il task di ricostruzione. E la digitalizzazione del disegno non fornisce molte informazioni utili. Allora, questo è menù Paris 1886, questo è lo stato ad oggi. Completamente, cioè qui è tutto bianco. Questa è una riproduzione originale nel 58, con le tecniche però dell'86 essenzialmente. E vedete che la differenza è netta, cioè il menù era scritto con del colore viola e diciamo, non si vede perché è coperto, ma c'erano anche i prezzi. Questa donna, l'abbiamo già notato nella prima parte, è viola. Qui ci sono le gambe viola, generalmente dove c'è il viola, qui è completamente sparito. Quindi lo stato di degradazione è elevato, a tal punto che in qualche modo la ricostruzione è piuttosto, diciamo, deludente. Il testo del disegno originale attuale sembra bianco. Il colore viola nel disegno è distribuito in maniera casuale e quindi le informazioni viola prese dai dati di addestramento sono quasi inutili per i dati di test. Quindi, pur intravedendo per esempio le scritte viola e un tentativo qui di colorare di viola questa parte, qui appaiono proprio ombrate. Le gambe, vediamo meglio nel confronto a tre, questo è l'originale, questa è la produzione, questa è la riproduzione, questa è la ricostruzione, vedete che questo tentativo di ricostruire il viola qui fallisce miseramente, anche se sembra esserci qualcosina, qui le gambe che qui non ci sono vengono leggermente, proprio un'ombra, ricostruite rispetto alla riproduzione. E si intuisce che c'era dello scritto, però il livello di ricostruzione è piuttosto scadente. Diciamo, quindi è un metodo promettente, ma in qualche modo con dei limiti. Il quarto esperimento è quello più interessante, cioè dimostrare che è possibile, facendo, diciamo, raggiungere la rete un livello ottimale per i parametri su un determinato disegno, a partire da un altro disegno, tentare di ricostruire una riproduzione che però non esiste. Quindi, in qualche modo, fare una previsione all'indietro dello stato di un disegno a un dato momento. Allora, quello che chiaramente si fa nell'esperimento è si prendono due disegni di cui si hanno due riproduzioni note. Si apprende su un dataset, su un disegno e si applica la rete sull'altro. Quindi abbiamo una diversa strategia per i dataset di addestramento e test. Il dataset di addestramento è preso dall'originale attuale di Montmajour e da una sua riproduzione, e il dataset di test è preso dall'originale attuale Ruins of Montmajour. Cosa hanno in comune questi due disegni? Sono fatti nello stesso periodo, a distanza di pochi giorni o mesi, nell'88, credo, 1888, con le stesse tecniche. Quindi chiaramente ci troviamo in una situazione sperimentale in cui l'esperimento è ben definito. Diciamo, è difficile pensare che un esperimento fatto con immagini che distano nel tempo decenni o qualche decina d'anni, 5-10,

possano dare risultati significativi, va approvato. Allora, queste sono le due coppie. Questo è Mod Major 88, e da questo prendiamo l'immagine di addestramento, le sottoimmagini di addestramento. Quindi addestriamo la rete su questo e poi la applichiamo a questa. Quindi, nel momento in cui la applichiamo sulle ruins, la rete non ha mai visto subimmagini di queste due foto. Quindi il test è abbastanza. Vi faccio notare che per motivi, diciamo, che io non conosco, questa immagine è un po' più vivida, un po' più chiara di questa sotto. Diciamo, questa rappresenta, è un po' più scura, diciamo, c'è una tonalità. Adesso non so se la differenza era all'origine oppure si sono deteriorate in modo diverso. In ogni caso, la ricostruzione è meno scura, la produzione di Mount Major è più luminosa della produzione di Ruiz o Mount Major. I risultati della ricostruzione sono effettivamente abbastanza buoni nel fornire informazioni più chiare su linea e texture, e certamente potrebbe essere considerato considerati come miglioramento rispetto all'originale attuale. Questo è il risultato. Qui ho l'originale, qui ho la riproduzione, questo è l'originale, questa è la ricostruzione della rete. Notate che le linee, il texture sono ben ricostruite, solamente questo prende dal dataset di addestramento il fatto che questo disegno è più chiaro di questo. E quindi, siccome ha preso in addestramento questa tonalità, riproduce diciamo, il livello di luminosità nel disegno originale. Però, come vedete, l'esperimento ha un buon risultato, veramente un buon risultato. Quindi io potrei tentare di ricostruire riproduzioni di disegni dell'anno 88, in cui si presume che Van Gogh usasse gli stessi materiali, stessa tecnica, e che poi nel tempo i disegni siano stati oggetto della luce, dei parametri atmosferici più o meno nello stesso modo, per ricostruire delle immagini almeno al tempo in cui fu fatto questa riproduzione. Chiaro, perché più di così non posso fare. E qui ho allargato e si vede meglio la qualità della ricostruzione stessa. Cioè, vedete qui, per esempio, questa zona qui è abbastanza ben ricostruita. L'unica cosa è la chiarezza. Ora, l'ultimo esperimento, e poi chiudiamo, è essenzialmente una previsione nel futuro. Cioè, io prendo l'originale, prendo la riproduzione, semplicemente in fase di addestramento cambio origine e destinazione. Mentre prima cercavo di trovare la X, che era qui in funzione di x', e quindi diciamo andavo da qui a qui, adesso faccio l'opposto. Cioè, supponendo di stare al tempo t con l'input x, cerco di far insegnare alla rete, di far apprendere alla rete la relazione di deterioramento che c'è tra il tempo t in cui ho x a x'. E lo stesso sul dataset di test. Quindi, in qualche modo, nel momento in cui ricostruisco a partire dalla riproduzione, dovrei avere una ricostruzione che è uguale allo stato attuale dell'originale. Questo, ad esempio, è vecchia vigna con paesana. Questa è la riproduzione, questa è l'originale, questa è la ricostruzione in avanti. Notate anche qui che il colore del tetto
Mentre in ricostruzione all'indietro ritrovavamo l'arancio, l'arancione dell'originale, qui lo prevediamo ricostruito, lo ricostruiamo con lo stesso colore dell'originale. Beh, questo è abbastanza chiaro, se aveva imparato a ricostruire all'indietro, sa ricostruire abbastanza all'avanti. Queste sono le fontane, la fontana, e vedete dalla riproduzione, questo è l'originale, ricostruisco in maniera quasi identica, cioè direi identica, cioè è difficile trovare, forse leggermente più nitida questa immagine rispetto all'originale, ma bisogna farci molta attenzione, e questo è per il menu. Vedete che anche qui è più facile di prima, perché siccome il livello di degradazione è tale e importante dalla riproduzione all'originale, la ricostruzione lo impara perfettamente, tanto perfettamente che praticamente se qui riusciamo a intuire, anche se la foto ha una cattiva qualità, l'esistenza di linee, qui devo dire che è abbastanza difficile. Le conclusioni, arriviamo alla fine, è uno studio preliminare ma significativo verso la ricostruzione digitale delle opere d'arte in un contesto reale, del mondo reale. È un metodo che è facilmente integrabile con altre tecniche avanzate, strumentali, e ha un grande potenziale per miglioramenti. Chiaramente non è quello della ricostruzione di immagini, non è l'unico approccio che si ha a questi studi, ci sono studi strumentali di natura chimica, analisi a raggi X, eccetera, eccetera. Chiaramente queste tecniche possono dare informazioni, essere integrate con l'immagine. Per esempio, uno dei limiti dell'approccio è che le CNN encoder decoder minimizzano l'errore mediando su tutte le previsioni, le tre scale, e quindi naturalmente portando a output un po' levigati. Ora, la multiscala, dando un vantaggio, deve essere un po' più studiata dal livello di tecnica sperimentale. L'approccio multiscala causa un effetto di sfocatura, però potrebbero essere usati metodi basati su CNN per migliorare la risoluzione. Sono un po' quelli che vengono adesso pubblicizzati, no? Date una foto del vostro passato in cui si usava una risoluzione o addirittura foto analogiche leggermente sfocate con dei filtri digitali di intelligenza artificiale, riuscite a riprodurre la foto con una risoluzione ultra HD in qualche modo. Ma quello che è importante, quello che vi dicevo, per migliorare le prestazioni nella ricostruzione si può utilizzare dati di qualità superiore, come quelli ottenuti da spettri multipli o da fluorescenza raggi X. Nel disegno menu avete visto che le scritte sono completamente illeggibili da occhio umano. Però, per esempio, analizzando, studiando come si risponde il disegno menu a una tecnica d'analisi a spettri multipli o a raggi X, si possono in qualche modo, fra virgolette, leggere le linee che non riusciamo più a leggere nel visibile, negli spettri di frequenza tipici di questi strumenti, e dare quelli come informazione alla rete, sia sull'originale sia sulla riproduzione. Quindi in qualche modo aumentando e migliorando le capacità di ricostruzione stessa. Poi è difficile allineare originale, attuale, riproduzione. Però possono essere utilizzati dei metodi automatici intelligenti, molto efficaci, che sono presenti in letteratura. Quindi non inventarsi niente di nuovo, ma usare cose migliori. Questo
Con questo ultimo commento abbiamo chiuso anche il secondo punto della discussione e la seconda parte. Prima

gli spunti di riflessione per il secondo argomento. Il primo è: gli esperimenti delle immagini di disegni Van Gogh presentati utilizzano tutti la stessa strategia per la definizione dei dataset di addestramento e test, i cinque che vi ho presentati. Quante sono le scale utilizzate negli esperimenti e quali sono le loro dimensioni in pixel? Il solito riepilogo degli spunti. La CNN multiscala genera in output una ricostruzione del disegno originale non deteriorato? Le riproduzioni realizzate con metodi non conformi all'originale sono importanti per il processo di ricostruzione del disegno? Gli esperimenti sulle immagini dei disegni di Van Gogh presentati utilizzano tutti la stessa strategia per la definizione dei dataset di addestramento e test? Quante sono le scale utilizzate negli esperimenti presentati e quali sono le loro dimensioni in pixel? Con questo abbiamo concluso la lezione, che è la ricostruzione dei disegni Van Gogh utilizzando le reti convoluzionali, la seconda parte della lezione. Come di solito vi ricordo che approfondimenti e informazioni utili possono essere trovate nell'apposito spazio del sito d'Ateneo. Arrivederci.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione che tratterà la commercializzazione e gestione dei diritti del patrimonio d'archivio fotocinematografico, Archivio Storico Luce. Vediamo gli argomenti che tratteremo nella lezione. Il patrimonio dell'Archivio Luce, la commercializzazione del patrimonio. Il patrimonio dell'Archivio Luce. L'Istituto Luce nasce nel 1924 e inizia una produzione molto importante di documentari prima e poi di cinegiornali. E continua la sua produzione fino al 1945, anno in cui cade il fascismo. In quell'anno viene tolta la possibilità a Luce di produrre cinegiornali di informazione, ma continua nella sua produzione documentaristica. Altre società,

producono cinegiornali che negli anni 70, quando poi falliranno per l'avvento della televisione, verranno acquisiti da Luce stesso. Cinegiornali, documentari, materiali di repertorio e un grandissimo patrimonio fotografico formano il complesso di tutta la documentazione che è presente all'interno dell'archivio storico del Luce. L'archivio storico del Luce è composto da fondi di produzione, fondi acquisiti, fondi in gestione. Sono tre tipologie di fondi diversi, tre tipologie di gestione diversa. La produzione, come dicevamo, è quella che realizza il Luce dal 24 al 45, successivamente solo per i documentari e per la parte fotografica dopo il 1945, ma poi ci sono grandi fondi acquisiti, fotografici in larghissima parte, ma anche cinematografici, e fondi in gestione, cioè fondi dati da società terze che danno a Luce la possibilità di conservare e mettere a disposizione i loro patrimoni sotto l'egida di determinati accordi. I diritti che sono alla base dei fondi di produzione. È la produzione di Istituto Luce, non soltanto i fondi storici costituiti da cinegiornali, documentari d'archivio e repertori non montati e fotografie, ma anche il materiale girato per le produzioni documentaristiche più recenti. Istituto Luce è il produttore originario. In questa tipologia di fondi, Istituto Luce può gestire in maniera assolutamente libera il fondo, fatte piccolissime eccezioni per quelle produzioni che al loro interno contengono contenuti di terzi, ma sono una piccolissima percentuale. Il Luce produce, appunto, dal 1924 ad oggi produzione documentaristica che nel corso del tempo è stata catalogata, conservata e viene resa pubblica sul portale di accesso al sito dell'archivio, archivioluce.com, lo rivedremo successivamente. Fondi di acquisizione sono le acquisizioni avvenute in tempi più o meno recenti, prodotti da altre società. La produzione Incom ne è un esempio, così come la larghissima parte della produzione cinegiornalistica dal 45 agli inizi degli anni 90. Larga parte del patrimonio fotografico è stato acquisito da agenzie e fotografi. Istituto Luce detiene il patrimonio concessione a titolo definitivo. Nei fondi di acquisizione non c'è una produzione diretta da parte del Luce, ma c'è l'acquisizione dei diritti da parte dei produttori originali. Il Luce, per scelta e per modalità di intervento sui fondi, acquisisce a titolo definitivo i fondi cinematografici e fotografici, lo fa sui fondi cinegiornalistici che vanno dal 45 agli anni 90, sui fondi fotografici in epoche anche molto più recenti e su tutto un patrimonio audiovisivo fatto anche di interviste, di contributi, di materiali non girati. I fondi di acquisizione hanno la possibilità di essere gestiti in maniera assimilabile a quella di produzione, anche se all'interno dei contratti di acquisizione possono essere inserite delle specifiche particolari. La più comune, sovente, laddove si è in vita ancora l'autore o ci sia un accordo specifico con gli eredi, la possibilità di organizzare attività congiunte o dare un riconoscimento economico al produttore originario del fondo. I fondi in gestione ne fanno parte le produzioni audiovisive o fotografiche la cui gestione è regolata da accordi di natura economica o istituzionale. Istituto Luce detiene il patrimonio per un periodo di tempo limitato e con limitazioni più o meno ampie. Di questi fondi in gestione fanno parte tutti quei fondi di cui il proprietario resta il titolare dei diritti e il Luce, per conto del proprietario e secondo un accordo definito, ne gestisce, ne conserva.

e ne cataloga, laddove richiesto, il materiale. Un esempio di questi fondi in gestione è quello concesso dall'Archivio Centrale di Stato a Istituto Luce, che attraverso un accordo definisce conservazione, digitalizzazione e messa a disposizione di terzi del patrimonio dell'Archivio Centrale di Stato. Un accordo simile è anche quello con Ansaldo, quindi in questi casi il Luce non è proprietario, ma ha mandato a gestire il fondo per conto del proprietario originale. Il patrimonio dell'Archivio Luce, contenuti e supporti. Cinegiornali. Produzione cinematografica di attualità completamente in pellicola 35 mm. Il patrimonio ha conservato su copie negative, positive, intermedie, beta digitali, beta SP, pollici, file digitali, DPX. Questo è un corpo molto importante della produzione del Luce, i cinegiornali. I cinegiornali sono delle produzioni di informazione che partono nel 27. Ma i primi cinegiornali conservati sono del 28 all'Istituto Luce, non sono arrivati, non sono pervenuti quelli dei primissimi anni. Si suddividono in cinegiornali sonori o muti, anzi prima muti, poi sonori. Nel 31 inizia il sonoro nel cinegiornale, c'è un breve periodo di sovrapposizione tra muto e sonoro perché le proiezioni che avvenivano nei cinema incontravano la tecnologia dei cinema stessi, quindi alcuni cinema non avevano ancora aggiornato la possibilità di mandare in sonoro i loro film e quindi venivano distribuite in quelle sale i cinegiornali muti e le altre sale che invece avevano già la possibilità di mandare il suono in sala avevano in distribuzione i cinegiornali sonori. Abbiamo poi una serie di cinegiornali legati al periodo della guerra. Sono informazione vera e propria, quindi piccoli avvenimenti, avvenimenti molto brevi, trasversali nei contenuti, che toccano solitamente argomenti di politica interna, di politica estera, di sport, di colore, di costume, di moda. Chiaramente, lo dico diciamo, per chiarezza di informazioni, i cinegiornali, così come i documentari prodotti dal 24 al 45, sono prodotti di propaganda fascista. Quindi all'interno del contenuto dei cinegiornali e dei documentari c'è chiaramente un lavoro scelto e definito da parte della redazione di Istituto Luce di celebrare le gesta del fascismo. I supporti che sono, diciamo, su cui i cinegiornali sono stati trascritti nascono sostanzialmente in pellicola, quelli di produzione Luce fino al 45. La parte invece molto grande dei cinegiornali acquisiti dopo il 45 ha supporti vari, che partono dalla pellicola, ma arrivano anche ai supporti analogici di più giovane generazione. Una cosa molto curiosa è che nonostante negli anni 70-80 ormai l'informazione era diventata strettamente televisiva, quindi l'informazione passava per la televisione, esisteva ancora la possibilità di vedere al cinema prima della proiezione dei film dei cinegiornali. Questa cosa via via si va rarificando ma una piccola produzione di Milano continua in via sperimentale la produzione dei cinegiornali da mandare nei cinema milanesi tra l'86 e il 92. Quindi in maniera molto curiosa, se fossimo nati nel 1992, se ci fossimo trovati nel 1992 in una sala cinematografica milanese, avremmo potuto vedere attraverso un cinegiornale, ad esempio, la pubblicità del Cornetto Algida piuttosto che il videoclip dei Duran Duran.
Quindi una cosa molto particolare che non ci aspettiamo sia impressa su pellicola e che possa essere inserita all'interno di un cinegiornale. I documentari, produzione vastissima e tematica trasversale che in base al periodo storico di produzione nasce su un supporto diverso. La conservazione, così come per i cinegiornali, è su supporti diversi. Quindi nascita del documentario e su supporti legati al periodo temporale in cui quel documentario viene prodotto, chiaramente parliamo di pellicola in nitrato, poi in poliestere, ma poi abbiamo tutti i supporti analogici e successivamente quelli digitali. I supporti di conservazione anche qui cambiano a seconda dell'epoca di conservazione di quel documentario. Chiaramente si inizia una primissima digitalizzazione su supporti analogici per arrivare alla scansione, dei documentari e, andare a conservare in DPX, quindi su un server digitale, il singolo fotogramma di quel documentario, in una risoluzione 4K. Sono documentari che hanno una vastissima argomentazione, parlano di tantissimi argomenti, i più disparati, nascono come documentari di educazione, quindi con una finalità strettamente didattico-educativa, ma poi diventano documentari di narrazione, illustrazione, di celebrazione del fascismo prima, poi dei governi repubblicani dopo. Quindi c'è la possibilità all'interno del patrimonio dei documentari di poter vedere tantissimo dell'Italia, così come nei cinegiornali, tantissimo dell'Italia dagli anni 20 agli anni 80-90. I repertori. Si tratta di materiale grezzo senza un vero e proprio montaggio, come per i documentari, i supporti di origine e di conservazione sono diversi. I repertori sono una parte residuale del patrimonio dell'Archivio del Luce, perché considerate che quando durante il fascismo venivano editati i cinegiornali e i documentari di regime, tutto quello che non veniva pubblicato, che non veniva montato e quindi ufficialmente autorizzato alla pubblicazione, veniva buttato, veniva distrutto. I repertori quindi sono sostanzialmente parte di materiale girato successivo al 1945, quando altre case di produzione iniziano a produrre cinegiornali e documentari. Sono materiali chiaramente che non hanno una colonna audio, quindi sono solamente materiali girati, quindi solamente scena, e anche qui, a seconda del periodo in cui si sono realizzati, hanno in larga parte, larghissima parte, nascono in pellicola e vengono conservati, come per il resto del patrimonio, sui supporti diversi a seconda delle epoche di conservazione. Interviste. Si tratta di girato grezzo o montato di interviste senza un vero e proprio montaggio. Come per i documentari, i supporti di origine e di conservazione sono diversi. Qui invece parliamo di acquisizioni, acquisizioni a corpo, di interviste realizzate sostanzialmente da produzioni cinematografiche che nel tempo hanno realizzato grandi prodotti documentaristici su vari argomenti e hanno ceduto a Luce tutta la parte di interviste girate e non montate, quindi il grezzo dell'intervista, dal quale viene tratta poi l'intervista originaria, l'intervista diciamo definitiva, e sono anche loro conservate su supporti diversi a seconda dell'epoca di realizzazione, ma qui parliamo di anni 60, 70, 80, 90. E vengono conservati anche qui, a seconda dell'epoca di conservazione, su supporti diversi. Le fotografie,
Il patrimonio fotografico ha diverse origini, ma la tendenza di conservazione è il file digitale.

Il patrimonio fotografico del Luce è composto di circa 5 milioni di fotografie, un numero gigantesco, in larghissima parte fatto di negativi, la prima parte, la prima parte in senso temporale è su lastre in vetro. Nel tempo le acquisizioni fatte nel corso del tempo, quindi acquisizioni fatte da agenzie di stampa, da fotografi, da autori, hanno diversificato un po' i supporti. La conservazione da parte del Luce del materiale fotografico, che anche qui avviene dopo una scansione del supporto originario, avviene su file digitale, stoccato in un server specifico. Una scheda sul periodo temporale. Come vedete, cinegiornali 1927, 65, 92, documentari 1924, 80, 2000, fotografie 1919, 2010. I colori, dal blu più scuro al celeste, indicano l'intensità dei documenti presenti. Quindi i cinegiornali hanno una fortissima intensità dal 27 al 65 e dal 65 al 92 si rarefà la numerosità dei cinegiornali presenti. I documentari sono più rari chiaramente tra il 1900 e il 1924, si intensificano moltissimo tra il 24 e l'80 perché la produzione è massiva e si vanno a diventare più rari tra l'80 e il 2000. Questo non perché non ci sia produzione documentaristica in generale, ma perché i fondi conservati a Luce hanno quel tipo di limite temporale. Le fotografie invece hanno un'intensità molto variabile, ma comunque omogenea, tra il 19 e il 2010. Nel 2010, negli ultimi anni, ci sono tutti i fondi acquisiti recentemente. Uno spunto di riflessione rispetto a quanto ci siamo detti finora. Il cinegiornale può essere considerato l'antesignano di un successivo strumento informativo. Quale? E per quale motivo l'informazione cinegiornalistica perde di intensità a partire dalla metà degli anni 60? Passiamo al secondo blocco, della lezione, la commercializzazione del patrimonio. Anche qui, come diciamo, abbiamo già visto in una precedente lezione, la commercializzazione del patrimonio si attua andando a identificare e valorizzare alcune variabili che sono alla base del materiale di repertorio. L'archivio valorizza e commercializza il proprio patrimonio attraverso attività eterogenee, portale archivioluce.com, attività didattiche, studio e ricerca, produzione documentaristica, organizzazione di eventi e mostre, commercializzazione del footage. L'attività di valorizzazione del Luce è un'attività che si svolge su più canali, sono canali paralleli, canali che si sovrappongono talvolta e nascono per la natura istituzionale che Istituto Luce ha. Istituto Luce è una società, ora Cinecittà, una società per azioni, ma completamente partecipata dal pubblico, quindi per suo atto di indirizzo, oltre ad attuare una valorizzazione anche economica del proprio materiale di repertorio per andare a recuperare i costi di conservazione e digitalizzazione dei propri materiali, fa delle attività di tipo istituzionale e di diffusione culturale importanti. Sono attività eterogenee che andremo a specificare più avanti. Valorizzazione e commercializzazione dell'archivio e il portale d'accesso archivioluce.com. È uno strumento di ricerca, di promozione e comunicazione delle attività, svolge un'attività redazionale.

archivioluce.com è la prima porta d'ingresso all'interno dell'archivio storico. È un portale pubblicato in maniera straordinariamente anticipatoria rispetto agli altri archivi italiani e agli archivi mondiali ed europei, pubblicato negli anni all'inizio degli anni 2000, fine anni 90, inizio 2000. E la sua pubblicazione è stata preceduta da un'intensa e massiva attività di catalogazione. Pensate che nel 1999 si poteva navigare sul portale del Luce, che al tempo aveva un nome diverso, ma si poteva navigare su quel portale e andare in streaming con i primi video pubblicati, quindi con una connessione molto ridotta, ma con la possibilità comunque di poter accedere visivamente ai filmati. Nel corso del tempo la catalogazione ha consentito una pubblicazione sempre più massiva del materiale presente su archivioluce.com, che ha un potente strumento di ricerca al suo interno e consente, attraverso tutta la metadatazione fatta, di poter andare a ricercare, secondo determinate regole molto semplici da acquisire, tutto il patrimonio audiovisivo e fotografico che è stato catalogato e pubblicato online. È un'attività di promozione anche delle restanti attività che svolge il Luce, quindi è anche una vetrina per poter promuovere tutto quello che si fa con il patrimonio d'archivio, quindi mostre, eventi, occasioni speciali, si mettono in luce produzioni documentaristiche. E c'è un'intensa attività redazionale che cerca, attraverso il confezionamento di notizie e di approfondimenti, di riutilizzare il materiale di repertorio per poter raccontare avvenimenti, ricorrenze, personaggi che, attraverso il materiale di repertorio, rivivono sul portale con articoli redazionali. Luceperladidattica.com. Progetti per le scuole di ogni ordine e grado, anche in accordo con le istituzioni di riferimento, progetti universitari, pubblicazioni editoriali. Questa attività è un'attività che concerne specificatamente il rapporto con scuole e università. Luceperladidattica.com è un portale di accesso alle attività specifiche per le scuole e per le università. Si fanno progetti di ricerca che possono approfondire dal punto di vista storico e scientifico la valenza del nostro patrimonio d'archivio e si mettono a disposizione i materiali per poter realizzare approfondimenti, studi, ricerche che possano, attraverso quel materiale d'archivio, avere una cogenza scientifica ancora più forte. E poi ci sono delle pubblicazioni editoriali che sono pubblicazioni che vengono realizzate e condivise in accordo con autori o direttamente da Istituto Luce su tematiche di approfondimento in ambito archivistico e catalografico. Produzione interna di documentari che valorizzino il materiale di repertorio. Un esempio: Svegliami a mezzanotte di Francesco Patierno, Giovanna, storia di una voce di Chiara Ronchini. Un'altra attività di valorizzazione del materiale di repertorio è quella di inserire il materiale di repertorio all'interno di una produzione documentaristica. Due esempi di produzione interna: quindi produzione interna vuol dire che l'Istituto Luce realizza dalle riprese fino al montaggio finale, poi alla post-produzione, alla preparazione di tutti i materiali per la distribuzione, realizza completamente il documentario. Sono documentari che raccontano, che hanno tematiche molto diverse tra loro. In questo caso abbiamo due documentari, uno di Francesco Patierno tratto da un romanzo,

quindi diciamo non un romanzo ispirato ad una storia vera, quindi non ad un fatto storico specifico, ad un personaggio specifico, e nel secondo, Giovanna, storia di una voce, è un documentario dedicato alla vita e al lavoro straordinario di Giovanna Marini, una cantante di musica popolare. Andremo a vedere velocemente due trailer.

Da mesi valutavo le altezze per scegliere un punto da cui buttarmi. Avevo cercato un'abitazione la cui distanza dal suolo fosse sufficiente a garantirmi la morte. Così, un pomeriggio dopo il mare, ho finto di voler accompagnare mia zia nel suo appartamento al quarto piano. Una volta arrivate, proprio come avevo previsto, lei andò a farsi una doccia e io ne approfittai. Mentre era chiusa in bagno a insaponarsi, sono uscita sul balcone. Mi sono affacciata guardandomi intorno per poi voltarmi. Il mio bacino toccava la ringhiera. Sentivo il vuoto oltre le mie spalle. Allora ho preso coraggio e mi sono buttata.

0: prima ci hanno oppressi, poi ci hanno fatto fessi e mo ci hanno fatto odi, ci hanno dato la libertà. Io me l'ho messa in mente che questo sarebbe stato il mio lavoro. E allora dico, ma io me ne vado in giro e canto.
1: Avevo già arricchito io di un padrone, facendo da bracciante nel meridione. E poi
0: Io sono andata in giro per trovare le musiche, i suoni, e poi mi sono accorta che trovavo la gente. Quando attraverso la musica entro in contatto con un essere umano, è sopra, è un contatto dei più alti. La musica popolare ha una veridicità dentro, che è quella che commuove. È un modo di cantare che ha una storia lunghissima.
2: Spinta di palato verso l'alto, spinta di palato verso il basso.
0: E allora ho pensato, io questa storia la voglio studiare.
3: Sono tornata qua con una sola idea molto chiara. È
0: Perché
3: tutto da
0: io ho voglia
3: combattere,
0: di
3: tutto da
0: raccontare.
3: discutere, non c'è niente
0: E
3: da
0: ti viene
3: salvare.
0: voglia di dire delle cose.
3: La sirena era alle 5.
4: Produzione in coproduzione associazione dove Illuce apporta repertorio, servizi e contributi economici. La storia e il romanzo dello scandalo di Silvia Luzzi, Profondo Argento di Steve Della Casa e Giancarlo Rolandi. Questa è un'altra modalità di valorizzazione del patrimonio di repertorio, viene valorizzato all'interno di accordi di coproduzione e associazione, quindi in questo caso Istituto Luce non realizza direttamente il documentario, c'è una produzione che realizza il documentario, ma il materiale di repertorio o i servizi di post-produzione, ricerca, audio e video possono diventare una valorizzazione all'interno, un apporto contrattuale economico importante da parte del Luce. Questi sono due esempi di cui anche qui vedremo i trailer. La storia, chiaramente tratto dal ispirato e sul romanzo della Morante, e Profondo Argento, dedicato alla figura di Dario Argento.
5: Carina, carina, prese a dirle e insieme cominciò a baciarla, con piccoli baci pieni di dolcezza, sulla faccia trasognata che pareva guardarlo e seguitava a sorridergli con una specie di gratitudine. Quell'altro corpo ingordo,

aspro e caldo che la esplorava al centro della sua dolcezza materna era, in uno, tutte le 100.000 febbri e freschezze e fami adolescenti che confluivano dalle loro terre gelose a colmare la propria foce ragazza. Era tutti 100.000 animali ragazzi, terrestri e vulnerabili, in un ballo pazzo e allegro che si ripercuoteva fino nell'interno dei suoi polmoni e fino alle radici dei suoi capelli, chiamandola in tutte le lingue. Poi si abbatté, ridiventando una sola carne implorante, per disciogliersi dentro al suo ventre in una resa dolce, tiepida e ingenua, che la fece sorridere di commozione, come l'unico regalo di un povero o di un bambino.

Molti perché ci sono. Chi lo fa per il potere, chi lo fa per il denaro, chi lo fa per molte ragioni. Io lo faccio, ho molto indagato su me, perché mi vedo altri colleghi, non solo, non parlo solamente del cinema, altri artisti, altre persone. Perché fanno? Perché? Io lo so perché, io so assolutamente, io faccio quello che faccio perché voglio essere amato.

Organizzazione, eventi e mostre. Fotografie e contenuti audiovisivi vengono utilizzati per la realizzazione di eventi culturali e mostre con o senza biglietto d'ingresso e spesso corredate da una pubblicazione editoriale. L'utilizzo del materiale di repertorio è sempre più comune all'interno di realizzazione di eventi espositivi che Illuce realizza in maniera diretta. Lo ha sempre fatto, ma con un'attività molto più intensificata dal 2014 fino ai giorni nostri. È un altro modo di valorizzare, si fanno degli accordi con gli enti pubblici o privati che magari mettono a disposizione lo spazio e si fa diffusione culturale. Nella slide che segue, una breve, alcune immagini delle mostre, di alcune delle mostre realizzate. Tra queste mostre troviamo un evento espositivo specifico realizzato dal videoartista Quagliola e utilizzato per la celebrazione dei 100 anni dell'Istituto Luce, dove materiale d'archivio audiovisivo e fotografico è stato rielaborato digitalmente per creare all'interno del Teatro 18 di Cinecittà un teatro adatto alla realizzazione di scenografie virtuali con dei LED wall giganteschi per poter realizzare film a scenografia virtuale, è stato realizzato un evento immersivo all'interno del quale la musica accompagnava la rielaborazione digitale e grafica di immagini di inizio secolo e del successivo Novecento. Il footage, metraggio, consiste in materiale grezzo, estratti o sequenze tratte da prodotti audiovisivi che diventano parte di nuovi prodotti audiovisivi ed editoriali. Ecco, il footage è l'utilizzazione è un termine inglese che indica appunto il metraggio in piedi, che viene comunemente utilizzato per indicare, l'estrazione da prodotti audiovisivi di brani e sequenze che vengono

messa a disposizione per un riuso creativo, o non creativo, ma di altra produzione audiovisiva. La cessione del footage avviene attraverso la concessione di una licenza d'uso che tiene conto delle seguenti variabili: modalità di utilizzo, forma documentale o footage, distribuzione, didattica, televisiva, home video, advertising, eccetera, territori di sfruttamento, Italia, paesi multipli, mondo, durata della licenza, one shot, 1 anno, 5 anni, 30 anni o perpetuo, qualità dei materiali, low res, low resolution, standard, HD, 2K, 4K. Prodotto da realizzare, film, documentario, mostra, video installazione, eccetera, servizi, ricerca, selezione, invio elettronico. Il footage è la forma più diretta di sfruttamento economico del materiale d'archivio. È concessione a terzi che vogliano riutilizzarlo per varie finalità, della possibilità di farlo. Quindi attraverso la cessione dei diritti di utilizzazione si definisce un valore economico. Quel valore economico dipende, da quanto abbiamo poc'anzi visto nelle slide. Dalla modalità di utilizzo, il materiale di repertorio si può utilizzare attraverso lo sfruttamento del prodotto d'archivio per intero, ad esempio l'utilizzo di un documentario, la proiezione di un documentario, magari breve da 3 minuti, per promuovere o per celebrare un evento, senza rielaborare quel contenuto a una determinata modalità di sfruttamento, mentre l'estrazione da quello stesso documentario che abbiamo preso ad esempio di 30 secondi, 20 secondi per il riuso all'interno di un nuovo prodotto definisce una licenza d'uso che deve avere delle caratteristiche specifiche. Queste caratteristiche specifiche individuano in entrambi i casi, sia del materiale usato in forma documentale che in footage, devono individuare il tipo di distribuzione o di diffusione che avrà quel prodotto, la qualità dei materiali con cui vengono concessi i repertori d'archivio, e si può andare da una bassa risoluzione fino ad una concessione in 4K, che è la risoluzione più alta al momento che l'archivio luce è in grado di mettere a disposizione. Si individua la durata della licenza d'uso, i territori di sfruttamento e la tipologia del prodotto nel quale quel materiale di repertorio viene inserito. Chiaramente, se si sta realizzando un prodotto di fiction, o se si sta realizzando un prodotto di contestualizzazione documentaristica, le modalità di messa a disposizione di quel materiale e il relativo costo di licenza d'uso sono diversi. Struttura della licenza luce. Progetto. Ogni licenza è legata ad un progetto specifico. Contenuto della licenza, materiali e diritti di cui può disporre il licenziatario, limiti d'uso legati ai diritti insiti nel materiale e alle immagini. La struttura della licenza di concessione di materiale a terzi di Istituto Luce è una struttura classica nella quale si individua il prodotto dove viene inserito il materiale di repertorio, si individuano i limiti e le garanzie per poter dare quel materiale di repertorio e la tipologia di sfruttamento che il licenziatario potrà avere, quindi quali sono i diritti di cui il licenziatario potrà disporre all'interno del proprio prodotto. Modalità di commercializzazione. Vendita per singolo prodotto o evento, accordi quadro con broadcaster, produttori seriali, convenzioni con enti e altre istituzioni, prestazione
convenzioni con categorie di produttori specifici. Il materiale di repertorio può essere venduto a seconda del tipo di prodotto o del tipo di produttore con cui si sta lavorando. Ci sono vendite per prodotti singoli o specifici, quindi il singolo documentario realizzato, il singolo film realizzato, oppure accordi con broadcaster, grandi broadcaster, come possono essere

materiale messo a disposizione piuttosto che sulla singola lavorazione fatta per un singolo prodotto. Ci sono poi accordi con enti e istituzioni, come dicevo prima, Istituto Luce è un ente pubblico, quindi ha nel proprio atto di indirizzo l'indicazione di realizzare accordi con enti pubblici per la diffusione culturale della memoria della cultura italiana. Convenzione per la produzione indipendente. Incentivare la produzione di contenuti all'utilizzo di materiale di repertorio. Ecco, in questa slide è un, diciamo, esemplificativa del ruolo istituzionale di Istituto Luce. Qual è? Quello di agevolare, di incentivare l'utilizzo dei materiali di repertorio e realizza e stipula un accordo, diciamo un listino specifico per le produzioni indipendenti. Le produzioni indipendenti sono quelle produzioni che alle loro spalle non hanno un editore, una televisione, una forza grande che possa sostenere economicamente la realizzazione di quel prodotto. Quindi vengono definiti produttori indipendenti e sulla base di determinate caratteristiche, quindi di poter detenere una quota importante dello sfruttamento economico in Italia e nel mondo e hanno la possibilità di accedere al materiale di repertorio a dei prezzi che sono all'incirca un terzo rispetto al listino dei produttori non indipendenti. La Convenzione vuole rafforzare il potere contrattuale del produttore indipendente sul mercato nazionale ed internazionale attraverso un canale di accesso agevolato ai materiali di repertorio, favorire il riuso creativo dei contenuti storici per stimolare la creazione di nuovi linguaggi di comunicazione audiovisiva. E la Convenzione, l'accordo per i produttori indipendenti, ha anche queste finalità. Vuole dare forza al produttore di poter portare sul tavolo delle coproduzioni internazionali una agevolazione ricevuta da una istituzione del proprio paese di provenienza e quindi rafforzare un po' il potere contrattuale nel momento in cui si vanno a fare degli accordi di coproduzione internazionale e dall'altra parte vuole stimolare, quindi abbassando il livello dei costi, il riuso creativo del materiale di repertorio per cercare di favorire anche, e ci sono stati molti esempi da questo punto di vista, una creazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi audiovisivi. Alcuni spunti di riflessione rispetto a quanto ci siamo detti finora. Quali tra le variabili che concorrono a definire un prezzo di licenza ha un peso maggiore? E ha senso che materiale in pubblico dominio venga ceduto dietro corresponsione di un importo? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione, di questa lezione. Il cinegiornale può essere considerato l'antesignano di un successivo strumento informativo. Quale? Per quale motivo l'informazione cinegiornalistica perde di intensità a partire dalla metà degli anni 60? E ancora, quale tra le variabili che concorrono a definire un prezzo di licenza ha un peso maggiore? E ha senso che il materiale in pubblico dominio venga ceduto dietro corresponsione di un importo? La lezione termina qui. Grazie a tutti e vi ricordo che il materiale di approfondimento è presente all'interno del portale dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Grazie.

0: Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo delle tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo all'interno della lezione. Il primo argomento, sarà quello della neuroplasticità, poi parleremo della stimolazione magnetica transcranica, della stimolazione elettrica transcranica e infine parleremo delle applicazioni cliniche, di queste, tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Bene, partiamo con il primo argomento che è quello della neuroplasticità. Diamo già una definizione di neuroplasticità. La neuroplasticità può essere definita come la capacità intrinseca dell'encefalo di modificare la propria struttura e le proprie funzionalità a seconda dell'attività dei propri neuroni. Bene, questo concetto è fondamentale quando parliamo di tecniche di stimolazione cerebrale o di modulazione dell'attività cerebrale, tecniche non invasive appunto, perché fino a qualche decennio fa si riteneva che l'encefalo fosse strutturalmente e funzionalmente diciamo un organo immodificabile, mentre invece le acquisizioni più recenti della ricerca scientifica ci hanno fatto pensare e stabilire con un certo grado di sicurezza che invece appunto il cervello è plastico e quindi può andare incontro a modificazioni sia strutturali che funzionali in funzione di attività, di lesioni cerebrali e via dicendo. Vediamo quali sono le situazioni in cui può verificarsi la neuroplasticità. Dunque, innanzitutto la neuroplasticità è correlata ai processi di sviluppo, quindi durante la fase di sviluppo il cervello va incontro appunto a modificazioni sia funzionali che strutturali, ma anche in funzione di stimoli ricevuti dall'ambiente esterno, quindi stimolando aree cerebrali, motorie o cognitive o sensoriali, queste aree, appunto il funzionamento e anche la struttura, la morfologia di queste aree va incontro a processi plastici dovuti appunto alla stimolazione da parte dell'ambiente, ma anche lesioni organiche, quindi lesioni cerebrali sono in grado di ovviamente modificare la struttura del cervello. Dunque questo aspetto legato appunto alle lesioni organiche è duplice, mentre da un lato appunto una lesione cerebrale di natura traumatica o di natura cerebrovascolare o neurodegenerativa modifica in se stessa appunto la funzionalità delle aree che sono coinvolte in questa lesione, è vero anche che il cervello è in grado di ristrutturare la funzionalità delle aree limitrofe alla lesione o di quelle che vengono definite omologhe, quindi nell'encefalo che non è, nella parte dell'encefalo che non è coinvolto dalla lesione cerebrale, e quindi c'è un processo appunto di riorganizzazione dell'attività dei neuroni e dell'attività sinaptica, per cui un processo appunto che viene definito di plasticità cerebrale.

Dunque, la plasticità rappresenta il motore dell'evoluzione e consente al sistema nervoso di adattarsi alle pressioni ambientali e di superare le restrizioni imposte dal proprio genoma. Ovviamente l'essere umano si è evoluto nel corso dei millenni proprio grazie a questo fenomeno di neuroplasticità, quindi lo sviluppo di aree encefaliche che hanno permesso all'Homo sapiens di distinguersi rispetto a altre specie animali, ad esempio lo sviluppo dei lobi frontali, è dovuto appunto a fenomeni di neuroplasticità. Dunque, possiamo annoverare tre meccanismi coinvolti nella plasticità. Il primo è la modificabilità della trasmissione sinaptica, sia funzionale, quindi variazione della quantità del trasmettitore liberato, ma anche morfologica, quindi una modifica della struttura dell'elemento postsinaptico e o presinaptico. Quindi due aspetti, uno funzionale che è legato proprio alla chimica delle connessioni e quindi alla quantità del neurotrasmettitore che viene liberato, ma anche morfologica, quindi strutturale, con una modifica della struttura degli elementi postsinaptici o presinaptici. Bene, il secondo meccanismo è quello che viene definito lo sprouting, cioè proliferazione di collaterali degli assoni con conseguente formazione di nuove sinapsi. Quindi appunto un fenomeno che consente al cervello di formare nuove connessioni tra neuroni in un fenomeno che viene appunto definito sprouting, che ovviamente ha la sua massima espressione durante la fase di sviluppo dell'essere umano. L'ultimo fenomeno è quello che viene definito neurogenesi, cioè la formazione di nuove cellule nervose da cellule staminali o cellule progenitrici, più attiva durante il neurosviluppo che nell'età adulta. Quindi la formazione proprio di nuovi neuroni, quindi della nascita di nuove cellule, diciamo che fanno a che vedere con il sistema nervoso centrale, che ovviamente è più presente durante lo sviluppo, ma è anche presente nell'età adulta, soprattutto in tre aree cerebrali. Dunque, la prima è quella del bulbo olfattivo che in questa immagine di risonanza magnetica corrisponde grosso modo a questa area qui. La seconda area dove avvengono fenomeni di neurogenesi è l'ippocampo, quindi questa struttura del lobo temporale mediale, molto importante nei processi, per esempio, di apprendimento e di memoria. E la terza area è quella che viene che è diciamo, a fianco ai ventricoli che possiamo vedere in questa immagine alla nostra destra. Quindi tre aree dove anche durante l'età adulta, seppur in maniera ridotta, avvengono processi di nascita di nuovi neuroni. Bene, ora affrontiamo due fenomeni molto importanti che hanno a che vedere con la neuroplasticità. Il primo fenomeno è il long term potentiation o LTP, che consiste in un aumento a lungo termine della trasmissione del segnale tra due neuroni ottenuto stimolandoli in maniera sincrona. Quindi stimolando appunto due neuroni in maniera sincrona è possibile ottenere un aumento a lungo termine della trasmissione del segnale tra questi due neuroni. Il secondo fenomeno, comunque legato al primo, è quello che può essere definito come long term depression, che è un fenomeno opposto alla long term potentiation e consiste nella diminuzione dell'efficacia di una sinapsi come conseguenza di un particolare tipo di stimolazione. Quindi la stimolazione può ottenere, si può, attraverso la stimolazione si possono ottenere questi due fenomeni, sia il potenziamento a lungo termine che la long term depression, diminuzione dell'efficacia di una sinapsi. Bene, le modificazioni durevoli della sinapsi sono alla base della memorizzazione e dell'apprendimento perché consentono l'immagazzinamento delle informazioni, quindi le nuove informazioni possono essere immagazzinate all'interno dell'encefalo grazie a questi fenomeni di modificazioni durevoli dell'attività sinaptica. Ogni apprendimento è determinato da modificazioni nelle connessioni.

connessioni sinaptiche, quindi cambiamenti che coinvolgono i trasmettitori a livello sinaptico o cambiamenti che coinvolgono la modulazione da parte di un interneurone, quindi due fenomeni legati in qualche modo ma comunque indipendenti. Formazione ovviamente di nuove sinapsi e riarrangiamento delle connessioni sinaptiche. Quindi questi sono i fenomeni funzionali e strutturali che consentono l'apprendimento di nuove informazioni, quindi la memorizzazione appunto di nuove informazioni. Bene, come spunto di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere di definire il long term potentiation. Bene, passiamo al secondo argomento di questa lezione, cioè la stimolazione magnetica transcranica. Quindi entriamo nella prima tecnica di stimolazione cerebrale non invasiva che sfrutta appunto le capacità plastiche dell'encefalo umano. Che cos'è la stimolazione magnetica transcranica? È una metodologia non invasiva che si basa sull'induzione di una corrente elettrica nel tessuto cerebrale in grado di stimolare i tessuti nervosi del cervello per mezzo di un campo magnetico esterno. Quindi abbiamo appunto un campo magnetico esterno che produce l'induzione di una corrente elettrica nel tessuto cerebrale che modula appunto l'attività elettrica del cervello. Bene, il macchinario è un macchinario abbastanza complesso, quello che si utilizza con questa tecnica, è composto da una unità principale, il sistema di carica, uno o più condensatori per l'accumulo di energia e un interruttore di scarica e dalla bobina per la stimolazione. Come possiamo vedere in queste immagini, questa è quella che viene definita appunto l'unità principale e questa invece è la bobina per la stimolazione definita anche coil. Questo coil può avere una forma circolare o la forma di un 8. Vediamo come funziona questa tecnica. L'impulso del campo magnetico indotto attraversa lo scalpo e il cranio raggiungendo così il tessuto cerebrale sottostante, inducendo a sua volta una corrente elettrica secondaria all'interno del tessuto nervoso. Bene, come abbiamo detto, quindi questo campo magnetico che è generato all'interno della bobina, del coil, produce appunto una corrente elettrica all'interno del tessuto cerebrale, modulandone quindi l'attività. Quindi la stimolazione dell'area avviene per via transinaptica, cioè partendo dalle fibre più sottili per raggiungere quelle più grosse dei primi strati della corteccia. Quindi abbiamo appunto la bobina che viene posta sullo scalpo e questa genera appunto una stimolazione dell'area sottostante, un'area molto piccola in cui avviene appunto questa stimolazione per via appunto, come abbiamo detto, transinaptica. L'intensità della stimolazione deve tener conto della differente suscettibilità alla TMS, appunto, delle varie regioni corticali e anche di quelle tra i vari soggetti. Quindi non tutte le regioni corticali hanno la stessa sensibilità a questo tipo di stimolazione, quindi e non tutte le persone hanno la stessa sensibilità a questo tipo di stimolazione, quindi quando si deve settare l'intensità della stimolazione stessa bisogna tener conto ovviamente di questi due parametri, cioè della specifica sensibilità dell'area cerebrale che bisogna stimolare e anche della variabilità tra le persone, tra i soggetti. La regolazione deve essere fatta in base al caso utilizzando misure funzionali come la soglia della corteccia motoria. Quindi viene definita una soglia, e adesso vediamo come, che è appunto una soglia soggettiva. Ogni persona ha una sua soglia e questa si definisce stimolando la corteccia motoria. Quindi la stimolazione appunto della corteccia motoria viaggia lungo il tratto cortico-spinale e i motoneuroni periferici risultando in una risposta del muscolo che può essere registrata come potenziale motorio evocato oppure MEP. Quindi viene appunto parte la stimolazione magnetica transcranica nell'area motoria e questa produce una risposta di un muscolo, una risposta ovviamente involontaria che può essere registrata

appunto attraverso i potenziali motori evocati. In qualche caso c'è anche proprio la contrazione del muscolo, una contrazione, ripeto, involontaria, indotta dalla stimolazione magnetica. Vedete, questo è l'apparato, in questa figura possiamo vedere appunto l'apparato, quindi la stimolazione della corteccia motoria che appunto produce una risposta che è possibile rilevare attraverso l'elettromiografo. Solitamente questa risposta viene misurata nei muscoli della mano. Questa appunto viene definita come soglia motoria, e cioè l'intensità più bassa che è in grado di stimolare, di evocare una risposta motoria misurabile attraverso un elettromiografo. La TMS è dunque in grado di produrre cambiamenti della plasticità migliorando l'inibizione o l'eccitazione dei circuiti corticali. Quindi già qui introduciamo questo tema. Per cui la stimolazione magnetica può essere in grado sia di eccitare che di inibire alcuni circuiti cerebrali specifici. Quali possono essere le applicazioni? Sono fondamentalmente di due tipi: quella che viene definita online, cioè durante lo svolgimento del compito, quindi noi possiamo stimolare una certa area cerebrale mentre chiediamo al soggetto di eseguire un compito, in modo da vedere come questa stimolazione produce una modificazione della risposta durante l'esecuzione stessa del compito, oppure offline per indurre plasticità a lungo termine, quindi un treno di stimolazioni che possono produrre un long-term depression oppure una long-term potentiation, quindi effetti di plasticità a lungo termine. Quali sono i parametri da definire? Ad esempio la frequenza di stimolazione, quindi uno stimolo singolo oppure uno stimolo doppio o stimoli ripetitivi. Questi sono fondamentalmente tre dei parametri che vengono definiti, quindi se la stimolazione deve essere fatta con un impulso solo oppure con un doppio impulso oppure con un treno di impulsi a lungo nel tempo. Di nuovo, online verso offline, quindi durante l'esecuzione del compito oppure al di fuori dell'esecuzione del compito. Un altro parametro ovviamente è la intensità della stimolazione, che abbiamo detto essere ovviamente variabile in funzione dell'area cerebrale che viene stimolata e del soggetto che si vuole stimolare. La durata e la frequenza della stimolazione, quindi quanto deve durare la stimolazione e per quante volte deve essere protratta la stimolazione stessa. Il luogo e il tempo in cui stimolare, quindi dove e quando, questo è possibile definirlo utilizzando questa tecnica, quindi la TMS, in combinazione con altre tecniche, come per esempio la risonanza magnetica funzionale o i potenziali evocati elettrocorrelati. La localizzazione dell'area di stimolazione, anche questo diciamo, il modo preciso in cui riuscire a capire qual è l'area che deve essere stimolata, diciamo, a questo ci si arriva utilizzando la TMS in combinazione, ad esempio, con la risonanza magnetica strutturale, che ci permette di essere abbastanza certi su qual è l'area cerebrale che deve essere stimolata. La sicurezza, ovviamente, stiamo parlando di una tecnica non invasiva che comunque induce diciamo una corrente elettrica all'interno dei circuiti cerebrali, per cui vanno definiti alcuni parametri di sicurezza. Esistono dei protocolli, ovviamente, ai quali bisogna fare affidamento, che definiscono appunto quali sono questi parametri di sicurezza da adottare durante i processi di stimolazione attraverso la TMS. Dunque, vediamo quali sono i vantaggi di questa tecnica. Un vantaggio è che è replicabile e ripetibile nello stesso soggetto e in soggetti diversi con lo stesso paradigma, quindi utilizzando gli stessi parametri di stimolazione, noi possiamo ripetere questo processo sia sullo stesso soggetto che tra diversi soggetti, utilizzando esattamente gli stessi parametri fisici di stimolazione. Ha una buona risoluzione spaziale e temporale. La risoluzione spaziale è nel

nell'arco del grosso modo del centimetro quadrato, quindi si riesce a essere abbastanza precisi dal punto di vista anatomico, ripeto, soprattutto se questa tecnica viene utilizzata in combinazione con tecniche di localizzazione cerebrale ad alta risoluzione, come ad esempio la risonanza magnetica strutturale, ma anche una buona risoluzione temporale, perché è possibile definire con grande precisione i tempi in cui la stimolazione deve aver luogo. Di nuovo, in combinazione con tecniche di neuroimaging, fornisce un quadro completo delle informazioni neurofisiologiche. Quindi, dal momento che le tecniche di neuroimaging non sono in grado in maniera precisa di definire i processi plastici neurofisiologici all'interno del cervello, utilizzare queste tecniche in combinazione con la stimolazione magnetica transcranica ci permette appunto di avere un quadro completo sulle informazioni neurofisiologiche di un soggetto. Quali sono invece gli svantaggi di questa tecnica? Possono essere stimolate soltanto regioni a livello superficiale, quindi TMS non permette di fare stimolazioni profonde all'interno del cervello, perché la stimolazione appunto è soltanto superficiale. Può essere fastidiosa per alcuni soggetti, ci sono persone più sensibili a questo tipo di stimolazione. E ci sono alcuni rischi legati al suo utilizzo e anche alcuni aspetti etici legati appunto alla possibilità di stimolare una funzione di base, che è quella, la funzione cerebrale, e quindi questo porta alcuni problemi di natura etica appunto legata alla modulazione dell'attività cerebrale. Bene. Come spunto di riflessione per questa seconda parte di lezione, possiamo chiedere di definire i vantaggi e gli svantaggi relativi all'utilizzo della TMS. Benissimo, passiamo ora al terzo argomento di questa lezione, e cioè la stimolazione elettrica transcranica, cioè un'altra tecnica di stimolazione cerebrale non invasiva, basata su concetti un pochino diversi rispetto a quelle della stimolazione magnetica transcranica, e vediamo quali sono appunto i limiti, i vantaggi di utilizzare questa tecnica. Prima però facciamo un breve escursus storico che ci serve a capire come si è evoluta questa tecnica. Dunque, già nel 43-48 a.C. Scrobonius Largus osservava una diminuzione del dolore legato all'emicrania tramite il posizionamento di una torpedine sullo scalpo del paziente, quindi di un animale marino in grado di produrre delle correnti elettriche. Questa è un po' la prima volta nella storia umana in cui si inizia a capire che l'attività elettrica, cioè una stimolazione elettrica dell'encefalo, poteva produrre degli effetti benefici, soprattutto in pazienti con emicrania. Successivamente, già nel 1804, Giovanni Aldini riporta il successo del trattamento della depressione tramite l'applicazione di correnti galvaniche sulla testa dei pazienti. Questo anche è una delle prime descrizioni di come una stimolazione elettrica fosse in grado di migliorare alcuni aspetti del comportamento, in questo caso di difficoltà di natura affettiva, appunto la depressione. Quindi già inizia nel 1800 a esserci le prime evidenze rispetto a come una stimolazione elettrica è in grado di produrre un beneficio in pazienti con depressione. E in effetti il periodo tra il 1870 e il 1920 viene definito come l'età d'oro della elettroterapia in America e in Europa, e quindi la possibilità appunto di intervenire su alcune problematiche, soprattutto di nuovo appunto la depressione, attraverso delle tecniche di stimolazione elettrica dell'encefalo. Bene. Nel 2000 è stato pubblicato il primo lavoro in cui si definisce
cambiamenti di eccitabilità della corteccia motoria umana attraverso delle stimolazioni di corrente diretta transcranica molto deboli, che sono appunto però in grado di modificare

l'eccitabilità della corteccia motoria. Quindi la prima descrizione di come l'attività elettrica a bassa intensità è in grado di stimolare processi diciamo di plasticità cerebrale, anche se transitori. Bene, questo è il primo lavoro descritto, quindi nel 2000. Che cos'è la stimolazione transcranica con correnti diretti, o Transcranial Direct Current Stimulation, o TDCS, abbreviando ovviamente con l'acronimo? Consiste nell'applicazione sullo scalpo di elettrodi eroganti una corrente continua di bassa intensità, solitamente tra 1 e 2 mA, quindi una bassa intensità di corrente diretta che è in grado di appunto modulare l'attività cerebrale. Dunque, l'apparecchiatura è quella che possiamo vedere in questa immagine, quindi due elettrodi, un anodo e un catodo, che formano un circuito chiuso, e un dispositivo a batteria in grado di fornire un flusso di corrente costante in maniera continua. Possiamo vedere qui, questo è il dispositivo a batteria che appunto fornisce il flusso di corrente in maniera continua, e questo è il piccolo apparato che viene montato sullo scalpo del soggetto, con i due elettrodi, un anodo e un catodo, che formano appunto un circuito chiuso e che possono essere applicati sullo scalpo del soggetto attraverso dei piccoli caschetti delle strisce che possono appunto attraverso le quali è possibile mantenere in situ i due elettrodi. Bene, questi elettrodi vengono solitamente posizionati secondo il sistema di riferimento internazionale 10-20 che viene utilizzato molto negli studi di elettroencefalografia e che prendono come punti di riferimento il nasion e l'inion. Il nasion è diciamo quella depressione ossea che si trova tra l'osso frontale e il naso, mentre l'inion invece è quella parte posteriore del cranio dove c'è una piccola protuberanza che viene appunto definito inion. Inion e nasion sono i due punti di repere del nostro cranio di questo sistema di riferimento internazionale che viene appunto definito il sistema di riferimento 10-20. Quindi la corrente induce cambiamenti nell'attività elettrica dei neuroni modificandone l'efficienza sinaptica. Appunto questa stimolazione attraverso un'attività elettrica di bassa intensità produce una modificazione dell'attività elettrica dei neuroni, perché appunto induce fenomeni di plasticità, di neuroplasticità, modificando appunto l'efficienza sinaptica dei circuiti che vengono stimolati. In funzione della polarità, la stimolazione può depolarizzare, quindi TDCS anodica, o iperpolarizzare, appunto TDCS catodica, il potenziale di membrana. Quindi è possibile ottenere, come vedremo nella diapositiva successiva, è possibile ottenere due fenomeni, sia eccitazione che inibizione dell'attività cerebrale. Vediamolo più nel dettaglio. Bene, mentre una stimolazione anodica produce una depolarizzazione, quindi un aumento della eccitabilità neuronale e quindi una facilitazione comportamentale, quella catodica invece produce una iperpolarizzazione e quindi una diminuzione dell'eccitabilità neuronale e una inibizione del comportamento. Quindi attraverso questi due tipi diversi di stimolazione anodica o catodica noi possiamo produrre una eccitabilità nel caso della stimolazione anodica, oppure una inibizione, come nel caso della stimolazione catodica, della eccitabilità dei circuiti cerebrali che noi stiamo stimolando. Dunque, gli effetti della stimolazione singola possono durare per oltre 30 minuti dalla fine della stimolazione stessa, quindi questo l'effetto si protrae nel tempo, e una singola stimolazione può appunto produrre effetti fino a 30 minuti. È possibile aumentare la durata con applicazioni ripetute, quindi la finestra temporale in cui dura
la modulazione dell'attività cerebrale può essere modificata aumentando

la frequenza delle applicazioni di stimolazione concorrente diretta. Quali sono i vantaggi della TDCS? Gli effetti sono durevoli, abbiamo detto possono essere prolungati attraverso l'aumento della frequenza dei treni di stimolazione. È un'apparecchiatura a basso costo rispetto alla stimolazione magnetica transcranica, l'apparecchiatura ha un costo relativamente basso e aggiungerei anche che è una strumentazione molto più portatile. Come abbiamo visto nell'immagine, l'apparecchiatura che fornisce la stimolazione ha delle dimensioni ridotte e può essere portata in giro, mentre invece l'apparecchiatura della stimolazione magnetica transcranica è molto ingombrante, deve essere fissa appunto in un posto, in una stanza e non può essere portata in giro, quindi basso costo e alta portabilità. Ed ha un basso rischio di eventi avversi. Gli eventi avversi sono davvero poco frequenti con questa tecnica di stimolazione. Gli svantaggi invece sono quelli relativi alla scarsa risoluzione spaziale e temporale. Come abbiamo visto, i due poli con cui si stimola il paziente attraverso la TDCS non permettono una localizzazione del fenomeno di stimolazione molto precisa, sono appunto solitamente molto grandi, per cui non è possibile stabilire con certezza qual è l'area cerebrale specifica ovviamente stimolata e anche una scarsa risoluzione temporale. Una limitazione alle aree corticali superficiali, anche questo tipo di tecnica non permette una stimolazione di aree cerebrali profonde. E come ultimo svantaggio può provocare delle emicranie transitorie, soprattutto in persone che hanno un'elevata sensibilità a questo genere di stimolazione che possono andare incontro a fenomeni di emicrania del tutto transitoria. Bene, come spunto di riflessione per questa terza parte di lezione possiamo chiedere di indicare la differenza tra la stimolazione anodica e la stimolazione catodica. Bene, entriamo ora nell'ultima parte di questa lezione, vediamo un po' quali sono le applicazioni cliniche di queste due tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Ora, prima di vedere qualche esempio di applicazione clinica, dobbiamo dire però che queste due tecniche ancora, per quanto riguarda l'attività cognitiva, non sono state approvate come tecniche con evidenza fortissima per l'applicazione clinica vera e propria, cioè nell'attività clinica quotidiana. Ma ad esempio la TDCS è stata approvata, la tecnica di stimolazione cerebrale con correnti continue, è stata approvata dall'FDA, quindi dall'organo americano che stabilisce appunto la sicurezza di procedure sia farmacologiche ma anche di stimolazione cerebrale, è stata approvata per soltanto alcune patologie come ad esempio la depressione farmacoresistente. Queste due tecniche, ci sono diverse evidenze scientifiche, adesso vediamo quali, sono in grado di produrre cambiamenti nell'attività cognitiva, ma non sono ancora una pratica clinica quotidiana. Vediamo quali sono state le applicazioni, le evidenze scientifiche delle applicazioni cliniche di queste due tecniche e partiamo con la stimolazione magnetica transcranica. Bene, in questo articolo che è stato pubblicato sulla rivista prestigiosa Neurology, diciamo, la stimolazione magnetica transcranica è stata applicata all'emisfero sinistro di pazienti con una lesione destra e una eminegligenza spaziale unilaterale e questo treno di impulsi di stimolazione magnetica è stato in grado di produrre un cambiamento nella risposta comportamentale di questi pazienti. Possiamo vedere in questo grafico, ad esempio, questo è il punteggio in una batteria che valuta appunto le capacità di esplorazione visuo-spaziale. Come possiamo vedere, i pazienti che hanno fatto una stimolazione vera e propria hanno avuto un cambiamento
tra il prima e il dopo la stimolazione molto significativo rispetto ai pazienti che hanno fatto invece una stimolazione che viene definita SHEM. Dunque la stimolazione

SHEM è una stimolazione finta in cui il coil viene posto verso l'alto e quindi il paziente ha la stessa sensazione del paziente che viene invece sottoposto alla stimolazione vera e propria, tuttavia il campo magnetico è diretto verso l'alto e quindi non è in grado di produrre alcun cambiamento all'interno dell'attività cerebrale. Bene, in questo altro lavoro invece, questo è un lavoro con un approccio metodologico che viene definito crossover, quindi pazienti con una malattia di Alzheimer in fase prodromica sono stati sottoposti a una stimolazione magnetica transcranica ripetitiva in un'area che è stata definita attraverso indagini di risonanza magnetica sia funzionale che strutturale, come essere il precuneo, quindi un'area posteriore localizzata in questa area qui del cervello. Quindi la stimolazione per 2 settimane, una vera stimolazione in un gruppo di pazienti, e poi lo stesso gruppo di pazienti ha fatto una stimolazione, quella che viene definita appunto SHEM, quindi una stimolazione non reale, con una pausa di 2 settimane tra la stimolazione vera e la stimolazione SHEM. Bene, questo apparato metodologico ha permesso di stabilire migliori prestazioni in compiti di apprendimento verbale in pazienti con malattia di Alzheimer in fase iniziale. Come possiamo vedere qui, tra il pre e il post, nei pazienti con una stimolazione vera e propria e non con la stimolazione SHEM, possiamo osservare un cambiamento, un miglioramento delle prestazioni in un compito di apprendimento verbale, quindi di memoria verbale a lungo termine. Quindi la stimolazione del precuneo è in grado, in pazienti con Alzheimer in fase iniziale, di modificare le prestazioni in compiti di memoria a lungo termine verbale. Un altro lavoro invece ha permesso di stabilire come in pazienti con demenza frontotemporale la 10 sessioni di stimolazione bilaterale della corteccia prefrontale dorsolaterale hanno indotto un decremento dei disordini cognitivi. Quindi come possiamo vedere in questa diapositiva, tra il prima e il dopo, in questi pazienti con demenza frontotemporale, quindi la stimolazione della corteccia dorsolaterale prefrontale è riuscita a indurre un cambiamento in diverse capacità cognitive, come le capacità di astrazione, quindi di funzioni esecutive, e il punteggio totale nella batteria, che è in grado di valutare aspetti generali dell'attività cognitiva di questi pazienti. Questo invece è un lavoro in cui sono stati coinvolti pazienti con afasia successiva a una lesione cerebrale di natura vascolare, e a questi pazienti sono stati sottoposti a una stimolazione magnetica transcranica dell'area di Broca per circa un mese. Bene, i risultati hanno messo in luce come la stimolazione è stata in grado di produrre un effetto benefico in una serie di attività linguistiche, di comprensione di linguaggio spontaneo e punteggi globali del linguaggio, sia nell'immediato che a distanza di un mese. Quindi effetti anche a lungo termine in processi di natura linguistica. Bene, passiamo invece alla stimolazione cerebrale elettrica. Questo è un lavoro in cui pazienti con malattia di Alzheimer sono stati sottoposti a una stimolazione bilaterale anodica, catodica e SHEM della corteccia temporoparietale in pazienti con appunto malattia di Alzheimer. Da questi risultati che possiamo vedere in questa diapositiva, in questa immagine, la stimolazione anodica è stata in grado di, rispetto alla SHEM e alla catodica, è stata in grado di produrre un cambiamento nel numero di risposte corrette in un compito di memoria, di riconoscimento in questi pazienti. In questo lavoro invece, sempre svolto con pazienti con malattia di Alzheimer, è stato appunto stabilito come è possibile ottenere un

miglioramento delle abbastanza prolungato nel tempo delle prestazioni di memoria visiva, sempre appunto in pazienti con malattia di Alzheimer. Bene, i risultati, questi li possiamo vedere riassunti in questa immagine, hanno messo in luce come la stimolazione appunto anodica sia in grado di produrre un aumento delle risposte rispetto alla stimolazione sham, quindi alla stimolazione non reale. Bene, in questo lavoro invece sono stati trattati con stimolazione elettrica pazienti con afasia, con disturbi del linguaggio. Questa stimolazione dell'area di Broca anodica e una stimolazione invece catodica controlesionale, quindi nell'area cerebrale omologa a quella rispetto alla lesione, ha prodotto in questo lavoro un miglioramento delle capacità linguistiche dei pazienti, ma anche un miglioramento, come possiamo vedere da questa immagine, della connettività funzionale in questi pazienti. Quindi non soltanto un cambiamento comportamentale, ma anche un cambiamento nella connettività, un miglioramento della connettività cerebrale nei pazienti che sono stati sottoposti a questo tipo di stimolazione non invasiva. Questo invece è un lavoro svolto con ragazzi con disturbi, con insomma, ragazzi iperattivi, con ADHD, in cui i pazienti stessi sono stati sottoposti a una stimolazione anodica della corteccia dorsolaterale prefrontale sinistra e una stimolazione invece catodica. Sempre della stessa corteccia, nello stesso emisfero. Bene, questo tipo di stimolazione è stata in grado di produrre un miglioramento nel controllo inibitorio di questi pazienti. Lo possiamo vedere da questa diapositiva, come nel test di Stroop, che è un test molto classico per valutare le capacità di inibizione, si osserva un cambiamento significativo della prestazione dopo la stimolazione, così come nelle prove di memoria di lavoro e nelle prove di flessibilità cognitiva. Quindi, insomma, un miglioramento generale di alcune capacità cognitive in questa tipologia di pazienti. Bene, come spunto di riflessione per questa ultima parte di lezione, possiamo chiedere se è possibile modulare la performance cognitiva in pazienti con malattia di Alzheimer tramite le tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Bene, facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quindi abbiamo chiesto di definire il long-term potentiation, di definire vantaggi e svantaggi relativi all'utilizzo della TMS, di indicare la differenza tra stimolazione anodica e catodica nella DTCS e se è possibile modulare le performance cognitive in pazienti con malattia di Alzheimer tramite le tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Bene, questa lezione termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti e riferimenti bibliografici, vi consiglio di consultare il sito web del corso. Grazie.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno

0: Business AI ti aiuta a ragionare. Con Uni Nettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Mente e comportamento sociale. Gli argomenti che affronteremo sono i seguenti: la cognizione sociale, la formazione di prime impressioni, le relazioni interpersonali, rapporti e relazioni importanti, aspetti socioculturali e prospettive evolutive, comportamento prosociale, aiutare gli altri, empatia e altruismo. Si può aumentare il comportamento prosociale? La cognizione sociale è un insieme di processi mentali che permettono di capire gli altri individui. La cognizione sociale è tra le funzioni cognitive sicuramente la più elevata. Che vuol dire? Che è una funzione cognitiva di alto livello. È una funzione cognitiva che in realtà non è unitaria, ma richiede il coinvolgimento di differenti abilità. È una abilità, è un insieme di abilità necessarie per stabilire delle relazioni all'interno della società di appartenenza. Senza cognizione sociale l'uomo non sarebbe in grado di interagire in maniera produttiva, attiva, funzionale con gli altri esseri umani. Essa racchiude tutte quelle abilità e conoscenze che ci permettono di capire noi stessi e gli altri. Per cognizione sociale quindi si intende un insieme di capacità, di abilità, di funzioni cognitive che consentono all'individuo non solo l'introspezione, quindi la capacità di comprendere se stesso, le proprie emozioni, i propri comportamenti, ma anche la capacità di leggere queste stesse cose negli altri, di conseguenza di regolare il proprio comportamento in funzione di quello che è la reazione dell'altra persona. Quindi la cognizione sociale è essenziale per lo stabilire e per il buon mantenimento delle relazioni sociali. La cognizione sociale si occupa dello studio scientifico, dei processi attraverso cui le persone acquisiscono informazioni dall'ambiente, le interpretano, le immagazzinano in memoria e le recuperano da esse, al fine di comprendere sia il proprio mondo sociale che loro stesse e organizzare di conseguenza i propri comportamenti. Quindi la cognizione sociale si occupa di studiare differenti aspetti comportamentali. Come potete vedere da questa diapositiva, le funzioni cognitive sottese ad una buona cognizione sociale sono tante e gli studi scientifici che si sono concentrati sulla cognizione sociale di volta in volta hanno indagato i differenti aspetti che possono essere separabili ma possono anche essere analizzati in maniera unitaria, di come il contesto sociale influenzi le prestazioni cognitive. Chiaramente, parlando di cognizione sociale, ci sono due elementi in campo, da un lato l'individuo, dall'altro la società. Gli studi che si occupano di studiare la cognizione sociale, da un lato si sono occupati delle reazioni individuali, dall'altro però si occupano di studiare come l'ambiente influenza queste reazioni, quindi qual è l'impatto dell'ambiente sulle

capacità relazionali dell'individuo. I diversi aspetti della cognizione sociale. Teoria della mente. Cos'è la teoria della mente? La teoria della mente è la capacità che abbiamo di mentalizzare, cioè la capacità che abbiamo di comprendere le intenzioni altrui attraverso dei segnali che sono dei segnali corporei, fondamentalmente passano attraverso lo sguardo. Lo sguardo è importantissimo nelle relazioni sociali. Attraverso lo sguardo scattano tutta una serie di meccanismi anche di affiliazione. Pensate ad esempio lo sguardo di un bambino e di una madre, no? Attraverso quello sguardo privo della componente verbale passa un mondo di comunicazione ed un mondo di interazione sociale. La teoria della mente è un'abilità cognitiva che si sviluppa nel corso del tempo. Anche i bambini molto piccoli cominciano a sviluppare una propria teoria della mente. Questa poi diventa completa con con il raggiungimento delle complete capacità cognitive intorno, alla prepubertà, intorno ai 10-12 anni. La teoria della mente è quella cosa che ci consente quindi di comprendere il comportamento e le intenzioni altrui e di regolare il nostro comportamento in funzione di quel comportamento osservato. Chiaramente la teoria della mente la usiamo costantemente, non ci rendiamo conto quando interagiamo con l'altro, nel momento in cui adattiamo il nostro comportamento alle risposte dell'altro, stiamo di fatto utilizzando degli aspetti di cognizione sociale, inclusa la teoria della mente. Decision making. Un altro aspetto della cognizione sociale riguarda il prendere decisioni. Prendiamo decisioni continuamente, anche quando non siamo consapevoli di questo. Qualunque tipo di comportamento mettiamo in atto implica un decision making alla base. Decidiamo di salutare una persona? Non è semplicemente cortesia, è una presa di decisione. Decidiamo di evitare lo sguardo di un'altra persona, abbiamo preso una decisione in tal senso. Quindi il decision making è alla base della relazione sociale. Riconoscimento delle emozioni. Chiaramente tutto l'aspetto emozionale è assolutamente prioritario quando si parla di relazioni sociali. Tutte le relazioni sociali implicano delle emozioni. Che tipo di processi però emotivi? Non solo il provare emozioni, quindi il soggetto che prova un'emozione nei confronti di un'altra persona, ma anche la capacità di riconoscere in maniera corretta le emozioni lette sul volto altrui e regolare quindi il comportamento proprio in relazione a questo. La capacità di riconoscere le emozioni implica anche un'ulteriore abilità, quella di etichettarle in maniera corretta, quindi riconoscerle ed etichettarle, dargli il nome giusto. Questo consente all'individuo di adottare un comportamento che sia consono rispetto all'emozione osservata o percepita. Empatia. Un aspetto importantissimo della cognizione sociale è l'empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni altrui. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire riuscire a comprendere dal punto di vista profondo emotivo il punto di vista altrui. Quindi riuscire ad entrare in sintonia emozionale profonda con l'altro. L'empatia è alla base dei processi di attaccamento e alla base dei processi di affiliazione. L'empatia è stata studiata moltissimo non solo nell'essere umano ma anche in primati inferiori come ad esempio gli studi sulle scimmie. Rizzolatti ha fatto tutta una serie di studi importanti sulle scimmie andando a documentare il circuito dell'empatia, cioè il fatto che esistono dei neuroni specifici definiti neuroni specchio nel cervello che hanno il ruolo di consentire all'individuo di provare empatia per l'altra persona. Questi neuroni specchio sono stati documentati nella scimmia, ma sono stati documentati più o meno, all'interno di circuiti simili anche nell'essere umano. Quindi esiste proprio un circuito specifico che ha a che fare con la capacità che abbiamo di dimostrare empatia e provare empatia nei confronti dell'altro. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è la cognizione sociale? Passiamo ad un nuovo argomento, la formazione di prime impressioni. In una frazione di secondo siamo capaci di formarci una prima impressione sulle persone che incontriamo per la prima volta. Questo non è un comportamento banale, noi riusciamo ad avere una prima impressione sull'altro a un primo sguardo. Non abbiamo bisogno di tanto tempo per farci un'idea di chi abbiamo davanti, ma basta veramente uno sguardo di pochissimi secondi per formarci una idea della persona con cui stiamo interagendo, una prima impressione. Questa prima impressione

comunicazione, in realtà, seppur rapidissima, è una sorta di macigno cognitivo che noi ci portiamo dentro, perché poi è molto difficile cambiare la prima impressione nel corso della relazione. Se ci accorgiamo che questa prima impressione è sbagliata, è stata, diciamo, soggetta a dei bias di qualunque tipo, poi sarà molto difficile riuscire a cambiare la nostra opinione su quell'altra persona, perché la prima impressione è qualcosa di

per la sopravvivenza. Il motivo per cui la prima impressione è così importante e si radica così tanto nella mente dell'individuo è un motivo di tipo evolutivo. La prima impressione serve a far sì che l'individuo capisca se l'altro può essere o meno una minaccia, può costituire o meno un pericolo. E proprio perché la natura ha fatto sì che l'individuo si evolvesse cercando di preservare se stesso e la specie, ha dato grande importanza a questo meccanismo cognitivo. La prima impressione è quella cosa che ci consente eventualmente di metterci in salvo da un eventuale pericolo che potrebbe minacciare la nostra esistenza e la sopravvivenza della specie. Studi di Alexander Tondorov hanno mostrato come formiamo delle impressioni su dimensioni quali bellezza, piacevolezza, fiducia, aggressività. Ogni qualvolta interagiamo con un'altra persona, le caratteristiche, le qualità di bellezza, aggressività, fiducia, piacevolezza, pericolosità sono quelle qualità che scatenano in noi una prima impressione, scatenano in noi un giudizio, una formazione di un giudizio di prima impressione. Quindi queste sono le qualità che vengono utilizzate dalla mente umana per formare un giudizio sull'altro. In un esperimento ad alcuni partecipanti venivano mostrate immagini di volti sconosciuti per solo 100 millisecondi, ad altri per un tempo di 500 millisecondi e altri ancora per 1000 millisecondi. E infine un gruppo poteva guardare le immagini per il tempo che voleva. In questo setting sperimentale si sta cercando di capire se le prime impressioni dipendono dalla esposizione, dal tempo di esposizione ad un eventuale stimolo. I risultati hanno mostrato che i giudizi sulla fiducia non cambiavano in base al tempo di esposizione delle immagini. Questo è un risultato particolarmente importante. Non importa l'esposizione ad un tempo più o meno lungo. Il giudizio, il primo giudizio, la prima impressione sull'altra persona veniva fatta immediatamente, cioè l'accuratezza della prima impressione nelle varie foto fatte dai tre gruppi di partecipanti, anzi dai quattro gruppi di partecipanti, quelli a 100, quelli a 500, quelli a 1000 millisecondi e quelli a tempo indefinito, il livello di accuratezza era identico, non cambiava. Questo significa che la prima impressione è indipendente dal tempo, cioè vuol dire che siamo in grado di formarci una prima impressione, anche accurata, nell'arco di pochissime frazioni di secondi. Basta pochissimo tempo affinché ci formiamo una prima impressione. Appunto, il motivo di questo è di tipo evolutivo, per quello che si diceva prima, perché la prima impressione ha una funzione di ordine protettivo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come si formano le prime impressioni? Le relazioni interpersonali. La psicologia e più recentemente anche le neuroscienze affettive e sociali hanno cercato di capire quali sono i meccanismi di scelta fra le persone e i sentimenti che le legano. L'essere umano è sicuramente un animale sociale. È un animale sociale che ben presto nel corso della sua storia evolutiva è sceso dagli alberi, è entrato nelle caverne, ha costituito delle comunità. Queste comunità però sono state delle comunità ovviamente i vari membri della comunità hanno anche operato delle scelte relazionali, hanno formato dei gruppi affiliativi in base a dei principi di scelta. Come avviene questa scelta? Come scegliamo il nostro partner? Come scegliamo la persona con cui stabilire una relazione? Allora, le neuroscienze sociali hanno documentato i meccanismi che consentono agli individui di scegliere una persona piuttosto che un'altra per stabilire una relazione di qualunque tipo, sia essa affettiva o di altra natura. Il primo passo da fare è considerare di conoscere e legarci affettivamente a un'altra persona. Quindi chiaramente questo è lo step essenziale, cioè il fatto di incontrare un'altra persona e avere anche la motivazione a conoscerla, quindi a comprendere ad esempio come funziona in determinate circostanze. Attrazione, amore, simpatia, empatia, comprensione sono tutti ambiti di ricerca in cui da un lato si cerca di rilevare il meccanismo psicologico e dall'altro le basi neurali. Oggi sappiamo che quelli che sono semplicemente considerati dei sentimenti, come ad esempio l'amore, la simpatia o l'empatia, in realtà sono dei veri e propri comportamenti cognitivi che hanno una

la loro base neurale, che hanno un loro meccanismo fisiologico di funzionamento, non fosse altro il meccanismo di gratificazione e di reward, lo stesso che è stato studiato e stato riportato nella lezione sulla motivazione. Cosa ci attrae e cosa invece ci tiene lontani da qualcuno? Attrattività. Ricerche hanno mostrato che nonostante si dica gli opposti si attraggono, le persone cercano di avere un contatto con persone con cui condividono simili aspetti e caratteristiche. Quindi il famoso proverbio gli opposti si attraggono non è dal punto di vista psicologico realistico. Perché? Perché le persone tendono ad avvicinarsi e sentirsi attratti da persone simili, da persone in cui rilevano dei tratti non solo fisici, ma anche di personalità, anche status sociale simili, in modo tale che vi sia una conferma per se stessi e quindi fondamentalmente di riflesso una gratificazione della propria autostima, della propria immagine di sé. Difficilmente ci sentiamo attratti da qualcuno che sconferma le nostre scelte con la sua vita, con la sua struttura di personalità. Tendenzialmente cerchiamo di avvicinare persone che ci danno delle conferme. Queste conferme ci autogratificano. Quindi, come dire, ancora una volta, è il meccanismo della gratificazione, del reward, quello dopaminergico fondamentalmente, che si attiva e si scatena. Da un punto di vista di fattori psicologici, abitudini e valori simili sembrano avere il ruolo dominante nel formare rapporti. Chiaramente siamo inseriti all'interno di un contesto sociale. Questo contesto sociale ci ha imbibito di una serie di valori, di una serie di abitudini che sono condivise. Il cercare un partner che condivida, che comprenda, condivida con noi questa pletora di abitudini e valori sociali, di fatto ci consente di percepire quel partner come più attraente, e quindi indirizzare la nostra scelta preferenzialmente verso questa persona, cioè una persona che ci consenta comunque di mantenere il nostro status quo anche a livello sociale, anche all'interno della cerchia sociale in cui siamo inseriti. Una possibile ragione per cui ci piacciono persone con atteggiamenti simili è forse perché ci danno delle conferme sul nostro modo di vedere il mondo. Chiaramente, se troviamo una persona con cui condividere la nostra stessa visione del mondo, la visione del mondo che abbiamo ai nostri stessi occhi appare la migliore o l'unica possibile, quindi ci dà delle conferme anche sulla nostra giustezza, anche sulla nostra intelligenza, sulla nostra capacità poi, no, di interagire in maniera efficace col mondo circostante. Confrontarci con una persona che sconferma costantemente le nostre scelte, i nostri obiettivi, i nostri valori, ci pone in una situazione di conflitto e quindi probabilmente può causare anche una crisi. Molto spesso le relazioni tra persone finiscono perché uno dei due partner entra in una famosa, nella famosa crisi esistenziale, che è semplicemente quella cosa che ci consente farci sorgere dei dubbi rispetto a quello che siamo, a come abbiamo operato nel mondo fino a quel momento. Questo ci accade perché non troviamo più conferma nel nostro comportamento, conferma nell'altro. Quindi una valutazione globale di una persona ci può portare a vedere di quella persona caratteristiche e atteggiamenti differenti. Quando valutiamo una persona e ci formiamo una prima impressione su essa, in realtà non è detto che la valutazione comprenda tutte le caratteristiche che quella persona porta con sé. Molto probabilmente ci saranno alcune caratteristiche di questa persona che ci colpiscono in maniera prioritaria e queste caratteristiche saranno quelle su cui noi formeremo la nostra impressione, saranno le caratteristiche che potremo considerare attraenti o repellenti e saranno quelle caratteristiche che guideranno la nostra relazione di avvicinamento verso quella persona lì o al contrario di allontanamento. Questo fenomeno si chiama halo effect, effetto alone. Un bias cognitivo per il quale la percezione di un tratto è influenzata dalla percezione di uno o più altri tratti dell'individuo. L'effetto alone in psicologia è ben noto e ben studiato. Che cosa è? È quel principio cognitivo, è un bias, quindi una distorsione cognitiva, per cui una caratteristica di un individuo viene amplificata al punto tale da andare a coprire tutte le altre caratteristiche che perdono di
attrattività.

attività per chi opera questo bias cognitivo. Quella persona verrà di fatto valutata soltanto per quella caratteristica positiva o negativa che è stata percepita come saliente importante, che fa da alone a tutto il resto della personalità dell'individuo. Perché è un bias? Perché è una distorsione? Perché chiaramente ognuno di noi è portatore di una serie di caratteristiche, non di una o poche caratteristiche. La personalità di ognuno è strutturata come un insieme di. Quando veniamo colpiti da una o poche caratteristiche dell'altra persona e in qualche modo scotomizziamo, non consideriamo il resto della personalità di quell'individuo, chiaramente stiamo operando una distorsione di ordine cognitivo che ci porterà a relazionarci con quell'altro in termini parziali e molto probabilmente questa modalità di relazione poi sarà di tipo fallimentare. Secondo questo bias, tendiamo ad attribuire a persone belle o attraenti più caratteristiche positive di quelle che in realtà hanno veramente, e questo avviene molto meno per le persone non attraenti. Quando ci troviamo di fronte a delle persone che giudichiamo esteticamente piacevoli, belle, tendiamo ad attribuirgli tutta una serie di caratteristiche positive. È bello e buono, infatti si dice, è brutto e cattivo, ok? Perché? Perché tendiamo ad attribuire, ad amplificare quelle che sono le caratteristiche di piacevolezza che giudichiamo noi essere piacevoli per i nostri standard, per i nostri canoni, e tendiamo a non vedere le caratteristiche negative che sono comunque portate anche da quella stessa persona. Questo succede molto meno per le caratteristiche negative. Quando siamo di fronte ad una persona che esteticamente ci attrae di meno perché per i nostri giudizi soggettivi la reputiamo meno attraente, meno bella, tendiamo ad utilizzare un minore effetto alone. Quindi sono soprattutto le caratteristiche positive che in qualche modo ci portano a idealizzare la persona che abbiamo davanti. Questo meccanismo però, ad esempio, è alla base dell'innamoramento. Quando ci innamoriamo di una persona, fondamentalmente veniamo colpiti da alcune caratteristiche di questa persona che che subiscono questo effetto di amplificamento, questo effetto alone, che ci porterà a vedere questa persona nella sua miglior forma possibile, tralasciando gli aspetti negativi, la idealizziamo, la mettiamo su un piedistallo. A un certo punto, per meccanismi anche biologici, fisiologici, il sistema dopaminergico smette di, in qualche modo, di darci questi segnali di gratificazione, quindi siamo meno gratificati dall'interazione con questa persona e cominciano ad emergere anche gli aspetti che prima avevamo tralasciato, e di fatto molto spesso cade l'idealizzazione, togliamo questa persona dal piedistallo e ci dobbiamo cominciare a relazionare con la persona nella sua totalità, nella sua interezza, e non è detto che questa cosa poi porti ad una relazione di successo. Anche se siamo attratti da persone attraenti, nelle relazioni romantiche c'è un effetto di matching. Cerchiamo un partner che abbia simili caratteristiche fisiche alle nostre e quindi con lo stesso livello di attrazione. Questo è un effetto abbastanza evidente. Di solito si dice che belli sposano i belli, brutti sposano i brutti. Perché? Perché si ha questo effetto matching. Io potrò trovare anche molto attraente una persona molto più bella di me, ma difficilmente riuscirò a costruirci una relazione romantica perché mi sentirei in qualche modo in difetto rispetto a questa persona qui. Quindi cercherò di stabilire una relazione di tipo romantico con una persona che io giudico essere al mio stesso livello, più o meno al mio stesso livello. Allo stesso modo non cercherò di avere una relazione con una persona che giudico essere non al mio livello perché è molto più in basso, perché in quel caso la relazione risulterebbe comunque sbilanciata. Per cui questo effetto di matching è un sistema cognitivo che la natura ha in qualche modo messo a punto per garantire che due partner, nel momento in cui si trovano, formano una coppia permanente che consenta la prosecuzione della specie. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è l'attrattività? Passiamo all'argomento successivo. Rapporti e relazioni importanti. Più le persone condividono esperienze e maggiormente si creano dei legami solidi. Questo è un dato di fatto. Con una persona con cui abbiamo tanto in comune, in cui abbiamo condiviso tante esperienze, tanti eventi, tendiamo a stabilire e a percepire quel rapporto come più forte, come più solido, come più stretto ed intenso. Aprirsi agli altri, confidarsi,

condividere pensieri e sentimenti personali sono elementi fondamentali per creare delle relazioni intime, sono quelle dimensioni emozionali che ci consentono di percepire l'altro come vicino a noi, come nostro simile, e quindi sono quelle dimensioni che consentono sentimenti affiliativi, e quindi sono quelle dimensioni che consentono lo stabilirsi di relazioni strette, intime, non necessariamente romantiche, ma intime, in cui ci sentiamo fondamentalmente in grado di essere accolti dall'altro e accogliere l'altro. La teoria dello scambio sociale propone che il corso di una relazione sia dettata da benefici e costi di cui i partner fanno esperienza. Tutte le relazioni, secondo la teoria dello scambio sociale, dipendono da un scambio di costi e benefici. Quindi, quanti sono i benefici e quanti sono i costi all'interno di una relazione? Se diciamo la differenza è in pareggio, allora la relazione è efficace, quindi probabilmente sarà una relazione di successo. Se invece i costi sono maggiori dei benefici, molto probabilmente la relazione sarà una relazione svantaggiosa, percepita come svantaggiosa, e quindi sarà destinata al fallimento. I benefici o reward, ricompense, riguardano la compagnia, il supporto emotivo e il soddisfacimento di altri bisogni. Quindi quando parliamo di benefici parliamo di qualcosa che ci gratifica. Ancora una volta è il sistema di gratificazione del reward di tipo dopaminergico che viene implicato nella gestione delle relazioni. I costi invece possono includere lo sforzo di mantenere viva la relazione, obiettivi contrastanti ed eventuali conflitti. I costi sono tutte quelle cose che fondamentalmente non ci gratificano, sono tutte quelle cose che hanno a che fare con un effort cognitivo, con uno sforzo cognitivo, con una difficoltà a, come dire, portare avanti la dimensione relazionale con l'altro. Il generale outcome, il risultato della soddisfazione nella relazione, viene fuori dal bilancio di costi e benefici, benefici meno i costi, e quindi potrà essere positivo o negativo. Quindi la soddisfazione di una relazione, il successo di una relazione o il suo fallimento dipende da questo outcome generale, che è dato da una semplice sottrazione di costi e benefici. Se appunto la sottrazione è negativa, significa che, come dire, la relazione è in perdita e quindi tenderemo ad interromperla o la percepiremo come fallimentare, come poco soddisfacente, poco gratificante. Se invece il bilancio è in positivo, la relazione verrà giudicata come assolutamente solida e assolutamente gratificante, e quindi tenderemo a portarla avanti. Da questo schema vediamo come le ricompense meno i costi determinino l'outcome. L'outcome, a sua volta, l'outcome generale della relazione, ha a che fare con i livelli di paragone rispetto alle aspettative, e questo ha un ruolo nel grado di soddisfazione e nella relazione, nel portare avanti o meno la relazione. Dall'altro lato, l'outcome ha a che fare anche con il livello di paragone rispetto alle possibili alternative, e questo ha a che fare con il grado di impegno richiesto dalla relazione. Quindi, l'outcome generale della relazione, una volta che si è determinato, ha a che fare con due aspetti importanti: le aspettative e le alternative. Quali sono le aspettative? Cosa mi aspetto dalla mia relazione con l'altra persona? E quali sono le possibili alternative che ho? È in base a questa, come dire, alla decisione tra questi due aspetti che io potrò determinare se portare avanti o meno la mia relazione, perché giudico la relazione in cui sono soddisfacente o meno, gratificante o meno, positiva o meno. Questi outcome sono valutati secondo due livelli di comparazione. Il primo livello di paragone è rispetto alle aspettative che una persona si è creata riguardo alla relazione. Purtroppo le aspettative sono insite all'interno di qualunque tipo di relazione sociale. Non esiste nessuna relazione, sia di tipo lavorativo, sia di tipo amicale, sia di tipo romantico, priva di aspettative, perché le aspettative sono una condizione naturale della nostra mente. La nostra mente naturalmente produce aspettative, si aspetta che avvenga qualcosa o non avvenga qualcosa. Non possiamo inibire in qualche modo questo processo mentale. Il secondo paragone viene fatto valutando le possibili alternative. L'impegno che viene messo nel mantenere la relazione è un buon predittore della durata e riuscita del rapporto. Le alternative sono l'altra faccia della medaglia, sono gli altri

altri fattori che costantemente emergono a nostro giudizio nel momento in cui siamo all'interno di una qualsivoglia relazione, fosse anche una relazione lavorativa. Che alternative ho rispetto a questa dimensione lavorativa in cui sono? Stessa cosa chiaramente succede nelle relazioni di tipo amicali o nelle relazioni di tipo romantiche. Quali sono le alternative alla situazione in cui mi trovo? Sono alternative giudicate da me migliori o peggiori? Chiaramente l'impegno che ognuno di noi mette all'interno di una relazione è predittore del successo o meno di quella stessa relazione. Sono in una situazione lavorativa che mi stressa, però mi sto impegnando molto perché in realtà quel lavoro mi interessa e quindi cosa faccio? Do il 100% di me stesso. Questo impegno che io metto molto probabilmente sarà il predittore di un successo in quell'ambito. Stessa cosa per quanto riguarda le relazioni amicali e le relazioni di tipo romantico. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la teoria dello scambio sociale? Passiamo all'argomento successivo. Aspetti socioculturali e prospettive evolutive. Secondo la teoria delle strategie sessuali, gli uomini che avevano accoppiamenti con più donne avevano una maggiore probabilità di diffondere i propri geni e questo rappresentava un vantaggio di fitness evolutiva. Questa è una delle prime teorie emerse per spiegare come si stabiliscono le relazioni nell'ambito della società umana. Questa teoria, che è la teoria delle strategie sessuali, partiva dall'assunto che la monogamia è disfunzionale per la sopravvivenza della specie. Gli uomini che avevano la possibilità di generare figli con più donne avevano anche la possibilità di trasmettere in maniera maggiore i propri geni alla popolazione e quindi avevano, come dire, producevano un vantaggio di tipo evolutivo per la sopravvivenza della specie. In effetti, nelle società primitive la poligamia era una situazione sociale assolutamente diffusa e condivisa. La monogamia è subentrata dopo per dei motivi differenti, di ordine culturale, sicuramente non di ordine evolutivo e genetico. La teoria sulla struttura sociale propone che la maggior parte di queste differenze di genere nelle strategie di ricerca di un partner ideale avvengono perché la società indirizza gli uomini ad avere ruoli sociali ed economici. Dopo le teorie appunto di tipo genetico che si sono focalizzate sul ruolo evolutivo dell'avere o meno più partner di tipo sessuale, ci sono state altre teorie in psicologia che hanno spiegato perché uomini e donne si comportano in maniera diversa nella gestione delle relazioni romantiche e una di queste teorie è appunto la teoria sulla struttura sociale che, come dice la parola stessa, ha il focus sulla struttura della società in cui siamo inseriti. Tradizionalmente gli uomini e le donne sono percepiti all'interno della società in maniera diversa, sono stati attribuiti loro dei ruoli completamente diversi. All'uomo è stato attribuito un maggior ruolo, soprattutto nelle società precedenti all'attuale, un ruolo economico maggiore e quindi era colui il quale in qualche modo aveva maggior possibilità di scelta nella gestione delle relazioni di tipo intimo, nella gestione delle relazioni di tipo romantico. Le donne avevano un ruolo subalterno, subivano questo aspetto, adesso le cose forse sono cambiate. Secondo questa prospettiva, in culture in cui c'è una maggiore parità di genere, questi ruoli differenti vengono meno e le donne danno per esempio meno importanza allo status economico dell'uomo ed entrambi cercano compagni con un'età simile. La teoria basata sulla struttura sociale prevedeva che ad esempio vi fosse la scelta del partner fosse indirizzato rispetto al ruolo sociale, allo status sociale ricoperto dall'uomo rispetto alla donna. Non tutte le società si sono evolute in questo modo, ci sono state delle società in cui la parità di genere è sempre stata più evidente. In questo caso le differenze anche di ruolo sociale e di status sociale tra uomo e donna erano minori, di conseguenza c'è stato nello stabilire delle relazioni di tipo romantico si dava meno peso al ruolo sociale, più peso ad altre dimensioni e questa cosa valeva sia per i maschi che per le femmine, sia per gli uomini che per le donne. Questo che cosa ha comportato? Che in questo tipo di società i partner si scegliessero ad esempio in base a delle caratteristiche attrattive diverse, portassero

e che questa scelta in qualche modo fosse indirizzata verso soggetti di pari età, mentre nelle società diverse in cui il ruolo sociale è la fa da padrone nella scelta dello stabilire le relazioni romantiche, di solito c'era una disparità di età molto forte tra l'uomo e la donna. Amore. Quando si parla di relazioni d'amore si usa fare una distinzione passionale e o di compagnia. Cioè non esiste un solo tipo di amore, una persona può decidere di stare all'interno di una relazione amorosa per vari motivi. Nel primo caso si fa riferimento al desiderio, l'attrazione fisica, la forte emozione che accompagna lo stare con il partner, è la relazione di tipo passionale, l'amore passionale, ma non è l'unico tipo di amore o di relazione di amore che due esseri umani possono decidere di intraprendere. Nel secondo caso, invece, si può fare riferimento a senso di affezione e cura per il benessere del compagno o compagna. Che vuol dire? Vuol dire che si può decidere di stare all'interno di una relazione d'amore semplicemente per gli aspetti di cura, per gli aspetti affiliativi, non necessariamente per gli aspetti passionali. Robert Sternberg, 1988, ha formulato la teoria triangolare sull'amore. Secondo questa teoria, ci sarebbero tre componenti principali nella relazione d'amore: passione, intimità e decisione e impegno. Questo è il triangolo di Sternberg, in questo cartoon è abbastanza evidente. Al vertice del triangolo c'è l'intimità, ad un vertice alla base c'è la passione, dall'altro lato la decisione e impegno. In realtà il triangolo, appunto, oltre che dai vertici, è composto anche da una serie di lati. Nei lati ci sono gli incroci tra queste dimensioni. Su questo lato, ad esempio, se si incrociano intimità e passione, emerge quello che è stato definito amore romantico. In quest'altro lato, se si incrociano l'intimità con la decisione e l'impegno, nasce quel tipo di amore definito amore amicale, l'amicizia. Su quest'altra dimensione, se si incrociano passione, decisione e impegno, viene fuori l'amore fatuo. Se invece c'è una interazione perfetta tra intimità, passione e impegno, si ha quello che Sternberg definisce amore vissuto, cioè l'amore propriamente detto, quello propriamente, completamente, diciamo, totalizzante, ecco. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la teoria di Sternberg? Passiamo all'argomento successivo, comportamento prosociale, aiutare gli altri. Un individuo socialmente competente è in grado di agire nell'ambiente sociale in modo da generare negli altri reazioni positive nei suoi confronti. Chiaramente essere competente socialmente ha una funzione adattiva fortissima, perché riusciamo ad essere funzionali e funzionanti, efficaci ed efficienti nel nostro ambiente. Nell'ambiente in cui siamo inseriti, e questo, come dire, ci consente non solo di portare a casa degli obiettivi raggiunti, ma anche di essere in qualche modo utili al resto della società. Un comportamento in cui si pensa al bene degli altri è definito come comportamento prosociale. Gli esseri umani sono esseri sociali e sono esseri prosociali, cioè tendenzialmente tendiamo anche a preoccuparci o occuparci dell'altro. Per quali motivi? Quali sono le motivazioni che ci spingono a comportarci in maniera prosociale? Aspetti biologici, psicologici e ambientali hanno tutti un ruolo importante in questo tipo di comportamento. Quindi, il comportamento prosociale è sicuramente un comportamento determinato da fattori di tipo biologico, quindi innato, ma anche psicologico e ambientali. Questo perché? Perché evidentemente il comportamento prosociale ha una funzione di tipo adattivo. Il comportamento prosociale è presente in tutto il mondo animale. Che sia un comportamento adattivo, in qualche modo biologicamente legato, è determinato dal fatto che si osserva in tutto il mondo animale, non solo nel regno animale occupato dall'uomo. L'aiutare gli altri ha sicuramente una base genetica che si è consolidata e sviluppata durante l'evoluzione. Perché? Perché aiutare gli altri significa non solo dare una mano a se stessi, ma soprattutto alla specie, e quindi garantire la sopravvivenza individuale della specie. L'evoluzione verso quello evolve, verso la sopravvivenza di una specie. Secondo la selezione genetica o familiare, gli organismi sono più propensi ad aiutare coloro con cui hanno similarità genetiche. Chiaramente, tenderò ad aiutare chi è simile geneticamente a me, perché in questo modo potrò tramandare i miei geni affinché la mia specie possa essere, come dire, protetta e progredire nel tempo.
Questi comportamenti hanno

scopo di far proseguire i propri geni e quelli della propria specie per le generazioni future e quindi garantire la non estinzione della propria specie. I sociobiologi propongono il concetto di altruismo reciproco. Aiutare gli altri aumenta la probabilità che anche noi poi riceviamo aiuto in caso di necessità, con l'obiettivo finale di mantenere i nostri geni e di sopravvivere. Quindi l'altruismo reciproco significa che io aiuto un'altra persona perché comunque ne ho un vantaggio evolutivo indietro. E questo vantaggio evolutivo è determinato dal fatto che io sopravvivo, i miei geni sopravvivono, la mia prole sopravvive e quindi la mia specie sopravvive. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'altruismo? Passiamo ad un altro argomento, empatia e altruismo. Bateson ha proposto che il comportamento prosociale possa essere motivato da obiettivi altruistici, ma anche egoistici. Il comportamento prosociale è sì motivato da obiettivi altruistici, ma non sono gli esclusivi fattori che motivano un individuo ad essere prosociale rispetto agli altri. Ci sono anche degli obiettivi di tipo egoistico. Altruismo si riferisce alla generosità, aiutare gli altri o con il fine ultimo di migliorare il benessere di un'altra persona. Quindi siamo altruisti quando siamo aperti verso l'altro con lo scopo di migliorare la qualità di vita, passatemi il termine, dell'altra persona. Gli aspetti egoistici invece fanno sì che il fine ultimo dell'aiuto sia migliorare il proprio benessere, aumentando l'autostima, evitando sensi di colpa, sentirsi orgogliosi. Quindi quando aiutiamo un'altra persona non ci sono solo degli obiettivi di tipo altruistico, ma quelli egoistici sono comunque presenti, hanno a che fare con la nostra soddisfazione, con la nostra autostima, con l'immagine stessa di noi stessi che ai nostri occhi si forma. Quando aiutiamo? L'intervento di un passante in una situazione di emergenza può essere visto come un processo in 5 step. Se siamo in strada e osserviamo una persona che ha bisogno di aiuto, non è detto che saremo così pronti ad aiutare questa persona. Ci sono 5 passaggi importanti che ci portano a decidere se aiutare o meno un'altra persona. Come potete vedere da questo schema, la prima domanda che ci poniamo è una domanda molto semplice: mi soffermo o meno sull'evento che sto osservando? Se sì, lo interpreto come un'emergenza? Dopodiché la domanda successiva: sono pronto ad assumermi la responsabilità di intervenire? Poi so come intervenire? Decido di aiutare? A questo schema, ad ognuna di queste domande possiamo rispondere sia sì che no. Se la risposta alle domande è sì, allora il mio comportamento sarà un comportamento di tipo prosociale e andrò ad aiutare la vittima. Se la risposta alle domande è no, il mio comportamento non sarà affatto prosociale e altruistico, ma sarà egoistico e non andrò ad aiutare la vittima. Talvolta non si aiuta perché si pensa di essere inefficaci o di non saper affrontare correttamente la situazione, perché ogni qualvolta decidiamo o meno di aiutare una persona in difficoltà, facciamo un'assunzione di responsabilità. Questa domanda è particolarmente stringente: sono pronto ad assumermi la responsabilità di intervenire? Perché se le cose vanno bene, ok, ma se a causa del mio intervento le cose vanno male, io poi comunque sono ritenuto responsabile di quello che è accaduto. Queste domande ce le poniamo in una frazione di secondo, ogni qualvolta dobbiamo decidere, decision making quindi, se intervenire o meno in una qualsivoglia situazione in cui un'altra persona ha bisogno di aiuto. Molti studi hanno trovato l'effetto chiamato bystander. Più persone ci sono e meno si tende ad aiutare, proprio perché si pensa che possono intervenire gli altri o che se nessun altro si fa avanti, forse la situazione non lo richiede. L'effetto bystander è un effetto assolutamente noto e stranoto. Se siamo in una situazione con più persone, aspettiamo che qualcun altro intervenga al nostro posto. Perché? Perché intanto cerchiamo di delegare la responsabilità dell'intervento all'altro. E poi, da un lato, dall'altro lato, perché se nessuno interviene, se vige l'immobilismo, il nostro giudizio è un giudizio di non necessità di aiuto, non necessità di intervento. Fondamentalmente la persona che ha bisogno di aiuto in realtà giudichiamo se la possa cavare da solo. Più persone ci sono e più l'effetto bystander è un effetto evidente. C'è una sorta di inibizione sociale a intervenire in un contesto con più persone che osservano e questo accade maggiormente in presenza di estranei per situazioni non troppo pericolose.
Perché gli estranei? Perché abbiamo

sempre il timore del giudizio altrui e quindi il timore in qualche modo di essere, di sbilanciarci con il nostro comportamento. Per cui se siamo in un contesto con estranei, tendenzialmente saremo meno interventisti. Aiutiamo di più le persone in base a tre elementi: similarità, genere, onestà percepita e responsabilità. Si tende ad aiutare di più chi non è causa diretta del suo problema. Chiaramente siamo più propensi ad aiutare chi è simile a noi, siamo più propensi ad aiutare le donne degli uomini, fondamentalmente, siamo più propensi ad aiutare chi percepiamo non avere alcuna responsabilità nella situazione in cui si è cacciato. Cioè il famoso ben ti sta è una cosa che ci blocca nell'aiutare l'altro. Se invece presupponiamo che la persona si trova in difficoltà, non abbia colpe rispetto alla difficoltà in cui si trova, allora siamo più propensi a fornire il nostro aiuto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è l'empatia? Si può aumentare il comportamento prosociale? Sicuramente l'educazione e il contesto sociale hanno un ruolo chiave nello sviluppo di atteggiamenti empatici e altruisti. Oggi come oggi sappiamo che, ad esempio, nei programmi di educazione scolastica favorire l'empatia, la compassione e il comportamento altruistico è una delle competenze di sviluppo che la scuola si propone come dire, di favorire durante tutta la scolarizzazione, proprio perché il comportamento prosociale può essere favorito da un ambiente favorente, da un ambiente stimolante, o al contrario può essere inibito da un ambiente sfavorevole. Si parla spesso di empatia, sentire gli altri, ma esiste anche la compassione, che è uno stadio ancora più evoluto dell'empatia, e non vuol dire pietà, che implica il condividere e capire una sofferenza per cercare di aiutare l'altro. Compassione, sto con l'altro, sento quello che prova l'altro e cerco in qualche modo di fornire aiuto all'altro, sentendo profondamente la sua sofferenza. Le neuroscienze affettive e sociali hanno fatto luce sui meccanismi neurali dell'empatia e della compassione e ci sono delle differenze, quindi anche a livello cerebrale sono due meccanismi diversi, cioè i circuiti neuronali dell'empatia sono diversi dai circuiti neuronali della compassione. Perché? Perché probabilmente queste due reti neurali differenti possono lavorare insieme ma anche in maniera dissociata. Ricerche mostrano che non esiste un centro cerebrale dell'aggressività e nemmeno un neurotrasmettitore specifico che la innesca. Quindi questo che vuol dire? Che anche comportamenti aggressivi, comportamenti di rabbia, sono gestiti sicuramente da attività cerebrale, ma non da un singolo centro, da una singola area, ma da un complesso di aree, da una rete neurale. Ci sono studi che mostrano come stimolazioni elettriche dell'ipotalamo nel gatto portassero a reazioni di attacco, mentre la rimozione chirurgica dell'amigdala ha portato alla riduzione di reazioni aggressive di difesa. Quindi ipotalamo, amigdala, abbiamo visto nella lezione sulle emozioni, sono quelle strutture neurali assolutamente coinvolte nella gestione di tutti i processi emozionali, che hanno quindi un ruolo importante anche nella determinazione delle nostre relazioni sociali. Una connessione tra comportamento violento e aggressivo si può fare con la corteccia prefrontale, in cui avviene il controllo cognitivo del comportamento in generale. Abbiamo imparato nel corso di questo corso di studi che la corteccia prefrontale è la zona di cervello più sviluppata nell'uomo ed è la sede di tutti i comportamenti complessi, anche dei comportamenti di monitoraggio e di controllo. Il comportamento violento sembra essere connesso con un malfunzionamento o comunque con un funzionamento non ottimale delle strutture della corteccia prefrontale. Lesioni di aree prefrontali portano spesso a comportamenti aggressivi e mancanza di controllo degli impulsi violenti. Anche bassi livelli di serotonina possono portare a episodi di aggressività, come in situazioni di squilibrio emotivo. Gli studi lesionali su pazienti con lesioni della corteccia prefrontale hanno dimostrato che la corteccia prefrontale è essenziale per il monitoraggio e la gestione dei comportamenti aggressivi e rabbiosi. Anche però i livelli di serotonina, quindi anche i livelli di questo neurotrasmettitore, sono connessi con comportamenti di tipo aggressivo, soprattutto con comportamenti correlati alla irritabilità che poi possono sfociare una vera e propria rabbia, e sono quindi abbastanza osservati in pazienti con squilibrio di tipo emotivo. In molte specie di mammiferi, livelli elevati di testosterone aumentano l'aggressività sociale, avendo un ruolo nella formazione delle gerarchie sociali. Negli umani questa associazione tra livelli di testosterone e aggressività è minore. La scienza ci ha spiegato per molto tempo che il testosterone, l'ormone testosterone,

fosse l'ormone dell'aggressività e quindi fosse connesso proprio con le caratteristiche di aggressività. Questo è particolarmente vero negli animali di ordine inferiore. Nell'uomo sembra che i livelli di testosterone e aggressività siano meno correlati fra di loro. In questo cartoon, che fa parte di questo articolo sulla cognizione sociale di cui sono coautrice di qualche anno fa, sono evidenziate le differenti aree cerebrali, corticali e sottocorticali che hanno a che fare con la gestione delle funzioni cognitive che compongono la cognizione sociale. In verde potete vedere le aree che hanno a che fare con la teoria della mente, sono le aree prefrontali, ma anche un ruolo importante per la teoria della mente è svolto dal cervelletto. Il cervelletto è quella porzione del sistema nervoso centrale che ha un ruolo di coordinamento non solo delle funzioni motorie, coordinamento e regolazioni, ma anche dei comportamenti cognitivi ed affettivi. Nella teoria della mente sicuramente c'è sia un aspetto di cognizione che un aspetto di affettività, un aspetto emotivo, motivo per cui il cervelletto è particolarmente implicato, particolarmente attivato nel controllo dei comportamenti derivanti dalla teoria della mente. Rosa, vedete le aree che sono principalmente coinvolte nella gestione delle emozioni, sono le aree del circuito di Papez, sono le aree che abbiamo visto nella lezione sulle emozioni. E in blu vedete che ci sono delle aree che sono state trovate essere coinvolte nella personalità. Perché? Perché tutti questi tratti, tutti questi aspetti cognitivi confluiscono anche all'interno di quella dimensione più generale di funzionamento dell'uomo che determina e determinata dalla personalità dell'individuo. Come vedete, c'è una certa sovrapposizione tra aree che determinano la tipologia di personalità dell'individuo e aree che hanno a che fare sia con la teoria della mente che con la gestione delle emozioni. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le aree cerebrali coinvolte nella cognizione sociale? Ecco il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa è la cognizione sociale? Come si formano le prime impressioni? Che cosa è l'attrattività? Cosa dice la teoria dello scambio sociale? Cosa dice la teoria di Sternberg? Cos'è l'altruismo? Cos'è l'empatia? Quali sono le aree cerebrali coinvolte nella cognizione sociale? Con questo la lezione termina qui e nel ringraziarvi vi ricordo che tutto il materiale aggiuntivo lo potete trovare nel sito del corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo.

21university.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Salve, sono Maurizio Savini, scultore, lavoro a Roma da circa 22-23 anni e oggi mi trovo qui per parlare appunto e ricordare il passato per riuscire a progettare un futuro.

futuro. Allora, diciamo che la cosa che più mi preme è, diciamo, la riqualificazione della figura dell'artista oggi, dell'artista contemporaneo oggi. Cioè, quali sono le urgenze, quali sono le cose di cui abbiamo bisogno. E, con questo pensavo che oggi l'arte, in un modo o nell'altro, parla una lingua, parla ancora una lingua straniera. Noi dobbiamo riuscire, attraverso l'applicazione del linguaggio, di tradurre l'arte in una lingua materna. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che il mondo dell'oggetto, ormai completamente saturo, è destinato a scomparire come queste grandi cattedrali, i musei, dovrebbero trasformarsi in dei grandissimi laboratori didattici, dove l'arte, attraverso dei progetti, con dei staff scientifici o tecnici, di riuscire a creare dei grandi workshop dove, delle grandi tavole di discussione dove, diciamo, reinventare un po' la posizione dell'artista contemporaneo. Penso che un incontro tra arte ed industria posso considerarla così, se posso usare questo termine, un'arma quasi a doppio taglio, perché non credo che ci sia bisogno di far disegnare una bottiglia o un oggetto da un artista, per questo ci siano più i designer che sono più proprio specializzati in questo, ma penso che invece l'arte, l'artista dovrebbero incontrare l'industria, gli imprenditori, per riuscire a costruire anche qui un dialogo e progettare questi laboratori per poter reinventare una sorta di nuovo linguaggio. Io penso che l'arte non abbia bisogno, appunto, di questi grandissimi musei che diventano dei grandi contenitori, delle grandi cattedrali dove ogni architetto esercita il proprio stile, ma penso, appunto, che debbano diventare dei luoghi di grande didattica, dove in un modo anche semplice gli artisti possono sempre incontrare le persone. Per poter riprendere a parlare, appunto, quella lingua materna, quella a cui mi riferivo prima. Bene, nel mio lavoro cerco anche in modo molto ossessivo di trovare questo punto di unione. Non è sicuramente semplice, però qualche volta diciamo che ci sono riuscito. Allora, volevo fare sempre un esempio nel 2004 a Parigi con l'Associazione Culturale Zerinzia di Roma e Art Dance La Cité. Siamo riusciti a realizzare un progetto non molto semplice. Mi sono trovato, appunto, a lavorare con uno staff di medici. Per realizzare questo lavoro, che cosa consisteva? Io avevo a disposizione lo spazio di una sala d'attesa dove i bambini fanno anticamera prima della visita o prima addirittura di essere operati. L'ospedale Necker di Parigi è uno degli ospedali più prestigiosi d'Europa ed ha questa grandissima sala. Comunque, progettare un lavoro lì non era una cosa semplice, però, appunto, quello che volevo dire prima. Questo punto d'incontro, questo scambio tra me, che sono l'artista, dunque la persona che deve creare qualcosa, e i medici, è stata una cosa molto interessante ed è una cosa che tenterei di accostare a quello che dicevo prima, quando l'arte incontra l'imprenditoria. Dunque, non cadere nel design, ma progettare le cose attraverso un punto, diciamo, più chiaro. Allora, in quel caso abbiamo elaborato un sistema, io ho elaborato un sistema di illustrazione geometrica molto, molto semplice, quasi minimale, con delle forme irregolari, circoscritte da un segno.
La cosa più interessante è stato appunto fare lo studio sulla percezione dei colori.

abbiamo capito che il colore arancio, per esempio, un colore arancio con della terra, riesce a tranquillizzare molto i bambini. Dunque, il loro stato emotivo è migliore per affrontare appunto visite e cose così. Mentre per gli adulti, perché i bambini sono sempre accompagnati dagli adulti, è ovvio, per gli adulti che anche loro sono in ansia perché ci sono dei bambini, parliamo appunto di un ospedale, sembra che il colore azzurro, un azzurro, un oltremare chiaro, sia un colore che rassicura. Allora, questo progetto, insomma, è andato a buon fine, siamo stati tutti quanti molto, molto soddisfatti e la mia curiosità comunque è stata quella poi di poter assistere anche al comportamento dei bambini e sono andato lì per qualche giorno per vedere se questa cosa aveva una funzione reale. I medici erano molto contenti, tutti erano molto contenti e sembrava che questo esperimento, diciamo, fosse riuscito. Dunque, questa è stata un'esperienza che lego molto ad un'altra che è avvenuta l'anno dopo, in una terra desolata. Sto qui sto parlando dell'Ossetia meridionale, cioè in Russia, precisamente in Beslan, dopo uno dei più grandi attentati terroristici che ci sono stati nella storia. Penso forse il più crudele, sono stato invitato anche lì ad intervenire, sempre all'interno dell'ospedale, per realizzare appunto dei lavori, in collaborazione con un altro artista e un architetto. Diciamo, avevamo questo piccolo staff e dovevamo intervenire in un luogo dove erano ricoverati bambini che erano stati mutilati da scene terribili di guerra. A quel punto volevamo, anzi è stata proprio la mia volontà, volevo incontrare i bambini superstiti della tragedia e organizzare con loro un workshop. Anzi, poi sono diventati due questi workshop. È lì che ho capito veramente quanto è forte il linguaggio dell'arte, quanto veramente può cambiare le cose su questa terra. E ci credo fermamente a quello che dico. Io mi sono trovato davanti a dei bambini che avevano subito dei traumi fortissimi, avevano visto uccidere i loro compagni di scuola, dunque erano dei ragazzini completamente ancora sotto shock e parlo di 6 mesi dopo l'attentato, circa sì, 6-7 mesi. Ed era molto difficile appunto instaurare il dialogo e soprattutto la fiducia, che è stata la cosa più difficile, così. Comunque attraverso appunto l'uso del colore e di tanti altri materiali, ma non è importante parlare di quello che io ho fatto lì, di quello che abbiamo realizzato insieme ai bambini, se poi sono stati quadri o sono state sculturine, piccole cose, non è importante. La cosa importante è che loro attraverso il linguaggio dell'arte, nonostante non avevamo una comprensione linguistica, perché i bambini chiaramente parlavano esclusivamente russo, con il linguaggio dell'arte e la forza proprio della creatività, siamo riusciti a farci ad ottenere la fiducia di questi bambini e la collaborazione soprattutto. Il primo giorno è stato difficilissimo, il secondo ancora meno, dal terzo e il quarto questi bambini avevano ritrovato il sorriso. Questa era una cosa incredibile. Infatti, anche lì abbiamo lavorato con uno staff di psicologi e pediatri che si occupavano di questi bambini. E devo dire che sono rimasti molto, molto sorpresi perché non pensavano che noi eravamo io e un altro artista, Pietro Ruffo, che non riuscissimo a dialogare con i bambini. Infatti ci avevano avvertito che erano bambini molto, molto, molto particolari. Ma avevo molta fiducia e comunque anche questo esperimento è riuscito. Come poi è riuscito anche un altro lavoro che ho fatto all'interno dell'ospedale. Anche lì siamo riusciti con sempre

con il colore e la struttura, lavoravo appunto anche con un architetto, dunque con le forme, tagliando soprattutto, cercando di smussare gli angoli. In questi corridoi c'erano molti angoli retti, acuti. Ho pensato, insieme appunto all'architetto, ho pensato che forse smussarli questi angoli, arrotondarli un po' e dare un po' più di plasticità a questo corridoio che era

complessa perché il territorio ostile e poi c'era un altro grande problema che era quello della sicurezza, insomma, è un posto molto pericoloso. Comunque, diciamo che anche questa cosa è andata bene. Vorrei continuare parlando sempre di queste esperienze che io faccio a volte con il territorio, anche collaborando con altri artisti. Cerco sempre appunto l'intercomprensione, cioè quel punto in cui le due lingue diventano due lingue differenti, diventano lingua universale. Cioè la cosa più. Io penso che l'arte ha questa peculiarità, ha questa forza e credo fermamente in questo, lo ribadisco e lo ribadirò sicuramente più avanti. Nel 2011, dunque poco tempo fa, ho realizzato un lavoro invece sull'invasività dell'architettura. Questo lavoro consisteva in un'azione, chiamiamola così, o performance, come preferite, con un'altra artista, Erika Vainio, e abbiamo disegnato, cercato di immaginare in un parco meraviglioso che è Villa Aldobrandini di Frascati, abbiamo cercato appunto di ridisegnare una planimetria, dunque la base di un'architettura, con un segno molto, molto lieve, molto semplice, un segno con una riga tracciato con una traccia con una riga di gesso. Abbiamo immaginato di costruire una grandissima casa, una dimora, più che altro proprio una dimora, perché al centro di questa planimetria abbiamo poi invitato le persone che assistevano alla performance a mangiare in stoviglie e bicchieri di cristallo, insomma, per cercare proprio di poter far sentire alle persone che non necessariamente serve sempre edificare, costruire, avere questa grande mania dell'umanità, quella di dover sempre edificare, costruire, barriere. E questo è quello che magari è il mio punto di vista, tanta gente non sarà sicuramente d'accordo, io non sono pienamente d'accordo su questi grandissimi musei realizzati da grandissimi architetti che diventano degli esercizi di stile e diventano lo status symbol della politica, che a me francamente queste cose non mi interessano. Sembra che ogni città debba avere la sua cattedrale, cioè, voglio dire, una città come Roma che ha già troppe cattedrali, arriva un altro museo. Sì, ci vuole un museo, va bene così, ma non penso che quello sia infatti è un museo anche questo pieno di problemi che, insomma, così. Per quanto riguarda quello che dicevo prima, appunto, sulla zona di intercomprensione e sui linguaggi. Ora sto preparando un lavoro dal titolo Arena ed è anche questa un'azione che si svolge attraverso un tavolo da ping pong. Ho preso due schemi sulla comunicazione, il primo è di Saussure, il famoso schema tra suono e parola, e l'altro schema si chiama Ionari, che è uno schema sulla comunicazione dove si cerca appunto attraverso gli idioletti si cerca la zona di intercomprensione. Su questo lavoro parlo al plurale perché ho realizzato questo lavoro, realizzerò questo lavoro insieme a un altro artista. Abbiamo preso questi due piani, questi due schemi, li abbiamo trasportati su una struttura da gioco, appunto come quella del tavolo da ping pong, e le persone sedute dietro questo tavolo, giocando, cercheranno appunto di comunicare, cercando di far passare la pallina dall'altra parte. Cioè il momento in cui la pallina passa è il momento in cui le persone hanno trovato il punto di intercomprensione, il punto di comunicazione, quel punto in cui i linguaggi si comprendono. Ora c'è anche l'aspetto sonoro di questo lavoro. Ovvio che la parola e il suono

hanno anch'essi una comprensione astratta, cioè le parole non, possono, sono vuote, non significano nulla se non sono legate poi da un concetto, da un'idea. Allora, in questa azione, questa performance, io penso che questo avviene attraverso la casualità del gioco, attraverso il suono. Allora, parlavo prima appunto di suono. Ecco, nell'estate del 2011 ho realizzato un lavoro con il suono, l'acqua, in collaborazione con il trombettista Paolo Fresu. Anche lì siamo riusciti ad ottenere un lavoro che nasceva dall'improvvisazione e al progetto invece pensato, perché avevo costruito delle ampolle che lasciavano cadere delle gocce d'acqua. Erano 12 ampolle, queste 12 ampolle comandate da un rubinetto chirurgico lasciavano cadere queste micro gocce d'acqua su dei piattini amplificati con dei microfoni a contatto e sono riuscito a creare una struttura. Tutti sappiamo tutti appunto che la musica, la struttura ritmica è una delle cose più importanti. Cioè, dunque io creando questa struttura ritmica ho creato un'armonia, un suono anche lì che nasceva dalla casualità, suonato dall'acqua. E Paolo Fresu, un grande maestro dell'improvvisazione, è riuscito ad interpretare questa struttura ritmica suonando attraverso le ampolle e creando una performance oltre molto suggestiva ed anche molto interessante. Ripetuto, dopo un anno ho ripetuto lo stesso esperimento, perché si tratta di un esperimento da neofita musicista, insieme ad un altro compositore. In questo caso era un pianista. Ho sovrapposto quello che avevo, la traccia che avevo ottenuto con Fresu, ricostruendo ancora l'installazione con le 12 ampolle e facendo cadere dell'acqua sul suono già registrato, mentre il pianista improvvisava su quello che era stato già improvvisato, su una struttura casuale registrata e su una struttura casuale ritmica reale che accadeva in quel momento. Ho avuto sempre appunto, questa passione per il suono, per la musica, come posso ricordare un lavoro molto, molto importante, è stata la realizzazione della Biblioteca d'Arte Contemporanea di Pagliano con l'Associazione Culturale Zerinzia. Anche lì siamo riusciti a creare un ambiente dove la lettura è un grandissimo invito alla lettura, perché generalmente le biblioteche sono sempre dei grandi piene di grandi scaffali, libri o addirittura ormai sono tutte telematiche, dunque io sono qui proprio per l'università telematica. Però invece in quel caso ci trovavamo davanti a, non ricordo, ma un vasto numero di volumi e realizzare appunto questa biblioteca utilizzando sempre volumi e colore è stata anch'essa un'esperienza mo molto interessante. Anni prima avevo lavorato anche con materiali, diciamo, che non hanno nessuno statuto nell'arte, anche se ormai tutti i materiali sono stati usati e tutti vengono usati. In passato con un poeta, Daniele Pieroni, avevo realizzato e la cantante Barbara Dorf, ma realizzai un lavoro dove avevamo come obiettivo, cioè la nostra centralità era l'elemento primario. Pieroni è un poeta, la Dorfman è una cantante e io uno scultore. Dunque abbiamo cercato di fare un lavoro sulla parola, sulla prima espressione d'arte, la poesia, la prima espressione della musica, il canto, e io ho realizzato una tenda proprio come forma ancestrale della casa, come primo riparo dell'uomo, realizzata con delle foglie di patata. Era anch'essa una provocazione alla scultura, perché l'opera si presentava bella e dorata, e con il tempo, ore, non giorni, la scultura simulava altri materiali, dunque da oro diventava bronzo, da bronzo diventava catrame, fino a marcire. Ho, diciamo, questa.

sempre amato manipolare materiali che hanno a che fare con il tempo. Come oggi, da molti anni, oltre alla mia ricerca sempre un po' sperimentale su come i lavori di cui ho parlato in precedenza, ho utilizzato anche sempre dei materiali che hanno a che fare poi con dei prodotti alimentari, come utilizzo da molti anni la gomma da masticare. Ma perché? Al di là della forma, degli oggetti, delle cose che realizzo, la cosa che mi ha sempre interessato appunto è questo rapporto con il tempo. Cioè, quanto tempo vivrà quest'opera? L'ho fatto sempre in contrapposizione con la forma, perché a volte ho realizzato delle forme monumentali che dovevano avere invece questa grande importanza del tempo, e invece duravano pochissimo, 3, 4, 5 mesi. È stato anche molto interessante cercare, trovare un modo per fissare questi lavori, cioè per dargli almeno l'illusione dell'immortalità, perché insomma, questa era una cosa che mi interessava molto. E si è trattato quasi come un esperimento di chirurgia estetica, come dover salvare a tutti i costi un'opera. E attraverso comunque dei prodotti che sono riuscito a trovare con l'aiuto di un chimico, di altri amici, insomma, siamo riusciti a fissare il tempo a fissare a fermare il tempo sull'opera. Fermare il tempo sull'opera con questo cosa voglio dire? Voglio dire che con il mio lavoro cerco di dare, anzi sono convinto di dare un messaggio sociale, non sociologico, ma sociale, per portare una riflessione molto forte, perché credo che l'arte ha gli strumenti e la forza di fare questo. E con questo vi saluto e spero di rivedervi presto. Arrivederci.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Dunque, io ho cominciato praticamente a disegnare quando ero all'Alfa Romeo. Io a 18 anni sono uscito da una scuola di avviamento professionale, tipo industriale, per cui con delle piccole raccomandazioni sono entrato all'Alfa Romeo. Ho cominciato a fare il disegnatore, cioè l'apprendista, il disegnatore meccanico. Cioè disegnavo attrezzature per la lavorazione in serie. Oggi non ci sono più, allora non c'erano più quei mostri che ci sono adesso. Si facevano delle attrezzature che servivano perché gli utensili forassero nei punti giusti i motori, le carcasse, quella roba lì. E quindi disegnavo, chiamavo ufficio tecnico officina. Dopo sono passato alla CEMSA di Saronno perché il mio capo ufficio si era spostato là e allora mi ha chiamato a Saronno e anche lì ho lavorato. Lavoravo per. Costruivano mortai. E allora facevo anche lì i disegni per l'attrezzatura della lavorazione in officina. A un certo punto sono arrivati i tedeschi, io dall'alto dell'ufficio ho visto che entravano con i moschettoni sulla spalla e allora ho aspettato un attimo. Ho girato e ho tagliato la corda, perché io non ero abilitato a fare il militare per la vista. E niente, mi sono ritirato nel posto dove dormivo, perché i miei ormai erano sfollati, era saltata in aria la casa, qui avevano bombardato, e quindi io avevo la stanzetta lì a Saronno. E ho detto qui bisogna che faccia qualcosa. Avevo già facevo le caricature ai miei colleghi, no? Cioè, avevo già la passione del disegno non meccanico. E allora mi sono messo a fare dei disegni sulla vita di guerra, cioè la vita in città, le file, quando c'era la fila per comprare la roba con i buoni, i vecchietti, insomma, tutte quelle cose che. E le davo a una cartoleria sotto la galleria. Facevo le copie o le coloravo. Era tanti così. A un certo punto mi trovo sul Corriere della Sera, guardavo sempre gli amici economici, e c'è Nino Pagot, c'è scritto Nino Pagot cerca disegnatori per finire un film che era stato abbandonato all'inizio della guerra, erano i fratelli Dinamite. Allora io dico, caspita, il cartone disegno animato. Allora sono andato là, ho fatto una prova, mi ha detto ok, e allora ho cominciato come intercalatore, cioè intercalatore, i disegni base sono le animazioni degli animatori, cioè lui che per esempio vediamo questo, che ha giù le braccia, e le alza, erano i due estremi di movimento. Allora, io dovevo fare diciamo, i vari disegni che collegavano e davano ritmo al movimento, questa era l'intercalazione. Andato avanti un po', poi dopo ho visto che mi arrangiavo bene, ho cominciato a fare animazione classica proprio. Animazione e niente, ho imparato e ho detto, questo è il mestiere che mi piace, insomma. E niente, poi finito il film, niente, lui si è chiuso, ci siamo salutati, per me è stato il mio maestro, perché era una persona deliziosa e è un artista. E ho detto cosa faccio? Allora ho cominciato a provare a fare i pupazzi. C'avevo un amico che era un bravissimo fotografo, lui era ufficiale dell'aeronautica, però lavorava in meteorologia, era qui a Milano, quindi aveva dei momenti liberi e mi sono messo ho provato a fare un pupazzo, ho visto che andava bene, la macchina era ripresa, avevo quelle vecchie macchine passo 1, quelle antiche, quelle a manovella, però col motorino che faceva scattare un fotogramma e ho provato, ho detto, dai, ho trovato una grossa agenzia. Tra l'altro era quasi un mio compaesano perché lui è nato sul lago di Garda.

E mi ha detto, ottimo, bene, niente, vai, cominciamo. Cioè, allora c'era la pubblicità nei cinema, la televisione non esisteva ancora negli anni 50. E allora abbiamo cominciato e ho cominciato a fare questi film d'animazione, i pupazzi. E ho fatto diversi film negli anni 50 per il cinema, con pubblicitario ovviamente. Poi finita, è arrivata la televisione, è cominciata la televisione, è cominciato con i film pubblicitari e lì è caduta la cosa del cinema, della pubblicità del cinema. Allora niente, ho piantato lì e ho cominciato a lavorare per i colleghi. Ho fatto un sacco di film, creavo anche dei personaggi per i colleghi che avevano lavoro per la TV. E ho lavorato fino agli anni 78-79, no, nel 69, perdono. Nel frattempo mi sono chiesto, dico, caspita, dico, io qui vorrei fare qualcosa di mio, perché vabbè, guadagnavo lo stesso, però avrei voluto, ero un creativo, quindi vorrei fare qualcosa. Allora mi sono cominciato a studiare il personaggio, ho cominciato a dire, beh, facciamo così, ho visto un film. In un festival, era un film rumeno dove c'era un rotolo di lana, io lo dico perché non è che abbia copiato, c'era un rotolo di lana in animazione che rotolava e il filo formava delle figure, non in animazione. Ho detto guarda che bella idea e niente, mi ha colpito la cosa. E allora lì ho detto no, nel cinema adesso quella era solo animazione, ma era un rotolo, questo gomitolo che si rotolava e formava delle figure ferme. Ho detto è bello perché è semplice, io cercavo di andare nella semplicità perché ho fatto di tutto, e cercavo di semplificare il personaggio. Allora ho cominciato, prova e riprova, prova e riprova, è venuto fuori sto brutto perché allora era bruttino, insomma. Però dava l'idea, avevo fatto una sceneggiatura, uno storyboard, dove c'era questo qui che faceva un'azione. Avevo un grande mio amico che era un grande agente, lui conosceva tutte le agenzie d'Italia, ha girato quasi tutta l'Italia questo progetto e la gente. Allora c'erano i grandi film, del Caroselli, della Gamma, pieni di scenografie, di colori, di cose, Gregorio il Gregario, c'era la Bibbia e la gente diceva, cos'è sta roba? Questo segnetto nero? Dice no. Finché è arrivato alla ditta che mi ha detto proviamone, facciamone, proviamone uno, ho fatto un carosello, ho detto ok, e lì è cominciato. Come è uscito il primo carosello, mi ricordo che la gente dice oddio, c'è il televisore che non va, vedevano sta linea. Allora si riempiva subito con i titoli e con personaggi. Lì veniva sta riga, allora tutti smanettavano, poi c'è tutto, usciva il personaggio dalla linea e cominciava. E mi ricordo che ha avuto un grande successo, c'erano anche i giornalisti che ne parlavano, che era la rivoluzione del cinema d'animazione, ovviamente. Dove lui poi, che come io, ho pensato anche al sonoro e non mi andava di dargli una voce, perché tanto semplice, lui doveva avere dei fonemi che non dicessero niente, perché doveva molto muoversi. Per me lui il gesticolare, il segnare, lo spiegare a gesti, poteva legare il pubblico allo schermo. Dico, ma chissà cosa vuole. È stata una cosa che non è stato uno studio, è la volontà mia di essere al massimo della semplicità. Per cui lui doveva, mettiamo, chiedeva adesso, camminava a piedi, trovava un buco nella cosa, faceva segni con sta voce che poi ho trovato mio amico Carlo Bonomi, il quale faceva questo lavoro di fare con dei fonemi. Per cui non si spiegava gesti ed è stata la sua fortuna perché lui chiedeva sempre verso la destra dello schermo da dove entrava.

stava la mano e cioè, doveva andare in motocicletta. Allora questo diceva, in realtà veniva giù la mano e veniva la motocicletta. Allora diceva, ah, ecco cosa voleva. Capito? Legava un po' l'attenzione del pubblico. E direi che ha avuto immediatamente successo. Ne ha parlato anche il critico, eccetera. È stata una cosa che io non pensavo neanche, perché io ho cercato di lavorare il meno possibile, cioè facendo questi film. E difatti, niente, sono andato avanti, ne ho fatti una non so quanti, sono andato avanti fino a, doveva essere una ventina di film.

questi film io li ho portati, sono stato invitato in Persia, che c'era la Faradiba che si interessava allora di bambini, sai, lì c'era un po' di povertà, eccetera, c'erano le biblioteche, cose, e ha fatto un festival per i bambini, i cartoni, animati, insomma, film d'animazione, e mi ricordo che tutta la gente rideva come i matti vedendo i miei film e mi chiedeva cosa diceva in italiano, perché ovviamente loro sentivano questa voce pensando che fosse una lingua, invece non era niente, era. Per cui mi chiedevano, dice, ma ho capito tutto, certo con l'interprete, e mi facevano appunto queste domande e ho detto non dice niente, neanche io so cosa dice, lui fa solo gestisce, quindi ha una lingua internazionale, cioè fa dei versi, ogni tanto ci sono delle parolacce, perché il mio amico Bonomio è stato il cassetto delle parolacce, un po' distorte, anche in dialetto milanese, comunque è ovvio. Il vantaggio appunto anche di questi film, che poi sono stati anche, li ho raccolti come film da spettacolo, perché dal Carosello ho ricavato poi dei film, poi ho continuato fino ad arrivare al 90 e passa film, e la gente appunto ha girato quasi tutto il mondo, persino in Sudafrica, meno che in Italia. L'America, i paesi latinoamericani, non so, l'America, in America, Stati Uniti, sai, loro avevano i loro grandi autori, quindi lasciavano perdere i film che venivano dall'Europa.

uso delle sagome ovviamente perché ti rendo conto che va, la quantità di disegni, sono 6 disegni di media al secondo, quindi figuratevi il numero di disegni che uno deve fare. Ecco,

0: esattamente su una base, perché lui cammina su una linea. Questo è quanto è. Adesso ho disegnato un po' così rapidamente. Comunque questo è un segno che poi viene praticamente rimane il segno bianco su un fondo colorato.
1: How are they doing, Sadie? How are they doing, Sadie?

0: Qui è il posto, dove prendono vita i disegni che ho preparato prima sul tavolo da lavoro. Qui viene fatta la ripresa a passo 1 chiamata, perché questa camera, questa macchina, scatta un fotogramma per volta, perché il nostro lavoro è chiamato animazione passo 1. E con l'aiuto dello storyboard si inseriscono i disegni sotto la plancia e qui comincia l'animazione, cioè la ripresa dell'animazione. Il personaggio viene inserito su un registro universale, viene schiacciato, la macchina gira, fatto un fotogramma, si toglie il disegno e si mette il disegno successivo.
1: Oh,

Questa è la macchina che trasforma i disegni fissi in disegni in movimento. Ovviamente questa è la macchina a pellicola, quindi fatta la ripresa, viene sviluppata, portata in laboratorio, sviluppata allora una volta veniva così, sviluppata, stampata e vista in moviola. Questo è il procedimento di ripresa di ciò che si è fatto sul tavolo.

Una volta si faceva l'animazione, si portava nello stabilimento dove avevano la cosiddetta titolatrice chiamata, perché

macchina alta su un tavolo su cui c'erano due lampade, come avete visto qua. Si faceva, si portava in stabilimento, si riprendeva i disegni fatti sul tavolo di animazione. Allora a un certo punto, siccome io ho un precedente come disegnatore meccanico, perché a 18 anni ho cominciato a lavorare all'Alfa Romeo e sapevo anche disegnare macchine, per cui ho pensato, dico, perché non mi faccio fare una macchina per me invece di andare in stabilimento, aspettare i turni, eccetera. E avevo un amico qui con l'officina, uno molto bravo, gli ho fatto il disegno della macchina e lui me l'ha costruita. Ovviamente con una macchina, la macchina da ripresa era una macchina di quelle antiche, ma lì bastava solo l'obiettivo e lo scatto di un fotogramma per volta, quindi non necessitava altre cose più difficili, insomma. Per cui la macchina scattava un fotogramma per volta o due secondo quanto era scritto sul foglio macchina e riprendeva i disegni volta per volta, poi veniva portato il materiale a sviluppare e si aspettava, come quando uno è fuori che attende un figlio fuori dalla clinica, aspettare che la moglie partorisca. Anche noi avevamo questa attesa per poter vedere cosa avevamo fatto, se la cosa era andata bene. Ovviamente adesso le cose si sono semplificate, ma allora funzionava la pellicola a colori. Io ho usato per la prima volta per un film una pellicola a colori che era la Ferragna aveva fatto, che allora si pigliava materiale all'estero, e invece la Ferragna fece la prima pellicola a colori che io ho adoperato per fare un film a pupazzi.

0: lasciare, Giulio!
1: Questo è lo storyboard che viene fatto prima di fare l'animazione, perché dà l'idea che praticamente è un fumetto del susseguirsi dell'inquadratura e del movimento. Ecco, è tutto dettagliato. Qui il piatto di spaghetti. Lui qui cammina. Poi va avanti, poi qui c'è la pubblicità, vabbè.

Il momento in cui è stato trovato ed è uscito dalla mia testa un po' quadrata, però piena di volontà, di fare qualcosa di nuovo. Fare qualcosa di nuovo vuol dire divertirmi, perché questo mio lavoro è stato una cosa molto bella, nel senso, cioè nei riguardi miei, perché mi ha dato un senso di giovinezza che è durata nel tempo. E mi ha mantenuto abbastanza fresco, nonostante la mia notevole età, perché il senso dello humor è sempre messo a prova quasi tutti i giorni. Quindi avere delle idee divertenti, l'idea di far sorridere e ridere il pubblico mi spinge, mi provoca in me questo senso di felicità, di mantenere un po' la giovinezza, diciamo la giovinezza nonostante la mia notevole età, perché il contatto con la gente avviene in funzione a quello che faccio praticamente, alle storie che invento, alle gag, alcune situazioni divertenti, sempre abbastanza pulite, insomma, direi, non è una cosa spinta. E l'idea di essere, diciamo così, conosciuto anche in mezzo mondo mi dà questa sensazione di serenità, di gioia, e mi fa sentire meno gli anni.

0: Ridere, ecco, far ridere vuol dire cancellare tutte le cose tristi, i momenti un po' duri e un po' violenti della vita che si vive praticamente non sempre in maniera molto bella, e l'idea di dare un sorriso e di sorridere è un grande premio per uno che fa il mio mestiere, diciamo. Perché quando mi incontrano invece la ringrazio per i momenti di allegria che ci ha dato, insomma. Quindi è importante ridere per cancellare molte cose tristi che avvengono nella vita e riuscire a ridere pensando a delle cose divertenti, e penso che questo omino pomato sia abbastanza divertente, diciamo.
1: Yeah.

Ecco, avere un progetto artistico è importante nella vita di uno che fa questo lavoro, perché mantiene fresco e lucido il cervellone. E poi l'idea di fare divertire il popolo, la gente che ti sta vicino, che sta lontano, che sta all'estero, e l'idea che sorridano e si divertano, è una cosa che mantiene giovani, nonostante gli anni passano.

Nino Pago, che è stato il mio grande maestro, un uomo di una dolcezza e di una simpatia eccezionali, grande illustratore, con una fantasia bella, piacevole, e mi ha insegnato a fare questo lavoro che io ricordo Nino Pago e dico sempre il mio grande maestro, perché è stato una persona umanamente eccezionale e artisticamente diciamo così, al massimo della sua creatività, insomma. Nino Pago, te lo voglio ricordare perché è stato il mio maestro.

Cinema animazione vuol dire muovere a un fotogramma per volta oggetti, disegni, personaggi dal vero. Si possono fare cose stranissime facendo un fotogramma per volta. E quindi chiamiamolo cinema d'animazione che comprende tutto ciò che è fatto fotogramma per fotogramma. L'attore che mi è piaciuto di più, che ho fatto, se non su ordinazione, cioè l'ho fatta io di mia volontà, negli anni, nel 78-79, è stata la Sexy Linea. La Sexy Linea, dove il mio amico Mister Linea sbagliava tutto, ma dato il tipo di disegno e la semplicità, non è volgare. Difatti, molte volte vado con la cassetta nelle scuole e avviso la maestra: guardi che c'è la Sexy Linea, e la maestra dice: non c'è problemi. Infatti, quando arriva, i bambini ridono, scherzano, perché non è, ovviamente, dato il tipo di disegno, non è volgare, perché lui poi tra l'altro è nato un po' stupidotto, no? Per cui sbaglia le cose, non le capisce. Comunque, viene visto anche nelle scuole ebraiche, certo nelle quinte elementari, i bambini ridono, capiscono, perché oramai non sono più addietro come una volta. E comunque per me il film ti è venuto anche meglio come tempi, pause, movimenti, storia, perché l'ho fatto io, non mi aveva ordinato nessuno proprio. Era un periodo in cui lavoravo poco, allora ho detto facciamo. Ho fatto la Sexy Linea.

What orders? Traders? Duders? Duders?

fuori, ti devi lasciare, che non trovi casa per affondare, ti devi lasciare, ti devi mettere fuori. Io vedo.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno

0: I laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale, stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Sono nato nel Montefeltro nel 1926, luoghi meravigliosi. Lì ho vissuto la mia infanzia e ho ricevuto le mie forti impressioni che mi hanno fatto e mi hanno messo nelle condizioni di sognare immediatamente. Guardando i paesaggi, guardando la struttura della natura, perché è veramente strutturata, sembrano la geologia, sembrano ciottoli mescolati al cemento. Io pensavo, forse suggestionato dalle meravigliose architetture di Giorgio Martini, di Bramante, di diventare architetto, e sognavo di costruire anch'io alcuni meravigliosi edifici. Cioè, subito dentro di me ho sentito la necessità di creare delle forme. Più avanti scopro invece che l'architettura mi interessa di meno. Ho pensato, naturalmente, approfondendo a scuola le nozioni, le informazioni, i libri scritti sul Rinascimento, sono venuto così nella necessità, una forte curiosità di andare a visitare i musei, e così da ragazzo sono entrato in quel posto meraviglioso che è il Palazzo Ducale di Urbino, e lì ho capito un senso, il senso della bellezza, di questa, della concezione quasi astratta di come inventare la prospettiva. E così le ore migliori passate a scuola erano quelle dedicate al disegno e alla curiosità della storia e più di altre materie.

È così che penso di studiare architettura, non necessariamente architettura, perché infine i miei genitori mi hanno quasi impedito di frequentare l'istituto d'arte oppure un'accademia, non conoscevo bene allora i luoghi.

si andava al porto. Al porto ero soprattutto interessato a guardare le strutture degli alberi, le vele, le corde, mentre mi interessava molto meno il paesaggio attorno. I miei disegni erano quasi sempre legati all'astrattismo. In quel periodo così confuso del dopoguerra è stato difficile orientarsi, perché tutto ciò che si vedeva erano libri che erano in parte dettati, insomma, consegnati dalla dittatura fascista, quindi c'erano dei grossi limiti. Però subito dopo c'è stata la possibilità invece di vedere altre cose che sono arrivate, soprattutto con gli sfollati che venivano, tentavano di rifugiarsi in quegli anfratti che erano le colline del Montefeltro, quando poi invece anche lì sono arrivati e sono scoppiate le bombe. E così che in questo ha molto influito, è stata importante questa rottura, perché ha rotto un equilibrio così agricolo. Erano luoghi dove crescevano, c'erano gli agricoltori, noi stessi in famiglia avevamo un piccolo podere, e dove si poteva attingere il cibo. Insomma, quello che voglio provare di dire è che c'è stata un'infanzia molto travagliata insieme alla guerra, ma subito dopo sono arrivati finalmente questi libri e ho scoperto Klee. Ho scoperto Klee e tutti i segni che Klee riusciva a mettere insieme, e per me mi sono serviti di grande aiuto, perché ci è mancata proprio tutta quella cultura che noi non avevamo. E è accaduto meravigliosamente in un piccolo libretto, leggendo e guardandolo, che ho scoperto come anche la figura poteva essere interpretata, perché da quelle parti le accademie imponevano il disegno classico che io odiavo, e nello stesso tempo creava anche un complesso di inferiorità. Ma c'era questa necessità legata proprio all'invenzione, e infatti leggendo e scrutando bene i quadri di Piero della Francesca si poteva notare la figura interpretata in un modo molto diverso, per esempio da Raffaello, che è un grande pittore, lo posso dire oggi, ma che allora mi interessava molto meno. Tutte queste emozioni sono state per me importanti, perché ho sempre legato cioè l'idea di costruire, l'idea di fare e capire che il coinvolgimento della forma era assolutamente da inventare, non era questo per me è importante, molto importante. Le folgorazioni sono le cose che arrivano nel momento in cui uno pensa e poi infine vede che questa emozione è ricevuta e si riceve grazie a una visione che uno ha. Poi lì per lì non sa che nella sua mente registra la cosa. Per esempio, io scopro, dopo aver fatto, si ricevono delle emozioni perché sono cose belle da vedere e suggestive.

e si pensa per esempio all'idea di un'antenna. Allora mi ricordo, passando il ponte del Bay Bridge, tornando da Berkeley e andando a San Francisco, ho visto queste antenne interminabili che quasi raggiungere il cielo. Io avevo fatto poco prima dei disegni senza capire che infine avevo ricevuto questa emozione guardando le antenne, e così si vedono proprio dietro di me le aste che ho chiamato le aste celari. E uno poi resta così, si resta male, perché ci si domanda, ma infine questa forma c'è già, quella dell'antenna, ma in realtà nella mia forma, che è diventata inutile, c'è comunque, cioè non serve a niente, non è che serva l'antenna, c'è quel tanto di poesia che vuole, che sta a significare che l'oggetto ha acquistato, almeno così spero, un po' di poesia. Io adesso devo ritornare all'inizio pensando come sono riuscito a trattare la materia, e anche questo è un caso. Da ragazzo mi piaceva lavorare la terra in riva al fiume, e ricordo che c'era questo piccolo fiume e dove io appena potevo e mi lasciavano andare, io lavoravo con la terra, i famosi castelli di sabbia. Poi, più avanti, questa necessità si fa sempre più forte e scopro, con grande timidezza però, affrontare il problema di fare una scultura. Io mai ho pensato, era un concetto troppo ambizioso per il rispetto che portavo per i grandi, e mai mi sono messo nella situazione di dire faccio una scultura, proprio non ci pensavo. Come nasce un'opera? Nasce proprio così, è quello il bello di me, tutto sommato, grazie ai miei genitori di non essere andato a scuola e di non avermi mandato, cioè, all'Istituto d'Arte. E infatti è una cosa che ricordo sempre ai giovani: guardate che se avete qualcosa da dire dentro di voi, questo verrà fuori. Ed è importante questo incoraggiamento. È venuto tutto per caso, vivendo a Pesaro e passando davanti a una bottega dove c'era un orafo, io ho scoperto degli ossi di seppia, ho chiesto a che cosa servivano, mi è stato detto che si potevano fare delle piccole fusioni, e io ci ho provato e ho scoperto una cosa incredibile, che scopiazzando dagli ittiti, dai segni mesopotamici, e anche pensando a Klee, che avevo già scoperto, lavorando e grattando con qualsiasi oggetto, un coltellino, dei chiodi, io sono riuscito a fare delle piccole cose così misteriose e così interessanti che pensavo che potessero diventare delle sculture, ingrandendole. Non ci ho pensato subito, e mi hanno addirittura incoraggiato degli amici. Poi ho dimenticato di dire che in questa mia esperienza io non ero libero totalmente, e cioè non potevo riuscire, non potevo

dedicare tanto tempo al lavoro perché ne avevo uno che era quello di lavorare al Genio Civile subito dopo la ricostruzione, perché la mia scuola si è fermata lì e ho un diploma da geometra. Lì ho lavorato 7 anni, così sono poi ho deciso di venirmene a Milano quando ho scoperto che il mio progetto era quello di un totale maggiore coinvolgimento nel diventare un artista. Ma lo posso dire oggi, ma allora io pensavo solo di riuscire a vivere divertendomi, lavorando, perché la gioia che mi dava lavorare in quel campo, facendo cose creative, insomma, con la presunzione di portare un po' di innovazione. Allora queste cose erano così piccole e scoperte in una bottega di orafo e cominciai con dei piccoli gioielli. Questi gioielli poi erano, ripeto, così interessanti che alcuni di questi qualche volta li vedevo ingigantiti. È tutto un processo così, è come costruire una casa, mattone su mattone e creare un muro. Un nido. E io ho cominciato con Milano, dove ho trovato un appoggio, soprattutto incontrando poeti, scrittori, amici, architetti. C'era a Milano, la Triennale a quei tempi, che era un luogo di incontro straordinario, dove tutte le discipline si ritrovavano insieme, e sono stato molto contento di essere venuto in quel periodo qui e di avere fatto tutti questi esperimenti che poi sono diventati così importanti, la ragione della mia vita, e ho avuto la forza di lasciare questo luogo con il rischio che poteva capitarmi, ma tanto il lavoro deve diventare gioioso, ti deve prendere fino a un punto che diventa la vera ragione dell'esistenza. Io lo chiamo lavoro perché la parola arte mi ha sempre messo un grande complesso. Non mi pongo non mi pongo dei traguardi per dire ah che bravo artista che sono, io no. Io penso che la fine della mia esistenza sarà sempre legata al fatto che avrei potuto fare meglio e penso che ho anche paura di non vivere abbastanza per tutto quello che sento di poter dire e fare. Nella vita ci sono moltissime cose che si potrebbero fare e qualche volta, per esempio, ho avuto delle idee che sono state delle vere e proprie folgorazioni e lì torna in campo il mio desiderio da giovanile, che era quello di diventare un architetto. Quando mi è capitato, per esempio, che un gruppo di giovani mi ha chiesto di collaborare per fare un progetto di cimitero, io mi spaventai. Poi dopo, quando mi hanno mostrato le carte e mi hanno fatto vedere che questo progetto doveva nascere in una collina di Urbino, e allora ho approfondito questa domanda e mi facevano vedere delle fotografie e lì, mentre questo accadeva, nel giro di
20 minuti di conversazione

mi è venuta questa folgorazione. Le ragioni dell'esistenza, ripeto, sarò noioso, ma è il lavoro che dà il motivo di esistere. La mia giornata è tremendamente piena. Sono contento di questo. Se non succedesse, e quando anche mi concedo del riposo e il riposo mi riappacifica col mondo, poi se non mi metto a lavorare sono di nuovo assalito dall'angoscia. Quindi mi sembra che Freud abbia detto che tutto ciò che uno ha dentro di sé, lo esterni pure, faccia in qualche modo, se uno vuol fare pittore, l'architetto, lo scrittore, lo faccia, si libera di tutto ciò che c'ha all'interno e lo regala agli altri. Io non so che cosa regalo, mi fa piacere quando una mia opera viene capita, viene letta nel modo giusto, così come io l'ho pensata. E questo è la bellezza del vivere, e si trova una pace interiore. Sono laico e per me è difficile appoggiarmi nei momenti di grandi riflessioni, di tristezza, su concetti religiosi. Sono cattolico di educazione, ma purtroppo non trovo nella fede una pace per i momenti difficili e angosciosi. Li ritrovo dentro lo studio e quando ho queste angosce che mi fanno terribilmente male, fino a un dolore profondo, io devo correre in studio e mettermi a lavorare. E così passa. Ma mi pare che sia abbastanza evidente nel modo in cui mi esprimo e si legge, penso, nell'opera, soprattutto nelle forme geometriche, nei solidi della geometria descrittiva, dove non è solo la curiosità che mi spinge a corrodere queste forme così magiche, così perfette, soprattutto nella sfera. È evidente che andare verso l'interno è proprio scoprire ciò che può essere all'interno della forma, per dare vivacità, dinamicità alla forma stessa, mentre la lucentezza esterna assorbe tutto ciò che c'è attorno, resta e si confonde quasi con tutta la poesia che c'è attorno, poesia o l'opposto della poesia, che può essere la folla, che è veramente nella sfera tutto poi deformato. È un'immagine, penso, che possa dare le risposte a queste forme di angoscia. E quando ho cominciato a graffiare sull'osso di seppia e poi ho ripetuto questa tecnica nei grandi pannelli di argilla, ho parlato sin dall'inizio dell'importanza che ha per me la creta, sin da quando ero un ragazzo. Poi nella creta io incido, premo le cose che trovo, delle cose che raccolgo, talvolta passeggiando in riva al mare. Mi piace molto passeggiare in riva al mare,

piace meno, mi piace meno invece nuotare perché mi fa paura. Mi chiama Arnaldo, uno zio si chiamava Arnaldo ed è morto appunto nell'acqua nuotando. E ho sempre avuto il complesso dell'acqua, io ho bisogno di toccare sempre con i piedi il suolo. Sono come un animale roditore, a un certo punto sto bene, intanto ho bisogno dello spazio, ho bisogno dello spazio, poi mi rendo conto che in questo spazio io infine mi accontento di un angolo con un semplice giaciglio. E poi mi piacciono le cose belle e poi quando le ho diventano pesanti, insomma ho una casa in campagna che godo molto con i miei cagnoni bergamaschi e sono quattro. Là metto insieme tutte queste cose, ma a Milano vivo in modo molto semplice, direi quasi francescano. La scultura che più rappresenta la pace, sorrido perché è una parola grossa e non vorrei essere presuntuoso, ma è il disco solare di Piazza Meda, per esempio. Ho dimenticato di dire che io ho sempre i libri di Leonardo sul mio tavolo, i suoi codici, dove traggo una grande fonte di ispirazione. Quella scultura non è nient'altro che circoscritta nell'uomo che abbiamo presente di Leonardo, che è l'uomo con il cerchio nel quadrato e sono cinque le due gambe, le braccia e la testa. Quella io l'ho chiamata semplicemente grande disco, ma in realtà è una forma che si spezza, c'è il problema della torsione che Michelangelo ci ha regalato e così la scultura è diventata viva e ha la pretesa di avere tutte queste cose insieme. Lo dico a chi mi vede e chi mi ascolta. Leonardo per me è uno dei grandi personaggi ai quali mi ispiro tantissimo. Quando mi rivolgono domande che cos'è il mio messaggio, ho scoperto con la mia mostra a Parigi la scorsa estate, i francesi per la prima volta hanno toccato un aspetto filosofico che mi ha quasi imbarazzato, perché sono state fatte delle considerazioni molto impegnative e mi hanno stupito, perché di solito il mio rapporto con i francesi è molto difficile, c'è sempre questa aria di sapere sempre tutto. Mentre io vivo nel dubbio, come onestamente mi impegno sempre di più e lavoro con un grande rigore. E c'è sempre un senso di insoddisfazione, mi dispiace ripeterlo, ma non ho assolutamente nessun rapporto narcisistico e quindi dare un'idea precisa di quello che è il fatto artistico, io lo lascio dire ad altri, perché io non ce la faccio. Sono tutte emozioni e forse magari faccio anche confusione, perché nel raccontarvi tutto questo, ma spero che capirete quali sono i pensieri e come tutto accade. Quando mi dicono l'ispirazione, ma non è un fatto di ispirazione, io non credo nell'ispirazione, io preferisco dire che sono delle folgorazioni, vengono delle immagini così.

Qualche volta quando c'è un tema da svolgere, per esempio il passaggio da una piccola cosa alla grande cosa, il concetto della scultura, che cos'è? La scultura deve trasformare il luogo se è messa in un contesto urbano, per esempio, lo deve trasformare, secondo quello che dice Hegel, che condivido in pieno, è che la scultura è necessaria soprattutto quando cambia il luogo e lo fa diventare qualcos'altro. E in effetti questo luogo, che sia la città, che sia la piazza, che sia il paesaggio, e con quel luogo la scultura anche si deve misurare, per cui c'è il salto da fare, che è di vedere nella mente e di una sensazione di visionaria, di vedere come quest'opera può cambiare il luogo. Io sono molto affezionato al Marocco. Il Marocco è una zona incredibile, si passa dalla montagna al mare e quando si è all'interno c'è una stratificazione interessantissima e molto spesso uno visualizza cosa potrebbe fare e tante volte mi è venuto in mente proprio di fare fotografie e poi schizzi e appunti per come quel luogo potrebbe diventare ancora più interessante, da sollecitazioni che il luogo stesso ti dà. E è importantissimo misurarsi con il luogo, cioè quali sono e quali devono essere le proporzioni dell'opera, perché non devono essere estremamente equilibrate, non può essere né esagerata né... Esempio, si è sempre pensato che gli americani fossero così grandi nelle loro opere, alludo alle dimensioni, e invece ho scoperto, frequentandoli e sui loro posti, sulle loro sedi, che non era il grande fine a se stesso, era perché la dimensione chiedeva quella misura e quella proporzione che i nostri nel Rinascimento ci hanno lasciato e che sono dei documenti straordinari. Non si può fare, non si possono applicare certe sculture americane nei nostri luoghi. Bisogna che loro e le persone più sensibili fra di loro, che si sono sperimentate qui in Italia, hanno infatti calcolato bene questo senso, hanno percepito il nostro spazio, che è molto più ristretto. Mi ricordo che un californiano ospite mi diceva: io qui non potrei vivere, pur apprezzando tantissimo, ma mi sento come soffocato, ogni angolo è pieno di storia e io mi sento male e preferisco l'orizzonte del mio paesaggio, che è infinito. E lì infatti è nata la land art in Italia. Non, dove la fai? Non puoi, perché tutto è così straordinariamente bello. I momenti più felici che attraverso sono quelli quando un'opera si visualizza, ma si visualizza mentalmente. Da quel momento, quello è il momento più felice. È pensare di avere trovato l'idea giusta per quel determinato progetto.

poi, da quel momento, quello è il momento più felice. Poi ce n'è un altro che è proprio breve, perché la scultura ha tanti diversi passaggi. Sono passaggi tecnici, noiosissimi talvolta, ma non si possono non trascurare. Se si trascurano, si corre il rischio che questi difetti vengano fuori, almeno per me. Forse saranno non chiari per altri, ma per me esistono. Quindi ci sono tutti questi passaggi che sono un po', ripeto, noiosi, ma importantissimi. E quando l'opera è finita, e quando l'opera arriva sul posto, quelle sono le emozioni piene di timori, perché ci sono anche i problemi relativi alla installazione, perché la scultura pesa e perciò le gru le vedi altissime, a volte vedi che si muovono e c'è molto timore. Io vivo momenti molto intensi e quando si arriva alla fine, come mi è capitato quando è accaduto che abbiamo finito l'opera che è nel cortile della Pigna al Vaticano e siamo riusciti a metterla e a sistemarla, il gruppo degli operai mi ha preso e mi ha sollevato in aria, che ho avuto anche timore di cadere, ed è stato un momento bellissimo. Sono così frettolosi, sono secondi di felicità. Poi, dopo, mi metto nella situazione di chissà perché, di guardare se l'opera va bene, se tutto funziona, e più la guardo e più sento che avrei potuto intervenire di più, insomma, e lì ritorna l'angoscia. E parlando con dei amici che sono degli psichiatri, mi dicono: per fortuna è così, così senti la necessità di farne altre, altrimenti se tu fossi così compiaciuto probabilmente smetteresti. Quindi, insomma, quello che voglio dire è che un artista ha la vita abbastanza tormentata, quello è diciamo sofferta. Quando qualcuno mi ricorda e fa degli statement, come recentemente ho sentito da una gentile signora, e dice: quando l'artista deve soffrire, se l'opera deve così l'opera verrà più bella. Io ho detto che non era vero niente, ma in realtà purtroppo aveva ragione.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.

0: questione.
1: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
1: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
3: Sono felice di aver scelto di studiare con un Nettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
1: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto un Nettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
3: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

L'arte è un mistero per me, cioè qualcosa che non ho mai capito la partenza, non so neanche dove andrà a finire, però certo è la forma di espressione che forse l'uomo, l'umanità, insomma, ha a disposizione per rappresentare se stessa e il divino che c'è nell'umanità, insomma. Per cui l'arte diventa lo strumento per, non solo per lo spirito, diciamo, che c'ha, espressivo dell'uomo, ma anche della sua, quasi una specie di DNA interno, proprio perché il resto dell'universo, insomma, del tutto non, cioè è lontano, quindi questo gesto è proprio quasi un graffio proprio per lasciare un segno di qualcosa che poi ineluttabilmente si finisce, e questo segno, che forse non sarà neanche infinito in qualche modo, però dà senso a tutto. Quindi l'arte per me è qualcosa che dà senso a ciò che senso non ce l'ha. Penso che, appunto, proprio così, no, con questo senso di questo dare senso a un gesto, in qualche modo ci si collega un po' fra quello che è una visione, fra ciò

che è infinito e ciò che è finito su questo nostro pianeta. Insomma, in fondo l'arte ha sempre tentato, no, di costruire dei ponti, di lavorare sempre fra unire, insomma, diciamo, la natura, l'antinatura, ciò che è misterioso da ciò che invece è estremamente evidente. Il sole come la parte, diciamo, in ombra, insomma, delle cose. E proprio in questo qua, no, che in fondo qualunque artista o qualunque persona che si pone la domanda e che non dà la risposta, naturalmente, ma lascia che le risposte, le cose avvengano da sole, insomma, cioè si esprime attraverso la sua rappresentazione. Ecco, l'arte è anche una forma di rappresentazione della sintesi, diciamo, delle capacità umane, insomma, che si sviluppano nel tempo, insomma, nello stare del tempo delle cose.

Bellezza è per me sospensione del tempo, cioè qualcosa che non si avvicina a un'idea che io ho del classico, e per classico non intendo il classicismo, cioè qualcosa indicata geograficamente o storicamente dall'umanità, ma qualcosa che appunto contiene un po' tutti i tempi e quindi la bellezza non è per me soltanto un fatto soggettivo, ma è un fatto invece oggettivo, cioè la bellezza riguarda tutti e anche chi non ha gli strumenti, diciamo culturali, eccetera, per tradurre questo in qualcosa di bello, in qualche modo. La bellezza rende tutti uniti, vicino a qualcosa, proprio perché si sospende, no? Crea una sospensione. L'altra cosa è la piacevolezza delle cose, cioè quello che piace a uno o piace a un altro, ma quando ci troviamo di fronte a qualcosa di veramente forte e bello, in qualche modo quasi quasi diventa scandaloso. Ecco, io voglio dire che la bellezza, oltre ad essere bella in quanto tale, è scandalosa. Quindi lo scandalo vero nell'arte e nella vita forse è proprio la bellezza, cioè che appunto proprio per questo crea un sacco di problematiche, no? Perché in realtà tutti quanti dicono una cosa o un'altra, ma in realtà quando si alza il sole forte la mattina ti sbatte in faccia, quella è bellezza. E quindi è ineluttabile quella cosa lì, cioè non si può far finta che non esista. Ecco, la bellezza è ciò che noi non possiamo nascondere, sia la bellezza in tutte le cose, poi sia nella natura, nell'uomo, nella donna, ma l'arte, crea uno scarto, proprio perché non dà bellezza nella piacevolezza, nella gentilezza, nel gentilire tutto quanto, ma dà bellezza perché dà senso a ciò che è la sintesi della visione, di tutte queste cose che si possono vedere belle. Ecco, l'arte raccoglie tutto, mette tutto dentro, dalle grotte di Altamira, dove appunto i segni, i gesti magici o della caccia, della vita quotidiana, fino ad arrivare a Giotto, fino ad arrivare a Picasso.

cioè la bellezza è insita proprio dentro la verità della cosa. E quindi diciamo è sfacciata, le Damoiselle d'Avignon è sfacciata come visione, non è la bellezza gradevole, anzi è quasi uno squarcio. Fontana è sfacciato proprio con questo gesto semplice, elementare, di fare un taglio sulla tela, però è bello perché crea appunto, come lui mette il titolo, attesa, crea appunto quella sospensione nel tempo e diventa tutti i tempi. La bellezza è proprio l'allargare e lo stringere il tempo. Ed è proprio questa, appunto, questa idea di sospensione che a me interessa proprio sul problema insomma, di quello che faccio io, dell'arte, della pittura, e però anche in tutte le forme di espressione. Cioè, la bellezza è quella cosa appunto che ci sorprende, no? Ci sorprende proprio perché va oltre quello che appunto è nella visione di tutti i giorni, nella quotidianità. La bellezza è veramente spesso divina come cosa, proprio perché non è palpabile, cioè non si tocca, spesso neanche si può, se ne può parlare, insomma, quasi, no? Ed è bello così, come è bello vedere, cioè perché è idealizzata, ecco. Diciamo, la bellezza è un'idealizzazione estrema, un estremismo di quello che noi vorremmo essere o dovrebbe essere, ma appunto lo possiamo soltanto diciamo, sfiorare, no? In fondo gli dèi erano quello, erano rappresentazioni di tutti i tipi di bellezze e quindi di tutto quello che è l'essere umano, ma sintetizzato appunto in una forma divina, quindi di sospensione. Questo nell'antichità, nella modernità la bellezza è nella sua nel suo essere frantumati, nel suo essere poliedrici. La bellezza è una condizione poliedrica oggi e sta a ognuno di noi portare pezzi di bellezza per creare la bellezza. Insomma.

passato, presente, futuro. È come se fosse un tutto uno per me. Spesso sono tre cose che non riesco a separare l'una con l'altra, no? Sarebbe come per dire che il futuro è meglio del passato, il passato è meglio del presente o peggio. Quindi sono tre cose che inevitabilmente quasi trinitarie che vivono insieme, eppure sembrano tre situazioni veramente differenti. È chiaro che il passato è un tempo che potrebbe essere molto vicino, ma anche molto molto lontano. E serve solo se in qualche modo diventa supporto di una visione che guarda in avanti. Un passato per il passato veramente diventa un mondo chiuso, insomma. Quindi diciamo, per me il passato è una cosa importante proprio perché mi permette di lasciare la valigia del passato quando ho bisogno di fare il salto, cioè fare l'arte. È proprio questo, avere un passato e dimenticare continuamente il passato nel momento in cui tu crei il gesto. Il gesto è una funzione del presente ma dedicata al futuro. Il futuro è una cosa indescrivibile o indecifrabile, però è un'intuizione. Lo è stato.

per tanti artisti, ma forse per tutti quelli che hanno tentato di fare qualcosa nella vita, nel bene e nel male. Hanno sempre avuto una visione futura, anche brutta delle volte, però sicuramente necessaria. Cioè, ecco, il futuro è la necessità di andare oltre i propri limiti, le proprie visioni, diciamo, quotidiane. E questo spesso rende l'umanità instabile, però nello stesso tempo ti dà quella scossa, quella cosa lì, quella forza per poter esistere e essere attaccati anche a questo mondo, se no veramente ci si perde. Io penso che il presente è soltanto, invece, è come seguire, è come essere agiti, però è nel futuro, cioè nella visione altra che le persone, cioè che l'umanità dà il meglio, insomma, è difficile che lo dà quando vive una quotidianità, tanto più che il quotidiano proprio schiaccia qualunque forma veramente di pensiero. Cioè personalmente non mi basta la visione, diciamo, puramente veristica delle cose, ho bisogno proprio di farle trasformare. Dal realismo si può passare veramente a un'immaginazione oltre. Non ci sarebbe stato, diciamo, un presente che viviamo oggi senza essere stato pensato prima. E quindi io penso che per dirti come noi voliamo con l'aeroplano, però c'è qualcuno che l'ha pensato prima, non solo Leonardo, ma l'ha pensato anche Luciano o Ariosto. Quindi diciamo, l'arte ha sempre anticipato ciò che in qualche modo poi avviene, che sia nella scrittura, nella pittura, nel cinema, negli ultimi 150 anni, nel teatro, cioè sempre anticipato attraverso una visione, un lavorio del presente, però senza dimenticare che i due poli veri sono passato e futuro. Il presente è l'elaborazione di tutta questa visione, insomma, di queste possibilità. Futuro è l'ignoto quello che mi affascina. In mezzo c'è questa cosa appunto la poliedricità, che è il presente, cioè l'impossibilità di avere una visione totalizzante, però di vivere nella totalità. Diciamo, il passato è qualcosa che io definirei come un piccolo dolore e una nostalgia.

la visione quella allargata, no? Che tende a vedere le cose, diciamo, con un'angolazione più aperta. Quindi, diciamo, un po' la mente, quando spazia sull'orizzonte, in qualche modo tende a raccontare, a vedere le cose in un altro modo. La verticale lo porta a vedere le cose dall'alto, quindi a rendersi conto più di una visione strategica. L'orizzonte non ti permette la visione strategica, però ti permette la visione allargata delle cose. Di volte

disperdi guardando l'orizzonte, però è anche diciamo una forma diciamo di futuro. Chi guarda l'orizzonte guarda a qualcosa che forse non arriverà mai, ma presume di arrivarci. L'orizzonte è spaziale. Sulle montagne l'orizzonte è frastagliato, no? Cioè non è mai un orizzonte, diciamo, lineare. Nel deserto invece è lineare, cioè almeno in alcuni deserti, quindi, o nel mare, no? È un orizzonte che ti permette, diciamo, di avere una visione molto, molto allargata, ma nello stesso tempo è anche piccola, perché l'orizzonte è sempre curvo, poi in realtà. Non c'hai un orizzonte perfettamente retto, scende una cosa, l'orizzonte a un certo punto curva. E mi interessa proprio in questa curva, stranamente, non nella sua centralità, l'orizzonte. Però l'orizzonte per l'umanità è anche, sono non solo delle visioni appunto estreme, così, no? Ma anche dei punti vertice, no? Tutti tendono a guardare l'orizzonte perché si spera che dopo l'orizzonte, dietro all'orizzonte, ci sia qualche altra cosa. E c'è sempre qualche altra cosa, è solo che non la vedi subito. Allora gli artisti guardano sempre di più alla sua orizzontalità, cioè all'altro orizzonte, cioè all'altra parte dell'orizzonte, perché proprio perché lo vedono l'orizzonte, la linea dell'orizzonte, cercano sempre di andare oltre. Ma anche gli orizzonti, diciamo, perché ognuno ha anche una visione diversa dell'altro, perché possiamo vedere tutti quanti lo stesso orizzonte, ma avere visioni diverse dell'orizzonte, quindi pensieri diversi su quello che vediamo. E questa poliedricità di orizzonti, questo una di cose che forse crea un orizzonte unico, no? Per un futuro, per un andare avanti che però non è da A a B, ecco, non c'è più, io penso che forse non c'è stato mai, ma non c'è più una visione da A a B dell'orizzonte o della verticalità, c'è una visione ancora più allargata, perché non, è impossibile oggi come oggi, insomma, stabilire quali sono gli orizzonti definiti. E forse io penso che dopo 15.000 anni, se non di più, di umanità, si è sviluppato in un modo, forse questa visione che apparentemente ci fa paura, questo nuovo orizzonte fatto di tanti orizzonti, in realtà invece è una verità. È una nuova verità, no, che ne esce fuori, cioè e crea sicuramente delle sorprese e anche delle novità che possono essere piacevoli o spiacevoli, non ha importanza, è importante che queste cose si sovrappongano con l'altro. Insomma, io penso che l'orizzonte non è più legato a questo pianeta, oltretutto. La scienza, l'astrofisica, tutti quanti ci stanno insegnando, e nonostante la tecnologia è abbastanza avanzata, ci sta insegnando che siamo soltanto agli albori di questi nuovi orizzonti, per cui l'arte, che forse non sarà più l'arte come la intendiamo noi, o con l'idea delle figure, o del bello, dello scandalo, del brutto, cioè l'arte penso che si rivolgerà e sarà parte integrante di una visione più complicata, più complessa, che sarà dentro la scienza, dentro la tecnica, dentro al pensiero, ma per andare oltre i confini del nostro pianeta, perché siamo fatti così, siamo fatti per andare. Quindi gli orizzonti non sono più questi determinati su questa superficie, ma su tante altre superfici. Non è futurologia, cioè non è il futuro, è il futuro presente questo, cioè il futuro che esiste. E quindi io penso che anche il mondo di chi insomma, si accosta all'arte, di chi in qualche modo vuole esprimere
dei sentimenti forti o

delle razionalizzazioni forti, in qualche modo debba fare i conti con questa nuova orizzontalità che è, diciamo, è forte.

al quotidiano, alle cose pratiche, spiccioli, che in qualche modo no, ti chiudono invece non in un orizzonte ma in uno spazio, proprio un piccolo recinto.

Insapire è una. Mi trovo sempre sconcertato quando sento questa parola sapere perché è difficile sapere tutto, anzi, delle volte è meglio non sapere, però diciamo che per sapere intendiamo una serie di tante conoscenze che accavallandosi l'una con l'altra portano a vedere meglio le cose, forse a distinguere una cosa da un'altra, il bene dal male, il caldo dal freddo, insomma, tutta una serie di cose così. Però certo, come, sembra quasi il luogo comune, no? Cioè, chi sa tanto non sa niente, cioè, in realtà il sapere è veramente una cosa molto fittizia, cioè piena di tante. È difficile dare una definizione di sapere o esprimere un giudizio sul sapere, su perché chi è chi sa e chi è chi può dire veramente io so, no? Forse neanche Dio, cioè, sa di sapere, cioè, quindi è difficile, però diciamo, il sapere, più che sapere, la conoscenza di certe cose, ci permette naturalmente di essere più consapevoli di dove stiamo, di quello che facciamo, di dove stiamo andando. Però, come dice, ci crea anche una grande inquietudine, no? Per molti il sapere ha portato delle grosse inquietudini, altri invece delle grandi felicità. Non so, sapere è veramente una cosa difficile da esprimere. Cioè, in fondo io che cosa so? No, io personalmente parlo, so poco, troppo poco per poter esprimere qualcosa sul sapere. C'è sicuramente filosofi, scienziati che hanno una visione del sapere molto più vasta, ma forse anche loro sono limitati nella condizione del sapere, perché poi appunto il sapere presuppone che ci sia un altro sapere e così via dicendo. E quindi il fascino del sapere è proprio nel sapere di non sapere, tutto là.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: si presenta la candidata Rosati Barbara per discutere la sua tesi triennale dal titolo Leadership femminile, il valore competitivo di un altro genere di potere per le organizzazioni. Relatrice Cersosimo Mariangela.
1: Prego. Buongiorno a tutti. Dunque, questo lavoro ha come oggetto la leadership femminile ed è stato strutturato su in tre parti, scandite da una serie di domande a cui ho cercato

Di dare una risposta. La prima domanda è che cos'è la leadership? È un fenomeno sicuramente complesso, in continua evoluzione, che non ha avuto nel tempo una definizione univoca. Anche l'idea del leader ha subito delle evoluzioni nel tempo, quindi si è passati dal concetto del grande uomo, quindi contratti innati e fissi, per passare a delle caratteristiche sempre individuali, ma che si possono apprendere, e quindi il concetto della competenza. Poi si è arrivati al comportamento del leader, quindi una leadership orientata al compito o alla relazione, e quindi anche si è passati al concetto di leader efficace qualora fosse stato in grado di adeguarsi e adattarsi alle diverse situazioni. Per arrivare alla leadership transazionale e trasformazionale, che sono appunto concetti di leadership incentrati sulle interazioni tra leader e collaboratori e dove il gruppo assume quindi un ruolo attivo di influenza. La domanda successiva è stata: ma come l'aggettivo femminile qualifica il concetto di leadership? E prima di tutto ho cercato il conforto dei dati, quindi l'evidenza oggettiva dei dati porta a dire che c'è un gap di genere per la rappresentanza dei ruoli apicali nelle organizzazioni. E questo è confermato da numerosi studi a livello worldwide, a livello europeo e anche italiano. E nonostante diversi interventi legislativi volti a ridurre questo gap, in realtà il gap c'è. E quindi la domanda successiva è stata: perché c'è questo gap della rappresentanza femminile nei ruoli apicali? Ci sono diverse risposte che ho trovato, alcune afferenti ad aspetti personali, altre intrapersonali. Quindi, per esempio, l'accesso al potere da parte delle donne è una storia recente, quindi le donne hanno avuto una limitata possibilità di avvicinarsi, di riconoscere e quindi di interiorizzare il loro potere, ma anche la motivazione al potere è stata minore, sembra essere stata minore rispetto a quella maschile. Poi abbiamo gli stereotipi di genere, quindi delle rappresentazioni, delle aspettative, delle credenze sociali, che hanno non solo un ruolo descrittivo, ma anche un ruolo prescrittivo, fino ad arrivare all'idea di ruolo sociale, quindi comportamenti più desiderabili, per un certo genere rispetto all'altro e che gli Wood hanno identificato come agenticità, quindi l'agency per il maschile e la communion, cioè la capacità relazionale per il femminile. Questo porta quindi ad una simmetria tra la percezione sociale del ruolo di leader, che ha caratteristiche prettamente agentiche, quindi maschile, e ruolo femminile con qualità più relazionali. Quindi abbiamo anche osservato come l'insieme, l'interazione quindi di tutti questi elementi producono delle minacce, dei pregiudizi, delle discriminazioni, per cui essere conformi al proprio ruolo di genere comporta per il femminile essere percepito come incapace di soddisfare i requisiti del ruolo di leader, ma al contempo essere conformi al ruolo di leader significa essere percepite come inadeguate al ruolo di genere. Quindi questo produce delle sanzioni, a volte anche delle autosanzioni, che influenzano il comportamento. Siamo poi passati a verificare, a capire insomma quali sono gli stili di leadership femminili e tendenzialmente si è osservato come il femminile sia più rivolto a un approccio orientato alla relazione, al compito e anche uno stile trasformazionale. Ma quindi l'altra domanda è stata: le maggiori capacità relazionali, per semplificare, delle donne può avere un vantaggio per le organizzazioni? Diciamo che ci sono alcuni fattori di cambiamento che hanno portato a rispondere in modo affermativo a questa domanda, quindi le organizzazioni hanno visto un'elevata competizione, una crescita tecnologica, una globalizzazione dei mercati, ma anche una diversità della forza lavoro. Ma anche l'identità femminile è cambiata nel corso del tempo, perché nuovi ruoli, sociali, società e nelle organizzazioni producono delle nuove dimensioni del sé, quindi si accrescono caratteristiche come l'agency, l'assertività, una maggiore ambizione, ma quindi il lavoro diventa una componente di autorealizzazione. Pertanto assumere il ruolo di leader in accordo con l'identità più autentica del sé, dell'identità femminile, significa un percorso interiore, costituito da una maggiore consapevolezza di sé, valorizzando le proprie specificità, avere un'accettazione di sé, quindi una benevolenza anche per le imperfezioni, e anche un'autodeterminazione, sentirsi efficaci.
Quindi dal concetto dell'uguaglianza, pensiamo alle quote rosa o alle pari opportunità, si passa

0: al paradigma della differenza, e quindi io sono poi approdata al concetto di diversity management, solo un accenno perché comprende anche altri aspetti oltre al genere, che però appunto mi è servito per capire come la valorizzazione delle differenze all'interno delle organizzazioni, e quindi il valore del capitale umano, i talenti individuali, e quindi una gestione orientata alle persone, sia un vantaggio competitivo per le organizzazioni. Quindi questa riflessione sulla relazione delle donne e modelli di potere portano a concludere che i tempi sembrano maturi affinché le donne accedano al potere, essendo però coerenti con le proprie attitudini, quindi proponendo un nuovo modello di leadership che diciamo si configura non in antagonismo ma come complementare modelli tradizionali, e quindi le organizzazioni ne possono trarre un potenziale trasformativo volto anche proprio all'innovazione e alla creatività come vantaggio competitivo.
1: Bene, grazie.
2: Bene, grazie.
0: Grazie a voi.
3: La commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato la sua carriera. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in discipline psicosociali con la valutazione di 110 su 110 e con l'attribuzione della lode. Complimenti.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese, indirizzo Economia e Diritto Digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

È un piacere presentarvi il mio elaborato finale della mia tesi di laurea. Sono Marzullo Mario, sono uno studente della Facoltà di Giurisprudenza Uninettuno, della Università Telematica Internazionale Unettuno, e ho deciso di discutere la mia tesi, il mio elaborato finale, all'interno del metaverso. Quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato dei visori in realtà virtuale, ho adottato diversi visori per il numero dei membri della commissione e ho deciso di condividere all'interno di uno spazio virtuale un software chiamato Spatial all'interno di un auditorium, comunicando quello che è stato fatto il mio lavoro di ricerca, la mia analisi. Qual è la domanda che mi sono posto è se il metaverso, quindi questa tecnologia di cui tutti oggi parliamo, può essere applicata all'interno della sicurezza sul lavoro, quindi un settore di cui io già mi occupo. Le domande quindi che mi sono posto sono state: ma questa tecnologia può essere applicata all'interno di questo settore? Se sì, in che modo viene applicata?

nel contesto lavorativo italiano e quali possono essere i loro sviluppi, le loro potenzialità e i loro limiti. All'interno di questa tecnologia si utilizza la realtà aumentata e la realtà virtuale ed è il motivo per cui ho utilizzato questi tipi di hardware, non solo io, ma anche tutti i membri della commissione. Dall'hardware ovviamente non mi sono voluto basare soltanto sui miei studi, sulle mie analisi, ma ho voluto portare anche in termini pratici quello che era la mia ricerca. Quindi ho individuato l'agorà per la mia discussione di laurea e sono riuscito in questo modo a coinvolgere anche tutta la mia commissione all'interno di una piattaforma, quindi della mia agorà. Sono venuti tutti i membri della mia commissione, dalla professoressa Maschio, che in questo momento la invito a venire insieme a me nella mia agorà, dove ho discusso la mia tesi. Allora, cosa ho fatto? Ho individuato nella piattaforma Spatial, quindi è un software che utilizza la tecnologia del metaverso, soprattutto per esposizioni e per eventi, manifestazioni, dimostrazioni. In questo caso io sono entrato all'interno di un'agorà, quindi di un auditorium, dove ho condiviso insieme ai membri della mia commissione della seduta di laurea lo stesso spazio virtuale. Entrando all'interno della piattaforma, dell'Agorà, come potete vedere, mi sono messo all'interno dello spazio, quindi mi sono rivolto a tutti i membri della mia commissione. In questo modo ho condiviso dei contenuti, quindi ho condiviso loro un trailer, che un po' sostanzialmente rappresentava quello che era il contenuto, il succo della mia analisi. E ho fatto partire il video.

Dopo aver fatto partire il video, per far capire la potenzialità di questa tecnologia, ho condiviso anche degli oggetti tridimensionali che avevo già caricato direttamente sulla piattaforma. Ovviamente per ragioni di tempo ho dovuto preparare un po' tutto anticipatamente, così che tutti i membri della commissione potevano interagire con questi oggetti. E qui, infine, posso anche utilizzare delle funzionalità che possono essere, ad esempio, la scrittura, e quindi durante la mia esposizione ho scritto anche le varie statistiche che si sono rivelate fondamentali per la mia indagine empirica. E infine, quindi, concludevo il mio elaborato. Quindi ringraziamenti ovviamente non li faccio soltanto nello spazio virtuale, ringrazio la mia professoressa anche a livello fisico, nel mondo fisico, e quindi ci tengo anche a ringraziare tutti i membri della commissione durante la mia seduta di laurea.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro,

0: studio
1: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
2: L'Università Uni Nettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uni Nettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte.

Trattare del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorse. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno, io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietà e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirarlo passo, che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbe riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il più fermo sempre nel più basso. Quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto, che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su con le altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Il tema che svolgerò in questa lezione è modificazione della forma giuridica nelle società. Le società sono una cosa, se vogliamo, strana, che si può modificare nel corso del tempo anche molto facilmente. Vedremo

Come e soprattutto perché? Argomenti: trasformazione delle società, trasformazione eterogenee, fusione delle società, scissione e scorporo delle società. Il primo argomento: trasformazione delle società. La società si trasforma, cioè cambia forma. In realtà è una semplificazione: cambia forma, cambia anche sostanza, rimanendo se stessa. Vediamo come. Operazioni straordinarie, modificazione nella forma giuridica. La trasformazione della società è un'operazione straordinaria con cui la società cambia la sua forma giuridica. Forma giuridica che comporta, che nel diritto la forma è anche sostanza, il cambiamento anche della struttura organizzativa. Con continuità dell'impresa e dei rapporti sociali. Cambia la forma organizzativa della società. Ma c'è la continuità dell'impresa e soprattutto la continuità dei rapporti sociali e dei rapporti partecipativi. Anche da e in altri enti. La chiamiamo ancora trasformazione della società, ma non è solo trasformazione della società, è trasformazione da altri enti in società e da società in altri enti. Vedete quante cose si possono fare, quante cose consente la legge, diciamo, sulla base delle esigenze delle imprese. Trasformazione, articolo 2498 del Codice Civile, mutamento da un ente ad un altro. Abbiamo prima un ente e poi ne avremo un altro, con un'assoluta continuità. Parlo di ente perché non necessariamente si tratta di una società. C'è l'assoluta continuità dei rapporti giuridici. È come se non fosse cambiato niente, pur essendo cambiato tutto. E c'è la continuità dei rapporti giuridici, perché questo è lo scopo della trasformazione. Consentire che la società o l'altro ente continui ad essere se stesso cambiando nella sua forma e quindi anche nella sua organizzazione. Perché si vuole questo? Si vuole la continuità. Se non fosse così, una società, se per trasformarsi, diciamo, non ci fossero le regole della trasformazione, si dovrebbe sciogliere e poi ricostituirsi, interrompendo i rapporti giuridici e facendone nascere degli altri. Invece, con la trasformazione c'è una continuità assoluta dei rapporti giuridici. Non c'è l'estinzione con ricostituzione della società, non c'è nessuna estinzione. La società non si estingue, ma continua. Semplicemente si ricostituisce nella nuova forma, continuando ad essere se stessa. Trasformazione omogenea da un tipo ad un altro tipo di società. Si parla di trasformazione omogenea quando si rimane nell'ambito delle società. Abbiamo visto in altre lezioni che ci sono vari tipi di società, le società di persone, le società di capitali, tra le società di persone, società di nome collettivo, una comandita semplice e la società semplice, tra le società di capitali, vi ricordo, la società per azioni, la società di una comandita per azioni, la società a responsabilità limitate, e poi ci sono le società cooperative. Ecco, la trasformazione è omogenea quando si passa da un tipo ad un altro tipo di società, da una società di persone, una società di capitale o viceversa, da un tipo di società di capitale ad un altro tipo di società di capitale. Quindi è omogenea nel senso che sta nell'ambito sempre della figura, la configurazione società. Anche da società personale a forme capitalistiche. Un tempo si dubitava che nel senso che le società di persone sono società con responsabilità illimitata, le società di capitale sono società a responsabilità illimitata, si dubitava che si potesse avere questa trasformazione così forte passandosi da una società personale a una società capitalistica. Ormai invece è pacifico, lo prevede espressamente la legge, che si possa trasformare anche da una forma personale a una forma capitalistica. Divieto da cooperativa a mutualità prevalente. C'è però un divieto riguardo alle società cooperative, ma soltanto quella a mutualità prevalente. La ragione è che le società cooperative a mutualità prevalente sono agevolate anche fiscalmente e quindi ci sono dei vantaggi fiscali, non si vuole che si sfruttino i vantaggi fiscali per poi trasformarsi in società lucrativa. Ecco, questo è. Tutti gli altri casi non c'è nessun limite nella trasformazione da un tipo ad un altro tipo di società. Procedimento di trasformazione. Atto pubblico con le indicazioni richieste per il tipo sociale adottato. Nella trasformazione si ha un passaggio da un tipo di società a un altro tipo di società. C'è una continuità assoluta, però nel passaggio bisogna rispettare
le forme e i contenuti.

contenuti del tipo di società che si intende adottare. Sono alcune cose banali, se vogliamo. Per esempio, se si passa da una società per azioni ad una SRL, la denominazione sociale sarà mutata perché bisogna adottare quella con cui si dice la società Bianco SPA, che diventa Bianco SRL. È una cosa banale, ma ci sono altre cose essenziali. Per esempio, c'è un limite del capitale sociale, un capitale minimo, diverso nella società per azioni, nella SRL, nelle società di persone non c'è nessun limite del capitale. Ecco, quando si trasforma da un tipo di società ad un'altra, bisogna che l'atto di trasformazione si faccia in modo tale da rispettare le regole del tipo di società adottato. Iscrizione al registro delle imprese. L'atto di trasformazione va iscritto nel registro delle imprese perché si tratta di una modifica importante della società e questa deve essere registrata nel registro delle imprese con l'indicazione della nuova norma societaria adottata. Efficacia della trasformazione dell'iscrizione. Le regole della società che viene adottata sono regole che entrano in vigore rispetto ai soci, anche rispetto ai terzi, dal momento dell'iscrizione. Supponiamo, nel caso in cui è consentito che si trasformi una società cooperativa, non una mutualità prevalente, una SRL, per esempio, i soci nell'SRL votano secondo la partecipazione al capitale, nelle cooperative invece col voto capitario, ecco che quindi la nuova regola si applica a decorrere dal momento in cui è stata iscritta la modificazione nel registro delle imprese, così per tutte le altre cose che riguardano la società, che diventa società nella nuova forma soltanto nel momento in cui è scritta nel registro delle imprese la modificazione. Trasformazione delle società personali in società di capitale, decisione a maggioranza. È una modificazione molto forte quando una società di persone si trasforma in società di capitale. Una modificazione forte perché va a toccare anche gli interessi dei terzi e anche dei soci. Nella società di persone ci sono, prendiamo la società in nome collettivo, noi abbiamo che i soci sono di per sé, salva diverse indicazioni del contratto sociale, sono amministratori e amministrano in un certo modo. I soci rispondono illimitatamente e quindi rispetto ai terzi c'è la garanzia del patrimonio personale del socio. Se si trasforma in società di capitali, cambiano le regole di amministrazione. Che succede? Vista la modificazione così importante, per le società di persone un tempo si richiedeva la deliberazione di tutti i soci all'unanimità. La legge invece intende favorire il passaggio dalla società di persone alla società di capitale, per questo ha previsto che, salva diversa disposizione nel contratto di società, la delibera di trasformazione sia adottata a maggioranza tra i soci. Diritto di recesso del socio non favorevole. Tuttavia, se c'è un socio che non consenta alla trasformazione, questo ha diritto di recedere. Relazione di stima come per i conferimenti in natura. Nelle società di persone ci sono conferimenti e ci sono anche i conferimenti che non sono ammessi nella società di capitale, per esempio il conferimento dell'opera. Ma soprattutto nella società di persone c'è una minore esigenza di tutela del capitale, perché per l'obbligazione sociale il socio risponde nei confronti dei terzi. Quindi i terzi sono garantiti non tanto, o meglio, non solo dal patrimonio sociale, ma sono garantite anche dal patrimonio personale dei soci, illimitatamente responsabili. Trasformandosi in una società di capitale, le cose cambiano, perché nelle società di capitale invece c'è la limitazione della responsabilità e i terzi devono fare affidamento esclusivamente sul patrimonio e quindi sul capitale. Per questo, nel momento in cui una società di persone si trasforma in società di capitale, c'è l'esigenza di attestare che quel capitale è effettivamente esigenza. Come? Con una relazione di stima come per i conferimenti in natura. Bisogna nominare un esperto che faccia la stima del patrimonio sociale come se fosse, anche se in realtà non è un conferimento, ma come se fosse un conferimento in natura. Responsabilità del socio. Socio illimitatamente responsabile. Nella trasformazione da società di persone a società di capitale c'è il problema della responsabilità dei soci. È un problema per i terzi, nel senso che prima della trasformazione godevano
della garanzia del patrimonio.

sul patrimonio personale del socio, quale socio illimitatamente responsabile, dopo la trasformazione in più, invece non c'è più quella limitazione. Per questo è previsto che continui, il socio illimitatamente responsabile continua a rispondere per l'obbligazione anteriore, salvo sia il consenso dei creditori, ovvero quando i creditori non esprimano il diniego entro 90 giorni dalla comunicazione a loro indirizzata. In teoria i soci limitatamente responsabili dovrebbero continuare a rispondere, ovviamente per le obbligazioni sociali antecedenti, in modo illimitato. Ma se fosse così, non ci sarebbe convenienza per i soci di trasformare la loro società in una società di capitale. Allora c'è un punto di equilibrio. Il legislatore ha previsto che i soci continuano a rispondere, salvo che i creditori a cui sia stata comunicata la trasformazione non esprimono il loro diniego. Se esprimono il loro diniego, e lo devono esprimere entro 90 giorni, il socio è liberato. Quindi c'è una liberazione del socio limitatamente responsabile per le obbligazioni antecedenti se il creditore a cui sia stata comunicata la trasformazione della società non si è opposto. Trasformazione delle società di capitale è una modifica statutaria. Le società di capitale, sia che si trasformino in società di persone, sia che si trasformino da un tipo ad un altro delle società di capitale, si tratta nient'altro che una modifica statutaria, quindi si applicano le regole delle modifiche statutarie. Tuttavia è necessario il consenso del socio se assume responsabilità illimitata. Se la società per azioni si trasforma in società di nome collettivo, il socio diventerà illimitatamente responsabile da quel momento in poi, dal momento in cui è iscritta nel registro d'impresa la delibera di trasformazione, e per questo bisogna che ci sia il suo consenso, altrimenti non si potrà trasformare la società. Risponde anche per obbligazione anteriore. Se il socio di una società di capitali trasformato in una società di persone diventa socio illimitatamente responsabile, si applicano le regole delle società di persone. Ciascun socio risponde illimitatamente per tutte le obbligazioni anche antecedenti all'assunzione della responsabilità illimitata. Spunti di riflessione. Che funzione economica e giuridica ha la trasformazione? Trasformazione eterogenea. Abbiamo visto prima le trasformazioni omogenee, cioè tra tipi di società, ora vediamo le trasformazioni eterogenee, quando vengono coinvolte forme giuridiche diverse dalla società. Trasformazione di società di capitale in altri enti, leggiamo tutta la slide, da SPA, SAPA, SRL in consorzi e società consortili, cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. Quante cose che si possono fare. Naturalmente queste disposizioni sono disposizioni nuove, non sono di qualche giorno, sono ormai dalla fine del secolo scorso che si è accolta questa possibilità per rendere più agevole le modificazioni tra le forme associative. Una società operazione, quindi una società di capitale, può trasformarsi in consorzi, cioè forme di associazione tra imprenditori, oppure società consortili, consorsi in forma di società, quindi da società di capitale può trasformarsi in consorzio, oppure può trasformarsi in società consortili, oppure da SPA, SAPA, SRL si possono trasformare in cooperative, in comunioni d'azienda, in associazione non riconosciuta o fondazione. Cioè sono tutte le forme di esercizio dell'attività imprenditoriale, è possibile un passaggio dall'una all'altra. Si tratta di una trasformazione eterogenea, una trasformazione molto radicale, ma non è una trasformazione che è consentita sia pure a certe condizioni. Trasformazione di altri enti in società di capitale. È possibile l'opposto, cioè consorsi, società consortili, cooperative, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni possono trasformarsi in società di capitale. Attenzione, la legge consente questo, ma non parla di società di persone. Si vuole favorire il passaggio da altri enti, se vogliamo, meno organizzati o meglio, meno tipizzati rispetto alla società di capitale, esclusivamente in società di capitale, non invece nelle società di persone che sono un tipo, personalistico di esercizio dell'attività imprenditoriale. Si possono trasformare in società per azioni, SAPA e SRL, quindi c'è il passaggio da tutte le forme

Di esercizio dell'attività imprenditoriale diversa dalla società esclusivamente in società di capitali, società per azioni, società in accomandita per azioni e SRL. Opposizione ai creditori, efficacia della trasformazione dopo 60 giorni. Si tratta di trasformazioni eterogenee, sono trasformazioni molto radicali che la legge consente per favorire la forma. Pensate, le associazioni, un tempo le associazioni sportive erano associazioni e poi sono diventate società per azioni, almeno quelle professionistiche. Gli enti lirici erano enti, sono diventate società per azioni. Ecco, sono tutte forme perché le società per azioni sono la forma, se vogliamo, elettiva dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Una forma elettiva ma anche ben disciplinata per cui il legislatore vuole favorire in taluni casi, nel caso delle associazioni sportive, l'ha imposto, ma vuole favorire e talvolta vuole prescrivere la trasformazione perché le regole della società per azioni sono regole che garantiscono i soci, ma garantiscono soprattutto i terzi sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Però ci sono in gioco gli interessi dei terzi, in particolare le creditori. Allora le trasformazioni eterogenee sono consentite, ma si dà la possibilità ai creditori di opporsi entro 60 giorni, salvo consenso o pagamento dei creditori. I creditori possono dare il loro consenso alla trasformazione eterogenea oppure possono essere pagati in modo tale che cessi la loro qualità di creditore. Opposizione dei creditori entro quel termine. Entro il termine di 60 giorni i creditori possono opporsi per impedire la trasformazione, salvo che si ottenga il loro consenso, eventualmente offrendo delle garanzie o si paghi il credito. Autorizzazione del Tribunale. L'opposizione ai creditori tutela i creditori, ma talvolta può essere usata in modo strumentale. Cioè, anche se nel passaggio da una forma organizzativa ad un'altra forma non c'è nessun rischio per il creditore, è possibile che questo si impunti e non voglia dare il suo consenso. Né d'altro canto l'ente può essere interessato a pagare anticipatamente le somme dovute. Allora, in questo caso si può chiedere che intervenga nel tribunale che può dare l'autorizzazione valutando se c'è o no un pericolo per il terzo. Spunti di riflessione. Com'è possibile che un ente non societario si trasformi in società? Fusione delle società. Abbiamo parlato prima della trasformazione, un ente che si trasforma in una forma diversa di ente. Qua invece abbiamo la fusione delle società. Più enti, quindi più società che diventano un solo ente, una sola società. Forme di fusione, articolo 2501, fusione propria, costituzione di nuova società, ovvero incorporazione. Facciamo l'esempio più semplice delle società. Ci sono due società che vogliono fondersi. Queste possono dar luogo ad una nuova società oppure una società viene incorporata nell'altra, prosegue nell'incorporazione una sola società oppure prosegue l'insieme delle due società. Naturalmente io parlo di due società, ma le fusioni possono riguardare tre, quattro, non c'è alcun limite. La fusione è la fusione tra società, ecco, questo nella forma della incorporazione o nella fusione che si chiama fusione propria. Limiti come per la trasformazione. E per le fusioni ci sono gli stessi limiti come per la trasformazione. Per esempio, abbiamo visto che nella trasformazione non è possibile che si trasformi una società mutualisti, una società cooperativa a mutualità prevalente, una società di capitali. Lo stesso limite è previsto in caso di fusione. Non può essere una fusione tra una società mutualistica a mutualità prevalente e una società invece lucrativa. Divieto di fusione per società in liquidazione che abbia iniziato la distribuzione dell'attivo. Un altro limite, questo particolare per le fusioni, che la società può fondersi con un'altra società, purché nessuna delle società sia in liquidazione con già l'inizio della ripartizione dell'attivo. Sarebbe d'altro canto assurdo che una società che si sta liquidando si fonda con un'altra società, eventualmente prima revoca la liquidazione e poi si fonderà con l'altra società. Perché la fusione, questo è bene dire, non è la morte di una società che va a finire
impasto ad un'altra, ne incorporazione o ne costituisce una terza. È una forma di nuova vita in una forma diversa.

Procedimento, progetto di fusione. La fusione è un'operazione complessa, nel senso che sono previste tutta una serie di fasi. La prima fase è il progetto di fusione. Facciamo l'ipotesi di due società che si vogliono fondere, naturalmente lo ribadisco, partecipanti alla fusione possono essere anche tante società. Ciascuna società che è interessata a fondersi deve adottare una delibera degli amministratori, non dei soci. Gli amministratori devono redigere un progetto di fusione. Ciascuna società deve deliberare col proprio organo amministrativo il progetto di fusione. Ovviamente, perché la cosa funzioni, questi progetti di fusione devono essere concordanti, cioè ci sono quindi le trattative prime, però la legge importa che ci sia un progetto di fusione redatto da ciascuna società. In questo progetto di fusione deve essere accompagnato da relazione di esperto sul rapporto di cambio. Che cosa succede con la fusione? Con la fusione succede sia nella fusione propria sia nell'incorporazione. Che i soci delle società partecipanti alla fusione diventano soci della società che risulta dalla fusione. Soci in che misura? Sulla base del rapporto di cambio, perché le società possono essere di dimensione patrimonialmente diversa. Supponiamo che una società abbia un patrimonio netto doppio dell'altro, non è che tutti possono partecipare nella stessa misura, ma ci sarà i soci della società con un patrimonio netto doppio avranno una quota di partecipazione nella società risultante dalla fusione maggiore di quell'altro. Attraverso il rapporto di cambio, non è che il doppio, il triplo, quello che sia, un rapporto di partecipazione, quello è determinato rapporto di cambio, che deve essere stabilito da un esperto. I soci tuttavia possono mettersi d'accordo sul rapporto di cambio e possono anche esonerare la relazione dell'esperto, ma normalmente è opportuno farlo perché i problemi possono sorgere dopo, quando ciascun socio vede che ha perso qualcosa nella partecipazione alla società risultante dalla fusione. Delibera assembleare. Noi abbiamo il progetto di fusione, la relazione dell'esperto. Questi documenti sono depositati nel registro delle imprese, ma depositati soprattutto nella sede sociale e i soci ne prendono revisione. Gli amministratori delle società, di ciascuna società partecipante alla fusione, convoca l'assemblea perché deliberi sull'approvazione della fusione. Opposizione dei creditori. La delibera dell'Assemblea, naturalmente si tratta di una delibera straordinaria, quindi adottata con le maggioranze dell'Assemblea straordinaria, deve decidersi approvare o non approvare. Se una delle sue partecipanti non approva la fusione non si fa, bisogna che ci sia quindi un consenso identico in ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Ma non basta il consenso dei soci, perché ci sono i terzi che possono essere interessati, cioè se si fondono due società, una delle quali più debole dell'altra, i creditori della società, che invece era patrimonialmente più forte, potrebbero trovarsi ad essere caricati dei debiti dell'altra società. Per questo la legge prevede, non da oggi, non è un'innovazione, questa norma sull'opposizione dei creditori esiste da quando esistono le fusioni, almeno in Italia dalla fine dell'Ottocento, ecco, si dà la possibilità ai creditori di opporsi. Se non ci sono opposizioni ai creditori, si stipula l'atto di fusione. L'atto di fusione è stipulato dagli amministratori delle società partecipanti, è un atto tra amministratori. Quindi abbiamo quindi le fasi, ve le ripeto, il progetto di fusione, la relazione dell'esperto, la delibera assembleare, anche la delibera assembleare va scritta nel registro delle imprese, l'opposizione dei creditori, trascorsi i 60 giorni, se non ci sono state opposizioni c'è l'atto di fusione. L'atto di fusione viene iscritto nel registro delle imprese, la società si fonde, le società si fondono, quando è iscritto nel registro delle imprese l'atto di fusione. Rapporto di cambio fissato nel progetto di fusione in proporzione al patrimonio delle società partecipanti. Come dicevo, nel progetto di fusione deve essere determinato il rapporto di cambio, la legge prevede che salvo rinunzia dei soci, questo rapporto di cambio sia certificato da un esperto. Come si calcola il rapporto di cambio? Sulla base dei rapporti tra i patrimoni delle società partecipanti, il patrimonio netto.

vento, evidentemente. Eventuali conguagli. Talvolta è difficile rapportare un patrimonio all'altro. Tenete conto che le partecipazioni non è che c'è un'unica partecipazione, alla società partecipano tante persone, pensate a una sola operazione con tante azioni, e alla fine bisogna tradurre il rapporto di cambio in un rapporto che talvolta non consente di attribuire per intero un'azione o un numero multiplo di azioni. Allora è possibile che si stabiliscono dei conguagli in denaro che vengono fatti, quasi non si riescono a dividere le azioni, le partecipazioni tra tutti coloro che sono soci delle vecchie società che diventeranno soci nella società risultante dalla fusione. L'attestazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio è quindi molto importante, anche se la legge consente che gli interessati, cioè i soci, possano rinunziarvi, però è molto opportuno che sia fatto con attenzione perché è il modo di concepire, far nascere. Nascere, far continuare la società in una nuova forma in modo tranquillo, senza che ci possano essere ripensamenti postumi. Atto di fusione ed effetti. Atto pubblico stipulato da ogni società partecipante. L'atto di fusione è l'atto definitivo con cui le società si fondono. Prima della fusione ci sono più società, dopo c'è una sola società che incorpora o riassume le società partecipanti. E viene stipulato da ogni società in persona dei rispettivi amministratori. La società risultante assume diritti ed obblighi. La società risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società che partecipano. Quindi c'è una concentrazione di tutti i rapporti giuridici nella nuova società. Tutto confluisce nella nuova società. Possibile invalidità della fusione non azionabile dopo l'iscrizione dell'atto di fusione. È una cosa molto importante questa. Parlando dell'efficacia dell'iscrizione al registro delle imprese, ho detto in un'altra lezione che ci sono varie forme di efficacia. Una è quella di un'efficacia costitutiva. Qua abbiamo un'efficacia che va a incidere sulla validità della fusione, nel senso che un atto di fusione, ancorché fosse nullo, viziato anche gravemente, non può essere più intaccato, toccato, modificato, annullato dopo che è stato iscritto nel registro delle imprese. Quindi è una sanatoria assoluta rispetto agli eventuali vizi dell'atto di fusione. Tutto ciò che è avvenuto prima con tutti i procedimenti e le varie fasi rimane salvato dalla iscrizione nel registro delle imprese, perché è una disposizione che viene dall'Unione Europea. L'Unione Europea ha voluto che una volta che si è costituito un nuovo, sia pure semplicemente nella forma, ente, questo ente sia valido che non ci possono essere nessuna, non possa esserci nessuna eccezione, non può essere messa in discussione a nessuno. Leverage buyout, articolo 2501 bis. Fusione dopo acquisizione del controllo mediante indebitamento. Leverage buyout è espressione, naturalmente non c'è scritto nel codice civile, così. Nel codice civile c'è scritto fusione dopo acquisizione del controllo mediante indebitamento. Però nella pratica, nella prassi internazionale, si chiama leverage buyout, cioè una fusione mediante leva finanziaria. Vi faccio subito un esempio. Una persona intende acquisire un'altra società e naturalmente deve trovare il consenso dei soci e come acquisisce. Acquisisce il controllo di quella società, anche totalitaria, oppure dalla maggioranza, perché è quella che consente di gestire e amministrare quella società nominando gli amministratori. Ecco, deve trovare il consenso dei soci che cedono le loro partecipazioni, che chiederanno un prezzo. Questo prezzo viene pagato da colui che intende acquisire il controllo di quella società, ma per acquisire il controllo e per pagare il prezzo può farsi finanziare per esempio, da una banca. Se acquista la partecipazione, e la partecipazione diventa socio, il debito però è del socio. Se a costituirsi invece, costituire questa operazione di fusione, e c'è una società che si indebita per acquisire un'altra società, una volta che si realizza la fusione,
si realizza l'unione dei patrimoni delle società e finisce nella società inizialmente controllate, che poi si fondono o si fonde con l'altra, c'è anche il debito. Quindi una fusione ottenuta acquisendo il controllo di una società mediante indebitamenti, leverage buyout. Nel progetto di fusione è obbligatorio il piano economico dell'operazione. È un'operazione pericolosa, ci sono tante società che per acquisire il controllo di altra società e si indebitano per acquisire nel controllo, non riescono poi a pagare i propri debiti, non riescono a pagarli neppure se dopo l'operazione c'è la fusione. Allora la legge non proibisce questa operazione, perché in tempo si era detto che poteva essere un'operazione illegittima, perché metteva a rischio sostanzialmente il socio che si fa pagare, diciamo, i soldi spesi per acquisire il controllo dalla società di cui ha acquistato il controllo. Però è un'operazione dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico, interessante, che può portare ad acquisire società, diciamo, caricando queste società dei debiti, ma facendo acquisirle da soggetti che presumibilmente queste intenzioni sono capaci di amministrare bene questa società. Allora la legge non vieta questo, ma impone che nel progetto di fusione sia obbligatorio il piano economico dell'operazione. Bisogna che nel progetto di fusione sia indicato che la fusione avviene mediante un precedente indebitamento, che quindi la società risultante dalla fusione sarà caricata di questo debito, e bisogna specificare come questa società risultante dalla fusione sarà in grado di adempiere ai debiti preesistenti e a quelli che si aggiungono, questo carico dell'indebitamento. Attestazione dell'esperto di ragionevolezza. Ci vuole un'attestazione ulteriore che quell'operazione, un'operazione ammissibile e corretta dal punto di vista economico e ragionevole, che possa andare avanti. Spunti di riflessione. Come sono tutelati i soci in minoranza nella fusione? Scissione e scorporo delle società. Attenzione, la scissione è una ulteriore forma di trasformazione della società, ma accanto alla scissione c'è anche lo scorporo, una nozione diversa introdotta abbastanza di recente nel nostro ordinamento. Forme di scissione. L'articolo 2506 e 2506 bis. Articolo 2506, assegnazione del patrimonio intero o in parte a più società preesistenti o nuove, con attribuzione delle quote nelle beneficiarie ai soci. La scissione sembrerebbe l'opposto: con la scissione una società si scinde in più, chiamiamole troncone per ora, con attribuzione del patrimonio a più società. Sembrerebbe la forma opposta alla fusione: nella fusione più società si uniscono. Nella scissione sembrerebbe invece una società si scinde, si divide. Si scinde, ma poi in realtà ci sono una serie di situazioni che possono verificarsi, per cui la scissione non è l'opposto della fusione, che in qualche modo, diciamo, la fusione, vi ricordo, ha soltanto due forme, la fusione propria e la fusione mediante incorporazione. Nella scissione può avvenire che ci sia l'assegnazione del patrimonio intero o in parte. Già questa è una differenza, cioè una società si scinde e tutto il suo patrimonio va ad altra società, oppure va una parte del patrimonio. Oppure nella scissione può avere che questa assegnazione sia a più società preesistenti, cioè che il patrimonio vada a più società già esistenti, oppure vada a nuove società di nuova costituzione, con attribuzione delle quote nelle beneficiarie ai soci. Quindi vediamo allora la scissione. Con la scissione, nel caso più semplice, una scissione parziale, con una scissione una parte del patrimonio va ad altra società, i soci della società scissa, la prima società, diventano soci della società risultante dalla scissione. Quindi c'è una continuità del patrimonio che va in parte o in tutto a una o più società, e con i soci che rimangono soci della società scissa e contemporaneamente divengono soci anche della società risultante dalla scissione. Anche scorporo di parte del patrimonio, non tutto, con attribuzione delle quote alla società scissa, 2506 bis.
sulla base di un'indicazione dell'Unione Europea, accanto alla scissione è stato previsto anche lo scorporo. Scissione è quello che ho detto prima, scorporo è quello che diciamo, vediamo ora, cioè una società scorpora parte del patrimonio, non tutto, non può, nello scorporo non si può fare la scissione, la scorporazione totale, con l'attribuzione delle quote alla società scissa. Ai soci della società scissa, i soci della società che viene scorporata sono soci della società risultante della scissione, nella scissione. Invece nello scorporo vanno alla stessa società scissa. Riepiloghiamo perché le cose sono un pochettino complicate. Nella scissione c'è una continuità dei rapporti sociali che vengono semplicemente ripartiti nei confronti delle società beneficiarie. Questo non è la scissione. Nello scorporo, invece, noi abbiamo che c'è sempre l'attribuzione patrimoniale alla società destinataria della scorporazione, ma le quote che spettano, che nella scissione spettano agli stessi soci della società scissa, sono quote di partecipazione che vanno alla società che si scorpora. Procedimento di scissione. Fasi come nella fusione. 1. Progetto di scissione con indicazione degli elementi da assegnare. Molto importante, c'è una simmetria con la fusione. Ci sono le stesse fasi, però ci sono indicazioni diverse che devono essere messe in queste fasi. Nel progetto di scissione è molto importante che ci sia l'indicazione degli elementi da assegnare. Cioè, nel progetto di scissione deve essere indicato che cosa patrimonialmente va alla società risultante dalla scissione, la beneficiaria. E poi c'è la delibera assembleare, naturalmente, ovvio, il progetto di scissione viene depositato nel registro delle imprese, viene depositato nella sede della società, poi gli amministratori devono convocare la delibera assembleare che deve deliberare per approvazione, per approvare la scissione o anche lo scorporo, la stessa cosa. Atto di scissione o atto di scorporazione, a seconda del tipo di separazione che è stato voluto. L'opposizione dei creditori, sempre questo, è fatto salvo che i creditori possono opporsi a questa operazione. Elementi patrimoniali attivi non indicati nel progetto. Nella scissione totale c'è la ripartizione proporzionale tra tutte le società partecipanti. Ho detto che è molto importante nel progetto di scissione, e lo stesso per la scorporazione, che ci siano gli elementi, l'indicazione degli elementi patrimoniali che sono assegnati alle società risultanti dall'operazione. Può essere che qualche elemento sfugga o perché sopravvenga. Supponiamo che ci sia una causa in corso e da questa causa nasca un risarcimento del danno a favore della società scissa. I soldi ricavati di queste sono a chi vanno? E quegli elementi relativi non indicati nel progetto di scissione o di scorporazione, nella scissione totale si ripartiscono proporzionalmente tra tutte le società partecipanti. Nella scissione parziale invece attribuzione alla società scissa. Se la scissione è parziale, tutti gli elementi dell'attivo non indicati nel progetto di scissione vanno attribuiti alla società scissa, rimangono alla società scissa. Elementi patrimoniali passivi non indicati nel progetto. Può succedere che nel progetto non sia indicato un debito, perché per esempio quel debito è un debito che, anche se sorto antecedentemente, venga accertato successivamente. Nella scissione totale sono in via solidale i debiti, gli eventi patrimoniali passivi non indicati nel progetto, sono in via solidale a carico delle società beneficiarie. Se la società si scinde completamente e totalmente, i debiti non indicati nel progetto di scissione vanno in via solidale nei confronti di tutti i partecipanti alla scissione, quindi le società beneficiarie. Nella scissione parziale, in via solidale, a carico di tutte le società. Debiti della società scissa, 2506 quater, se non soddisfatta la società assegnataria. Nella scissione
E così pure nello scorporo ci sono debiti che sono assegnati, fanno parte dell'indicazione.

azione del progetto di scissione o di scorporazione sono assegnati a un determinato soggetto. Ovviamente questo soggetto è il debitore principale, però se non sono soddisfatti dal debitore principale, cioè dalla società assegnataria, c'è la responsabilità solidale delle beneficiarie. Tutte le beneficiarie sono responsabili solidalmente con la società assegnataria di quel debito, nei limiti però del valore effettivo del patrimonio assegnato a ciascuna di esse. Nel progetto di scissione è indicato necessariamente gli elementi come vengono ripartiti, deve essere indicato anche il valore patrimoniale assegnato, netto assegnato. Ecco, nei limiti di questo patrimonio netto si rimane la solidarietà per i debiti della società assegnataria, eventualmente non adempiuti da questa. Spunti di riflessione. La scissione è un'operazione opposta alla fusione? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che funzione economica e giuridica ha la trasformazione? Com'è possibile che un ente non societario si trasformi in società? Come sono tutelati i soci di minoranza nella fusione? La scissione è un'operazione opposta alla fusione? Ecco, con questo sono esauriti gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio dell'attenzione, ricordandovi, come sempre, che c'è sul sito dell'università una pagina dedicata al corso con indicazioni ulteriori rispetto a quelle dette ed anche dei materiali. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Sorrentino e sono un docente di semiotica. Il mio campo di competenza specifico è quello dello studio dei processi di globalizzazione e di glocalizzazione. E questi processi vengono, diciamo così, studiati a partire da quelle che sono le retoriche di marca.

In questo corso in particolare ci occuperemo di Branded Culture and Entertainment. È un corso destinato a chi

capite e meglio comprese attraverso lo studio delle forme, delle nuove forme di comunicazione di marca, ovvero le forme che diciamo, vanno verso l'intrattenimento. Quindi, diciamo, in questo corso abbracceremo tutti questi temi. Vediamo quali sono gli argomenti nel dettaglio del corso. Inizieremo con un approfondimento del beverage, cioè della comunicazione nata e sviluppata intorno a questo settore di mercato. In particolare ci vedremo come i grandi marchi di birra sviluppano delle strategie di comunicazione. Strategie di comunicazione che, lo vedremo, mettono sempre in gioco un certo rapporto fra il globale e il locale e si posizionano all'interno di questi poli e molto spesso ridefiniscono quelli che sono i confini fra questi due mondi, fra queste due realtà. Addirittura inglobandole entrambe in un ibrido, diciamo così, che abbiamo chiamato il glocale. Il secondo argomento è quello della moda. In particolare, appunto, vedremo quali sono le ultime strategie di comunicazione messe in campo dagli attori di questo settore. La moda è un grande laboratorio di sperimentazione della comunicazione. Infatti vedremo dei prodotti audiovisivi davvero eccellenti che mostrano come quelle che sono le nuove tendenze della comunicazione di massa verso l'intrattenimento. L'ultimo argomento, l'ultimo macro tema che tratteremo sarà quello della città. Vedremo infatti come le istituzioni gestiscono le immagini della città. In un excursus storico che ci porterà dalle identità visive, dalla gestione delle identità visive, alla produzione audiovisiva, quindi alle narrazioni audiovisive. Bene, questo corso diciamo è, come abbiamo detto, rivolto a tutti coloro che vogliono comprendere meglio le logiche della comunicazione contemporanea e quindi anche a coloro che lavorano nell'ambito della comunicazione. Bene, la presentazione termina qui. Io vi rimando ovviamente alle pagine del corso presenti sul sito dell'Ateneo, in modo tale che possiate approfondire quelli che sono gli argomenti e i temi del corso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do un caloroso saluto. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.

0: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
1: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
2: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study UNITUNO, like a scholarship.
0: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo dei protocolli di validazione degli algoritmi non supervisionati. Gli argomenti di questa lezione sono il test di ricostruzione, il test che misura la similarità dell'MST, il test che misura l'accuratezza dell'MST applicato a dataset supervisionati, però, e il test che misura

misura l'accuratezza della matrice di correlazione di un algoritmo applicato sempre a dataset di cui conosciamo le etichette, cioè supervisionati. Test di ricostruzione è il test più, come dire, classico per questo tipo di sistemi. Un sistema supervisionato è un sistema che praticamente analizza un dataset in cui le varie variabili vengono considerate tutte più o meno indipendenti le une dalle altre. Cioè non esistono variabili da predire. Quindi quello che si va a cercare è comprendere come ogni variabile è collegata, correlata alle altre. Questo può essere fatto per coppie di variabili o tutte le variabili insieme, come sono correlate le une alle altre. Si parlerà in questo caso del primo di analisi bivariata, nel secondo di analisi multivariata. Poi l'analisi multivariata, anche quella bivariata, potrà essere effettuata secondo algoritmi lineari o non lineari. Il test di ricostruzione è un test classico perché prende il dataset di cui vogliamo fare l'analisi e praticamente lo fa apprendere a una rete non supervisionata. Una volta che la rete ha appreso, e vedremo come fa, noi congeliamo come al solito i pesi. Ma questa rete avrà appreso a ripetere in output, nei nodi di output, ogni modello che ha visto nei nodi di input. Cioè, mentre nelle reti supervisionate noi abbiamo un target da apprendere che viene deciso tramite una etichettatura, per esempio quali sono i soggetti che si sono dimostrati buoni pagatori o cattivi pagatori sui crediti bancari, oppure qual è il valore che prenderà un certo titolo finanziario il giorno dopo. In questo caso, invece, tutto l'input che diamo, cioè un pattern, un modello che diamo in input, la rete deve imparare a ripeterlo in output, facendolo passare attraverso le sue unità nascoste, cioè le unità intermedie nelle quali lo codifica e poi lo decodifica in output. Saranno quindi le unità nascoste fondamentalmente a ridurre lo spazio dell'input e a fornirci una rappresentazione astratta di quello che quella rete ha capito. Questo vale per le reti neurali, ma per gli altri algoritmi non vale la stessa cosa. Il test di ricostruzione significa che dopo che un algoritmo ha appreso, nel caso di una rete neurale, ha realmente appreso il dataset nel modo in cui dicevo, si prende quel dataset e lo si sporca. Che vuol dire? Gli si aggiunge rumore, gli si cancellano alcuni dati, lo si rende sporco. Dopodiché si prende quel dataset modificato e ogni record di quel dataset, cioè ogni istanza, la si mette di fronte al sistema che era stato precedentemente addestrato. E si vede con quale capacità quel sistema ricostruisce, come dire, l'input pulito, il pattern completo. Ovviamente questo si fa per gradi, si sporca prima un po', poi un po' di più, e ogni volta con un livello diverso di corruzione, diciamo, del file, dei dati, si vede quanto la rete è capace, con diversi gradi di corruzione del dataset, di ricostruirlo intero. Vediamo il test di ricostruzione nelle sue fasi. Abbiamo il dataset sorgente, quello su cui una rete, vedete, non supervisionata, fa il training. Vedete che il numero degli input, che vedete sono questi, è pari al numero delle variabili. Lo stesso numero è ripetuto in output, perché il sistema deve apprendere a ripetere ciò che vede in input. Per ogni record deve fornire una copia nell'output. Questo significa che ha appreso. Quando fa questo con tutti i record del dataset, significa che ha appreso. Nel far questo, però, vediamo un'attività di coding, di codifica, sulle unità nascoste tramite questi pesi. E una volta arrivato a questo livello delle unità nascoste, chiamate hidden units,

avviene la decodifica, per cui dalle unità nascoste il sistema tenta di ricostruire l'input originale sotto forma di output. Questo è l'addestramento. Una volta effettuato l'addestramento, passiamo a questa seconda etichetta, dove abbiamo preso quello stesso dataset, ma l'abbiamo reso incompleto e sporcato. E qui testiamo praticamente la rete, prendiamo un record alla volta di questo dataset corrotto, lo mettiamo di fronte alla rete, cioè nell'input, e vediamo che output ci dà. Quando ce lo ricostruisce bene, cioè il modello originale, cioè ci ha tolto il rumore, ci ha completato ciò che mancava, diciamo che la ricostruzione è andata a buon fine, ha fatto il suo lavoro. Quando invece si confonde o lascia il rumore qual era o non lo completa, diciamo che la ricostruzione è andata male, e quindi abbiamo in questo box praticamente il dataset ricostruito. Andiamo a controllarlo con il dataset originale e siamo in grado di capire il numero di errori e approssimazioni che quel sistema non supervisionato ha fatto, e diamo un punteggio. Facciamo un esempio. Ecco, qui vedete un dataset artificiale molto semplice, fatto di questi 36 tra digit e lettere dell'alfabeto, sono state scritte a mano, ma potete vedere, sono state scritte praticamente in un sistema come Excel, no? 0 e 1, quando ci avete 1, ci avete il blu, l'abbiamo colorato di blu, quando ci avete 0, ci abbiamo il bianco. Adesso vedremo una rete non supervisionata che apprende questo dataset. È un compito molto facile, ma ci serve per capire come funziona una rete di questo tipo. Attiviamo il software e qui abbiamo la nostra rete non supervisionata che, vedete, ha subito appreso quella che vedete è l'errore. Qui state vedendo i pesi, la matrice dei pesi, vedete in verde quelli eccitatori, in rosso quelli inibitori, vedete che si stanno modificando in diretta. Qui vedete l'input e l'output che sono identici, e qua sotto le unità nascoste, cioè come si attivano per permettere questa codifica e ricodifica dell'input e dell'output. L'apprendimento è quasi terminato, anzi direi che è più che terminato. Andiamo a rivedere la matrice dei pesi che si è modificata ancora. Sono questi i parametri che andremo a congelare. Si tratta di due matrici di pesi, quindi stiamo vedendo una, la matrice che va dall'input alle hidden e poi la matrice che va dalle hidden all'output. Qui abbiamo messo per facilità un numero di unità nascoste pari al numero degli input. Adesso, dopo che il sistema ha preso, andiamo a eseguire quel test di ricostruzione di cui abbiamo parlato. Usiamo sempre un altro software. Ed ecco qui, qui abbiamo caricato uno dei modelli corrotti, diciamo. Una volta che l'abbiamo caricato, andiamo a vedere cosa risponde. Ecco, vedete, io ho messo questo che vedete in rosso e lui me l'ha ricostruito come 0, me l'ha pulito. Un altro modello, 1, e me l'ha ricostruito intero. Vedete? Sono esempi molto semplici, ovviamente, tanto per far capire. Ancora, il 2 mancante me lo ricostruisce intero. In questo caso sta dimostrando di fare un buon lavoro. Un 3 e mi ha ricostruito la parte mancante. Un 4 e me l'ha chiuso in maniera opportuna. Vedete, il giallo è l'output che mi dà, l'input è quello rosso che gli do. Benissimo. Questo è per dare un'idea di che cosa significa apprendimento e test di una rete non supervisionata utilizzando il test di ricostruzione. Ma come si misurano adesso i risultati di un esperimento del genere? Ecco, qui avete tre esempi di tre reti che sono state addestrate. Vediamo il primo. Si tratta di una rete non supervisionata che ha raggiunto un livello medio di correttezza del 62,25%, quindi non molto. La riga blu che vedete, questa linea blu che scende, è il livello di

corruzione. Diciamo che dove ho il mouse, il dataset è stato corrotto al 100%, cioè ogni record è stato corrotto in maniera significativa. Man mano che questa riga scende, vedete qui abbiamo circa il 50% di corruzione, su questa linea arancione avete la capacità di ricostruzione dell'intero dataset ogni volta che gli abbiamo presentato un dataset corrotto con una certa percentuale. Come vedete, anche quando lo corrompiamo al 100%, non è zero la capacità di ricostruzione, qualcosa ricostruisce. Ovviamente più andiamo avanti, cioè più riduciamo il livello di corruzione, più la rete si comporta bene. Guardate questo picco che con addirittura il 65% di record corrotti, lui ci ricostruisce, col 30% di record corrotti, lui ci ricostruisce al 60%, e poi qui arriva al 100% quando non corrompe più niente. Guardate, qui la corruzione è molto bassa, cioè qui c'ho un livello di corruzione molto basso, cioè ho corrotto al 73%, scusate, al contrario, il complemento al 27%, e lui mi ha ricostruito abbastanza bene, vedete, al 100%, e poi meno corrompo il dataset, più lui ricostruisce meglio. Mediamente la capacità di questo sistema è stata misurata come 62.25. Qui abbiamo addestrato un'altra rete neurale, che abbiamo chiamato 1 soltanto per identificarla, e si è comportato un po' peggio, ha ricostruito al 54%. Potete vedere che questa curva, l'area sotto questa curva è leggermente più piccola dell'area che era sotto questa prima curva. Infine, con un'altra rete abbiamo una capacità ricostruttiva del 65,8%, significa che questa rete ha ricostruito meglio delle altre due. Vedete, infatti, l'area sottostante a questa curva è maggiore delle altre due. Questo test ci permette di capire ogni volta quanto una rete neurale è capace di ricostruire, di eliminare il rumore, di completare i dati mancanti di un dataset. Io prima l'addestro su un dataset completo, poi invece di corrompere quello che ho, posso utilizzare un, o meglio, corrompo quello che ho per misurare la sua capacità, perché così so quante volte ha sbagliato e quante volte no, e con che grado. A quel punto prendo un dataset di cui non conosco dove è stato corrotto e glielo sottopongo, e quello che mi ricostruirà avrà una capacità di ricostruttiva media che è quella che abbiamo indicato in alto a ogni grafico. La domanda che ci lasciamo è: qual è l'utilità e qual è lo scopo del test di ricostruzione, che è il test più classico? Adesso esaminiamo un altro tipo di test. È il test che misura la similarità dell'MST. Cioè, in altre parole, il sistema artificiale che utilizziamo, sia esso una machine learning o una rete neurale più specifica, alla fine ci dovrà produrre una matrice delle relazioni tra i nodi, cioè tra le istanze, va bene? Ecco, questa matrice delle relazioni può essere filtrata tramite un grafo che conosciamo già e che si chiama Minimum Spanning Tree. Nelle lezioni precedenti lo abbiamo spiegato in dettaglio. A questo punto noi vogliamo misurare quanta informazione chiave di tutto il dataset è contenuta nell'albero, nel minimum spanning tree, generato da quell'algoritmo. Poi prenderemo un altro algoritmo e faremo la stessa cosa e vedremo quale algoritmo si comporta meglio. Vediamo ora in dettaglio come si misura questo indice dell'MST. Abbiamo sempre il nostro dataset di variabili tra loro indipendenti, quindi senza target, e dobbiamo trovare quella che si chiama la funzione implicita. Useremo una rete che ha un numero di input e un numero di output uguali, che imparerà a codificare e a decodificare questo dataset, cioè a riprodurre in output gli input che vede. Alla fine dei giochi, dopo l'apprendimento, avremo una matrice. Anche se le matrici possono essere più di una, possiamo in qualche modo ridurla alla fine tramite trasformazione.

operazioni, per esempio moltiplicazioni riga colonna, ad una sola matrice o anche usando altre tecniche. Quello che è importante è che alla fine dell'apprendimento noi abbiamo una matrice che ci misura quanto ogni nodo, ok? Quanto ogni nodo, quanto ogni stanza, scusate, del dataset appreso è simile a ogni altra. Quindi una matrice quadrata anche in questo caso. Questa matrice la filtreremo con il minimum spanning tree e poi andremo a calcolare quanta informazione chiave di tutto il database è finito in quel grafo pesato che è il minimum spanning tree. E avremo un indice. Adesso, le prime operazioni su cui dobbiamo concentrarci sono le seguenti. Allora, andiamo a vedere la similarità globale in un dataset. La leggenda NumMST ci indicherà il numero di tutti gli MST derivati e questo lo chiariremo tra un attimo che significa. N è il numero di nodi, può essere quindi il numero di variabili del dataset. M è il numero di record, di istanze. Avremo un valore V che è scalato tra 0 e 1. Cioè, praticamente questo valore B sono i vettori del dataset, cioè quelli trovati nel dataset originale. Mentre avremo una matrice quadrata con MIJ pesi, scalati sempre da 0 e 1, che sono i pesi trovati dal sistema che abbiamo utilizzato. Sarà una rete neurale, sarà una machine learning generica. L'importante è che ci produca una matrice quadrata in cui ogni istanza ci dice quanto è simile a ogni altra. E con EMSTN avremo quelle che sono le connessioni valide nell'MST che è stato generato a partire da questa matrice. La matrice ovviamente è quella che ci produce l'algoritmo. La scalatura lineare avviene secondo queste equazioni molto tipiche. Si calcola il massimo, voglio un massimo 1, il minimo valore voglio 0, calcolo un fattore scale e un fattore offset e poi riscrivo il valore di ogni cella con questa equazione lineare. In questo modo ottengo un dataset con valori compresi tra 0 e 1. Benissimo. Allora, con V quindi indichiamo praticamente la trasformazione che abbiamo fatto dei valori del dataset. Vedete? U è i valori del dataset. LU significa la scalatura lineare che abbiamo operato su questo dataset. Con M è la scalatura sempre lineare, quindi sempre con queste equazioni, che abbiamo fatto della matrice di pesi dell'algoritmo che abbiamo utilizzato. Questa è l'operazione più semplice da fare, in modo che abbiamo, come dire, il dataset e i pesi che, come dire, si muovono in limiti uguali, 0, 1. A questo punto calcoliamo delle cose. Innanzitutto io guarderei soltanto l'equazione 1b, che è quella più generale, quella più interessante. Calcoliamo la forza di attrazione tra due variabili, V, sono due dati, vedete, in tutto il dataset, cioè Km, M è il numero di record, quindi io scorro rispetto a tutto il dataset confrontando la variabile I con la variabile J e K è l'indice che mi indica il record che sto confrontando, va bene? Faccio l'intersezione di queste due variabili a ogni record e poi faccio il quadrato del valore massimo delle due. Questa funzione è importante in quanto se questo vale per ipotesi VIK01 e VJK valesse ugualmente 01, sono valori molto piccoli e 01 per 01 mi dà 0,01. Al denominatore, però, io vado a scegliere uno dei due valori, siccome sono uguali, basta che ne prendo uno.
che è 0,1 in questo caso sempre, lo eleva al quadrato e ha di nuovo 0,01. Allora, 0,01 al numeratore.

diviso 0.01 al denominatore mi dà 1 in questo caso, per cui quelle due variabili in quel record sono simili, uguali. Ecco, questa equazione ci consente di andare a vedere qual è il grado di similarità nel dataset, cioè come le diverse variabili del dataset sono simili tra di loro in tutto il dataset, in ogni coppia. Le coppie ovviamente sono n per n-1 diviso 2, cioè n è il numero delle variabili per n-1 diviso 2. A questo punto, una volta che ho calcolato, secondo l'equazione 1b, la forza di similarità tra coppie di variabili, vado a calcolarmi la similarità globale in tutto il dataset, facendo la somma di tutte le variabili, ok? Di tutte le variabili tra di loro, per cui sommo tutti gli SIJ che ho trovato tra di loro, in tutti i modi possibili, supponendo adesso una matrice simmetrica per facilità. E ciò la cosiddetta global similarity, la similarità globale presente in quel dataset. Con l'equazione 3 faccio un'altra operazione. Prendo tutte le similarità e le ordino dall'alto verso il basso. E le prime n-1, ok, le sommo tra di loro e ottengo la local similarity. Perché ho fatto questa operazione? Cioè ho preso le similarità più importanti che ho trovato, le prime n-1. Ma perché n-1? Perché io so a priori che un MST è fatto da un numero di link pari a n-1. Per cui io mi vado a scegliere che tipo di grafo potrei avere col massimo di connessione se prendessi le similarità tra le variabili più importanti. Ora, il grafo che posso ottenere con questo metodo può essere anche un grafo non connesso o un grafo che non corrisponde al minimo spanning tree, per cui mi serve come base teorica del massimo di similarità che posso ottenere tramite l'MST. Cioè, l'equazione 2 mi dice la similarità globale in tutto il dataset, mentre la local similarity mi dice la similarità che avrei nei primi n-1 rapporti variabili che ho. Ok? Questi sono due valori che devo tenere a mente per calcolare l'MST index. A questo punto andiamo a calcolarci la fitness di quell'algoritmo. E procediamo in questo modo. Come vedete, io qui faccio la stessa operazione che avevo fatto prima, ok? Soltanto che vado a sommare in tutti i record e in tutte le variabili, in maniera simmetrica, la forza che avevo trovato, modulandola per il peso che quell'algoritmo in particolare aveva dato a questa coppia IJ. A ogni coppia IJ, la matrice quadrata dell'algoritmo che è stato generata mi dirà un valore tra 0 e 1 e quindi andrò a moltiplicare la forza di similarità tra due variabili con il peso che quell'algoritmo gli ha dato, per cui algoritmi diversi avranno m diverse e per cui il valore finale della fitness sarà diverso. Tenete conto che questa operazione di prodotto e quindi somma, io la compio soltanto se I e J, cioè i due indici dei due variabili in gioco, sono direttamente connesse nell'MST che quell'algoritmo ha generato, se no non li devo calcolare. E quindi avrò un numero che mi dice quanto simili sono le variabili che quell'algoritmo ha connesso direttamente tra di loro nell'MST. A questo punto, una volta che ho questa fitness, che è la fitness principale, detta main fitness, io vado a metterla al numeratore e la divido per cose. Per quella local similarity, cioè quella che prevede i primi n-1 forze di attrazione che esistono nel dataset, perché non potrò mai ottenere una fitness maggiore di quella e per cui potrò esprimere la main fitness come la fitness di similarità di quell'algoritmo con i suoi pesi diviso il massimo di fitness che avrei potuto ottenere, come dire, prendendo quegli

nemmeno uno link tra le variabili e quindi mi viene un valore tra 0 e 1. Oh, vedete che ogni algoritmo sarà diverso dagli altri come risultato della main fitness, sia perché la matrice con la quale io vado a moltiplicare la forza di similarità, ogni algoritmo ce l'avrà diversa, ma anche perché l'MST di ogni algoritmo potrà essere diverso da un altro e per cui le cose che vado a sommare e moltiplicare saranno necessariamente diverse. Questo è il primo MST, quello che chiamiamo main MST. Ovviamente possiamo andare avanti con questo ragionamento per calcolare l'MST, la fitness ricorsiva. Ecco, qui il concetto va spiegato bene perché non è semplice. Io ho questa matrice quadrata di un certo algoritmo che mi dice come ogni variabile è connessa a ogni altra. Perfetto. Quando faccio l'MST, io è come se prendessi alcune celle di questa matrice e le portassi fuori per costruirmi l'MST. Allora, immagina adesso questa matrice con dei buchi, con n-1 buchi, che sono quelli che ho preso per costruire l'MST. A questo punto vedo se con i valori restanti di questa matrice riesco a costruire un altro MST che sarà in qualche modo derivato dal primo. Ad esempio, se una colonna è stata scelta nel primo MST in tutte le sue occorrenze, cioè ho realizzato una stella del primo MST, cioè un nodo al centro e tutti gli altri intorno. Ma se il nodo l'ho messo al centro, significa che quella colonna è stata completamente cancellata. A questo punto l'MST non può essere ulteriormente effettuato perché mi mancherebbe un nodo, ok? Un nodo perché non si incontra con nessun altro. Per cui non è detto che io possa derivare un ulteriore MST. È probabile che sì. Comunque io lo derivo. Nel momento in cui lo derivo, vado di nuovo a scriverlo, lo salvo, questo MST derivato a livello 1, e cancello tutte le celle che ho utilizzato per costruire questo secondo MST. Vado oltre, posso derivare un terzo MST e così via. Quindi vedete che a un certo punto il numero di MST che posso generare in teoria è finito, ma non è detto che riesca a derivarli tutti, dipende da come è fatto quell'MST, o meglio, da come è fatta quella matrice delle relazioni tra le variabili. Per cui anche il numero degli MST che posso derivare, che cosa mi dice? Beh, mi dice quanto le relazioni che quell'algoritmo ha trovato tra le variabili sono tra loro informative e indipendenti. Più sono indipendenti, più MST posso derivare dalla matrice principale. Sapendo questo, mi vado a calcolare quindi la fitness ricorsiva. La fitness ricorsiva, eccola qua, la fitness di tutti gli MST è la sommatoria di tutti gli MST che posso derivare, nei quali sommo la fitness che ho trovato nel modo precedente, così come l'avevamo definita la main fitness, tra di loro, con una penalty, cioè più l'ho trovato tardi, meno quella fitness conta, 1 diviso n. Una volta che ho trovato questo numero che mi dà le dimensioni di quanta similarità globalmente quell'algoritmo ha trovato in tutto il dataset, prendo questo valore e lo divido per la global similarity, quella che avevo calcolato all'inizio, che ovviamente sarà il tetto massimo di informazione che posso avere in quel dataset, per cui anche in questo caso mi verrà un valore tra 0 e 1. Quindi abbiamo due fitness, due indici di fitness. Uno, la fitness main del primo MST, quello più rappresentativo, e una seconda, quella che abbiamo chiamato ricorsiva, che mi somma in qualche modo tutti gli MST derivabili e mi dice, in altre parole, che più i pesi che quell'algoritmo ha generato sono tra loro importanti e indipendenti, quindi, più saranno il numero di MST che posso derivare dalla matrice iniziale. Vediamo adesso però di produrre qualche esempio pratico. Lo facciamo su un giocattolo per rendere sempre più comprensibili le cose,
Prendiamo il dataset che abbiamo già visto nel primo test, quello di ricostruzione, e utilizziamo questo dataset per analizzarlo al calcolo dell'indice MST. Ecco, questo è l'MST fatto usando un sistema come la Principal Component Analysis, che è una multivariata lineare. Ok? Quindi non è una rete neurale, non è un sistema non lineare. È un ottimo sistema di analisi multivariato lineare. L'MST che ci genera, come vedete, guardiamola d'occhio, dove ci sono questi cerchi, significa che non ci convince molto a vista, ma non ci limiteremo alla vista. Però, come primo sight, la vista è importante, perché vediamo che qui dal 2 si connette con la U, ora di forme comuni tra il 2 e la U è difficile vederne molte, ma si vede anche che la A si connette con la M, anche qui è un po' brusca la transizione. Poi vediamo questa 6, oh, scusate, questo 8 che si connette a N, anche qui, come dire, c'è un bel salto di forma dall'8 alla N. Comunque, dove vedete questi cerchi, sono dei luoghi dove l'MST a vista ci sembra poco credibile. Poi andremo a vedere se la misura dell'MST index rafforza o contraddice questa nostra impressione. Adesso vediamo però l'MST prodotto da un altro algoritmo, questa volta da una rete neurale chiamata Autocontractive Map, i cui informazioni li trovate nei materiali del sito dell'Ateneo dedicati a queste lezioni. Ecco qui, è un MST completamente diverso anche a vista, ma guardate un attimo, provate a leggere con me questo MST, andiamo qua in fondo, guardate, la L si passa a una E, ma mi sembra che ci sia una transizione molto morbida, cioè a questa L sono stati aggiunti due tratti e si ha una E. A questa E si toglie un trattino e si ha una F. A questa F si chiudono gli ultimi due trattini e si ha una P. Guardate anche in altre zone. Qui ci avete un 1 che va in I e così via. Tutte cifre e lettere che sono molto simili. Le uniche cose che ci lasciano sospetti, diciamo, sono questa transizione da V a Q, che ci sembra un po' dura, ma se non aveva scelta, questi erano i disegni su cui doveva lavorare, e questa E che diventa un 5. Ecco, vedete per esempio H che va in M, che va in N. È molto simpatica questa transizione, molto morbida, no? Come se ci fosse un morphing lieve passando dall'una all'altra. Noi a vista, guardate qui, Q, O, G, C, vedete, a vista noi capiamo che questo MST è molto più rappresentativo della informazione in quel dataset. Andiamo a vedere adesso quali sono i numeri che ci dà l'MST index su questi due algoritmi. Vediamo come l'MST index misura questi due algoritmi, cioè l'MST di questi due algoritmi. E vedete subito che AutoCM gli dà un 0,94 di fitness, molto alta, mentre la PCA 0,51. Potete trovare indicazioni bibliografiche in questo articolo, però è evidente che quello che abbiamo visto corrisponde a quello che l'MST index ha trovato. Domanda: cosa misura in realtà l'MST, la similarità dell'MST? Questo test che cosa misura? Passiamo adesso al test dell'accuratezza dell'MST. Un altro test in cui useremo l'MST, in cui vedremo come un dataset supervisionato che manteniamo nascosta la supervisione durante l'apprendimento, cioè non lo diciamo alla rete come supervisionato, gli facciamo fare il suo lavoro con la matrice, gli facciamo fare il suo MST e poi andiamo a colorare a posteriori con le etichette per vedere quanto è stato bravo quel sistema solo dall'input a distinguere le etichette che non ha mai visto. L'equazione con la quale misuriamo, vedete,
questo sistema è quella che vedete, MST Accuracy, è gli errori che ha commesso, cioè quando ha messo

volta che l'ha generato l'MST, quando ha messo collegati direttamente due nodi che appartengono a due classi diverse, se quei due nodi sono direttamente connessi nell'MST, qui meno P, P è praticamente il numero delle classi meno 1, perché l'MST, dovendo connettere tutto, è chiaro, se ha due classi, due nodi, due classi diverse, li deve per forza connettere tra di loro, e quello non possiamo considerarlo come un errore, diviso il numero di link dell'MST. Quindi partiamo dalla matrice delle relazioni, questa matrice quadrata, anche questa volta, e produciamo il grafo che vogliamo. Questo grafo lo coloriamo a posteriori e andiamo a controllare qual è l'accuratezza con la quale quell'MST ha diviso bene ciò che non sapeva. Per cui quanta informazione delle etichette era implicita negli input. Domanda: perché P è uguale al numero delle classi meno 1? L'abbiamo appena detto. Adesso vediamo un altro test, che è il test di accuratezza della matrice di correlazione, sempre applicata a dataset supervisionati. Anche qui è molto semplice, perché abbiamo una matrice. Questa volta cosa facciamo? Una volta che abbiamo questa matrice, quindi non andiamo sull'MST, ci fermiamo alla matrice che un certo algoritmo ci ha generato, questa matrice quadrata, andiamo a vedere ogni riga, qual è il peso più grande, a quale colonna corrisponde il peso più grande. Ok? Se il peso più grande di quella colonna corrisponde a una variabile o un caso che appartiene alla stessa classe, diciamo che l'errore è zero. Ma se il peso più alto che ha trovato, win B, peso più alto, è diverso dalla classe a cui appartiene, allora metteremo uno errore. Per cui qui andiamo a calcolare praticamente con E l'accuratezza di questa matrice, scegliendo il più alto di ogni riga. Che cosa misura quindi la matrice di accuratezza? Facciamo un esempio adesso con un dataset. Qui abbiamo 150 istanze, 4 input e 3 classi. È il famoso dataset degli Iris. Eccolo qui, una piccola zoomata, vedete ognuno, S sta per setose, V sta per versicolor, per virginiche, C sta per versicolor. E vedete che ogni caso ha 4 variabili, quelle in nero, che sono numeri lunghezza e larghezza dei sepali, e 3 variabili dipendenti che il sistema non vedrà, quelle in rosso. Cioè noi sappiamo la classe, vogliamo vedere se soltanto vedendo le misure capisce. Applichiamo adesso a questo dataset degli Iris alcuni algoritmi e vediamo come risulteranno precisi i diversi algoritmi, sapendo che vedranno soltanto l'input del dataset e quindi terremo nascosti i target, le etichette, in modo tale che andremo a controllare quanto è accurato ognuno di questi algoritmi. Gli algoritmi che misureremo su questo dataset sono la correlazione lineare, cioè una classica tecnica di analisi di correlazione tra coppie di variabili, quindi chiamata anche matrice di correlazione, e vedremo come tramite questa matrice il grafo che ne risulterà sarà corretto. Poi vedremo la prior probability, un altro sistema di confronto tra coppie di variabili basate sulle concordanze e le discordanze sfumate tra le variabili in tutto il dataset. Poi un nuovo algoritmo chiamato cross entropy, in cui vedremo come la probabilità di distribuzione degli input permette di articolare ogni caso come un nodo legato ad altri nodi. Un quarto algoritmo sempre di bivariate, cioè di analisi in cui il dataset vengono analizzate le coppie di variabili, quindi n per n meno 1 diviso 2, ATDM, che è un algoritmo nuovo, stato pubblicato specie nell'ambito delle applicazioni chimiche, cioè l'analisi della forma delle molecole, e che ha alcune particolarità. E infine
Sullo stesso dataset proveremo a utilizzare una rete neurale particolare chiamata GaussNet, un autoencoder, però non basato sul gradiente discendente, cioè sulla tecnica che è generalmente la più utilizzata per far apprendere un autoencoder. Questo GaussNet vedremo che risultati ci dà sullo stesso dataset. Qui vediamo la equazione della correlazione lineare. Potete vedere W è il peso di similarità tra due variabili, I e J, LC specifica che stiamo usando la linear correlation, e l'equazione è molto semplice, quella nota. Qui vedete che è la covarianza, vedete la media che viene sottratta, la somma rispetto al valore di ogni variabile, la variabile I e la variabile J, scorrendo K, per cui tutti i casi vengono analizzati e correlati. Questa è la matrice di covarianza, questo termine che vedete sotto è una riscrittura praticamente di quello sopra con qualche modifica in modo da funzionare come termine di standardizzazione, in modo da ottenere alla fine un risultato che va tra meno 1 e più 1, il risultato di questa similarità. Praticamente più 1 significa che le due variabili ballano insieme, sono altamente correlate, dipendenti. Meno 1 significa che sono correlate ma in maniera inversa, cioè ognuna ballando pesta ai piedi dell'altra in qualche maniera, ma stanno sempre ballando insieme. Mentre intorno allo 0 significa che le due variabili non si ignorano, ognuna balla per conto suo. E qui vedete dei termini e il riferimento bibliografico di questa equazione che addirittura è del 1895 in un articolo famoso di Pearson, il famoso Pearson che troviamo spesso in statistica. Questa è l'equazione della prior probability. Come vedete, l'equazione fondamentale che sto indicando con il mouse è la probabilità che le due variabili I e J siano discordi, vedete una 0 e l'altra 1, oppure una 1 e l'altra 0, qual è la probabilità che siano discordi rispetto alla probabilità che siano concordi? Questo meno logaritmo ci permette di avere un valore che va tra meno e più infinito. Quando è zero significa che le due variabili sono, le discordanze e le concordanze sono simili, per cui, come dire, non si può dire niente di particolare su queste due variabili. Mentre ovviamente quando è meno infinito, verso meno infinito il valore della loro similarità, beh, significa che queste due variabili, le discordanze, sono estremamente superiori alle concordanze. Nel caso in cui invece va verso un valore molto positivo, verso più infinito potremmo dire, significa che le concordanze sotto sono molto superiori alle discordanze. Questo meno logaritmo è semplicemente un modo per far tornare questi valori in modo che questo W sia un peso eccitatorio quando le concordanze salgono, inibitorio quando le concordanze vanno in segno negativo, intorno allo zero indifferenza. Potete vedere in questa altra equazione la riscrittura dell'equazione principale, che è questa in termini fasi, cioè sfumati, cioè per quando devo trattare numeri che non sono 0 o 1, ma compresi tra 0 e 1, vedete questa. Questa terza equazione è una equazione che permette di ottenere lo stesso risultato con un termine di standardizzazione che vedete qui, in modo che abbia dei valori che vanno tra 0 e meno 1. Va bene? Questa volta significa che lo 0,5 è il discriminante dell'indifferenza. Ma questi sono, come dire, dettagli tecnici. Questo algoritmo misura quanto i due hanno distribuzioni di concordanze e discordanze simili. La cross entropy è semplicemente un'equazione molto semplice, questo è il massimo dell'entropia che io posso trovare nel sistema dato P record, qui scorro tutti i record e poi ne faccio vedere la media, di che cosa? Di XIK per
il logaritmo di xjk. Il tutto di

il logaritmo di π. Questo mi consente di ottenere sempre un valore tra 0 e 1 e mi dice quando le due distribuzioni di variabili sono simili o no dal punto di vista della probabilità. ATDM è un'equazione più complessa che è stata, vedete qui, applicata specialmente nel campo della cheminformatics, cioè dell'informatica applicata alla chimica per l'analisi della forma delle molecole. Si tratta della intersezione tra le due variabili, in tutti i casi possibili, da m piccola a m grande, per un'approssimazione di tutte le altre variabili, quindi è un tentativo di approssimare una relazione non al secondo ordine, cioè tra i e j, ma di approssimarla fino al terzo ordine, dove c'è k che scorre, che sono tutte le altre variabili che non sono né i né j. È un tentativo che ha avuto il merito di essere pubblicato, considerato e prodotto significativi effetti, e va bene così, lo misuriamo anche lui. Adesso passiamo a questo autoencoder chiamato GaussNet, che vedete, questa è la sua forma elementare dal punto di vista grafico. Vedete che c'è uno strato chiamato gaussiano dove avvengono delle trasformazioni particolari prima di arrivare all'output, l'output che avrà in questo caso lo stesso numero di unità dell'input, ok? Perché è un autoencoder, per cui l'output deve ripetere l'input dopo essere passato per lo strato gaussiano che è altamente non lineare. Vediamo adesso le equazioni. Questo è importante perché le equazioni della GaussNet, come vedete, non si riducono a una equazione o due equazioni, ma addirittura sono una procedura. C'è tutta la procedura forward, cioè del segnale che va dall'input, eccolo qui, input J, va fino alle hidden, vedete qui viene calcolato un certo input netto che è una distanza e qui un altro input netto con gli stessi, come dire, termini, sia l'input che i pesi, ma qui è un prodotto scalare, qui è una distanza euclidea mediata, va bene? Dopodiché viene calcolato un fattore che è questo sigma che mi dice quanto questi due input netti, la distanza e il prodotto scalare, sono equilibrati in qualche modo. E infine l'hidden mi si attiva in maniera, come dire, con l'esponente negativo di questo sigma. Cioè praticamente più questa roba tende a zero, più questo hidden sale come valore. Poi c'è una funzione per arrivare all'output che vedremo in altra occasione, ma si tratta di un sigmoide su tutti i nodi. La correzione qui dell'output secondo la chain rule, in questo caso molto semplice, ed ecco il livello gaussiano che viene a sua volta corretto e queste equazioni, come dire, non è il momento adesso di spiegarle in dettaglio, ma potete vedere che ogni volta che un record viene sottoposto, viene immesso come input a questa rete, tutto questo ciclo avviene. Sono una, due, tre, quattro fasi avvengono. Finite queste quattro fasi, sono stati corretti i pesi di tutti i pesi della rete e si passa al nuovo record. Ecco, quindi vedete che è una procedura estremamente laboriosa. A livello informatico non lo è, però quando la rete è grande lo è. Però è una logica completamente diversa, cioè il dataset viene fatto vedere più volte alla rete, ogni volta la rete aggiusta i suoi parametri in modo da estrarre dall'input tutta l'informazione utile, essendo un autoencoder. Benissimo. Andiamo a vedere i risultati. Ma innanzitutto, se andiamo a vedere l'accuratezza dell'MST, notiamo una cosa estremamente importante. La GaussNet, vedete, va al primo posto come accuratezza, addirittura 95,33, fa soltanto 7 errori la rete neurale autoencoder. Mentre la migliore degli algoritmi bivariati, vedete, è la linear correlation, ma arriva al 76, quindi guardate,
Si tratta quasi di mezzo ordine di grandezza di errori di più, 36 rispetto a 7, e anche le altre.

stanno più o meno su quelle dimensioni, chi più, chi meno. È come se avessimo cambiato scala in realtà. La Gauss Net ci ha portato su un'altra scala di precisione. La stessa cosa avviene quando si va a misurare l'accuratezza della matrice di correlazione che ognuno di questi algoritmi ha fornito alla fine. E vedete che anche in questo caso, no, la Gauss Net

algoritmi supervisionati di aver visto l'output per metà del campione e quindi aver potuto associare. In questo caso invece gli abbiamo fatto vedere tutti e 150 i fiori, quindi senza dividerli in due metà. Però abbiamo fatto vedere solo l'input. Quindi il sistema non aveva idea di quale potevano essere le etichette di target, quale fiore apparteneva alla classe 1, alla classe 2, alla classe 3. E si è comportato di conseguenza. Quindi questo esperimento che ho voluto condividere è molto importante perché ci mostra come sistemi a reti neurali piuttosto complessi possano ottenere performances che non ci aspettavamo neanche conoscendo soltanto i sistemi statistici classici. Ecco, qui vedete come la linear correlation, che ha fatto il 76% di accuratezza come MST, abbiamo colorato dopo le classi. Vedete che la prima classe la distingue benissimo, quella rossa, come se fosse distinta linearmente dalle altre, mentre fa confusione tra la classe 2 verde e la classe 3 blu. Analogo discorso per l'algoritmo Prior Probability, che più o meno arriva a quel livello 74 e 33, ma anche lui distingue perfettamente i record della prima classe, i fiori della classe che erano setose. Mentre fa molta confusione tra la classe 2 e la classe 3, i blu e i verdi. La cross entropy, stesso discorso, chiarissimo anche per lei la classe 1, quindi l'input gli basta per capire chi è della classe 1, ma grande confusione sulla classe 2 e 3, che infatti sappiamo a priori noi che sono quelli che la cui funzione di differenza, di margine, è non lineare. Stesso discorso analogo per ATDM, che raggiunge il risultato peggiore, però anche lui, anche questo algoritmo, distingue perfettamente la classe 1. E infine l'autoencoder. Ecco, qui vedete una cosa diversa. Vedete che l'autoencoder con il suo 96,7 è stato in grado di distinguere non solo la classe 1, ma di distinguere, senza conoscere l'output, anche la classe 2 in verde dalla classe 3 in blu. E infatti vedete che se uno va a contare 1, 2, 3, vedete questi sono gli errori, 1, 2, 3, 4 e 5. Beh, insomma, questi 5 errori che ci sono, perché uno va scalato, perché sarebbero 6 con questo, questi 5 errori che ci sono veramente minimi rispetto a quelli che sono stati generati dagli altri algoritmi. Ecco, questo per farvi vedere come i vari test e le varie misure sono importanti per capire come funzionano questi algoritmi adattivi. Quindi la domanda è: che cosa misura la matrice, l'accuratezza della matrice di correlazione di un algoritmo? Vediamo tutte le domande insieme. Qual è l'utilità e lo scopo del test di ricostruzione, il primo che abbiamo visto? Cosa misura il test che chiamiamo similarità dell'MST? Perché il numero delle classi meno 1 è P, cioè P è il numero che va sottratto quando si misura l'MST, la similarità dell'MST, l'accuratezza dell'MST, quando del dataset abbiamo il target ma non lo mostriamo alla rete, e infine che cosa misura la matrice di accuratezza. Ecco, questa lezione è terminata, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo, le pagine dedicate a questa lezione per trovare ulteriori materiali di approfondimento e vi saluto.

Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali.

Benvenute e benvenuti alla seconda parte della lezione sulla ricostruzione dei disegni Van Gogh utilizzando le reti convolazionali. Gli argomenti trattati, reti convoluzionali multiscala e ricostruzione dei Van Gogh drawings. Introduciamo la parte centrale della lezione, che sono le reti convoluzionali multiscala. Vi commenterò essenzialmente un articolo uscito non troppi anni fa, nel 2019, che propone questa tecnica per la ricostruzione, poi vedremo, in realtà non degli originali, cioè dei disegni, dell'apparenza dei disegni come furono fatti all'origine, ma almeno della loro riproduzione più antica. Il lavoro di cui parleremo è questo: Multiscale Convolutional Neural Network for Pixel Wise Reconstruction of Van Gogh Drawings, e si basa sul tentativo di applicare delle tecniche di riconoscimento delle immagini ben noto, che è quello delle CNN, e ha i disegni di Van Gogh, chiaramente proponendo una tecnica che può essere più generale, perché, come abbiamo già accennato, molte delle opere su carta e manoscritti del XIX secolo presenta problemi legati all'invecchiamento, come lo sbiadimento del colore o la degradazione dell'inchiostro. La ricostruzione digitale può potenzialmente fornire una stima visiva del loro aspetto originale. Quindi sono tecniche essenzialmente nuove, derivate dallo sviluppo del machine learning, se vogliamo, dell'intelligenza artificiale degli ultimi 10-15 anni, che però possono dare un contributo significativo a delle problematiche che in questo caso sono nell'ambito della storia dell'arte, in qualche modo. Quindi, diciamo, la lezione di oggi non è nient'altro che il commento di questo lavoro. Il link al lavoro lo troverete negli approfondimenti. Sono tecniche che possono, quindi può aiutare a immaginare come poteva apparire il lavoro dell'artista nel momento della creazione. Può identificare adeguate strategie di conservazione e di restauro e può influenzare la futura conservazione e o esposizione. Ci si concentra sul problema della degradazione dei disegni di Van Gogh, un po' perché diciamo, è di estremo interesse del Van Gogh Museum capire il problema del degradamento, un po' perché alcuni, come abbiamo già visto, alcuni disegni mostrano un evidente deterioramento e sono un ottimo test, un ottimo banco di prova per mettere a punto delle tecniche di tipo automatico. Chiaramente non è il primo lavoro, alcuni lavori sulla ricostruzione digitale hanno utilizzato due modelli di machine learning, la regressione K-Nearest

Neighbors e le reti CNN, due modelli completamente diversi, sebbene i due metodi abbiano mostrato capacità di ricostruzione comparabili, sui disegni di Van Gogh la CNN si comporta meglio nell'apprendimento dei colori. Quindi diciamo, lì dove il colore è fondamentale nel disegno, un'architettura convoluzionale è meglio di un modello di regressione lineare essenzialmente. Diciamo, abbiamo già parlato di queste tecniche nelle lezioni passate. Due passi da fare: formulare la ricostruzione digitale dei disegni come un problema di previsione pixel per pixel e proporre uno schema di apprendimento per la ricostruzione delle immagini degradate mediante apprendimento del mapping da esempi. Allora, è chiaro che diciamo, il disegno originale è un disegno analogico, cioè su carta con inchiostro, matite, penne, acquerelli e così via, quindi diciamo, va in qualche modo digitalizzato mediante fotografia. Sapete benissimo che una foto in realtà rappresenta una matrice di pixel che contiene l'informazione del colore e diciamo, su dimensioni molto piccole, quindi diciamo, una previsione non può che basarsi, partendo da un mapping ottenuto da esempi, sulla previsione pixel by pixel, pixel per pixel dell'immagine finale. Le riproduzioni, questa è una trasparenza mostrata nella prima parte, ma la riprendo per dirvi l'informazione che abbiamo per fare questo lavoro. Le riproduzioni danno informazioni su intensità dell'inchiostro, struttura e colori e sono utili nella ricostruzione degli originali dalle attuali versioni degradate. Questo è l'ARUM, questa è la versione originale attuale, molto degradata, questa è una ricostruzione dell'11. Chiaramente, se vogliamo capire come si è arrivata a questo deterioramento dell'immagine, questa copia fatta nell'11 è una copia ben fatta, cioè fedele, utilizza più o meno le stesse tecniche, più o meno gli stessi colori e diciamo più o meno la stessa carta, e questo è fondamentale come vedremo, ci può dare informazioni sul come dal 1911, questa è una copia fatta rispetto alla versione di quel momento, quindi dall'origine, che questa è un disegno del 1889 al 1911, sono passati 20 anni, 25 anni, dall'origine al momento della copia forse il disegno era già un po' degradato, quindi questo ci dà la copia fedele al momento in cui la copia viene fatta, però ci dà informazioni. Siccome per molti disegni esistono più riproduzioni nel tempo, l'idea di fondo, non in questo lavoro che è preliminare, ma l'idea di fondo è quella di studiare come attraverso le copie la degradazione evolve nel tempo, costruire in un certo qual senso un modello di degradazione e applicarlo all'indietro, cioè risalendo, cercando di risalire all'origine del disegno. Chiaramente è un task, un goal della ricerca molto ambizioso e quello che illustreremo è essenzialmente il primo passo. La novità di questo lavoro è la proposta, si propone una rete encoder-encoder multiscala, essenzialmente basata su architetture convoluzionali, per la previsione pixel per pixel dei disegni di Van Gogh. Le reti encoder-decoder sono la soluzione più adatta per problemi di segmentazione pixel per pixel e i metodi multiscala combinano i risultati ottenuti da diverse scale, forniscono informazioni multidimensionali e possono migliorare l'accuratezza della previsione. Il concetto di scala è semplice, qui vediamo la stessa immagine con tre dimensioni diverse ed è facilmente spiegabile con

questa foto. Diciamo, e sopra riporto le tre immagini. Essenzialmente, quando io faccio una fotografia, ho una risoluzione naive che è dovuta alla mia fotocamera, cioè proprio a come la fotocamera è costruita. D'altronde, se pensiamo alle fotocamere nei cellulari, 15 anni fa abbiamo una risoluzione per le foto che è molto inferiore a quella che abbiamo oggi, ma di fattori spinti. L'idea è che la fotocamera, una determinata fotocamera a un determinato momento della tecnologia, ha un minimo di area che può rappresentare, quello è chiamato pixel. L'immagine viene ricostruita come una matrice di pixel. Qui abbiamo per esempio una fotocamera con 1024x1024 e viene fotografata questa rosa bianca. Io però posso dividere questa immagine 1024x1024 per esempio per 2x4x8, oppure prendere un pixel ricostruito essere un cubetto di lato 4x4. Quindi vedete che passo dall'informazione dovuta alla risoluzione massima a questa in cui ogni pixel 4x4 viene sostituito con una media dei valori della matrice originale. Quindi ottengo un'immagine più piccola, una dimensione 256x256, quindi 16 volte più piccola, in cui però perdo un po' di risoluzione, perché vedete, diciamo, qui i bordi sono più netti rispetto a qui, rispetto alla seconda. Posso fare la stessa cosa, per esempio passo da un pixel 4x4 a un pixel 8x8, ho una riduzione molto spinta, perché tra qui e qui c'è un fattore 256, però vedete che a questo punto l'immagine si sgrana, qui il pixel si vede nettamente. Quindi quando parliamo di scala, di multiscala, è il concetto di analizzare questa immagine sulle tre scale. Ovviamente passando dall'immagine a risoluzione maggiore a quella a risoluzione minore, noi automaticamente facciamo una sorta di omogeneizzazione dell'informazione data dai pixel su una scala, su una regione leggermente più grande. La proposta è che analizzando insieme queste tre scale e poi chiaramente facendo una somma, vedremo esattamente come, si migliora tutto il processo di ricostruzione. Questa è l'idea base, chiave e la novità presente in questo lavoro. Le immagini sono gli originali dei disegni e le loro riproduzioni ottenute dal Museo Van Gogh, chiaramente. Per uno stesso disegno possono esistere più riproduzioni. Possiamo catalogare tutte le riproduzioni dato un disegno in due classi. Le riproduzioni realizzate con lo stesso metodo dell'originale, ma con più livelli di degradazione, quindi a diversi tempi, e le riproduzioni realizzate con metodi diversi, per esempio fotografie di un disegno a inchiostro, un acquarello. Ora, è ovvio che questa seconda classe, pur dando alcune informazioni sul deterioramento, cioè sul fenomeno che stiamo studiando, che si vuole studiare, non possono però essere in qualche modo utilizzate nel metodo automatico, in un metodo automatico, perché se noi vogliamo andare a studiare come è degradata un'opera, un disegno nel corso del tempo, come oggetto che ci dà un'indicazione della natura dell'opera a un determinato tempo, dobbiamo trovare, avere qualcosa, una riproduzione che è il più possibile fedele in termini di tecniche
materiali e anche di dimensioni.

realizzativa all'originale, perché se no non avremmo la possibilità di, studiando il sistema ad esempi, di avere informazioni sul grado e il come il disegno stesso si è deteriorato. Il concetto diventerà più chiaro nelle prossime slide. Consideriamo un disegno originale nel suo stato attuale, cioè parleremo di disegno originale attuale, intendendo come un disegno fatto da Van Gogh si presenta oggi e una delle sue riproduzioni fedeli, cioè fatta con la stessa tecnica, possibilmente utilizzando inchiostri uguali o con gli stessi problemi, eccetera, eccetera. Consideriamo x e y' e x' come immagine di addestramento, dove x e x' sono parti dell'immagine originale attuale e della sua riproduzione. In dettaglio, prendiamo un piccolo quadrato di pixel in x, esattamente lo stesso corrispondente che è x' nella riproduzione. Questo è nel disegno originato nello stato attuale. Quindi stiamo prendendo due zone che rappresentano la stessa parte del disegno e questi sono i nostri esempi con cui addestreremo la rete. Chiaramente vi introduco il concetto che in questa fase è importante anche che la riproduzione sia perfetta, se non è di dimensioni esattamente uguale al disegno sia perfettamente in scala, perché se no ci sono poi dei problemi di allineamento, lo vedremo in una slide successiva. Dopo il set di addestramento, dedichiamoci al dataset di test. Data un'immagine di test dell'originale Y, il nostro metodo mira a imparare il processo di degradazione di X e X', e quindi prevedere l'aspetto passato y', dove la degradazione fra y e x e y' è la stessa della degradazione fra x e x'. Lungo, ma il concetto è chiaro. Se io addestro la rete con l'immagine x e x' e prendo come test la coppia y e y', sempre nella riproduzione, se vogliamo, e diciamo sul dataset di test la rete mi dà un'ottima efficienza, allora tutti gli y' dell'originale mi possono portare a un y' di ricostruzione. Quindi la rete viene addestrata su un certo numero di esempi che sono delle pixelizzazioni dei quadratini nell'immagine originale. Poi per testare l'argomento seleziono alcuni valori Y di test. Se la rete sul test si mostra efficiente, mantenere l'efficienza ottenuta in addestramento, espando l'applicazione a tutti i pixel del disegno e ricostruisco il disegno stesso. Quindi nelle prossime slide parliamo di originale che rappresenta lo stato dell'originale ad oggi, la riproduzione che rappresenta una testimonianza dello stato dell'originale nel momento in cui è fatta la riproduzione e il nostro metodo ci fornisce una ricostruzione che però notate non è dello stato originale, ma è della riproduzione. Perché chiaramente io dagli esempi, dal dataset di apprendimento, imparo solo come è stato degradato il disegno dal momento in cui ne ho una testimonianza con una copia ad oggi. Cioè, se vogliamo, rappresentiamo questo concetto in questo grafico. Io non so qual è lo stato dell'originale nel momento in cui non stato, è stato disegnato, è stato fatto. Non so neanche

era lo stato dell'originale nel momento in cui è stata fatta la riproduzione. Io l'unica cosa che so è che dal momento in cui l'originale è stato creato ad oggi, il disegno mi arriva in questo stato. Prendo degli esempi, x1 fra l'originale e la ricostruzione, prendo dei punti di test, dei dati di test per misurare la qualità dell'addestramento e una volta che sono soddisfatto del modo con cui la rete è addestrata, applico la funzione di trasferimento che ho determinato attraverso la rete per ricostruire, se vogliamo, la copia della riproduzione. Certo, qui la domanda sorge spontanea, e allora? Cioè, come faccio ad andare all'indietro? Dettagliamo meglio il concetto appena esposto con questo disegno. Io ho l'originale allo stato attuale. Non so qual era l'aspetto dell'originale nel momento in cui fu creato e soprattutto non conosco qual era l'aspetto dell'originale nel momento in cui è stata fatta la riproduzione. Quello che posso fare è addestrare la mia rete con degli esempi, cioè prendendo delle sottoimmagini dell'originale, le corrispettive della riproduzione, addestrare la rete. Con il dataset di test verificare l'addestramento fra immagine e riproduzione, nel momento in cui sono soddisfatto dell'addestramento applicare all'originale il mio metodo e ricostruire cosa? Ricostruire la riproduzione. Ora, diciamo, la domanda è a cosa serve? Beh, diciamo, la speranza e la linea di ricerca è questa. Nel momento in cui di un disegno io ho più ricostruzioni nel tempo, riproduzioni nel tempo, posso applicare questo schema di lavoro tra l'originale e le sue ricostruzioni e le sue riproduzioni e fra le riproduzioni stesse per avere delle ricostruzioni in cui il degrado è ben chiaro nel tempo. A questo punto, facendo delle ipotesi ragionevoli, cioè supponendo che il degrado segua una legge continua, eccetera, eccetera, io posso inferire indietro fino a ipotizzare un aspetto dell'originale nel momento in cui fu creato. Chiaramente, diciamo, questo è un progetto, un goal tutto da dimostrare, si sta lavorando, diciamo, i proponenti di questo lavoro stanno lavorando su questo, però diciamo, il lavoro è interessante perché è stata la dimostrazione che si può ricostruire una riproduzione di un disegno deteriorato con un successo elevato, quindi diciamo, è stato un lavoro abbastanza seminale. Quindi un po' di formalismo banale, definiamo con il nostro dataset di apprendimento X e X', con T il dataset di test, in rosso T e Y', e la funzione di trasferimento sarà semplicemente una funzione F, che dipende dai pesi, dai parametri della rete e dall'input XI. Quindi XI' è uguale alla funzione F WXI. Chiaramente l'addestramento, vi ricordo, serve a cambiare i pesi fino ad arrivare con un metodo di backpropagation a dei pesi ottimali che esattamente fanno sì che questa funzione sul dataset che ho usato per l'addestramento valga per tutti gli esempi usati. Una volta addestrato, tramite la ricerca del minimo della funzione del quadrato della differenza essenzialmente tra il dato uscente e quello entrante, cioè cercando l'insieme dei pesi che minimizza questa funzione,

L'addestramento viene fatto con l'algoritmo del gradiente stocastico. Io ottengo per test e ricostruzione questa formula. Y dipende chiaramente, è una funzione dei pesi ottimali trovati e dell'input Y. Quindi, di fatto, in soldoni, ho che la ricostruzione del mio disegno è l'applicazione all'immagine originale, attuale, della funzione che ho appena trovato, con i parametri W determinati dall'apprendimento, e questo è, diciamo, il disegno, ricostruito. Ora, la rete usata, il CNN encoder-decoder, contrariamente a quanto abbiamo visto finora, questa è una rete che trasferisce immagine a immagine. Negli esempi fatti durante le lezioni, durante il corso, abbiamo sempre visto delle reti che trasferiscono immagine in classi. Tipicamente è un gatto, non è un gatto, è un cane e così via. Chiaramente, dovendo avere un input in immagine, generare un'immagine, si ha una rete piuttosto simmetrica. La rete completamente convoluzionale, che include un layer di input, un layer di convoluzione, un layer di normalizzazione, un layer ReLU e un layer di output. Nel dettaglio della rete, in celeste sono i layer convoluzionali più la normalizzazione e la ReLU. Vi ricordo che la ReLU è la funzione di trasferimento che tratta come zero tutti i valori dell'argomento minori di zero e come l'argomento tutti gli argomenti positivi, quindi elimina, pone a zero tutti i valori negativi. In verdino c'è il pooling e come vedete andiamo a una progressiva nell'encoder diminuzione del size della matrice di partenza. Siccome poi usiamo tre scale diverse, allora abbiamo bisogno dei layer che mi facciano l'upsampling dell'immagine stessa per arrivare verso la fine nel decoder a poter sommare tre immagini della stessa dimensione. Sarà un po' più chiaro fra una slide e due. La rete encoder, come sempre, estrae le caratteristiche multidimensionali dell'input, mentre la rete decoder genera l'immagine di output pixel per pixel. Il layer di output finale della rete è una mappa con valori di input continui. D'altronde, diciamo, l'analisi del colore richiede una discretizzazione spinta della scala dei colori. In output ottengo chiaramente un valore che è continuo, che poi nel momento in cui sarà fotografato in qualche modo sarà discretizzato anch'esso, in qualche modo stesso. L'architettura della rete è simmetrica, l'encoder ha layer di convoluzione e normalizzazione, ReLU e pooling fra le convoluzioni. Il decoder è composto da layer convoluzione, normalizzazione, ReLU e upsampling. Quindi, diciamo, è la replica intorno al punto di mezzo della struttura. Ora è chiaro che questa architettura tratta una delle tre scale usate. Diciamo, l'architettura più generale è questa. Io ho tre scale diverse, quindi essenzialmente queste sono matrici di dimensione diversa, per quanto abbiamo detto sul concetto. A livello di singola scala, di ogni singola scala, io applico la stessa struttura che abbiamo visto la slide precedente, e dopo, sulle scale più piccole, devo fare un upsampling, cioè riportare le dimensioni delle matrici che ho elaborate alle stesse di quella della scala più grande, in modo tale da poterle sommare con un peso e diciamo, la somma di queste tre pesata, la somma pesata, la media pesata essenzialmente, mi dà la mia immagine ricostruita.

Ora, diciamo, il fatto che ho triplicato, non complica, troppo la vita, perché invece di una funzione di trasferimento io adesso ce n'ho tre, cioè per ogni disegno seleziono delle zone del disegno nelle tre scale e quindi ho x e x' che dipendono dal pixel e dipendono da quale scala sto trattando. Il pedicelle, l'ottimizzazione per trovare i pesi ottimali che mi implementano questa funzione la faccio layer per layer qui. Quindi ho i parametri del layer scala L3, i parametri del layer scala L2, i parametri del layer scala L1, quindi con L. La ricostruzione della singola scala mi porta a determinare la relazione fra immagine di teste e valore di teste e se questa relazione è ottimale, avere l'immagine predetta a quella scala a partire dall'immagine originale. Dopodiché l'ultimo step è la ricostruzione che viene fatta sommando con media pesata l'uscita delle tre scale. Nel disegno la vediamo qua. D'accordo? Tutti i parametri, W grande L e W piccolo L, sono determinati nell'apprendimento, utilizzando sempre una back propagation con il gradiente stocastico. Cioè, questo è ormai avete imparato che è un must delle reti neuronali. La CNN multiscala genera in output una ricostruzione del disegno originale non deteriorato? La seconda, le riproduzioni realizzate con metodi non conformi all'originale sono importanti per il processo di ricostruzione del disegno? Passiamo al secondo argomento, che è la ricostruzione dei Van Gogh drawings, in cui mostreremo i risultati di alcuni esperimenti fatti utilizzando la tecnica appena illustrata. Gli autori hanno utilizzato cinque diversi disegni, esperimenti su cinque diversi disegni e una loro riproduzione. I cinque sono vecchia vigna con paesana, con fontane, Benù, Mont Major e Ruins of Mont Major, sono questi cinque illustrati: Vigna con Paesana, Fontane, Mont Major, Menù e Ruins of Mont Major. Vedete che in questi tre casi abbiamo un deterioramento evidente, in questo non eccessivo. Di tutti questi tre disegni è presente nel museo di Van Gogh una copia fatta con tecniche originali. Il primo problema nasce, per esempio, nella vecchia vigna con paesana, nel fatto che, per esempio, la copia dell'originale, che è questa, è leggermente più piccola rispetto all'originale. L'originale aveva una dimensione 44,3 cm per 55, la riproduzione è 41,9 per 51. Questo chiaramente ha portato a un problema di allineamento, perché se devo identificare pixel che sono esattamente gli stessi, le due immagini devono essere perfettamente allineate. Ora vedete qui in basso a sinistra, ho le due immagini con un cattivo allineamento. Si vede proprio, come dire, che è tutto bello sfocato. Diciamo, ci sono tecniche automatiche per fare ciò, abbastanza elaborate, non è facile allineare perfettamente. E diciamo, questa seconda immagine è l'immagine sovrapposta delle due, perfettamente allineata. Ora, capite bene da questo piccolo esempio che l'eventuale presenza di una riproduzione non in scala, non omogenea su un disegno,

segno che potrebbe accadere nel momento in cui viene fatta una riproduzione, chiaramente introduce un errore sistematico al metodo che è difficilmente controllabile, eliminabile. Allora, i primi due esperimenti, i due disegni iniziali sono Vecchia Vigna con Paesana e Fontane, e sono stati presi i due disegni e le loro riproduzioni. Esse sono immagini RBC di 6136x8176 per 3 pixel, che sono i tre colori. È stato fatto un po' di pre-processing, si rimuove il margine che normalmente è un po' biancastro, e di fatto si sono utilizzati 4800x6400 per 3 pixel centrali, in modo tale da concentrarsi esattamente sul core, sul cuore dell'immagine. Evidente, e diciamo in questo modo anche separando eventuali zone che sono state protette come, con una cornice, come in Mount Measure. Una volta fatto questo, segmentiamo in 2500 subimmagini l'intera immagine e prepariamo il set di dati di addestramento e di test. 500 subimmagini vengono selezionate casualmente, random, come immagine, come dataset di test. Le subimmagini vengono divise, le rimanenti vengono divise in un dataset di addestramento in 1900 e un dataset di convalida 100. 1900 fa 2005, quindi diciamo in qualche modo. Le tre scale sono queste. L1 è la dimensione originale ed è un quadrato, un rettangolo, in realtà di 128x96 pixel. L2 è la metà dell'originale, quindi un rettangolo di 64x48 pixel. L3 è un quarto della dimensione originale, quindi un quadrato 32x24. Vedete che stiamo scegliendo dei quadrati che hanno il rapporto esattamente delle dimensioni del core che abbiamo preso, che era 6400x4008, diciamo, in qualche modo. Questi sono i risultati. Input risultati su 8 subimmagini scelte random, a caso, di quelle usate, su Vecchia Vigna con Paesana. La matrice di queste figure va letta così. Questa è la rappresentazione degli 8 particolari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queste sono le sottoimmagini. Questa è la rappresentazione della stessa zona nella riproduzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa è la ricostruzione a scala L1, L2, L3, sempre per gli 8 campioni, e questa è essenzialmente la somma di questi tre. Cioè, come abbiamo visto nell'architettura, il risultato della ricostruzione del metodo è la somma pesata delle tre scale. Allora, un po' guardiamo i risultati. Le prime due scale, L1 e L2, hanno riproduzioni simili, ma se notate attentamente nelle varie immagini, catturano informazioni diverse, essenzialmente nel campione 1, 2, 3 e 8 nella finale. Vedete, cioè questa zona, questa è una zona più ampia. La terza scala ha prestazioni molto peggiori sul colore, sul texture. Vedete che questo è molto sfocato rispetto L1 e L2, rispetto alla riproduzione originale. Osserviamo che il metodo può combinare in maniera ottimale le tre scale, tutti gli effetti di tutte le tre scale, e fornire risultati migliori. In generale, però, i risultati mostrano che la previsione che noi facciamo, che gli autori fanno nel lavoro, è leggermente più sfocata rispetto alla riproduzione.

date questo con la seconda riga, questo con questo e così via. Quindi diciamo viene riprodotto sicuramente in maniera ottimale la ricostruita la riproduzione, però con un maggiore livello di sfocamento, insomma, e questo in qualche modo però può essere dovuto all'approccio, diciamo. È chiaro che si possono sempre poi usare delle tecniche per aumentare la risoluzione dell'immagine costruita. Nel secondo esperimento si procede alla ricostruzione dell'intero disegno. Questa è la vecchia vigna con paesana, da ora in poi a sinistra abbiamo l'originale, nel centro la riproduzione e a destra la ricostruzione. Notiamo che le informazioni sul colore sono ben apprese, il tetto nel disegno originale attuale è marrone, ma arancione nella produzione. Vedete, tra il disegno originale al momento della riproduzione passiamo da un marrone, e questo è il disegno originale ad oggi. Nella ricostruzione il nostro metodo, il metodo degli autori, ricostruisce bene il colore. Se notate anche, questo dovrebbe essere la luna se vogliamo, qui è un po' sbiadita, qui è sicuramente una bella macchia di marrone e qui c'è un tentativo di riprodurre il colore della riproduzione. Diciamo, quindi in qualche modo su questo disegno la ricostruzione è stata fatta con abbastanza successo. Lo stesso nelle fontane, questo è l'originale, la riproduzione e la ricostruzione, devo dire che si notano alcune differenze, essenzialmente sul fatto che questa è leggermente più sfocata di questa, guardate questa regione, però è leggermente più chiara, però diciamo bisogna fare molta attenzione nel notare che queste due immagini sono completamente diverse. Questo, se vogliamo, rappresenta questo disegno, il menu rappresenta il banco serio, rappresenta uno stress serio al metodo. Perché il menu è gravemente degradato e rappresenta un caso estremo per il task di ricostruzione. E la digitalizzazione del disegno non fornisce molte informazioni utili. Allora, questo è menu Paris 1886, questo è lo stato ad oggi. Completamente, cioè qui è tutto bianco. Questa è una riproduzione originale nel 58, con le tecniche però del dell'86 essenzialmente. E vedete che la differenza è netta, cioè il menu era scritto con del colore viola e diciamo non si vede perché è coperto, ma c'erano anche i prezzi. Questa donna, l'abbiamo già notato nella prima parte, è viola. Qui ci sono le gambe viola, generalmente dove c'è il viola qui è completamente sparito. Quindi lo stato di degradazione è elevato, a tal punto che in qualche modo la ricostruzione è piuttosto diciamo deludente. Il testo del disegno originale attuale sembra bianco. Il colore viola nel disegno è distribuito in maniera casuale e quindi le informazioni viola prese dai dati di addestramento sono quasi inutili per i dati di test. Quindi pur intravedendo per esempio le scritte viola e un tentativo qui di colorare di viola questa parte, qui appaiono proprio ombrate le gambe, vediamo meglio nel confronto a tre, questo è l'originale, questa è la riproduzione, questa è la ricostruzione,
Vedete che questo tentativo di ricostruire il viola qui fallisce miseramente, anche se

sembra esserci qualcosina. Qui le gambe che qui non ci sono vengono leggermente, proprio un'ombra, ricostruite rispetto alla riproduzione e si intuisce che c'era dello scritto, però il livello di ricostruzione è piuttosto scadente. Diciamo, quindi è un metodo promettente, ma in qualche modo con dei limiti. Il quarto esperimento è quello più interessante, cioè dimostrare che è possibile, facendo diciamo, raggiungere la rete un livello ottimale per i parametri su un determinato disegno, a partire da un altro disegno, tentare di ricostruire una riproduzione che però non esiste. Quindi, in qualche modo fare una previsione all'indietro dello stato di un disegno a un dato momento. Allora, quello che chiaramente si fa nell'esperimento è si prendono due disegni di cui si hanno due riproduzioni note. Si apprende su un dataset, su un disegno e si applica la rete sull'altro. Quindi abbiamo una diversa strategia per i dataset di addestramento e test. Il dataset di addestramento è preso dall'originale attuale di Montmeasure e da una sua riproduzione, e il dataset di test è preso dall'originale attuale Ruins of Montmeasure. Cosa hanno in comune questi due disegni? Sono fatti nello stesso periodo, a distanza di pochi giorni o mesi, nell'88, credo, 1888, con le stesse tecniche. Quindi chiaramente ci troviamo in una situazione sperimentale in cui l'esperimento è ben definito. Diciamo, è difficile pensare che un esperimento fatto con immagini che distano nel tempo decenni o qualche decina d'anni, 5-10, possano dare risultati significativi, va provato. Allora, queste sono le due coppie, questo è Montmeasure 88 e da questo prendiamo l'immagine di addestramento, le sottoimmagini di addestramento, quindi addestriamo la rete su questo e poi l'applichiamo a questa. Quindi nel momento in cui l'applichiamo sulle ruins, la rete non ha mai visto sub-immagini di queste due foto. Quindi il test è abbastanza. Vi faccio notare che per motivi, diciamo, che io non conosco, questa immagine è un po' più vivida, un po' più chiara di questa sotto. Questa rappresenta è un po' più scura, diciamo, c'è una tonalità. Adesso non so se la differenza era all'origine oppure si sono deteriorate in modo diverso. In ogni caso, la ricostruzione è meno scura, la produzione di Montmeasure è più luminosa della produzione di Ruiz o Montmeasure. I risultati della ricostruzione sono effettivamente abbastanza buoni nel fornire informazioni più chiare su linea e texture e certamente potrebbe essere considerati come miglioramento rispetto all'originale attuale. Questo è il risultato. Qui ho l'originale, qui ho la riproduzione, questo è l'originale e questa è la ricostruzione della rete. Notate che le linee e il texture sono ben ricostruite, solamente questo prende dal dataset di addestramento il fatto che questo disegno è più chiaro di questo. E quindi, siccome ha preso in addestramento questa tonalità, riproduce diciamo, il livello di luminosità nel disegno originale. Però, come vedete, l'esperimento ha un buon risultato, veramente un buon risultato. Quindi io potrei tentare di ricostruire riproduzioni di disegni dell'anno 88, in cui si presume che Van Gogh usasse gli stessi materiali, stessa tecnica,
e che poi nel tempo i disegni

siano stati soggetto, oggetto della luce, dei parametri atmosferici più o meno nello stesso modo per ricostruire delle immagini almeno al tempo in cui fu fatto questa riproduzione. Chiaro, perché più di così non posso fare. E qui ho allargato e si vede meglio la qualità della ricostruzione stessa. Cioè, vedete qui, per esempio, questa zona qui è abbastanza ben ricostruita. L'unica cosa è la chiarezza. Ora, l'ultimo esperimento, e poi chiudiamo, è essenzialmente una previsione nel futuro. Cioè, io prendo l'originale, prendo la riproduzione, semplicemente in fase di addestramento cambio origine e destinazione. Mentre prima cercavo di trovare la X, che era qui in funzione di X', e quindi diciamo andavo da qui a qui. Adesso faccio l'opposto, cioè supponendo di stare al tempo t con l'input x, cerco di far insegnare alla rete, di far apprendere alla rete la relazione di deterioramento che c'è tra il tempo t in cui ho x a x', e lo stesso sul dataset di test. Quindi, in qualche modo, nel momento in cui ricostruisco a partire dalla riproduzione, dovrei avere una ricostruzione che è uguale allo stato attuale dell'originale. Questo, ad esempio, è vecchia vigna con paesana. Questa è la riproduzione, questa è l'originale, questa è la ricostruzione in avanti. Notate anche qui che il colore del tetto, mentre in ricostruzione all'indietro ritrovavamo l'arancio, l'arancione dell'originale, qui lo prevediamo ricostruito, lo ricostruiamo con lo stesso colore dell'originale. Beh, questo è abbastanza chiaro, se aveva imparato a ricostruire all'indietro, sa ricostruire abbastanza all'avanti. Queste sono le fontane, la fontana, e vedete dalla riproduzione, questo è l'originale, ricostruisco in maniera quasi identica, cioè direi identica, cioè è difficile trovare, forse leggermente più nitida questa immagine rispetto all'originale, ma bisogna farci molta attenzione, e questo è per il menu. E vedete che anche qui è più facile di prima, perché siccome il livello di degradazione è tale e importante dalla riproduzione all'originale, la ricostruzione lo impara perfettamente, tanto perfettamente che praticamente se qui riusciamo a intuire, anche se la foto ha una cattiva qualità, l'esistenza di linee, qui devo dire che è abbastanza difficile. Le conclusioni, arriviamo alla fine, è uno studio preliminare ma significativo verso la ricostruzione digitale delle opere d'arte in un contesto reale, del mondo reale. È un metodo che è facilmente integrabile con altre tecniche avanzate, strumentali, e ha un grande potenziale per miglioramenti. Chiaramente non è quello della ricostruzione di immagini, non è l'unico approccio che si ha a questi studi, ci sono studi strumentali di natura chimica, analisi a raggi X, eccetera, eccetera. Chiaramente queste tecniche possono dare informazioni, essere integrate con l'immagine. Per esempio, uno dei limiti dell'approccio è che le CNN encoder decoder minimizzano l'errore mediando su tutte le previsioni, le tre scale, e quindi naturalmente portando a output un po' levigati. Ora, la multiscala, dando un vantaggio, deve essere
un po' più studiato.

dal livello di tecnica sperimentale. L'approccio multiscala causa un effetto di sfocatura, però potrebbero essere usati metodi basati su CNN per migliorare la risoluzione. Sono un po' quelli che vengono adesso pubblicizzati, no? Date una foto del vostro passato in cui si usava una risoluzione o addirittura foto analogiche.

si può utilizzare dati di qualità superiore, come quelli ottenuti da spettri multipli o da fluorescenza raggi X. Nel disegno menu avete visto che le scritte sono completamente illeggibili da occhio umano. Però, per esempio, analizzando, studiando come si risponde il disegno menu a una tecnica d'analisi a spettri multipli o a raggi X, si possono in qualche modo, fra virgolette, leggere le linee che non riusciamo più a leggere nel visibile negli spettri di frequenza tipici di questi strumenti e dare quelli come informazione alla rete, sia sull'originale sia sulla riproduzione. Quindi in qualche modo aumentando e migliorando le capacità di ricostruzione stessa. Poi è difficile allineare originale, attuale, riproduzione, però possono essere utilizzati dei metodi automatici intelligenti, molto efficaci, che sono presenti in letteratura. Quindi non inventarsi niente di nuovo, ma usare cose migliori. Con questo ultimo commento abbiamo chiuso anche il secondo punto della discussione e la seconda parte. Prima gli spunti di riflessione per il secondo argomento. Il primo è: gli esperimenti delle immagini e dei disegni Van Gogh presentati utilizzano tutti la stessa strategia per la definizione dei dataset di addestramento e test, i cinque che vi ho presentati. Quante sono le scale utilizzate negli esperimenti e quali sono le loro dimensioni in pixel? Il solito riepilogo degli spunti. La CNN multiscala genera in output una ricostruzione del disegno originale non deteriorato? Le riproduzioni realizzate con metodi non conformi all'originale sono importanti per il processo di ricostruzione del disegno? Gli esperimenti sulle immagini dei disegni di Van Gogh presentati utilizzano tutti la stessa strategia per la definizione dei dataset di addestramento e test? Quante sono le scale utilizzate negli esperimenti presentati e quali sono le loro dimensioni in pixel? Con questo abbiamo concluso la lezione, che è la ricostruzione dei disegni Van Gogh utilizzando le reti convoluzionali, la seconda parte della lezione. Come di solito vi ricordo che approfondimenti e informazioni utili possono essere trovate nell'apposito spazio del sito d'Ateneo. Arrivederci.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione che tratterà la commercializzazione e gestione dei diritti del patrimonio d'archivio fotocinematografico, Archivio Storico Luce. Vediamo gli argomenti che tratteremo nella lezione. Il patrimonio dell'Archivio Luce, la commercializzazione del patrimonio. Il patrimonio dell'Archivio Luce. L'Istituto Luce nasce nel 1924 e inizia una produzione molto importante di documentari prima e poi di cinegiornali. Continua la sua produzione fino al 1945, anno in cui cade il fascismo. In quell'anno viene tolta la possibilità a Luce di produrre cinegiornali di informazione, ma continua nella sua produzione documentaristica. Altre società producono cinegiornali che negli anni 70, quando poi falliranno per l'avvento della televisione, verranno acquisiti da Luce stesso. Cinegiornali, documentari, materiali di repertorio e un grandissimo patrimonio fotografico formano il complesso di tutta la documentazione che è presente all'interno dell'archivio storico del Luce. L'archivio storico del Luce è composto da fondi di produzione, fondi acquisiti, fondi in gestione. Sono tre tipologie di fondi diversi, tre tipologie di gestione diversa. La produzione, come dicevamo, è quella che realizza il Luce dal 24 al 45, successivamente solo per i documentari e per la parte fotografica. Dopo il 1945, ma poi ci sono grandi fondi acquisiti, fotografici in larghissima parte, ma anche cinematografici, e fondi in gestione, cioè fondi dati da società terze che danno a Luce la possibilità di conservare e mettere a disposizione i loro patrimoni sotto l'egida di determinati accordi. I diritti che sono alla base dei fondi di produzione. È la produzione di Istituto Luce, non soltanto i fondi storici costituiti da cinegiornali, documentari d'archivio e repertori non montati e fotografie, ma anche il materiale girato per le produzioni documentaristiche più recenti. Istituto Luce è il produttore originario. In questa tipologia di fondi, Istituto Luce può gestire in maniera assolutamente libera il fondo, fatte piccolissime eccezioni per quelle produzioni che al loro interno contengono contenuti di terzi, ma sono una piccolissima percentuale. Il Luce produce appunto dal 1924 ad oggi produzione documentaristica che nel corso del tempo è stata catalogata, conservata e viene resa pubblica sul portale di accesso al sito dell'archivio, archivioluce.com, lo rivedremo successivamente. Fondi di acquisizione sono le acquisizioni avvenute in tempi più o meno recenti, prodotti da altre società. La produzione Incom ne è un esempio, così come la larghissima parte della produzione cinegiornalistica, dal 1945 agli inizi degli anni 90. Larga parte del patrimonio fotografico è stato acquisito da agenzie e fotografi. Istituto Luce detiene il patrimonio concessione a titolo definitivo. Nei fondi di acquisizione non c'è una produzione diretta da parte del Luce, ma c'è l'acquisizione dei diritti da parte dei produttori originali. Il Luce, per scelta e per, diciamo, modalità di intervento sui fondi, acquisisce a titolo definitivo i fondi cinematografici e fotografici, lo fa sui fondi che vanno, sui fondi cinematografici.

giornalistici che vanno dal 45 agli anni 90 sui fondi fotografici in epoche anche molto più recenti e su tutto un patrimonio audiovisivo fatto anche di interviste, di contributi, di materiali non girati. I fondi di acquisizione hanno la possibilità di essere gestiti in maniera assimilabile a quella di produzione, anche se all'interno dei contratti di acquisizione possono essere inserite delle specifiche particolari. La più comune, sovente, laddove sia in vita ancora l'autore o ci sia un accordo specifico con gli eredi, la possibilità di organizzare attività congiunte o dare un riconoscimento economico al produttore originario del fondo. I fondi in gestione ne fanno parte le produzioni audiovisive o fotografiche la cui gestione è regolata da accordi di natura economica o istituzionale. Istituto Luce detiene il patrimonio per un periodo di tempo limitato e con limitazioni più o meno ampie. Di questi fondi in gestione, fanno parte tutti quei fondi di cui il proprietario resta il titolare dei diritti. E il Luce, per conto del proprietario e secondo un accordo definito, ne gestisce, ne conserva e ne cataloga, laddove richiesto, il materiale. Un esempio di questi fondi in gestione è quello concesso dall'Archivio Centrale di Stato a Istituto Luce, che attraverso un accordo definisce conservazione, digitalizzazione e messa a disposizione di terzi del patrimonio dell'Archivio Centrale di Stato. Un accordo simile è anche quello con Ansaldo, quindi in questi casi il Luce non è proprietario, ma ha mandato a gestire il fondo per conto del proprietario originale. Il patrimonio dell'Archivio Luce, contenuti e supporti. Cinegiornali. Produzione cinematografica di attualità completamente in pellicola 35 mm. Il patrimonio ha conservato su copie negative, positive, intermedie, beta digitali, beta SP, pollici, file digitali, DPX. Questo è un corpo molto importante della produzione del Luce, i cinegiornali. I cinegiornali sono delle produzioni di informazione che partono nel 27. Ma i primi cinegiornali conservati sono del 28, all'Istituto Luce non sono arrivati, non sono pervenuti quelli dei primissimi anni. Si suddividono in cinegiornali sonori o muti, anzi prima muti, poi sonori. Nel 31 inizia il sonoro nel cinegiornale, c'è un breve periodo di sovrapposizione tra muto e sonoro perché le proiezioni che avvenivano nei cinema incontravano la tecnologia dei cinema stessi, quindi alcuni cinema non avevano ancora aggiornato la possibilità di mandare in sonoro i loro film e quindi venivano distribuite in quelle sale i cinegiornali muti e le altre sale che invece avevano già la possibilità di mandare il suono in sala avevano in distribuzione i cinegiornali sonori. Abbiamo poi una serie di cinegiornali legati al periodo della guerra. Sono informazione vera e propria, quindi piccoli avvenimenti, avvenimenti molto brevi, trasversali nei contenuti, che toccano solitamente argomenti di politica interna, di politica estera, di sport, di colore, di costume, di moda. Chiaramente, lo dico diciamo, per chiarezza di informazioni, i cinegiornali, così come i documentari prodotti dal 24 al 45, sono prodotti di propaganda fascista. Quindi all'interno del contenuto dei cinegiornali e dei documentari c'è chiaramente un lavoro scelto e definito da parte della redazione di Istituto Luce di celebrare le gesta del fascismo. I supporti
che sono, diciamo, su cui i cinegiornali sono stati trascritti,

nascono sostanzialmente in pellicola, quelli di produzione luce fino al 45. La parte invece molto grande dei cinegiornali acquisiti dopo il 45 ha supporti vari che partono dalla pellicola, ma arrivano anche ai supporti analogici di più giovane generazione. Una cosa molto curiosa è che nonostante negli anni 70-80 ormai l'informazione era diventata strettamente televisiva, quindi l'informazione passava per la televisione, esisteva ancora la possibilità di vedere al cinema, prima della proiezione dei film, dei cinegiornali. Questa cosa via via si va, rarificando, ma una piccola produzione di Milano continua in via sperimentale la produzione dei cinegiornali da mandare nei cinema milanesi tra l'86 e il 92. Quindi, in maniera molto curiosa, se fossimo nati nel 1992, se ci fossimo trovati nel 1992 in una sala cinematografica milanese, avremmo potuto vedere attraverso un cinegiornale, ad esempio, la pubblicità del Cornetto Algida piuttosto che il videoclip dei Duran Duran. Quindi una cosa molto particolare che non ci aspettiamo sia impressa su pellicola e che possa essere inserita all'interno di un cinegiornale. I documentari, produzione vastissima e tematica trasversale che in base al periodo storico di produzione nasce su un supporto diverso. La conservazione, così come per i cinegiornali, è su supporti diversi. Quindi nascita del documentario e su supporti legati al periodo temporale in cui quel documentario viene prodotto, chiaramente parliamo di pellicola in nitrato, poi in poliestere, ma poi abbiamo tutti i supporti analogici e successivamente quelli digitali. I supporti di conservazione anche qui cambiano a seconda dell'epoca di conservazione di quel documentario. Chiaramente si inizia una primissima digitalizzazione su supporti analogici per arrivare alla scansione, dei documentari e, andare a conservare in DPX, quindi su un server digitale, il singolo fotogramma di quel documentario, in una risoluzione 4K. Sono documentari che hanno una vastissima argomentazione, parlano di tantissimi argomenti, i più disparati, nascono come documentari di educazione, quindi con una finalità strettamente didattico-educativa, ma poi diventano documentari di narrazione, illustrazione, di celebrazione del fascismo prima, poi dei governi repubblicani dopo. Quindi c'è la possibilità all'interno del patrimonio dei documentari di poter vedere tantissimo dell'Italia, così come nei cinegiornali, tantissimo dell'Italia dagli anni 20 agli anni 80-90. I repertori. Si tratta di materiale grezzo senza un vero e proprio montaggio. Come per i documentari, i supporti di origine e di conservazione sono diversi. I repertori sono una parte residuale del patrimonio dell'archivio del Luce, perché considerate che quando durante il fascismo venivano editati i cinegiornali e i documentari di regime, tutto quello che non veniva pubblicato, che non veniva montato e quindi ufficialmente autorizzato alla pubblicazione, veniva buttato, veniva distrutto. I repertori quindi sono sostanzialmente parte di materiale girato successivo al 1945, quando altre case di produzione iniziano a produrre cinegiornali e documentari. Sono materiali chiaramente che non hanno una colonna audio, quindi sono solamente materiali girati, quindi solamente scena, e anche qui, a seconda del periodo in cui si sono realizzati, hanno in larga parte, larghissima parte, nascono in pellicola e vengono.

conservati come per il resto del patrimonio sui supporti diversi a seconda delle epoche di conservazione. Interviste. Si tratta di girato grezzo o montato di interviste senza un vero e proprio montaggio. Come per i documentari, i supporti di origine e di conservazione sono diversi. Qui invece parliamo di acquisizioni, acquisizioni a corpo, di interviste realizzate sostanzialmente da produzioni cinematografiche che nel tempo hanno realizzato, grandi, prodotti documentaristici, su vari argomenti, e hanno ceduto a luce tutta la parte di interviste girate e non montate, quindi il grezzo dell'intervista dal quale viene tratta poi l'intervista originaria, l'intervista diciamo definitiva, e sono anche loro conservate su supporti diversi a seconda dell'epoca di realizzazione, ma qui parliamo di anni 60, 70, 80, 90. E vengono conservati anche qui, a seconda dell'epoca di conservazione, su supporti diversi. Le fotografie, il patrimonio fotografico ha diverse origini, ma la tendenza di conservazione è il file digitale. Il patrimonio fotografico del Luce è composto di circa 5 milioni di fotografie, un numero gigantesco, in larghissima parte fatto di negativi. La prima parte in senso temporale è su lastre in vetro. Nel tempo le acquisizioni fatte nel corso del tempo, quindi acquisizioni fatte da agenzie di stampa, da fotografi, da autori, hanno diversificato un po' i supporti. La conservazione da parte del Luce, del materiale fotografico, che anche qui avviene dopo una scansione del supporto originario, avviene su file digitale, stoccato in un server specifico. Una scheda sul periodo temporale. Come vedete, cinegiornali 1927, 65, 92. Documentari 1900, 24, 80, 2000, fotografie 1919, 2010. I colori, dal blu più scuro al celeste, indicano l'intensità dei documenti presenti. Quindi i cinegiornali hanno una fortissima intensità dal 27 al 65 e dal 65 al 92 si rarefà la numerosità dei cinegiornali presenti. I documentari sono più rari, chiaramente, tra il 1900 e il 1924, si intensificano moltissimo tra il 24 e l'80 perché la produzione è massiva e si vanno a diventare più rari tra l'80 e il 2000. Questo non perché non ci sia produzione documentaristica in generale, ma perché i fondi conservati a Luce hanno quel tipo di limite temporale. Le fotografie invece hanno un'intensità molto variabile, ma comunque omogenea, tra il 19 e il 2010. Nel 2010, negli ultimi anni, ci sono tutti i fondi acquisiti recentemente. Uno spunto di riflessione rispetto a quanto ci siamo detti finora. Il cinegiornale può essere considerato l'antesignano di un successivo strumento informativo. Quale? E per quale motivo l'informazione cinegiornalistica perde di intensità a partire dalla metà degli anni 60? Passiamo al secondo blocco, della lezione, la commercializzazione del patrimonio. Anche qui, come diciamo, abbiamo già visto in una precedente lezione, la commercializzazione del patrimonio si attua andando a identificare e valorizzare alcune variabili che sono alla base del materiale di repertorio.
L'archivio valorizza e commercializza il proprio patrimonio attraverso attività eterogenee.

Idrogene, portale archivioluce.com, attività didattiche, studio e ricerca, produzione documentaristica, organizzazione di eventi e mostre, commercializzazione del footage. L'attività di valorizzazione del luce, è un'attività che si svolge su più canali, sono canali paralleli, canali che si sovrappongono talvolta. E nascono per la natura istituzionale che Istituto Luce ha. Istituto Luce è una società, ora Cinecittà, una società per azioni, ma completamente partecipata dal pubblico, quindi per suo atto di indirizzo, oltre ad attuare una valorizzazione anche economica del proprio materiale di repertorio per andare a recuperare i costi di conservazione e digitalizzazione dei propri materiali, fa delle attività di tipo istituzionale e di diffusione culturale importanti. Sono attività eterogenee che andremo a specificare più avanti. Valorizzazione e commercializzazione dell'archivio, il portale d'accesso archivioluce.com. È uno strumento di ricerca, di promozione e comunicazione delle attività, svolge un'attività redazionale. Archivioluce.com è la prima porta d'ingresso all'interno dell'archivio storico. È un portale pubblicato in maniera straordinariamente anticipatoria rispetto agli altri archivi italiani e agli archivi mondiali ed europei, pubblicato all'inizio degli anni 2000, fine anni 90, inizio 2000. E la sua pubblicazione è stata preceduta da un'intensa e massiva attività di catalogazione. Pensate che nel 1999 si poteva navigare sul portale del Luce, che al tempo aveva un nome diverso, ma si poteva navigare su quel portale e andare in streaming con i primi video pubblicati, quindi con una connessione molto ridotta, ma con la possibilità comunque di poter accedere visivamente ai filmati. Nel corso del tempo la catalogazione ha consentito una pubblicazione sempre più massiva del materiale presente su archivioluce.com, che ha un potente strumento di ricerca al suo interno e consente attraverso tutta la metadatazione fatta di poter andare a ricercare, secondo determinate regole molto semplici, da acquisire tutto il patrimonio audiovisivo e fotografico che è stato catalogato e pubblicato online. È un'attività di promozione anche delle restanti attività che svolge il Luce, quindi è anche una vetrina per poter promuovere tutto quello che si fa con il patrimonio d'archivio. Quindi mostre, eventi, occasioni speciali, si mettono in luce, produzioni documentaristiche. E c'è un'intensa attività redazionale che cerca, attraverso, il confezionamento di notizie e di approfondimenti, di riutilizzare il materiale di repertorio per poter, raccontare avvenimenti, ricorrenze, personaggi, che attraverso il materiale di repertorio rivivono sul portale, con articoli redazionali. Luceperladidattica.com. Progetti per le scuole di ogni ordine e grado, anche in accordo con le istituzioni di riferimento, progetti universitari, pubblicazioni editoriali. Questa attività, è un'attività che concerne specificatamente il rapporto con scuole e università. Luceperladidattica.com è un portale di accesso alle attività specifiche per le scuole e per le università. Si fanno progetti di ricerca che possono approfondire dal punto di vista storico e scientifico la valenza del nostro patrimonio d'archivio e si mettono a disposizione i materiali per poter realizzare approfondimenti, studi, ricerche che possano attraverso quel materiale d'archivio avere una cogenza scientifica
ancora più forte.

poi ci sono delle pubblicazioni editoriali che sono pubblicazioni che vengono realizzate e condivise in accordo con autori o direttamente da Istituto Luce su tematiche di approfondimento in ambito archivistico e catalografico. Produzione interna di documentari che valorizzino il materiale di repertorio. Un esempio, Svegliami a mezzanotte di Francesco Patierno, Giovanna, storia di una voce di Chiara Ronchini. Un'altra attività di valorizzazione del materiale di repertorio è quella di inserire il materiale di repertorio all'interno di una produzione documentaristica. Due esempi di produzione interna, quindi produzione interna vuol dire che l'Istituto Luce realizza dalle riprese fino al montaggio finale, poi alla post-produzione, alla preparazione di tutti i materiali per la distribuzione, realizza completamente il documentario. Sono documentari che raccontano, che hanno tematiche molto diverse tra loro. In questo caso abbiamo due documentari, uno di Francesco Patierno tratto da un romanzo, quindi diciamo non un romanzo ispirato ad una storia vera, quindi non ad un fatto storico specifico, ad un personaggio specifico, e nel secondo, Giovanna, storia di una voce, è un documentario dedicato alla vita e al lavoro straordinario di Giovanna Marini, una cantante di musica popolare. Andremo a vedere velocemente due trailer.

Da mesi valutavo le altezze per scegliere un punto da cui buttarmi. Avevo cercato un'abitazione la cui distanza dal suolo fosse sufficiente a garantirmi la morte. Così, un pomeriggio dopo il mare, ho finto di voler accompagnare mia zia nel suo appartamento al quarto piano. Una volta arrivate, proprio come avevo previsto, lei andò a farsi una doccia e io ne approfittai. Mentre era chiusa in bagno a insaponarsi, sono uscita sul balcone. Mi sono affacciata guardandomi intorno per poi voltarmi. Il mio bacino toccava la ringhiera. Sentivo il vuoto oltre le mie spalle. Allora ho preso coraggio e mi sono buttata.

0: prima ci hanno oppressi, poi ci hanno fatto fessi e ora ci hanno dato la libertà.
1: Io mi ero messa in mente che questo sarebbe stato il mio lavoro. E allora dico, ma io me ne vado in giro e canto.
2: Avevo già arricchito io di un padrone, facendo da bracciante nel meridione. E poi nel
0: io sono andata in giro per trovare le musiche, i suoni, e poi mi sono accorta che trovavo la gente.
1: Quando attraverso la musica entro in contatto con un essere umano, è sopra, è un contatto dei più alti. La musica popolare ha una veridicità dentro, che è quella che commuove. È un modo di cantare che ha una storia lunghissima.
3: Spinta di palato verso l'alto, spinta di palato verso il basso.
1: E allora ho pensato, io questa storia la voglio studiare.
4: Sono tornata qua con una sola idea molto chiara.
1: Perché io ho voglia di raccontare.
4: Non c'è niente da
1: fare. E ti viene voglia di dire delle cose.
4: La sirena era alle 5.
5: Produzione in coproduzione associazione dove il Luce apporta repertorio, servizi e contributi economici. La storia e il romanzo dello scandalo di Silvia Luzzi, Profondo Argento di Steve Della Casa e Giancarlo Rolandi. Questa è un'altra modalità di valorizzazione del patrimonio di repertorio, viene...

0: valorizzato all'interno di accordi di coproduzione e associazione, quindi in questo caso Istituto Luce non realizza direttamente il documentario, c'è una produzione che realizza il documentario, ma è il materiale di repertorio o i servizi di post-produzione, ricerca e audio e video possono diventare una valorizzazione all'interno, un apporto contrattuale economico importante da parte del Luce. Questi sono due esempi di cui anche qui vedremo i trailer. La storia, chiaramente tratto dal ispirato e sul romanzo di Della Morante, e Profondo Argento, dedicato alla figura di Dario Argento.
1: Carina, carina, prese a dirle e insieme cominciò a baciarla, con piccoli baci pieni di dolcezza, sulla faccia trasognata che pareva guardarlo e seguitava a sorridergli con una specie di gratitudine. Quell'altro corpo ingordo, aspro e caldo che la esplorava al centro della sua dolcezza materna era in uno tutte le 100.000 febbri e freschezze e fami adolescenti che confluivano dalle loro terre gelose a colmare la propria foce ragazza. Era tutti i 100.000 animali ragazzi, terrestri e vulnerabili, in un ballo pazzo e allegro che si ripercuoteva fino nell'interno dei suoi polmoni e fino alle radici dei suoi capelli, chiamandola in tutte le lingue. Poi si abbatté, ridiventando una sola carne implorante, per disciogliersi dentro al suo ventre in una resa dolce, tiepida e ingenua, che la fece sorridere di commozione, come l'unico regalo di un povero o di un bambino.

Molti perché ci sono. Chi lo fa per il potere, chi lo fa per il denaro, chi lo fa per molte ragioni. Io lo faccio, ho molto indagato su me, perché? Mi vedo altri colleghi, non solo, non parlo solamente del cinema, altri artisti, altre persone. Perché fanno? Perché? Io lo so perché, io so assolutamente, io faccio quello che faccio perché voglio essere amato.

Organizzazione, eventi e mostre. Fotografie e contenuti audiovisivi vengono utilizzati per la realizzazione di eventi culturali e mostre con o senza biglietto d'ingresso e spesso corredate da una pubblicazione editoriale. L'utilizzo del materiale di repertorio è sempre più comune all'interno di realizzazione di eventi espositivi che il Luce realizza in maniera diretta. Lo ha sempre fatto, ma con un'attività molto più intensificata dal 2014 fino ai giorni nostri. È un altro modo di valorizzare, si fanno degli accordi con gli enti pubblici o privati che magari mettono a disposizione lo spazio e si fa diffusione culturale. Nella slide che segue, una breve, alcune immagini delle mostre, di alcune delle mostre realizzate. Tra queste mostre, troviamo

Un evento espositivo specifico realizzato dal videoartista Quagliola e utilizzato per la celebrazione dei 100 anni dell'Istituto Luce, dove materiale d'archivio audiovisivo e fotografico è stato rielaborato digitalmente per creare all'interno del Teatro 18 di Cinecittà un teatro adatto alla realizzazione di scenografie virtuali con dei LED wall giganteschi per poter realizzare film a scenografia virtuale, è stato realizzato un evento immersivo all'interno del quale la musica accompagnava la rielaborazione digitale e grafica di immagini di inizio secolo e del successivo Novecento. Il footage, metraggio, consiste in materiale grezzo, estratti o sequenze tratte da prodotti audiovisivi che diventano parte di nuovi prodotti audiovisivi ed editoriali. Ecco, il footage è l'utilizzazione, è un termine inglese che indica appunto il metraggio in piedi, che viene comunemente utilizzato per indicare l'estrazione da prodotti audiovisivi di brani e sequenze che vengono messe a disposizione per un riuso creativo, un non creativo, ma di altra produzione audiovisiva. La cessione del footage avviene attraverso la concessione di una licenza d'uso che tiene conto delle seguenti variabili: modalità di utilizzo, forma documentale o footage, distribuzione, didattica, televisiva, home video, advertising, eccetera, territori di sfruttamento, Italia, paesi multipli, mondo, durata della licenza, one shot, 1 anno, 5 anni, 30 anni o perpetuo, qualità dei materiali, low res, low resolution, standard, HD, 2K, 4K. Prodotto da realizzare, film, documentario, mostra, videoinstallazione, eccetera. Servizi, ricerca, selezione, invio elettronico. Il footage è la forma più diretta di sfruttamento economico del materiale d'archivio. È concessione a terzi che vogliano riutilizzarlo per varie finalità, della possibilità di farlo. Quindi, attraverso la cessione dei diritti di utilizzazione si definisce un valore economico. Quel valore economico dipende, da quanto abbiamo poc'anzi visto nelle slide, dalla modalità di utilizzo. Il materiale di repertorio si può utilizzare, attraverso lo sfruttamento del prodotto d'archivio per intero. Ad esempio, l'utilizzo di un documentario, la proiezione di un documentario, magari breve da 3 minuti, per promuovere o per celebrare un evento senza rielaborare quel contenuto, ha una determinata modalità di sfruttamento. Mentre l'estrazione da quello stesso documentario che abbiamo preso, ad esempio, di 30 secondi, 20 secondi per il riuso all'interno di un nuovo prodotto definisce una licenza d'uso che deve avere delle caratteristiche specifiche. Queste caratteristiche specifiche individuano in entrambi i casi, sia del materiale usato in forma documentale che in footage, devono individuare il tipo di distribuzione o di diffusione che avrà quel prodotto. La qualità dei materiali con cui vengono concessi i repertori d'archivio, e si può andare da una bassa risoluzione fino ad una concessione in 4K, che è la risoluzione più alta al momento che l'archivio Luce è in grado di mettere a disposizione. Si individua la durata della licenza d'uso, i territori di sfruttamento e la tipologia del prodotto nel quale quel materiale di repertorio viene inserito. Chiaramente, se si sta realizzando un prodotto

di fiction o se si sta realizzando un prodotto di contestualizzazione documentaristica, le modalità di messa a disposizione di quel materiale e il relativo costo di licenza d'uso sono diversi. Struttura della licenza luce. Progetto. Ogni licenza è legata ad un progetto specifico. Contenuto della licenza. Materiali e diritti di cui può disporre il licenziatario. Limiti d'uso legati ai diritti insiti nel materiale e alle immagini. La struttura della licenza di concessione di materiale a terzi di Istituto Luce è una struttura classica, nella quale si individua il prodotto dove viene inserito il materiale di repertorio, si individuano i limiti e le garanzie per poter dare quel materiale di repertorio e la tipologia di sfruttamento che il licenziatario potrà avere, quindi quali sono i diritti che il licenziatario, di cui il licenziatario potrà disporre all'interno del proprio prodotto. Modalità di commercializzazione. Vendita per singolo prodotto o evento, accordi quadro con broadcaster, produttori seriali, convenzioni con enti e altre istituzioni, convenzioni con categorie di produttori specifici. Il materiale di repertorio può essere venduto a seconda del tipo di prodotto o del tipo di produttore con cui si sta lavorando. Ci sono vendite per prodotti singoli o specifici, quindi il singolo documentario realizzato, il singolo film realizzato, oppure accordi con broadcaster, grandi broadcaster come possono essere Rai, Mediaset, La Sette, o grandi produttori che realizzano nel corso di un periodo temporale predefinito un numero di prodotti ampio. Quindi gli accordi quadro che si fanno sono di tipo commerciale e chiaramente diventano accordi più vantaggiosi a parità di diritti e di tutte le altre variabili di cui abbiamo parlato poco fa rispetto al singolo accordo, perché si gioca sulla quantità di materiale messo a disposizione piuttosto che sulla singola lavorazione fatta per un singolo prodotto. Ci sono poi accordi con enti e istituzioni, come dicevo prima, Istituto Luce è un ente pubblico, quindi ha nel proprio atto di indirizzo l'indicazione di realizzare accordi con enti pubblici per la diffusione culturale e della memoria, della cultura italiana. Convenzione per la produzione indipendente. Incentivare la produzione di contenuti all'utilizzo di materiale di repertorio. Ecco, in questa slide, è un, diciamo, esemplificativa del ruolo istituzionale di Istituto Luce. Qual è? Quello di agevolare, di incentivare l'utilizzo dei materiali di repertorio e realizza e stipula un accordo, diciamo un listino specifico per le produzioni indipendenti. Le produzioni indipendenti sono quelle produzioni che alle loro spalle non hanno un editore, una televisione, una forza grande che possa sostenere economicamente la realizzazione di quel prodotto, quindi vengono definiti produttori indipendenti e sulla base di determinate caratteristiche, quindi di poter detenere una quota importante, dello sfruttamento economico in Italia e nel mondo e, hanno la possibilità di accedere al materiale di repertorio a dei prezzi che sono all'incirca un terzo rispetto al listino dei produttori non indipendenti. La convenzione vuole rafforzare il potere contrattuale del produttore indipendente sul mercato nazionale ed internazionale attraverso un canale di accesso agevolato ai materiali di repertorio, favorire il riuso creativo dei contenuti storici per stimolare la creazione di nuovi linguaggi di comunicazione audiovisiva. E la convenzione, l'accordo per i produttori indipendenti, ha anche queste finalità.
vuole dare

forza al produttore di poter portare sul tavolo delle coproduzioni internazionali una agevolazione ricevuta da una istituzione del proprio paese di provenienza e quindi rafforzare un po' il potere contrattuale nel momento in cui si vanno a fare degli accordi di coproduzione internazionale e dall'altra parte vuole stimolare, quindi abbassando il livello dei costi, il riuso creativo del materiale di repertorio per cercare di favorire anche, e ci sono stati molti esempi da questo punto di vista, una creazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi audiovisivi. Alcuni spunti di riflessione rispetto a quanto ci siamo detti finora. Quali tra le variabili che concorrono a definire un prezzo di licenza ha un peso maggiore? E ha senso che materiale in pubblico dominio venga ceduto dietro corresponsione di un importo? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione di questa lezione. Il cinegiornale può essere considerato l'antesignano di un successivo strumento informativo. Quale? Per quale motivo l'informazione cinegiornalistica perde di intensità a partire dalla metà degli anni 60? E ancora, quale tra le variabili che concorrono a definire un prezzo di licenza ha un peso maggiore? E ha senso che il materiale in pubblico dominio venga ceduto dietro corresponsione di un importo? La lezione termina qui. Grazie a tutti e vi ricordo che il materiale di approfondimento è presente all'interno del portale dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo delle tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo all'interno della lezione. Il primo argomento, sarà quello della neuroplasticità, poi parleremo della stimolazione magnetica transcranica, della stimolazione elettrica transcranica e infine parleremo delle applicazioni cliniche, di queste, tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Bene, partiamo con il primo argomento che è quello della neuroplasticità. Diamo già una definizione di neuroplasticità. La neuroplasticità può essere definita come la capacità intrinseca dell'encefalo di modificare la propria struttura e le proprie funzionalità a seconda dell'attività dei propri neuroni. Bene, questo concetto è fondamentale quando parliamo di tecniche di stimolazione cerebrale o di modulazione dell'attività cerebrale, tecniche non invasive appunto, perché fino a qualche decennio fa si riteneva che l'encefalo fosse strutturalmente e funzionalmente diciamo un organo immodificabile, mentre invece le acquisizioni più recenti della ricerca scientifica ci hanno fatto pensare e stabilire con un certo grado di sicurezza che invece appunto il cervello è plastico e quindi può andare incontro a modificazioni sia strutturali che funzionali in funzione di attività, di lesioni cerebrali e via dicendo. Vediamo quali sono le situazioni in cui può verificarsi la neuroplasticità. Dunque, innanzitutto, la neuroplasticità è correlata ai processi di sviluppo, quindi durante la fase di sviluppo il cervello va incontro appunto a modificazioni sia funzionali che strutturali, ma anche in funzione di stimoli ricevuti dall'ambiente esterno, quindi stimolando aree cerebrali, motorie o cognitive o sensoriali, queste aree, appunto il funzionamento e anche la struttura, la morfologia di queste aree va incontro a processi plastici dovuti appunto alla stimolazione da parte dell'ambiente, ma anche lesioni organiche, quindi lesioni cerebrali sono in grado di ovviamente modificare la struttura del cervello. Dunque questo aspetto legato appunto alle lesioni organiche è duplice, mentre da un lato appunto una lesione cerebrale di natura traumatica o di natura cerebrovascolare o neurodegenerativa modifica in se stessa appunto la funzionalità delle aree che sono coinvolte in questa lesione, è vero anche che il cervello è in grado di ristrutturare la funzionalità delle aree limitrofe alla lesione o di quelle che vengono definite omologhe, quindi nell'encefalo che non è, nella parte dell'encefalo che non è coinvolto dalla lesione cerebrale, e quindi c'è un processo appunto di riorganizzazione dell'attività dei neuroni e dell'attività sinaptica, per cui un processo appunto che viene definito di plasticità cerebrale. Dunque, la plasticità rappresenta il motore dell'evoluzione e consente al sistema nervoso di adattarsi alle pressioni ambientali e di superare le restrizioni imposte dal proprio genoma. Ovviamente l'essere umano si è evoluto nel corso dei millenni proprio grazie a questo fenomeno di neuroplasticità, quindi lo sviluppo di aree encefaliche che hanno permesso all'Homo sapiens di distinguersi rispetto a altre specie animali, ad esempio lo sviluppo dei lobi frontali, è dovuto appunto a fenomeni di neuroplasticità. Dunque, possiamo annoverare tre meccanismi coinvolti nella plasticità. Il primo è la modificabilità della trasmissione sinaptica, sia funzionale, quindi variazione della quantità del trasmettitore liberato, ma anche morfologica, quindi una modifica della struttura dell'elemento postsinaptico e o presinaptico. Quindi due aspetti, uno funzionale che è legato proprio alla chimica delle connessioni e quindi alla quantità del neurotrasmettitore che viene liberato, ma anche morfologica, quindi strutturale, con una modifica della struttura degli elementi postsinaptici o presinaptici. Bene. Un altro, il secondo meccanismo è quello che viene definito lo sprouting, cioè proliferazione di collaterali degli assoni con conseguente formazione di nuove sinapsi. Quindi
Quindi appunto un fenomeno che consente al cervello di formare nuove connessioni tra neuroni in un fenomeno che viene appunto definito sprouting, che ovviamente ha la sua massima espressione durante la fase di sviluppo dell'essere umano. L'ultimo fenomeno è quello che viene definito neurogenesi, cioè la formazione di nuove cellule nervose da cellule staminali o cellule progenitrici, più attiva durante il neurosviluppo che nell'età adulta. Quindi la formazione proprio di nuovi neuroni, quindi della nascita di nuove cellule, diciamo che fanno a che vedere con il sistema nervoso centrale, che ovviamente è più presente durante lo sviluppo, ma è anche presente nell'età adulta, soprattutto in tre aree cerebrali. Dunque, la prima è quella del bulbo olfattivo, che in questa immagine di risonanza magnetica corrisponde grosso modo a questa area qui.

Bene, ora affrontiamo due fenomeni molto importanti che hanno a che vedere con la neuroplasticità. Il primo fenomeno è il long term potentiation o LTP, che consiste in un aumento a lungo termine della trasmissione del segnale tra due neuroni ottenuto stimolandoli in maniera sincrona. Quindi stimolando appunto due neuroni in maniera sincrona è possibile ottenere un aumento a lungo termine della trasmissione del segnale tra questi due neuroni. Il secondo fenomeno, comunque legato al primo, è quello che può essere definito come long term depression, che è un fenomeno opposto alla long term potentiation e consiste nella diminuzione dell'efficacia di una sinapsi come conseguenza di un particolare tipo di stimolazione. Quindi la stimolazione può ottenere, si può, con la, attraverso la stimolazione si possono ottenere questi due fenomeni, sia il potenziamento a lungo termine che la long term depression, una diminuzione dell'efficacia di una sinapsi. Bene, le modificazioni durevoli della sinapsi sono alla base della memorizzazione e dell'apprendimento perché consentono l'immagazzinamento delle informazioni. Quindi le nuove informazioni possono essere immagazzinate all'interno dell'encefalo grazie a questi fenomeni di modificazioni durevoli dell'attività sinaptica. Ogni apprendimento è determinato da modificazioni nelle connessioni sinaptiche, quindi cambiamenti che coinvolgono i trasmettitori a livello sinaptico o cambiamenti che coinvolgono la modulazione da parte di un interneurone. Quindi due fenomeni legati in qualche modo, ma comunque indipendenti. Formazione ovviamente di nuove sinapsi e riarrangiamento delle connessioni sinaptiche. Quindi questi sono i fenomeni funzionali e strutturali che consentono l'apprendimento di nuove informazioni, quindi la memorizzazione appunto di nuove informazioni. Bene, come spunto di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere di definire il long term potentiation. Bene. Passiamo al secondo argomento di questa lezione, cioè la stimolazione magnetica transcranica. Quindi entriamo nella prima tecnica di stimolazione cerebrale non invasiva che sfrutta appunto le capacità plastiche dell'encefalo umano. Che cos'è la stimolazione magnetica transcranica? È una metodologia non invasiva che si basa sull'induzione di una corrente elettrica nel tessuto cerebrale in grado di stimolare i tessuti nervosi del cervello per mezzo di un campo magnetico esterno. Quindi abbiamo appunto un campo magnetico esterno che produce l'induzione di una corrente elettrica nel tessuto cerebrale che modula appunto l'attività elettrica del cervello. Bene, il macchinario è un macchinario abbastanza complesso, quello che si utilizza con questa tecnica è composto da una unità principale, il sistema di carica, uno o più condensatori per l'accumulo di energia e un interruttore di scarica, e dalla bobina per la stimolazione. Come possiamo vedere in queste immagini, questa è quella che viene definita appunto l'unità principale, e questa invece è la bobina per la stimolazione, definita anche coil. Questo coil può avere una forma circolare o la forma di un otto. Vediamo come funziona questa tecnica. L'impulso del campo magnetico indotto attraversa lo scalpo e il cranio, raggiungendo così il tessuto cerebrale sottostante, inducendo a sua volta una corrente elettrica secondaria all'interno del tessuto nervoso. Bene, come abbiamo detto, quindi questo campo magnetico che è generato all'interno della bobina, del coil, produce appunto una corrente elettrica all'interno del tessuto cerebrale, modulandone quindi l'attività. Quindi la stimolazione dell'area avviene per via transinaptica, cioè partendo dalle fibre più sottili per raggiungere quelle più grosse dei primi strati della corteccia. Quindi abbiamo appunto coil, quindi la bobina che viene posta sullo scalpo e questa genera appunto una stimolazione dell'area sottostante. Un'area molto piccola in cui avviene appunto questa stimolazione per via appunto, come abbiamo detto, transinaptica.

Intensità della stimolazione deve tener conto della differente suscettibilità alla TMS, appunto, delle varie regioni corticali e anche di quelle tra i vari soggetti. Quindi non tutte le regioni corticali hanno la stessa sensibilità a questo tipo di stimolazione, quindi e non tutte le persone hanno la stessa sensibilità a questo tipo di stimolazione, quindi quando si deve settare l'intensità della stimolazione stessa, bisogna tener conto ovviamente di questi due parametri, cioè della specifica sensibilità dell'area cerebrale che bisogna stimolare e anche della variabilità tra le persone, tra i soggetti. La regolazione deve essere fatta in base al caso utilizzando misure funzionali come la soglia della corteccia motoria. Quindi viene definita una soglia, e adesso vediamo come, che è appunto una soglia soggettiva. Ogni persona ha una sua soglia e questa si definisce stimolando la corteccia motoria. Quindi la stimolazione appunto della corteccia motoria viaggia lungo il tratto cortico-spinale e i motoneuroni periferici, risultando in una risposta del muscolo che può essere registrata come potenziale motorio evocato oppure MEP. Quindi viene appunto parte la stimolazione magnetica transcranica nell'area motoria e questa produce una risposta di un muscolo, una risposta ovviamente involontaria che può essere registrata appunto attraverso i potenziali motori evocati. In qualche caso c'è anche proprio la contrazione del muscolo, una contrazione, ripeto, involontaria, indotta dalla stimolazione magnetica. Vedete, questo è l'apparato, in questa figura possiamo vedere appunto l'apparato, quindi la stimolazione della corteccia motoria che appunto produce una risposta che è possibile rilevare attraverso l'elettromiografo. Solitamente questa risposta viene misurata nei muscoli della mano. Questa appunto viene definita come soglia motoria, e cioè l'intensità più bassa che è in grado di stimolare, di evocare una risposta motoria misurabile attraverso un elettromiografo. La TMS è dunque in grado di produrre cambiamenti della plasticità migliorando l'inibizione o l'eccitazione dei circuiti corticali. Quindi già qui introduciamo questo tema per cui la stimolazione magnetica può essere in grado sia di eccitare che di inibire alcuni circuiti cerebrali specifici. Quali possono essere le applicazioni? Sono fondamentalmente di due tipi: quella che viene definita online, cioè durante lo svolgimento del compito, quindi noi possiamo stimolare una certa area cerebrale mentre chiediamo al soggetto di eseguire un compito, in modo da vedere come questa stimolazione produce una modificazione della risposta durante l'esecuzione stessa del compito, oppure offline per indurre plasticità a lungo termine, quindi un treno di stimolazioni che possono produrre un long term depression oppure una long term potentiation, quindi effetti di plasticità a lungo termine. Quali sono i parametri da definire? Ad esempio la frequenza di stimolazione, quindi uno stimolo singolo oppure uno stimolo doppio o stimoli ripetitivi. Questi sono fondamentalmente tre dei parametri che vengono definiti, quindi se la stimolazione deve essere fatta con un impulso solo oppure con un doppio impulso oppure con un treno di impulsi a lungo nel tempo. Di nuovo, online verso offline, quindi durante l'esecuzione del compito oppure al di fuori dell'esecuzione del compito. Un altro parametro ovviamente è la intensità della stimolazione, che abbiamo detto essere ovviamente variabile in funzione dell'area cerebrale che viene stimolata e del soggetto che si vuole stimolare.
la durata e la frequenza della stimolazione, quindi quanto deve durare la stimolazione e per quante volte deve essere protratta la stimolazione stessa, il luogo e il tempo in cui stimolare, quindi dove e quando, questo è possibile definirlo utilizzando questa tecnica, quindi la TMS,

combinazione con altre tecniche, come per esempio la risonanza magnetica funzionale o i potenziali evocati elettrocorrelati. La localizzazione dell'area di stimolazione, anche questo il modo preciso in cui riuscire a capire qual è l'area che deve essere stimolata, a questo ci si arriva utilizzando la TMS in combinazione, ad esempio, con la risonanza magnetica strutturale, che ci permette di essere abbastanza certi su qual è l'area cerebrale che deve essere stimolata. La sicurezza, ovviamente, stiamo parlando di una tecnica non invasiva che comunque induce una corrente elettrica all'interno dei circuiti cerebrali, per cui vanno definiti alcuni parametri di sicurezza. Esistono dei protocolli, ovviamente, ai quali bisogna fare affidamento, che definiscono appunto quali sono questi parametri di sicurezza da adottare durante i processi di stimolazione attraverso la TMS. Dunque, vediamo quali sono i vantaggi di questa tecnica. Un vantaggio è che è replicabile e ripetibile nello stesso soggetto e in soggetti diversi con lo stesso paradigma, quindi utilizzando gli stessi parametri di stimolazione noi possiamo ripetere questo processo sia sullo stesso soggetto che tra diversi soggetti, utilizzando esattamente gli stessi parametri fisici di stimolazione. Ha una buona risoluzione spaziale e temporale. La risoluzione spaziale è nell'arco del grosso modo del centimetro quadrato, quindi si riesce a essere abbastanza precisi dal punto di vista anatomico, ripeto, soprattutto se questa tecnica viene utilizzata in combinazione con tecniche di localizzazione cerebrale ad alta risoluzione, come ad esempio la risonanza magnetica strutturale, ma anche una buona risoluzione temporale perché è possibile definire con grande precisione i tempi in cui la stimolazione deve aver luogo. Di nuovo, in combinazione con tecniche di neuroimaging, fornisce un quadro completo delle informazioni neurofisiologiche, quindi dal momento che le tecniche di neuroimaging non sono in grado in maniera precisa di definire i processi plastici neurofisiologici all'interno del cervello, utilizzare queste tecniche in combinazione con la stimolazione magnetica transcranica ci permette appunto di avere un quadro completo sulle informazioni neurofisiologiche di un soggetto. Quali sono invece gli svantaggi di questa tecnica? Possono essere stimolate soltanto regioni a livello superficiale, quindi TMS non permette di fare stimolazioni profonde all'interno del cervello perché la stimolazione appunto è soltanto superficiale. Può essere fastidiosa per alcuni soggetti, ci sono persone più sensibili a questo tipo di stimolazione. E ci sono alcuni rischi legati al suo utilizzo e anche alcuni aspetti etici legati appunto alla possibilità di stimolare una funzione di base che è quella, la funzione cerebrale, e quindi questo porta alcuni problemi di natura etica appunto legata alla modulazione dell'attività cerebrale. Bene. Come spunto di riflessione per questa seconda parte di lezione possiamo chiedere di definire i vantaggi e gli svantaggi relativi all'utilizzo della TMS. Benissimo, passiamo ora al terzo argomento di questa lezione, e cioè la stimolazione elettrica transcranica, cioè un'altra tecnica di stimolazione cerebrale non invasiva basata su concetti un pochino diversi rispetto a quelle della stimolazione magnetica transcranica, e vediamo quali sono appunto i limiti, i vantaggi di utilizzare questa tecnica. Prima però facciamo un breve excursus storico che ci serve a capire come si è evoluta questa tecnica. Dunque, già nel 43-48 a.C. Scrobonius Largus osservava una diminuzione del dolore legato all'emicrania tramite il posizionamento di una torpedine sullo scalpo del paziente, quindi di un animale marino in grado di produrre delle correnti elettriche. Questa è un po' la prima volta nella storia umana in cui si inizia a capire che l'attività elettrica, cioè una stimolazione elettrica dell'encefalo, poteva produrre degli effetti benefici, soprattutto in

pazienti con emicrania. Successivamente, già nel 1804, Giovanni Aldini riporta il successo del trattamento della depressione tramite l'applicazione di correnti galvaniche sulla testa dei pazienti. Questo anche è una delle prime descrizioni di come una stimolazione elettrica fosse in grado di migliorare alcuni aspetti del comportamento, in questo caso di difficoltà di natura affettiva, appunto la depressione, quindi già inizia nel 1800 a esserci le prime evidenze rispetto a come una stimolazione elettrica è in grado di produrre un beneficio in pazienti con depressione. E in effetti il periodo tra il 1870 e il 1920 viene definito come l'età d'oro della elettroterapia in America e in Europa, e quindi la possibilità appunto di intervenire su alcune problematiche, soprattutto di nuovo appunto la depressione, attraverso delle tecniche di stimolazione elettrica dell'encefalo. Bene, nel 2000 è stato pubblicato il primo lavoro in cui si definisce cambiamenti di eccitabilità della corteccia motoria umana attraverso delle stimolazioni di corrente diretta transcranica molto deboli, che sono appunto però in grado di modificare l'eccitabilità della corteccia motoria. Quindi la prima descrizione di come l'attività elettrica a bassa intensità è in grado di stimolare processi diciamo di plasticità cerebrale, anche se transitori. Bene, questo è il primo lavoro descritto, quindi nel 2000. Che cos'è la stimolazione transcranica con correnti diretti, o Transcranial Direct Current Stimulation, o TDCS, abbreviando ovviamente con l'acronimo? Consiste nell'applicazione sullo scalpo di elettrodi eroganti una corrente continua di bassa intensità, solitamente tra 1 e 2 mA, quindi una bassa intensità di corrente diretta che è in grado di appunto modulare l'attività cerebrale. Dunque, l'apparecchiatura è quella che possiamo vedere in questa immagine, quindi due elettrodi, un anodo e un catodo, che formano un circuito chiuso, e un dispositivo a batteria in grado di fornire un flusso di corrente costante in maniera continua. Possiamo vedere qui, questo è il dispositivo a batteria che appunto fornisce il flusso di corrente in maniera continua, e questo è il piccolo apparato che viene montato sullo scalpo del soggetto, con i due elettrodi, un anodo e un catodo, che formano appunto un circuito chiuso e che possono essere applicati sullo scalpo del soggetto attraverso dei piccoli caschetti delle strisce che possono appunto attraverso le quali è possibile mantenere in situ i due elettrodi. Bene, questi elettrodi vengono solitamente posizionati secondo il sistema di riferimento internazionale 10-20, che viene utilizzato molto negli studi di elettroencefalografia e che prendono come punti di riferimento il nasion e l'inion. Il nasion è diciamo quella depressione ossea che si trova tra l'osso frontale e il naso, mentre l'inion invece è quella parte posteriore del cranio dove c'è una piccola protuberanza che viene appunto definito inion. Inion e nasion sono i due punti di repere del nostro cranio di questo sistema di riferimento internazionale, che viene appunto definito il sistema di riferimento 10-20. Quindi la corrente induce cambiamenti nell'attività elettrica dei neuroni, modificandone l'efficienza sinaptica. Appunto, questa stimolazione attraverso un'attività elettrica di bassa intensità produce una modificazione dell'attività elettrica dei neuroni, perché appunto induce fenomeni di plasticità, di neuroplasticità, modificando appunto l'efficienza sinaptica dei circuiti che vengono stimolati.
In funzione della polarità, la stimolazione può depolarizzare, quindi TDCS

TDCS anodica o iperpolarizzare, appunto TDCS catodica, il potenziale di membrana. Quindi è possibile ottenere, come vedremo nella diapositiva successiva, è possibile ottenere due fenomeni, sia eccitazione che inibizione dell'attività cerebrale. Vediamolo più nel dettaglio. Bene, mentre una stimolazione anodica produce una depolarizzazione, quindi un aumento della eccitabilità neuronale e quindi una facilitazione comportamentale, quella catodica invece produce una iperpolarizzazione e quindi una diminuzione dell'eccitabilità neuronale e una inibizione del comportamento. Quindi attraverso questi due tipi diversi di stimolazione anodica o catodica noi possiamo produrre una eccitabilità nel caso della stimolazione anodica oppure una inibizione, come nel caso della stimolazione catodica, della eccitabilità dei circuiti cerebrali che noi stiamo stimolando. Dunque, gli effetti della stimolazione singola possono durare per oltre 30 minuti dalla fine della stimolazione stessa, quindi questo l'effetto si protrae nel tempo e una singola stimolazione può appunto produrre effetti fino a 30 minuti. È possibile aumentare la durata con applicazioni ripetute, quindi la finestra temporale in cui dura la modulazione dell'attività cerebrale può essere modificata aumentando la frequenza delle applicazioni di stimolazione concorrente diretta. Quali sono i vantaggi della TDCS? Gli effetti sono durevoli, abbiamo detto possono essere prolungati attraverso l'aumento della frequenza dei treni di stimolazione. È un'apparecchiatura a basso costo. Rispetto alla stimolazione magnetica transcranica, l'apparecchiatura ha un costo relativamente basso e aggiungerei anche che è una strumentazione molto più portatile. Come abbiamo visto nell'immagine, l'apparecchiatura che fornisce la stimolazione ha delle dimensioni ridotte e può essere portata in giro, mentre invece l'apparecchiatura della stimolazione magnetica transcranica è molto ingombrante, deve essere fissa appunto in un posto, in una stanza e non può essere portata in giro, quindi basso costo e alta portabilità. Ed ha un basso rischio di eventi avversi. Gli eventi avversi sono davvero poco frequenti con questa tecnica di stimolazione. Gli svantaggi invece sono quelli relativi alla scarsa risoluzione spaziale e temporale. Come abbiamo visto, i due poli con cui si stimola il paziente attraverso la TDCS non permettono una localizzazione del fenomeno di stimolazione molto precisa. Sono appunto solitamente molto grandi, per cui non è possibile stabilire con certezza qual è l'area cerebrale specifica ovviamente stimolata e anche una scarsa risoluzione temporale. Una limitazione alle aree corticali superficiali, anche questo tipo di tecnica non permette una stimolazione di aree cerebrali profonde. E come ultimo svantaggio può provocare delle emicranie transitorie, soprattutto in persone che hanno un'elevata sensibilità a questo genere di stimolazione che possono andare incontro a fenomeni di emicrania del tutto transitoria. Bene, come spunto di riflessione per questa terza parte di lezione possiamo chiedere di indicare la differenza tra la stimolazione anodica e la stimolazione catodica. Bene, entriamo ora nell'ultima parte di questa lezione, vediamo un po' quali sono le applicazioni cliniche di queste due tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Ora, prima di vedere qualche esempio di applicazione clinica, dobbiamo dire però che queste due tecniche ancora, per quanto riguarda l'attività cognitiva, non sono state approvate come tecniche con evidenza fortissima per l'applicazione clinica vera e propria, cioè nell'attività clinica quotidiana. Ma ad esempio la TDCS è stata approvata, la tecnica di stimolazione cerebrale con correnti continue, è stata

è stata approvata dall'FDA, quindi dall'organo americano che stabilisce appunto la sicurezza di procedure sia farmacologiche ma anche di stimolazione cerebrale, è stata approvata per soltanto alcune patologie, come ad esempio la depressione farmacoresistente. Queste due tecniche, ci sono diverse evidenze scientifiche, adesso vediamo quali, sono in grado di produrre cambiamenti nell'attività cognitiva, ma non sono ancora una pratica clinica quotidiana. Vediamo quali sono state le applicazioni, le evidenze scientifiche delle applicazioni cliniche di queste due tecniche e partiamo con la stimolazione magnetica transcranica. Bene, in questo articolo che è stato pubblicato sulla rivista prestigiosa Neurology, diciamo, la stimolazione magnetica transcranica è stata applicata all'emisfero sinistro di pazienti con una lesione destra e una eminegligenza spaziale unilaterale, e questo treno di impulsi di stimolazione magnetica è stato in grado di produrre un cambiamento nella risposta comportamentale di questi pazienti. Possiamo vedere in questo grafico, ad esempio, questo è il punteggio in una batteria che valuta appunto le capacità di esplorazione visuo-spaziale. Come possiamo vedere, i pazienti che hanno fatto una stimolazione vera e propria hanno avuto un cambiamento tra il prima e il dopo la stimolazione molto significativo rispetto ai pazienti che hanno fatto invece una stimolazione che viene definita sham. Dunque, la stimolazione sham è una stimolazione finta in cui il coil viene posto verso l'alto e quindi il paziente ha la stessa sensazione del paziente che viene invece sottoposto alla stimolazione vera e propria, tuttavia il campo magnetico è diretto verso l'alto e quindi non è in grado di produrre alcun cambiamento all'interno dell'attività cerebrale. Bene, in questo altro lavoro, invece, questo è un lavoro con un approccio metodologico che viene definito crossover, quindi pazienti con una malattia di Alzheimer in fase prodromica sono stati sottoposti a una stimolazione magnetica transcranica ripetitiva in un'area che è stata definita attraverso indagini di risonanza magnetica sia funzionale che strutturale, come essere il precuneo, quindi un'area posteriore localizzata in questa area qui del cervello. Quindi la stimolazione per 2 settimane, una vera stimolazione in un gruppo di pazienti, e poi lo stesso gruppo di pazienti ha fatto una stimolazione, quella che viene definita appunto sham, quindi una stimolazione non reale, con una pausa di 2 settimane tra la stimolazione vera e la stimolazione sham. Bene, questo apparato metodologico ha permesso di stabilire migliori prestazioni in compiti di apprendimento verbale in pazienti con malattia di Alzheimer in fase iniziale. Come possiamo vedere qui, tra il pre e il post, nei pazienti con una stimolazione vera e propria, non con la stimolazione sham, possiamo osservare un cambiamento, un miglioramento delle prestazioni in un compito di apprendimento verbale, quindi di memoria verbale a lungo termine. Quindi la stimolazione del precuneo è in grado, in pazienti con Alzheimer in fase iniziale, di modificare le prestazioni in compiti di memoria a lungo termine verbale. Un altro lavoro invece ha permesso di stabilire come in pazienti con demenza frontotemporale la stimolazione, la 10 sessioni di stimolazione bilaterale della corteccia prefrontale dorsolaterale hanno indotto un decremento dei disordini cognitivi. Quindi come possiamo vedere in questa diapositiva, diciamo, tra il prima e il dopo, in questi pazienti con demenza frontotemporale, quindi la stimolazione della corteccia dorsolaterale prefrontale è riuscita a indurre un cambiamento in diverse capacità cognitive, come le capacità diciamo di astrazione, quindi di funzioni esecutive, e il punteggio totale nella batteria che è in grado di valutare aspetti generali dell'attività cognitiva di questi pazienti. Questo invece è un lavoro in cui sono stati coinvolti pazienti con
afasia successiva a una lesione cerebrale di natura vascolare, e a questi pazienti sono stati sottoposti a una stimolazione magnetica transcranica dell'area di Broca per circa un mese. Bene, i risultati hanno messo in luce come la stimolazione è stata in grado di produrre un effetto benefico in una serie di attività linguistiche, di comprensione di linguaggio spontaneo e punteggi globali del linguaggio, sia nell'immediato che a distanza di un mese. Quindi effetti anche a lungo termine in processi di natura linguistica. Bene, passiamo invece alla stimolazione cerebrale elettrica. Questo è un lavoro in cui pazienti con malattia di Alzheimer sono stati sottoposti a una stimolazione bilaterale anodica, catodica e SCEM della corteccia temporoparetale in pazienti con appunto malattia di Alzheimer. Da questi risultati possiamo vedere in questa diapositiva, in questa immagine, la stimolazione anodica è stata in grado di, rispetto alla SCEM e alla catodica, è stata in grado di produrre un cambiamento nel numero di risposte corrette in un compito di memoria, di riconoscimento in questi pazienti. In questo lavoro, invece, sempre svolto con pazienti con malattia di Alzheimer, è stato appunto stabilito come è possibile ottenere un miglioramento delle abbastanza prolungato nel tempo delle prestazioni di memoria visiva, sempre appunto in pazienti con malattia di Alzheimer. Bene, i risultati, questi li possiamo vedere riassunti in questa immagine, hanno messo in luce come la stimolazione appunto anodica sia in grado di produrre un aumento delle risposte rispetto alla stimolazione SCEM, quindi alla stimolazione non reale. Bene, in questo lavoro invece sono stati trattati con stimolazione elettrica pazienti con afasia, con disturbi del linguaggio. Questa stimolazione dell'area di Broca anodica e una stimolazione invece catodica controlesionale, quindi nell'area cerebrale omologa a quella rispetto alla lesione, ha prodotto in questo lavoro un miglioramento delle capacità linguistiche dei pazienti, ma anche un miglioramento, come possiamo vedere da questa immagine, della connettività funzionale in questi pazienti. Quindi non soltanto un cambiamento comportamentale, ma anche un cambiamento nella connettività, un miglioramento della connettività cerebrale nei pazienti a cui che sono stati sottoposti a questo tipo di stimolazione non invasiva. Questo invece è un lavoro svolto con ragazzi con disturbi, con insomma, ragazzi iperattivi, con ADHD, in cui i pazienti stessi sono stati sottoposti a una stimolazione anodica della corteccia dorsolaterale prefrontale sinistra e una stimolazione invece catodica della stessa corteccia nello stesso emisfero. Bene, questo tipo di stimolazione è stata in grado di produrre un miglioramento nel controllo inibitorio di questi pazienti. Lo possiamo vedere da questa diapositiva come nel test di Stroop, che è un test molto classico per valutare le capacità di inibizione, si osserva un cambiamento significativo della prestazione dopo la stimolazione, così come nelle prove di memoria di lavoro e nelle prove di flessibilità cognitiva. Quindi, insomma, un miglioramento generale di alcune capacità cognitive in questa tipologia di pazienti. Bene, come spunto di riflessione per questa parte, ultima parte di lezione, possiamo chiedere se è possibile modulare la performance cognitiva in pazienti con malattia di Alzheimer tramite le tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Bene,
Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione.

Quindi abbiamo chiesto di definire il long term potentiation, di definire vantaggi e svantaggi relativi all'utilizzo della TMS, di indicare la differenza tra stimolazione anodica e catodica nella TTCS e se è possibile modulare le performance cognitive in pazienti con malattia di Alzheimer tramite le tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Bene, questa lezione termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti e riferimenti bibliografici vi consiglio di consultare il sito web del corso. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Mente e comportamento sociale. Gli argomenti che affronteremo sono i seguenti: la cognizione sociale, la formazione di prime impressioni, le relazioni interpersonali, rapporti e relazioni importanti, aspetti socioculturali e prospettive evolutive, comportamento prosociale, aiutare gli altri, empatia e altruismo. Si può aumentare il comportamento prosociale? La cognizione sociale è un insieme di processi mentali che permettono di capire gli altri individui. La cognizione sociale è tra le funzioni cognitive sicuramente la più elevata, che vuol dire che è una funzione cognitiva di alto livello. È una funzione cognitiva che in realtà non è unitaria, ma richiede il coinvolgimento di differenti abilità. È è un insieme di abilità necessarie per stabilire delle relazioni all'interno della società di appartenenza. Senza cognizione sociale, l'uomo non sarebbe in grado di interagire in maniera produttiva, attiva, funzionale con gli altri esseri umani. Essa racchiude tutte quelle abilità e conoscenze che ci permettono di capire noi stessi e gli altri. Per cognizione sociale quindi si intende un insieme di capacità, di abilità, di funzioni cognitive che consentono all'individuo non solo l'introspezione, quindi la capacità di comprendere se stesso, le proprie emozioni, i propri comportamenti, ma anche la capacità di leggere queste stesse cose negli altri, di conseguenza di regolare il proprio comportamento in funzione di quello che è la reazione dell'altra persona. Quindi la cognizione sociale è essenziale per lo stabilire e per il buon mantenimento delle relazioni sociali. La cognizione sociale si occupa dello studio scientifico, dei processi attraverso cui le persone acquisiscono informazioni dall'ambiente, le interpretano, le immagazzinano in memoria e le recuperano da esse, al fine di comprendere sia il proprio mondo sociale che loro stesse e organizzare di conseguenza i propri comportamenti. Quindi la cognizione sociale si occupa di studiare differenti aspetti comportamentali. Come potete vedere da questa diapositiva, le funzioni cognitive sottese ad una buona cognizione sociale sono tante e gli studi scientifici che si sono concentrati sulla cognizione sociale di volta in volta hanno

hanno indagato i differenti aspetti che possono essere separabili, ma possono anche essere analizzati in maniera unitaria, di come il contesto sociale influenzi le prestazioni cognitive. Chiaramente, parlando di cognizione sociale, ci sono due elementi in campo, da un lato l'individuo, dall'altro la società. Gli studi che si occupano di studiare la cognizione sociale, da un lato si sono occupati delle reazioni individuali, dall'altro però si occupano di studiare come l'ambiente influenza queste reazioni, quindi qual è l'impatto dell'ambiente sulle capacità relazionali dell'individuo. I diversi aspetti della cognizione sociale. Teoria della mente. Cos'è la teoria della mente? La teoria della mente è la capacità che abbiamo di mentalizzare, cioè la capacità che abbiamo di comprendere le intenzioni altrui attraverso dei segnali che sono dei segnali corporei, fondamentalmente passano attraverso lo sguardo. Lo sguardo è importantissimo nelle relazioni sociali. Attraverso lo sguardo scattano tutta una serie di meccanismi anche di affiliazione. Pensate ad esempio lo sguardo di un bambino e di una madre, no? Attraverso quello sguardo privo della componente verbale passa un mondo di comunicazione, ed un mondo di interazione sociale. La teoria della mente è un'abilità cognitiva che si sviluppa nel corso del tempo. Anche i bambini molto piccoli cominciano a sviluppare una propria teoria della mente. Questa poi diventa completa con con il raggiungimento delle complete capacità cognitive intorno, alla prepubertà, intorno ai 10-12 anni. La teoria della mente è quella cosa che ci consente quindi di comprendere il comportamento e le intenzioni altrui e di regolare il nostro comportamento in funzione di quel comportamento osservato. Chiaramente la teoria della mente la usiamo costantemente, non ci rendiamo conto quando interagiamo con l'altro, nel momento in cui adattiamo il nostro comportamento alle risposte dell'altro, stiamo di fatto utilizzando degli aspetti di cognizione sociale, inclusa la teoria della mente. Decision making. Un altro aspetto della cognizione sociale riguarda il prendere decisioni. Prendiamo decisioni continuamente, anche quando non siamo consapevoli di questo. Qualunque tipo di comportamento mettiamo in atto implica un decision making alla base. Decidiamo di salutare una persona? Non è semplicemente cortesia, è una presa di decisione. Decidiamo di evitare lo sguardo di un'altra persona, abbiamo preso una decisione in tal senso. Quindi il decision making è alla base della relazione sociale. Riconoscimento delle emozioni. Chiaramente tutto l'aspetto emozionale è assolutamente prioritario quando si parla di relazioni sociali. Tutte le relazioni sociali implicano delle emozioni. Che tipo di processi però emotivi? Non solo il provare emozioni, quindi il soggetto che prova un'emozione nei confronti di un'altra persona, ma anche la capacità di riconoscere in maniera corretta le emozioni lette sul volto altrui e regolare quindi il comportamento proprio in relazione a questo. La capacità di riconoscere le emozioni implica anche un'ulteriore abilità, quella di etichettarle in maniera corretta, quindi riconoscerle ed etichettarle, dargli il nome giusto. Questo consente all'individuo di adottare un comportamento che sia consono rispetto all'emozione osservata o percepita. Empatia. Uno aspetto importantissimo della cognizione sociale è l'empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni altrui. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire riuscire a comprendere dal punto di vista profondo emotivo il punto di vista altrui. Quindi riuscire ad entrare in sintonia emozionale profonda con l'altro. L'empatia è alla base dei processi di attaccamento e alla base dei processi di affiliazione. L'empatia è stata studiata moltissimo non solo nell'essere umano ma anche in primati inferiori come ad esempio gli studi sulle scimmie. Rizzolatti ha fatto tutta una serie di studi importanti sulle scimmie andando a documentare il circuito dell'empatia, cioè il fatto che esistono dei neuroni specifici definiti neuroni specchio nel cervello che hanno il ruolo di consentire all'individuo di provare empatia per l'altra persona. Questi neuroni specchio sono stati documentati nella scimmia, ma sono stati documentati più o meno, all'interno di circuiti simili anche nell'essere umano. Quindi esiste proprio un circuito specifico che ha a che fare con la capacità che abbiamo di dimostrare empatia e provare empatia nei confronti dell'altro. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è la cognizione sociale? Passiamo ad un nuovo argomento.

Formazione di prime impressioni. In una frazione di secondo siamo capaci di formarci una prima impressione sulle persone che incontriamo per la prima volta. Questo non è un comportamento banale. Noi riusciamo ad avere una prima impressione sull'altro a un primo sguardo. Non abbiamo bisogno di tanto tempo per farci un'idea di chi abbiamo davanti, ma basta veramente uno sguardo di pochissimi secondi per formarci una idea della persona con cui stiamo interagendo. Una prima impressione. Questa prima impressione, in realtà, seppur rapidissima, è una sorta di macigno cognitivo che noi ci portiamo dentro. Perché poi è molto difficile cambiare la prima impressione nel corso della relazione. Se ci accorgiamo che questa prima impressione è sbagliata, è stata, diciamo, soggetta a dei bias di qualunque tipo, poi sarà molto difficile riuscire a cambiare la nostra opinione su quell'altra persona, perché la prima impressione è qualcosa di molto radicato nella mente. Questa capacità sembra legata a un meccanismo che si è evoluto per difenderci dai nemici e approcciarci a persone di cui ci si può fidare, capacità che ha un ruolo adattivo per la sopravvivenza. Il motivo per cui la prima impressione è così importante e si radica così tanto nella mente dell'individuo è un motivo di tipo evolutivo. La prima impressione serve a far sì che un individuo capisca se l'altro può essere o meno una minaccia, può costituire o meno un pericolo. E proprio perché la natura ha fatto sì che l'individuo si evolvesse cercando di preservare se stesso e la specie, ha dato grande importanza a questo meccanismo cognitivo. La prima impressione è quella cosa che ci consente eventualmente di metterci in salvo da un eventuale pericolo che potrebbe minacciare la nostra esistenza e la sopravvivenza della specie. Studi di Alexander Tondorov hanno mostrato come formiamo delle impressioni su dimensioni quali bellezza, piacevolezza, fiducia, aggressività. Ogni qualvolta interagiamo con un'altra persona, le caratteristiche, le qualità di bellezza, aggressività, fiducia, piacevolezza, pericolosità sono quelle qualità che scatenano in noi una prima impressione, scatenano in noi un giudizio, una formazione di un giudizio di prima impressione. Quindi queste sono le qualità che vengono utilizzate dalla mente umana per formare un giudizio sull'altro. In un esperimento ad alcuni partecipanti venivano mostrate immagini di volti sconosciuti per solo 100 millisecondi, ad altri per un tempo di 500 millisecondi e altri ancora per 1000 millisecondi. E infine un gruppo poteva guardare le immagini per il tempo che voleva. In questo setting sperimentale si sta cercando di capire se le prime impressioni dipendono dalla esposizione, dal tempo di esposizione ad un eventuale stimolo. I risultati hanno mostrato che i giudizi sulla fiducia non cambiavano in base al tempo di esposizione delle immagini. Questo è un risultato particolarmente importante. Non importa l'esposizione ad un tempo più o meno lungo. Il giudizio, il primo giudizio, la prima impressione sull'altra persona veniva fatta immediatamente. Cioè l'accuratezza della prima impressione nelle varie foto fatte dai tre gruppi di partecipanti, anzi dai quattro gruppi di partecipanti, quelli a 100, quelli a 500, quelli a 1000 millisecondi e quelli a tempo indefinito, il livello di accuratezza era identico, non cambiava. Questo significa che la prima impressione è indipendente dal tempo, cioè vuol dire che siamo in grado di formarci una prima impressione, anche accurata, nell'arco di pochissime frazioni di secondi. Basta pochissimo tempo affinché ci formiamo una prima impressione. Appunto, il motivo di questo è di tipo evolutivo, per quello che si diceva prima, perché la prima impressione ha una funzione di ordine protettivo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come si formano le prime impressioni? Le relazioni interpersonali. La psicologia e più recentemente anche le neuroscienze affettive e sociali hanno cercato di capire quali sono i meccanismi di scelta fra le persone e i sentimenti che le legano. L'essere umano è sicuramente un animale sociale. È un animale sociale che ben presto nel corso della sua storia evolutiva è sceso dagli alberi, è entrato nelle caverne, ha costituito delle comunità. Queste comunità però sono state delle comunità in cui ovviamente i vari membri della comunità hanno anche operato delle scelte relazionali, hanno formato dei gruppi affiliativi

in base a dei principi di scelta. Come avviene questa scelta? Come scegliamo il nostro partner? Come scegliamo la persona con cui stabilire una relazione? Allora, le neuroscienze sociali hanno documentato i meccanismi che consentono agli individui di scegliere una persona piuttosto che un'altra per stabilire una relazione di qualunque tipo, sia essa affettiva o di altra natura. Il primo passo da fare è considerare di conoscere e legarci affettivamente a un'altra persona. Quindi chiaramente questo è lo step essenziale, cioè il fatto di incontrare un'altra persona e avere anche la motivazione a conoscerla, quindi a comprendere ad esempio come funziona in determinate circostanze. Attrazione, amore, simpatia, empatia, comprensione sono tutti ambiti di ricerca in cui da un lato si cerca di rilevare il meccanismo psicologico e dall'altro le basi neurali. Oggi sappiamo che quelli che sono semplicemente considerati dei sentimenti, come ad esempio l'amore, la simpatia o l'empatia, in realtà sono dei veri e propri comportamenti cognitivi che hanno una loro base neurale, che hanno un loro meccanismo fisiologico di funzionamento, non fosse altro il meccanismo di gratificazione e di reward, lo stesso che è stato studiato e stato riportato nella lezione sulla motivazione. Cosa ci attrae e cosa invece ci tiene lontani da qualcuno? Attrattività. Ricerche hanno mostrato che nonostante si dica gli opposti si attraggono, le persone cercano di avere un contatto con persone con cui condividono simili aspetti e caratteristiche. Quindi il famoso proverbio gli opposti si attraggono non è dal punto di vista psicologico realistico. Perché? Perché le persone tendono ad avvicinarsi e a sentirsi attratti da persone simili, da persone in cui rilevano dei tratti non solo fisici, ma anche di personalità, anche status sociale simili, in modo tale che vi sia una conferma per se stessi e quindi fondamentalmente di riflesso una gratificazione della propria autostima, della propria immagine di sé. Difficilmente ci sentiamo attratti da qualcuno che sconferma le nostre scelte con la sua vita, con la sua struttura di personalità. Tendenzialmente cerchiamo di avvicinare persone che ci danno delle conferme. Queste conferme ci autogratificano. Quindi, come dire, ancora una volta, è il meccanismo della gratificazione, del reward, quello dopaminergico fondamentalmente, che si attiva e si scatena. Da un punto di vista di fattori psicologici, abitudini e valori simili sembrano avere il ruolo dominante nel formare rapporti. Chiaramente siamo inseriti all'interno di un contesto sociale. Questo contesto sociale ci ha imbibito di una serie di valori, di una serie di abitudini che sono condivise. Il cercare un partner che condivida, che comprenda, condivida con noi questa pletora di abitudini e valori sociali, di fatto ci consente di percepire quel partner come più attraente, e quindi indirizzare la nostra scelta preferenzialmente verso questa persona, cioè una persona che ci consenta comunque di mantenere il nostro status quo anche a livello sociale, anche all'interno della cerchia sociale in cui siamo inseriti. Una possibile ragione per cui ci piacciono persone con atteggiamenti simili è forse perché ci danno delle conferme sul nostro modo di vedere il mondo. Chiaramente, se troviamo una persona con cui condividere la nostra stessa visione del mondo, la visione del mondo che abbiamo ai nostri stessi occhi appare la migliore o l'unica possibile, quindi ci dà delle conferme anche sulla nostra giustezza, anche sulla nostra intelligenza, sulla nostra capacità poi, no, di interagire in maniera efficace con il mondo circostante. Confrontarci con una persona che sconferma costantemente le nostre scelte, i nostri obiettivi, i nostri valori, ci pone in una situazione di conflitto e quindi probabilmente può causare anche una crisi. Molto spesso le relazioni tra persone finiscono perché uno dei due partner entra in una famosa crisi esistenziale, che è semplicemente quella cosa che ci consente di farci sorgere dei dubbi rispetto a quello che siamo, a come abbiamo operato nel mondo fino a quel momento. Questo ci accade perché non troviamo più conferma nel nostro comportamento, conferma nell'altro. Quindi una valutazione globale di una persona ci può portare a vedere di quella persona caratteristiche e atteggiamenti

differenti. Quando valutiamo una persona e ci formiamo una prima impressione su essa, in realtà non è detto che la valutazione comprenda tutte le caratteristiche che quella persona porta con sé. Molto probabilmente ci saranno alcune caratteristiche di questa persona che ci colpiscono in maniera prioritaria e queste caratteristiche saranno quelle su cui noi formeremo la nostra impressione, saranno le caratteristiche che potremo considerare attraenti o repellenti e saranno quelle caratteristiche che guideranno la nostra relazione di avvicinamento verso quella persona lì o al contrario di allontanamento. Questo fenomeno si chiama halo effect, effetto alone. Un bias cognitivo per il quale la percezione di un tratto è influenzata dalla percezione di uno o più altri tratti dell'individuo. L'effetto alone in psicologia è ben noto e ben studiato. Che cosa è? È quel principio cognitivo, è un bias, quindi una distorsione cognitiva, per cui una caratteristica di un individuo viene amplificata al punto tale da andare a coprire tutte le altre caratteristiche che perdono di attrattività. Per chi opera questo bias cognitivo, quella persona verrà di fatto valutata soltanto per quella caratteristica positiva o negativa che è stata percepita come saliente, importante, che fa da alone a tutto il resto della personalità dell'individuo. Perché è un bias? Perché è una distorsione? Perché chiaramente ognuno di noi è portatore di una serie di caratteristiche, non di una o poche caratteristiche. La personalità di ognuno è strutturata come un insieme di. Quando veniamo colpiti da una o poche caratteristiche dell'altra persona e in qualche modo scotomizziamo, non consideriamo il resto della personalità di quell'individuo, chiaramente stiamo operando una distorsione di ordine cognitivo, che ci porterà a relazionarci con quell'altro in termini parziali e molto probabilmente questa modalità di relazione poi sarà di tipo fallimentare. Secondo questo bias, tendiamo ad attribuire a persone belle o attraenti più caratteristiche positive di quelle che in realtà hanno veramente, e questo avviene molto meno per le persone non attraenti. Quando ci troviamo di fronte a delle persone che giudichiamo esteticamente piacevoli, belle, tendiamo ad attribuirgli tutta una serie di caratteristiche positive. È bello e buono, infatti si dice, è brutto e cattivo, ok? Perché? Perché tendiamo ad attribuire, ad amplificare quelle che sono le caratteristiche di piacevolezza che giudichiamo noi essere piacevoli per i nostri standard, per i nostri canoni, e tendiamo a non vedere le caratteristiche negative che sono comunque portate anche da quella stessa persona. Questo succede molto meno per le caratteristiche negative. Quando siamo di fronte ad una persona che esteticamente ci attrae di meno, perché per i nostri giudizi soggettivi la reputiamo meno attraente, meno bella, tendiamo ad utilizzare un minore effetto alone. Quindi sono soprattutto le caratteristiche positive che in qualche modo ci portano a idealizzare la persona che abbiamo davanti. Questo meccanismo però, ad esempio, è alla base dell'innamoramento. Quando ci innamoriamo di una persona, fondamentalmente veniamo colpiti da alcune caratteristiche di questa persona che subiscono questo effetto di amplificamento, questo effetto alone, che ci porterà a vedere questa persona nella sua miglior forma possibile, tralasciando gli aspetti negativi, la idealizziamo, la mettiamo su un piedistallo. A un certo punto, per meccanismi anche biologici, fisiologici, il sistema dopaminergico smette di, in qualche modo, di darci questi segnali di gratificazione, quindi siamo meno gratificati dall'interazione con questa persona e cominciano ad emergere anche gli aspetti che prima avevamo tralasciato e di fatto molto spesso cade l'idealizzazione, togliamo questa persona dal piedistallo e ci dobbiamo cominciare a relazionare con la persona nella sua totalità, nella sua interezza e non è detto che questa cosa poi sia porti ad una relazione di successo. Anche se siamo attratti da persone attraenti, nelle relazioni romantiche c'è un effetto di matching. Cerchiamo un partner che abbia simili caratteristiche fisiche alle nostre e quindi con lo stesso livello di attrazione. Questo è un effetto abbastanza evidente. Di solito si dice che belli sposano i belli, brutti sposano i brutti. Perché? Perché si ha questo effetto matching. Io potrò trovare anche molto attraente una persona molto più bella di me, ma difficilmente riuscirò a costruirci una relazione romantica perché mi sentirei in qualche modo in difetto rispetto a questa persona qui. Quindi cercherò di stabilire una relazione di tipo romantico con una persona che io giudico essere

essere al mio stesso livello, più o meno al mio stesso livello. Allo stesso modo non cercherò di avere una relazione con una persona che giudico essere non al mio livello perché è molto più in basso, perché in quel caso la relazione risulterebbe

argomento successivo. Rapporti e relazioni importanti. Più le persone condividono esperienze e maggiormente si creano dei legami solidi. Questo è un dato di fatto. Con una persona con cui abbiamo tanto in comune, in cui abbiamo condiviso tante esperienze, tanti eventi, tendiamo a stabilire e a percepire quel rapporto come più forte, come più solido, come più stretto ed intenso. Aprirsi agli altri, confidarsi, condividere pensieri e sentimenti personali sono elementi fondamentali per creare delle relazioni intime, sono quelle dimensioni emozionali che ci consentono di percepire l'altro come vicino a noi, come nostro simile e quindi sono quelle dimensioni che consentono sentimenti affiliativi e quindi sono quelle dimensioni che consentono lo stabilirsi di relazioni strette, intime, non necessariamente romantiche, ma intime, in cui ci sentiamo fondamentalmente in grado di essere accolti dall'altro e accogliere l'altro. La teoria dello scambio sociale propone che il corso di una relazione sia dettata da benefici e costi, di cui i partner fanno esperienza. Tutte le relazioni, secondo la teoria dello scambio sociale, dipendono da un scambio di costi e benefici. Quindi, quanti sono i benefici e quanti sono i costi all'interno di una relazione? Se, diciamo, la differenza è in pareggio, allora la relazione è efficace, quindi probabilmente sarà una relazione di successo. Se invece i costi sono maggiori dei benefici, molto probabilmente la relazione sarà una relazione svantaggiosa, percepita come svantaggiosa e quindi sarà destinata al fallimento. I benefici o reward, ricompense, riguardano la compagnia, il supporto emotivo e il soddisfacimento di altri bisogni. Quindi quando parliamo di benefici parliamo di qualcosa che ci gratifica. Ancora una volta è il sistema di gratificazione del reward di tipo dopaminergico che viene implicato nella gestione delle relazioni. I costi invece possono includere lo sforzo di mantenere viva la relazione, obiettivi contrastanti ed eventuali conflitti. I costi sono tutte quelle cose che fondamentalmente non ci gratificano, sono tutte quelle cose che hanno a che fare con un effort cognitivo, con uno sforzo cognitivo, con una difficoltà a, come dire, portare avanti la dimensione relazionale con l'altro. Il generale outcome, il risultato della soddisfazione nella relazione, viene fuori dal bilancio di costi e benefici, benefici meno i costi, e quindi potrà essere positivo o negativo. Quindi la soddisfazione di una relazione, il successo di una relazione o il suo fallimento dipende da questo outcome generale, che è dato da una semplice sottrazione di costi e benefici. Se appunto la sottrazione è negativa, significa che, come dire, la relazione è in perdita e quindi tenderemo ad interromperla o la percepiremo come fallimentare, come poco soddisfacente, poco gratificante. Se invece il bilancio è in positivo, la relazione verrà giudicata come assolutamente solida e assolutamente gratificante, quindi tenderemo a portarla avanti. Da questo schema vediamo come le ricompense meno i costi determinino l'outcome. L'outcome a sua volta, l'outcome generale della relazione, ha a che fare con i livelli di paragone rispetto alle aspettative e questo ha un ruolo nel grado di soddisfazione e nella relazione, nel portare avanti o meno la relazione. Dall'altro lato l'outcome ha a che fare anche con il livello di paragone rispetto alle possibili alternative e questo ha a che fare con il grado di impegno richiesto dalla relazione. Quindi l'outcome generale della relazione, una volta che si è determinato, ha a che fare con due aspetti importanti, le aspettative e le alternative. Quali sono le aspettative? Cosa mi aspetto dalla mia relazione con l'altra persona? E quali sono le possibili alternative che ho? È in base a questa, come dire, alla decisione tra questi due aspetti che io potrò determinare se portare avanti o meno la mia relazione, perché giudico la relazione in cui sono soddisfacente o meno, gratificante o meno, positiva o meno. Questi outcome sono valutati secondo due livelli di comparazione. Il primo livello di paragone è rispetto alle aspettative che una persona si è creata riguardo alla relazione. Purtroppo le aspettative sono insite all'interno di qualunque tipo di relazione sociale. Non esiste nessuna relazione, sia di tipo lavorativo, sia di tipo amicale, sia di tipo romantico, priva di

aspettative, perché le aspettative sono una, come dire, una condizione naturale della nostra mente. La nostra mente naturalmente produce aspettative, produce, come dire, si aspetta che avvenga qualcosa o non avvenga qualcosa. Non possiamo inibire in qualche modo questo processo mentale. Il secondo paragone viene fatto valutando le possibili alternative. L'impegno che viene messo nel mantenere la relazione è un buon predittore della durata e riuscita del rapporto. Le alternative sono l'altra faccia della medaglia, sono gli altri fattori che costantemente emergono al nostro giudizio nel momento in cui siamo all'interno di una qualsivoglia relazione, fosse anche una relazione lavorativa. Che alternative ho rispetto a questa dimensione lavorativa in cui sono? Stessa cosa chiaramente succede nelle relazioni di tipo amicali o nelle relazioni di tipo romantiche. Quali sono le alternative alla situazione in cui mi trovo? Sono alternative giudicate da me migliori o peggiori? Chiaramente l'impegno che ognuno di noi mette all'interno di una relazione è predittore del successo o meno di quella stessa relazione. Sono in una situazione lavorativa che mi stressa, però mi sto impegnando molto perché in realtà quel lavoro mi interessa e quindi cosa faccio? Do il 100% di me stesso. Questo impegno che io metto molto probabilmente sarà il predittore di un successo in quell'ambito. Stessa cosa per quanto riguarda le relazioni amicali e le relazioni di tipo romantico. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la teoria dello scambio sociale? Passiamo all'argomento successivo. Aspetti socioculturali e prospettive evolutive. Secondo la teoria delle strategie sessuali, gli uomini che avevano accoppiamenti con più donne avevano una maggiore probabilità di diffondere i propri geni e questo rappresentava un vantaggio di fitness evolutiva. Questa è una delle prime teorie emerse per spiegare come si stabiliscono le relazioni nell'ambito della società umana. Questa teoria, che è la teoria delle strategie sessuali, partiva dall'assunto che la monogamia è disfunzionale per la sopravvivenza della specie. Gli uomini che avevano la possibilità di generare figli con più donne avevano anche la possibilità di trasmettere in maniera maggiore i propri geni alla popolazione e quindi avevano, come dire, producevano un vantaggio di tipo evolutivo per la sopravvivenza della specie. In effetti, nelle società primitive la poligamia era una, come dire, una situazione sociale assolutamente diffusa e condivisa. La monogamia è subentrata dopo per dei motivi differenti, di ordine culturale, sicuramente non di ordine evolutivo e genetico. La teoria sulla struttura sociale propone che la maggior parte di queste differenze di genere nelle strategie di ricerca di un partner ideale avvengono perché la società indirizza gli uomini ad avere ruoli sociali ed economici. Dopo le teorie appunto di tipo genetico che si sono focalizzate sul ruolo evolutivo dell'avere o meno più partner di tipo sessuale, ci sono state altre teorie in psicologia che hanno spiegato perché uomini e donne si comportano in maniera diversa nella gestione delle relazioni romantiche e una di queste teorie è appunto la teoria sulla struttura sociale che, come dice la parola stessa, ha il focus sulla struttura della società in cui siamo inseriti. Tradizionalmente gli uomini e le donne sono percepiti all'interno della società in maniera diversa, sono stati attribuiti loro dei ruoli completamente diversi. All'uomo è stato attribuito un maggior ruolo, soprattutto nelle società precedenti all'attuale, un ruolo economico maggiore e quindi era colui il quale in qualche modo aveva maggior possibilità di scelta nella gestione delle relazioni di tipo intimo, nella gestione delle relazioni di tipo romantico. Le donne avevano un ruolo subalterno, subivano questo aspetto, adesso le cose forse sono cambiate. Secondo questa prospettiva, in culture in cui c'è una maggiore parità di genere, questi ruoli differenti vengono meno e le donne danno per esempio meno importanza allo status economico dell'uomo ed entrambi cercano compagni con un'età simile. La teoria basata sulla struttura sociale prevedeva che ad esempio vi fosse la scelta del partner fosse indirizzato rispetto al ruolo sociale, allo status sociale ricoperto dall'uomo rispetto alla donna. Non tutte le società si sono evolute in questo modo, ci sono state delle società in cui la parità di genere è sempre stata

più evidente. In questo caso le differenze anche di ruolo sociale e di status sociale tra uomo e donna erano minori, di conseguenza c'è stato una, nello stabilire delle relazioni di tipo romantico si dava meno peso al ruolo sociale, più peso ad altre dimensioni. E questa cosa valeva sia per i maschi che per le femmine, sia per gli uomini che per le donne. Questo che cosa ha comportato? Che in questo tipo di società i partner si scegliessero, ad esempio, in base a delle caratteristiche attrattive diverse, portassero e che questa scelta in qualche modo fosse indirizzata verso soggetti di pari età, mentre nelle società diverse in cui il ruolo sociale è la fa da padrone nella scelta dello stabilire le relazioni romantiche, di solito c'era una disparità di età molto forte tra l'uomo e la donna. Amore. Quando si parla di relazioni d'amore si usa fare una distinzione passionale e o di compagnia, cioè non esiste un solo tipo di amore, una persona può decidere di stare all'interno di una relazione amorosa per vari motivi. Nel primo caso si fa riferimento al desiderio, l'attrazione fisica, la forte emozione che accompagna lo stare con il partner, è la relazione di tipo passionale, l'amore passionale, ma non è l'unico tipo di amore o di relazione di amore che due esseri umani possono decidere di intraprendere. Nel secondo caso, invece, si può fare riferimento a senso di affezione e cura per il benessere del compagno o compagna. Che vuol dire? Vuol dire che si può decidere di stare all'interno di una relazione d'amore semplicemente per gli aspetti di cura, per gli aspetti affiliativi, non necessariamente per gli aspetti passionali. Robert Sternberg, 1988, ha formulato la teoria triangolare sull'amore. Secondo questa teoria, ci sarebbero tre componenti principali nella relazione d'amore: passione, intimità e decisione e impegno. Questo è la piramide, il triangolo di Sternberg, in questo cartoon è abbastanza evidente. Al vertice del triangolo c'è l'intimità, ad un vertice alla base c'è la passione, dall'altro lato la decisione e impegno. In realtà il triangolo, appunto, oltre che dai vertici, è composto anche da una serie di lati. Nei lati ci sono gli incroci tra queste dimensioni. Su questo lato, ad esempio, se si incrociano intimità e passione, emerge quello che è stato definito amore romantico. In quest'altro lato, se si incrociano l'intimità con la decisione e l'impegno, nasce quel tipo di amore definito amore amicale, l'amicizia. Su quest'altra dimensione, se si incrociano passione, decisione e impegno, viene fuori l'amore fatuo. Se invece c'è una interazione perfetta tra intimità, passione e impegno, si ha quello che Sternberg definisce amore vissuto, cioè l'amore propriamente detto, quello propriamente, completamente, diciamo, totalizzante. Ecco. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la teoria di Sternberg? Passiamo all'argomento successivo, comportamento prosociale, aiutare gli altri. Un individuo socialmente competente è in grado di agire nell'ambiente sociale in modo da generare negli altri reazioni positive nei suoi confronti. Chiaramente essere competente socialmente ha una funzione adattiva fortissima, perché riusciamo ad essere funzionali e funzionanti, efficaci ed efficienti nel nostro ambiente. Nell'ambiente in cui siamo inseriti, e questo, come dire, ci consente non solo di portare a casa degli obiettivi raggiunti, ma anche di essere in qualche modo utili al resto della società. Un comportamento in cui si pensa al bene degli altri è definito come comportamento prosociale. Gli esseri umani sono esseri sociali e sono esseri prosociali, cioè tendenzialmente tendiamo anche a preoccuparci o occuparci dell'altro. Per quali motivi? Quali sono le motivazioni che ci spingono a comportarci in maniera prosociale? Aspetti biologici, psicologici e ambientali hanno tutti un ruolo importante in questo tipo di comportamento. Quindi, il comportamento prosociale è sicuramente un comportamento determinato da fattori di tipo biologico, quindi innato, ma anche psicologico e ambientali. Questo perché? Perché evidentemente il comportamento prosociale ha una funzione di tipo adattivo. Il comportamento prosociale è presente in tutto il mondo animale. Che sia un comportamento adattivo, in qualche modo biologicamente legato, è determinato dal fatto che si osserva in tutto il mondo animale, non solo nel regno animale occupato dall'uomo. L'aiutare gli altri ha sicuramente una base genetica che si è consolidata e sviluppata durante l'evoluzione. Perché? Perché aiutare gli altri significa non solo

dare una mano a se stessi, ma soprattutto alla specie, e quindi garantire la sopravvivenza individuale della specie. L'evoluzione verso quello evolve, verso la sopravvivenza di una specie. Secondo la selezione genetica o familiare, gli organismi sono più propensi ad aiutare coloro con cui hanno similarità genetiche. Chiaramente, tenderò ad aiutare chi è simile geneticamente a me, perché in questo modo potrò tramandare i miei geni affinché la mia specie possa essere, come dire, protetta e progredire nel tempo. Questi comportamenti hanno lo scopo di far proseguire i propri geni e quelli della propria specie per le generazioni future e quindi garantire la non estinzione della propria specie. I sociobiologi propongono il concetto di altruismo reciproco. Aiutare gli altri aumenta la probabilità che anche noi poi riceviamo aiuto in caso di necessità, con l'obiettivo finale di mantenere i nostri geni e di sopravvivere. Quindi l'altruismo reciproco significa che io aiuto un'altra persona perché comunque ne ho un vantaggio evolutivo indietro. E questo vantaggio evolutivo è determinato dal fatto che io sopravvivo, i miei geni sopravvivono, la mia prole sopravvive e quindi la mia specie sopravvive. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'altruismo? Passiamo ad un altro argomento, empatia e altruismo. Bateson ha proposto che il comportamento prosociale possa essere motivato da obiettivi altruistici, ma anche egoistici. Il comportamento prosociale è sì motivato da obiettivi altruistici, ma non sono gli esclusivi fattori che motivano un individuo ad essere prosociale rispetto agli altri. Ci sono anche degli obiettivi di tipo egoistico. Altruismo si riferisce alla generosità, aiutare gli altri o con il fine ultimo di migliorare il benessere di un'altra persona. Quindi siamo altruisti quando siamo aperti verso l'altro con lo scopo di migliorare la qualità di vita, passatemi il termine, dell'altra persona. Gli aspetti egoistici invece fanno sì che il fine ultimo dell'aiuto sia migliorare il proprio benessere, aumentando l'autostima, evitando sensi di colpa, sentirsi orgogliosi. Quindi quando aiutiamo un'altra persona non ci sono solo degli obiettivi di tipo altruistico, ma quelli egoistici sono comunque presenti, hanno a che fare con la nostra soddisfazione, con la nostra autostima, con l'immagine stessa di noi stessi che ai nostri occhi si forma. Quando aiutiamo? L'intervento di un passante in una situazione di emergenza può essere visto come un processo in 5 step. Se siamo in strada e osserviamo una persona che ha bisogno di aiuto, non è detto che saremo così pronti ad aiutare questa persona. Ci sono 5 passaggi importanti che ci portano a decidere se aiutare o meno un'altra persona. Come potete vedere da questo schema, la prima domanda che ci poniamo è una domanda molto semplice: mi soffermo o meno sull'evento che sto osservando? Se sì, lo interpreto come un'emergenza? Dopodiché la domanda successiva: sono pronto ad assumermi la responsabilità di intervenire? Poi so come intervenire? Decido di aiutare? A questo schema, ad ognuna di queste domande possiamo rispondere sia sì che no. Se la risposta alle domande è sì, allora il mio comportamento sarà un comportamento di tipo prosociale e andrò ad aiutare la vittima. Se la risposta alle domande è no, il mio comportamento non sarà affatto prosociale e altruistico, ma sarà egoistico e non andrò ad aiutare la vittima. Talvolta non si aiuta perché si pensa di essere inefficaci o di non saper affrontare correttamente la situazione, perché ogni qualvolta decidiamo o meno di aiutare una persona in difficoltà, facciamo un'assunzione di responsabilità. Questa domanda è particolarmente stringente: sono pronto ad assumermi la responsabilità di intervenire? Perché se le cose vanno bene, ok, ma se a causa del mio intervento le cose vanno male, io poi comunque sono ritenuto responsabile di quello che è accaduto. Queste domande ce le poniamo in una frazione di secondo, ogni qualvolta dobbiamo decidere, decision making quindi, se intervenire o meno in una qualsivoglia situazione in cui un'altra persona ha bisogno di aiuto. Molti studi hanno trovato l'effetto chiamato bystander. Più persone ci sono e meno si tende ad aiutare, proprio perché si pensa che possono intervenire gli altri o che se nessun altro si fa avanti, forse la situazione non lo richiede. L'effetto bystander è un effetto assolutamente noto e stranoto. Se siamo in una situazione con più persone, aspettiamo che qualcun altro intervenga al nostro posto. Perché? Perché intanto cerchiamo di delegare la responsabilità dell'intervento all'altro. E poi, da un lato, dall'altro lato,

perché se nessuno interviene, se vige l'immobilismo, il nostro giudizio è una, come dire, un giudizio di non necessità di aiuto, non necessità di intervento. Fondamentalmente la persona che ha bisogno di aiuto in realtà giudichiamo se la possa cavare da solo. Più persone ci sono e più l'effetto bystander è un effetto evidente. C'è una sorta di inibizione sociale a intervenire in un contesto con più persone che osservano e questo accade maggiormente in presenza di estranei per situazioni non troppo pericolose. Perché gli estranei? Perché abbiamo sempre il timore del giudizio altrui e quindi il timore in qualche modo di sbilanciarci con il nostro comportamento, per cui se siamo in un contesto con estranei tendenzialmente saremo meno interventisti. Aiutiamo di più le persone in base a tre elementi: similarità, genere, onestà percepita e responsabilità. Si tende ad aiutare di più chi non è causa diretta del suo problema. Chiaramente siamo più propensi ad aiutare chi è simile a noi, siamo più propensi ad aiutare le donne degli uomini, fondamentalmente, siamo più propensi ad aiutare chi percepiamo non avere alcuna responsabilità nella situazione in cui si è cacciato. Cioè il famoso ben ti sta è una cosa che ci blocca nell'aiutare l'altro. Se invece presupponiamo che la persona si trova in difficoltà, non abbia colpe rispetto alla difficoltà in cui si trova, allora siamo più propensi a fornire il nostro aiuto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è l'empatia? Si può aumentare il comportamento prosociale? Sicuramente l'educazione e il contesto sociale hanno un ruolo chiave nello sviluppo di atteggiamenti empatici e altruisti. Oggi come oggi sappiamo che ad esempio nei programmi di educazione scolastica favorire l'empatia, la compassione e il comportamento altruistico è una delle competenze di sviluppo che la scuola si propone di favorire durante tutta la scolarizzazione, proprio perché il comportamento prosociale può essere favorito da un ambiente favorente, da un ambiente stimolante, o al contrario può essere inibito da un ambiente sfavorevole. Si parla spesso di empatia, sentire gli altri, ma esiste anche la compassione, che è uno stadio ancora più evoluto dell'empatia, e non vuol dire pietà, che implica il condividere e capire una sofferenza per cercare di aiutare l'altro. Compassione, sto con l'altro, sento quello che prova l'altro e cerco in qualche modo di fornire aiuto all'altro, sentendo profondamente la sua sofferenza. Le neuroscienze affettive e sociali hanno fatto luce sui meccanismi neurali dell'empatia e della compassione e ci sono delle differenze, quindi anche a livello cerebrale sono due meccanismi diversi, cioè i circuiti neuronali dell'empatia sono diversi dai circuiti neuronali della compassione. Perché? Perché probabilmente queste due reti neurali differenti possono lavorare insieme ma anche in maniera dissociata. Ricerche mostrano che non esiste un centro cerebrale dell'aggressività e nemmeno un neurotrasmettitore specifico che la innesca. Quindi questo che vuol dire? Che anche comportamenti aggressivi, comportamenti di rabbia, sono gestiti sicuramente da attività cerebrale, ma non da un singolo centro, da una singola area, ma da un complesso di aree, da una rete neurale. Ci sono studi che mostrano come stimolazioni elettriche dell'ipotalamo nel gatto portassero a reazioni di attacco, mentre la rimozione chirurgica dell'amigdala ha portato alla riduzione di reazioni aggressive di difesa. Quindi ipotalamo, amigdala, abbiamo visto nella lezione sulle emozioni, sono quelle strutture neurali assolutamente coinvolte nella gestione di tutti i processi emozionali, che hanno quindi un ruolo importante anche nella determinazione delle nostre relazioni sociali. Una connessione tra comportamento violento e aggressivo si può fare con la corteccia prefrontale, in cui avviene il controllo cognitivo del comportamento in generale. Abbiamo imparato nel corso di questo corso di studi che la corteccia prefrontale è la zona di cervello più sviluppata nell'uomo ed è la sede di tutti i comportamenti complessi, anche dei comportamenti di monitoraggio e di controllo. Il comportamento violento sembra essere connesso con un malfunzionamento o comunque con un funzionamento non ottimale delle strutture della corteccia prefrontale. Lesioni di aree prefrontali portano spesso a comportamenti aggressivi e mancanza di controllo degli impulsi violenti. Anche bassi livelli di serotonina possono portare a episodi di aggressività, come in situazioni di squilibrio emotivo.
Gli studi lesionali su pazienti con lesioni della corteccia prefrontale hanno dimostrato che la corteccia prefrontale è essenziale per il monitoraggio e la gestione dei comportamenti aggressivi e rabbiosi. Anche però i livelli di serotonina, quindi anche i livelli di questo neurotrasmettitore,

sono connessi con comportamenti di tipo aggressivo, soprattutto con comportamenti correlati alla irritabilità che poi possono sfociare in una vera e propria rabbia, e sono quindi abbastanza osservati in pazienti con squilibrio di tipo emotivo. In molte specie di mammiferi, livelli elevati di testosterone aumentano l'aggressività sociale, avendo un ruolo nella formazione delle gerarchie sociali. Negli umani questa associazione tra livelli di testosterone e aggressività è minore. La scienza ci ha spiegato per molto tempo che il testosterone, l'ormone testosterone, fosse l'ormone dell'aggressività e quindi fosse connesso proprio con le caratteristiche di aggressività. Questo è particolarmente vero negli animali di ordine inferiore. Nell'uomo sembra che i livelli di testosterone e aggressività siano meno correlati fra di loro. In questo cartoon, che fa parte di questo articolo sulla cognizione sociale di cui sono coautrice di qualche anno fa, sono evidenziate le differenti aree cerebrali, corticali e sottocorticali che hanno a che fare con la gestione delle funzioni cognitive che compongono la cognizione sociale. In verde potete vedere le aree che hanno a che fare con la teoria della mente, sono le aree prefrontali, ma anche un ruolo importante per la teoria della mente è svolto dal cervelletto. Il cervelletto è quella porzione del sistema nervoso centrale che ha un ruolo di coordinamento, non solo delle funzioni motorie, coordinamento e regolazioni, ma anche dei comportamenti cognitivi ed affettivi. Nella teoria della mente sicuramente c'è sia un aspetto di cognizione che un aspetto di affettività, un aspetto emotivo, motivo per cui il cervelletto è particolarmente implicato, particolarmente attivato nel controllo dei comportamenti derivanti dalla teoria della mente. In rosa vedete le aree che sono principalmente coinvolte nella gestione delle emozioni, sono le aree del circuito di Papez, sono le aree che abbiamo visto nella lezione sulle emozioni, e in blu vedete che ci sono delle aree che sono state trovate essere coinvolte nella personalità. Perché? Perché tutti questi tratti, tutti questi aspetti cognitivi confluiscono anche all'interno di quella dimensione più generale di funzionamento dell'uomo che determina e determinata dalla personalità dell'individuo. Come vedete, c'è una certa sovrapposizione tra aree che determinano la tipologia di personalità dell'individuo e aree che hanno a che fare sia con la teoria della mente che con la gestione delle emozioni. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le aree cerebrali coinvolte nella cognizione sociale? Ecco il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa è la cognizione sociale? Come si formano le prime impressioni? Che cosa è l'attrattività? Cosa dice la teoria dello scambio sociale? Cosa dice la teoria di Sternberg? Cos'è l'altruismo? Cos'è l'empatia? Quali sono le aree cerebrali coinvolte nella cognizione sociale? Con questo la lezione termina qui e nel ringraziarvi vi ricordo che tutto il materiale aggiuntivo lo potete trovare nel sito del corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo

altrove negli spazi reali e virtuali di internet, i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Salve, sono Maurizio Savini, scultore, lavoro a Roma da circa 22-23 anni e oggi mi trovo qui per parlare appunto e ricordare il passato per riuscire a progettare un futuro. Allora, diciamo che la cosa che più mi preme è, diciamo, la riqualificazione, della figura dell'artista oggi, dell'artista contemporaneo oggi. Cioè, quali sono le urgenze, quali sono le cose di cui abbiamo bisogno? E con questo pensavo che oggi l'arte, in un modo o nell'altro, parla una lingua, parla ancora una lingua straniera. Noi dobbiamo riuscire, attraverso l'applicazione del linguaggio, di tradurre l'arte in una lingua materna. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che il mondo dell'oggetto, ormai completamente saturo, destinato a scomparire come queste grandi cattedrali, i musei, dovrebbero trasformarsi in dei grandissimi laboratori didattici, dove l'arte, attraverso dei progetti, con dei staff scientifici o tecnici, di riuscire a creare dei grandi workshop, dove de delle grandi tavole di discussione, dove diciamo, reinventare un po' la posizione dell'artista contemporaneo. Penso che un incontro tra arte ed industria posso considerarla così, se posso usare questo termine, un'arma quasi a doppio taglio. Perché non credo che ci sia bisogno di far disegnare una bottiglia o un oggetto da un artista, per questo ci siano più i designer che sono più proprio specializzati in questo, ma penso che invece l'arte, l'artista dovrebbero incontrare l'industria, gli imprenditori, per riuscire a costruire anche qui un dialogo e progettare questi laboratori per poter reinventare una sorta di nuovo linguaggio. Io penso che l'arte non abbia bisogno appunto di questi grandissimi musei che diventano dei grandi contenitori, delle grandi cattedrali dove ogni architetto esercita il proprio stile, ma penso appunto che debbano essere diventare dei luoghi di grande didattica, dove in un modo anche semplice gli artisti possano sempre incontrare le persone per poter riprendere a parlare appunto quella lingua materna, quella a cui mi riferivo prima. Bene, nel mio lavoro cerco anche in modo molto ossessivo di trovare questo punto di unione. Non è sicuramente semplice, però qualche volta diciamo che ci sono riuscito. Allora, volevo fare sempre un esempio nel 2004 a Parigi con l'Associazione Culturale Zerinzia di Roma e Art Dance La Cité, siamo riusciti a realizzare un progetto non molto semplice. Mi sono trovato appunto a lavorare con uno staff di medici, per realizzare questo lavoro. Che cosa consisteva? Io avevo a disposizione lo spazio di una sala d'attesa dove i bambini fanno anticamera prima della visita o prima addirittura di essere operati. L'ospedale Necker di Parigi è uno degli ospedali più prestigiosi d'Europa ed ha questa grandissima sala. Comunque, progettare un lavoro lì non era una cosa semplice, però appunto quello che volevo dire prima. Questo punto d'incontro, questo scambio tra me, che sono l'artista, dunque la persona che deve creare qualcosa, e i medici, è stata una cosa molto interessante ed è una cosa che tenterei di accostare a quello che

dicevo prima, quando l'arte incontra l'imprenditoria. Dunque, non cadere nel design, ma progettare le cose attraverso un punto, diciamo, più chiaro. Allora, in quel caso abbiamo elaborato un sistema, io ho elaborato un sistema di illustrazione geometrica molto, molto semplice, quasi minimale, con delle forme irregolari, circoscritte da un segno. La cosa più interessante è stato appunto fare lo studio sulla percezione dei colori. E abbiamo capito che il colore arancio, per esempio, un colore arancio con della terra, riesce a tranquillizzare molto i bambini. Dunque il loro stato emotivo è migliore per affrontare appunto visite e cose così. Mentre per gli adulti, perché i bambini sono sempre accompagnati dagli adulti, è ovvio, per gli adulti che anche loro sono in ansia perché ci sono dei bambini, parliamo appunto di un ospedale, sembra che il colore azzurro, un oltremare chiaro, sia un colore che rassicura. Allora, questo progetto, insomma, è andato a buon fine, siamo stati tutti quanti molto, molto soddisfatti, e la mia curiosità comunque è stata quella poi di poter assistere anche al comportamento dei bambini, e sono andato lì per qualche giorno per vedere se questa cosa aveva una funzione reale. E i medici erano molto contenti, tutti erano molto contenti, e sembrava che questo esperimento, diciamo, fosse riuscito. Dunque, questa è stata un'esperienza che lego molto ad un'altra che è avvenuta l'anno dopo, in una terra desolata. Sto parlando dell'Ossetia meridionale, cioè in Russia, precisamente in Beslan, dopo uno dei più grandi attentati terroristici che ci sono stati nella storia. Penso forse il più crudele, sono stato invitato anche lì ad intervenire, sempre all'interno dell'ospedale, per realizzare appunto dei lavori, in collaborazione con un altro artista e un architetto. Diciamo, avevamo questo piccolo staff e dovevamo intervenire in un luogo dove erano ricoverati bambini che erano stati mutilati da scene terribili di guerra. A quel punto anzi è stata proprio la mia volontà, volevo incontrare i bambini superstiti della tragedia e organizzare con loro un workshop, anzi poi sono diventati due questi workshop. È lì che ho capito veramente quanto è forte il linguaggio dell'arte, quanto veramente può cambiare le cose su questa terra. E ci credo fermamente a quello che dico. Io mi sono trovato davanti a dei bambini che avevano subito dei traumi fortissimi, avevano visto uccidere i loro compagni di scuola, dunque erano dei ragazzini completamente ancora sotto shock, e parlo di 6 mesi dopo l'attentato, circa, sì, 6-7 mesi. Ed era molto difficile appunto instaurare il dialogo e soprattutto la fiducia, che è stata la cosa più difficile, così. Comunque attraverso appunto l'uso del colore e di tanti altri materiali, ma non è importante parlare di quello che io ho fatto lì, di quello che abbiamo realizzato insieme ai bambini, se poi sono stati quadri o sono state sculturine, piccole cose, non è importante. La cosa importante è che loro, attraverso il linguaggio dell'arte, nonostante non avevamo una comprensione linguistica, perché i bambini chiaramente parlavano esclusivamente russo, con il linguaggio dell'arte e la forza proprio della creatività, siamo riusciti ad ottenere la fiducia di questi bambini e la collaborazione soprattutto. Il primo giorno è stato difficilissimo, il secondo ancora meno, dal terzo e il quarto questi bambini avevano ritrovato il sorriso. Questa era una cosa incredibile. Infatti
Anche lì abbiamo lavorato con uno staff di psicologi e pediatri che si occupavano di questi bambini. E devo dire che sono rimasti molto, molto sorpresi perché.

non pensavano che noi eravamo io e un altro, appunto, un altro artista, Pietro Ruffo, che non riuscissimo a dialogare con i bambini. Infatti ci avevano avvertito che erano bambini molto, molto, molto particolari. Ma avevo molta fiducia e comunque anche questo esperimento è riuscito. Come poi è riuscito anche un altro lavoro che ho fatto all'interno dell'ospedale. Anche lì siamo riusciti sempre con il colore e la struttura. Lavoravo appunto anche con un architetto, dunque con le forme, tagliando soprattutto, cercando di smussare gli angoli. In questi corridoi c'erano molti angoli retti, acuti. Ho pensato, insieme appunto all'architetto, ho pensato che forse smussarli questi angoli, arrotondarli un po' e dare un po' più di plasticità a questo corridoio che era brutto, lungo, insomma, infernale, e usare il colore e un po' di geometria. Devo dire anche forte dell'esperienza che avevo avuto prima a Parigi. Sono riuscito appunto ad applicare quella conoscenza e anche le conoscenze che avevo avuto grazie al lavoro che avevo fatto con lo staff medico. E tra l'altro era una condizione complessa perché il territorio ostile e poi c'era un altro grande problema che era quello della sicurezza, insomma, è un posto molto pericoloso. Comunque diciamo che anche questa cosa è andata bene. Vorrei continuare parlando sempre di queste esperienze che io faccio a volte con il territorio, anche collaborando con altri artisti. Cerco sempre appunto l'intercomprensione, cioè quel punto in cui due lingue differenti diventano lingua universale. Cioè, la cosa più io penso che l'arte ha questa peculiarità, ha questa forza e credo fermamente in questo, lo ribadisco e lo ribadirò sicuramente più avanti. Nel 2011, dunque poco tempo fa, ho realizzato un lavoro invece sull'invasività dell'architettura. Questo lavoro consisteva in una azione, chiamiamola così, o performance, come preferite, con un altro artista, Eric Cavagno, e abbiamo disegnato, cercato di immaginare in un parco meraviglioso che è Villa Aldo Brandini di Frascati, abbiamo cercato appunto di ridisegnare una planimetria, dunque la base di un'architettura, con un segno molto, mo, molto lieve, molto semplice, un segno con una riga tracciato con una riga, una traccia con una riga di gesso. Abbiamo immaginato di costruire una grandissima casa, una dimora, più che altro proprio una dimora, perché al centro di questa planimetria abbiamo poi invitato le persone che assistevano alla performance a mangiare in stoviglie e bicchieri di cristallo, insomma, per cercare proprio di poter far sentire alle persone che non necessariamente serve sempre edificare, costruire, avere questa grande mania dell'umanità, quella di dover sempre edificare, costruire, barriere. Ecco, questo è quello che magari è il mio punto di vista, tanta gente non sarà sicuramente d'accordo, io non sono pienamente d'accordo su questi grandissimi musei realizzati da grandissimi architetti che diventano degli esercizi di stile e diventano lo status symbol della politica, che a me francamente non, queste cose non mi interessano. Sembra che ogni città debba avere la sua cattedrale, cioè, voglio dire, una città come Roma che ha già troppe cattedrali, arriva un altro museo. Sì, ci vuole un museo, va bene così, ma non penso che quello sia infatti è un museo anche questo pieno di problemi. Pieno di problemi che, insomma, così. Per quanto riguarda quello che dicevo prima, appunto, sulla zona di intercomprensione e sui linguaggi. Ora sto preparando un lavoro dal titolo Arena ed è anche questa un'azione che si svolge attraverso un tavolo da ping pong. Ho preso due

schemi sulla comunicazione. Il primo è di Saussure, il famoso schema tra suono e parola. E l'altro schema si chiama Ionari, che è uno schema sempre è uno schema sulla comunicazione, dove si cerca appunto attraverso gli idioletti si cerca la zona di intercomprensione. Su questo lavoro abbiamo preso, parlo al plurale perché ho realizzato questo lavoro, realizzerò questo lavoro insieme a un altro artista. Abbiamo preso questi due piani, questi due schemi, li abbiamo trasportati su una struttura da gioco, appunto come quella del tavolo da ping pong, e le persone sedute dietro questo tavolo, giocando, cercheranno appunto di comunicare, cercando di far passare la pallina dall'altra parte. Cioè il momento in cui la pallina passa è il momento in cui le persone hanno trovato il punto di intercomprensione, il punto di comunicazione, quel punto in cui i linguaggi si comprendono. Ora c'è anche l'aspetto sonoro di questo lavoro. Ovvio che la parola e il suono hanno anch'essi una comprensione astratta, cioè le parole sono vuote, non significano nulla se non sono legate poi da un concetto, da un'idea. Allora, in questa performance, io penso che questo avviene attraverso la casualità del gioco, attraverso il suono. Allora, parlavo prima appunto di suono. Ecco, nell'estate del 2011 ho realizzato un lavoro con il suono, l'acqua, in collaborazione con il trombettista Paolo Fresu. Anche lì siamo riusciti ad ottenere un lavoro che nasceva dall'improvvisazione e al progetto invece pensato, perché avevo costruito delle ampolle che lasciavano cadere delle gocce d'acqua. Erano 12 ampolle, queste 12 ampolle comandate da un rubinetto chirurgico lasciavano cadere queste micro gocce d'acqua su dei piattini amplificati con dei microfoni a contatto e sono riuscito a creare una struttura. Sappiamo tutti appunto che la musica, la struttura ritmica è una delle cose più importanti. Cioè, dunque io creando questa struttura ritmica ho creato un'armonia, un suono anche lì che nasceva dalla casualità, suonato dall'acqua. E Paolo Fresu, un grande maestro dell'improvvisazione, è riuscito ad interpretare questa struttura ritmica suonando attraverso le ampolle e creando una performance oltre molto suggestiva ed anche molto interessante. Ripetuto, dopo un anno, ho ripetuto lo stesso esperimento, perché si tratta di un esperimento da neofita musicista, insieme ad un altro compositore. In questo caso era un pianista. Ho sovrapposto la traccia che avevo ottenuto con Fresu, ricostruendo ancora l'installazione con le 12 ampolle e facendo cadere dell'acqua sul suono già registrato, mentre il pianista improvvisava su quello che era stato già improvvisato, su una struttura casuale registrata e su una struttura casuale ritmica reale che accadeva in quel momento. Ho avuto sempre appunto questa passione per il suono, per la musica, come posso ricordare un lavoro molto, molto importante, è stata la realizzazione della Biblioteca d'Arte Contemporanea di Pagliano con l'Associazione Culturale Zerinzia. Anche lì siamo riusciti a creare un ambiente dove la lettura è un grandissimo invito alla lettura, perché generalmente le biblioteche sono sempre piene di grandi scaffali, libri o addirittura ormai sono tutte telematiche, dunque io sono qui proprio all'università telematica, però invece in quel caso ci trovavamo davanti a, non ricordo, ma un vasto numero di volumi e realizzare appunto questa biblioteca utilizzando sempre volumi e colore è stata anch'essa un'esperienza mo molto interessante. Anni prima avevo lavorato anche con materiali, diciamo,

che non hanno nessuno statuto nell'arte, anche se ormai tutti i materiali sono stati usati e tutti vengono usati. In passato, con un poeta, Daniele Pieroni, avevo realizzato e la cantante Barbara Dorf, ma realizzai un lavoro dove avevamo come obiettivo, cioè la nostra centralità era l'elemento primario. Pieroni è un poeta. La Dorfman è una cantante e io uno scultore. Dunque abbiamo cercato di fare un lavoro sulla parola, sulla prima espressione d'arte, la poesia, la prima espressione della musica, il canto, e io ho realizzato una tenda proprio come forma ancestrale della casa, come primo riparo dell'uomo, realizzata con delle foglie di patata. Era anch'essa una provocazione alla scultura, perché l'opera si presentava bella e dorata e con il tempo, ore, non giorni, la scultura simulava altri materiali, dunque da oro diventava bronzo, da bronzo diventava catrame, fino a marcire. Ho sempre amato manipolare materiali che hanno a che fare con il tempo. Come oggi, da molti anni, oltre alla mia ricerca sempre un po' sperimentale su come i lavori di cui ho parlato precedenza, ho utilizzato anche sempre dei materiali che hanno a che fare con dei prodotti alimentari, come utilizzo da molti anni la gomma da masticare. Ma perché? Al di là della forma, degli oggetti, delle cose che realizzo, la cosa che mi ha sempre interessato appunto è questo rapporto con il tempo. Cioè, quanto tempo vivrà quest'opera? L'ho fatto sempre in contrapposizione con la forma, perché a volte ho realizzato delle forme monumentali che dovevano avere invece questa grande importanza del tempo, e invece duravano pochissimo, 3, 4, 5 mesi. È stato anche molto interessante cercare, trovare un modo per fissare questi lavori, cioè per dargli almeno l'illusione dell'immortalità, perché insomma, questa era una cosa che mi interessava molto. E si è trattato quasi come un esperimento di chirurgia estetica, come dover salvare a tutti i costi un'opera. E attraverso comunque dei prodotti che sono riuscito a trovare con l'aiuto di un chimico, di altri amici, insomma, siamo riusciti a fissare il tempo a fissare a fermare il tempo sull'opera. Fermare il tempo sull'opera con questo cosa voglio dire? Voglio dire che con il mio lavoro cerco di dare, anzi sono convinto di dare un messaggio sociale, non sociologico, ma sociale, per portare una riflessione molto forte, perché credo che l'arte ha gli strumenti e la forza di fare questo. Con questo vi saluto e spero di rivedervi presto. Arrivederci.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale. Uninettuno.

Dunque, io ho cominciato praticamente a disegnare quando ero all'Alfa Romeo. Io a 18 anni sono uscito da una scuola di avviamento professionale, tipo industriale, per cui con delle piccole raccomandazioni sono entrato all'Alfa Romeo e ho cominciato a fare il disegnatore, cioè l'apprendista, disegnatore meccanico. Cioè disegnavo attrezzature per la lavorazione in serie. Oggi non ci sono più, allora non c'erano più quei mostri che ci sono adesso. Si facevano delle attrezzature che servivano perché gli utensili forassero nei punti giusti i motori, le carcasse, quella roba lì. E quindi disegnavo, chiamavo ufficio tecnico officina. Dopo sono passato alla CEMSA di Saronno, perché il mio capo ufficio si era spostato là e allora mi ha chiamato a Saronno e anche lì ho lavorato. Lavoravo per. Costruivano mortai. E allora facevo anche lì i disegni per l'attrezzatura della lavorazione in officina. A un certo punto sono arrivati i tedeschi, io dall'alto dell'ufficio ho visto che entravano con i moschettoni sulla spalla e allora ho aspettato un attimo. Ho girato e ho tagliato la corda, perché io non ero abilitato a fare il militare per la vista. E niente, mi sono ritirato nel posto dove dormivo, perché i miei ormai erano sfollati, era saltata in aria la casa, qui avevano bombardato, e quindi io avevo la stanzetta lì a Saronno. E ho detto, qui bisogna che faccia qualcosa. Avevo già facevo le caricature ai miei colleghi, no? Cioè, avevo già la passione del disegno non meccanico. E allora mi sono messo a fare dei disegni sulla vita di guerra, cioè la vita in città, le file, quando c'era la fila per comprare la roba con i buoni, i vecchietti, insomma, tutte quelle cose che. E le ho date a le davo a una cartoleria sotto la galleria. Facevo le copie, io le coloravo. E andate così, a un certo punto mi trovo sul Corriere della Sera, guardavo sempre gli annunci economici, e c'è Nino Pagot, c'è scritto Nino Pagot cerca disegnatori per finire un film che era stato abbandonato all'inizio della guerra, erano i fratelli Dinamite. Allora io dico, caspita, il cartone disegno animato. Allora sono andato là, ho fatto una prova, mi ha detto ok, e allora ho cominciato come intercalatore, cioè intercalatore, i disegni base sono le animazioni degli animatori, cioè lui che per esempio vediamo questo, che ha giù le braccia, e le alza, erano i due estremi di movimento. Allora, io dovevo fare diciamo, i vari disegni che collegavano e davano ritmo al movimento, questa era l'intercalazione. Andato avanti un po', poi dopo ho visto che mi arrangiavo bene, ho cominciato a fare animazione classica proprio. Animazione e niente, ho imparato e ho detto, questo è il mestiere che mi piace, insomma. E niente, poi finito il film, niente, lui si è chiuso, ci siamo salutati, per me è stato il mio maestro, perché era una persona deliziosa e molto, un artista. E ho detto cosa faccio? Allora ho cominciato a provare a fare i pupazzi. C'avevo un amico che era un bravissimo fotografo, lui era ufficiale dell'aeronautica.

però lavorava in meteorologia, era qui a Milano, quindi aveva dei momenti liberi e mi sono messo provato a fare un pupazzo, ho visto che andava bene. La macchina ripresa, avevo quelle vecchie macchine passo uno, quelle antiche, quelle a manovella, però col motorino che faceva scattare un fotogramma. E ho cominciato, ho provato, ho detto, dai, ho trovato un'agenzia, una grossa agenzia. Tra l'altro era quasi un mio compaesano perché lui è nato sul lago di Garda e mi ha detto, ottimo, bene, niente, vai, cominciamo. Allora c'era la pubblicità nei cinema, la televisione non esisteva ancora, anni 50. E allora abbiamo cominciato e ho cominciato a fare questi film d'animazione, i pupazzi. E ho fatto diversi film negli anni 50 per il cinema, con pubblicitario ovviamente. Poi finita, è arrivata la televisione, è cominciata la televisione, ho cominciato con i film pubblicitari e lì è caduta la cosa del cinema, della pubblicità del cinema. Allora niente, ho piantato lì e ho cominciato a lavorare per i colleghi. Ho fatto un sacco di film, creavo anche dei personaggi per i colleghi che avevano lavoro per la TV. E ho lavorato fino agli anni 78, 79, no, 69, perdono. Nel frattempo mi sono chiesto, dico, caspita, dico, io qui vorrei fare qualcosa di mio, perché vabbè, guadagnavo lo stesso, però avrei voluto, era un creativo, quindi vorrei fare qualcosa. Allora mi sono cominciato a studiare il personaggio, ho cominciato a dire, beh, facciamo così, ho visto un film in un festival, era un film rumeno, dove c'era un rotolo di lana, io lo dico perché non è che abbia copiato, c'era un rotolo di lana in animazione che rotolava e il filo formava delle figure, non in animazione. Ho detto, guarda che bella idea. E niente, mi ha colpito la cosa. E allora lì ho detto no, nel cinema adesso quella era solo animazione, ma era un rotolo, questo gomitolo che si rotolava e formava delle figure ferme. Ho detto è bello perché è semplice, e io cercavo di andare nella semplicità perché ho fatto di tutto, e cercavo di semplificare il personaggio. Allora ho cominciato, prova e riprova, prova e riprova, è venuto fuori sto brutto, perché allora era bruttino, insomma. Però dava l'idea, avevo fatto una sceneggiatura, uno storyboard, dove c'era questo qui che faceva un'azione. Avevo un grande mio amico, che era un grande agente, lui conosceva tutte le agenzie d'Italia, ha girato quasi tutta l'Italia questo progetto, e la gente allora, c'erano i grandi film, Caroselli, della Gamma, pieni di scenografie, di colori, di cose, Gregorio il Gregario, c'era la Bibbia. E la gente diceva, cos'è sta roba? Cos'è sto segnetto nero? Dice no. Finché è arrivato alla ditta che mi ha detto proviamone uno, ho fatto un carosello. Ho detto ok, e lì è cominciato. Come è uscito il primo carosello, mi ricordo che la gente dice oddio, c'è il televisore che non va, mi vedevano sta linea. Allora si riempiva subito con i titoli e con personaggi. Lì veniva sta riga, allora tutti smanettavano, poi a un certo punto usciva il personaggio dalla linea e cominciava. E mi ricordo che ha avuto un grande successo, c'era anche giornalisti che ne parlavano, che era la rivoluzione del cinema d'animazione, ovviamente. Dove lui poi, che come io ho pensato anche al sonoro, e non mi andava di dargli una voce, perché tanto semplice, lui doveva avere dei fonemi che non dicessero niente, perché doveva molto muoversi. Per me lui il gesticolare, il segnare, lo spiegare a gesti, poteva legare il pubblico allo schermo, dico, ma chissà cosa vuole. È stata una cosa che non è stato uno studio, era la volontà mia.

di essere al massimo della semplicità. Per cui lui doveva, mettiamo, chiedeva adesso, camminava a piedi, trovava un buco nella cosa, faceva segni con sta voce, che poi ho trovato mio amico Carlo Bonomi, il quale faceva questo lavoro di fare con dei fonemi, per cui non si spiegava gesti. Ed è stata la sua fortuna, perché lui faceva, chiedeva sempre verso la destra dello schermo, da dove entrava la mano, e cioè, doveva andare in motocicletta. Allora questo diceva, veniva giù la mano e bisognava la motocicletta. Allora diceva, ah, ecco cosa voleva. Capito? Legava un po' l'attenzione del pubblico. E direi che ha avuto immediatamente successo. Ne ha parlato anche il critico, eccetera. È stata una cosa che io non pensavo neanche, perché io ho cercato di lavorare il meno possibile, cioè facendo questi film. E difatti, niente, sono andato avanti, ne ho fatti non so quanti, sono andato avanti fino a, doveva essere una ventina di film.

questi film io li ho portati, sono stato invitato in Persia, che c'era la Faradiba che si interessava allora di bambini, sai, lì c'era un po' di povertà, eccetera, c'erano le biblioteche, cose. E ha fatto un festival per i bambini, i cartoni animati, insomma, film d'animazione. E mi ricordo che tutta la gente rideva come i matti vedendo i miei film e mi chiedeva cosa dicevo in italiano, perché ovviamente loro sentivano questa voce pensando che fosse una lingua, invece non era niente. Per cui mi chiedevano. Ma ho capito tutto, certo con l'interprete, e mi facevano appunto queste domande e ho detto non dice niente, neanche io so cosa dice. Lui fa solo gestisce, quindi ha una lingua internazionale, cioè fa dei versi, ogni tanto ci sono delle parolacce, perché il mio amico Bonomi è stato il cassetto delle parolacce, un po' distorte, anche in dialetto milanese. Comunque, il vantaggio appunto anche di questi film, che poi sono stati anche, li ho raccolti come film da spettacolo, perché dal Carosello ho ricavato poi dei film, poi ho continuato fino ad arrivare al 90 e passa film, e la gente appunto ha girato qua di tutto il mondo, persino in Sudafrica, meno che in Italia. L'America, i paesi latinoamericani, non so, l'America, in America, Stati Uniti, sai, loro avevano i loro grandi autori, quindi lasciavano perdere i film che venivano dall'Europa.

uso delle sagome ovviamente perché tenendo conto che va, la quantità di disegni sono 6 disegni di media al secondo, quindi figuratevi il numero di disegni che uno deve fare. Ecco,

dove si cammina. Ovviamente su una base, perché lui cammina su una linea. Questo è quanto è. Adesso ho disegnato un po' così rapidamente. Comunque questo è un segno che poi viene praticamente in viene il, rimane il segno bianco su un fondo colorato.

0: Qui è il posto dove prendono vita i disegni che ho preparato prima sul tavolo da lavoro. Qui viene fatta la ripresa a passo 1 chiamata, perché questa camera, questa macchina, scatta un fotogramma per volta, perché il nostro lavoro è chiamato animazione passo 1. E con l'aiuto dello storyboard si inseriscono i disegni sotto la plancia e qui comincia l'animazione, cioè la ripresa dell'animazione. Il personaggio viene inserito su un registro universale, viene schiacciato. La macchina gira, fatto il fotogramma, si toglie il disegno e si mette il disegno successivo.
1: Ecco la casa,

Questa è la macchina che trasforma i disegni fissi in disegni in movimento. Ovviamente questa è la macchina a pellicola, quindi fatta la ripresa, viene sviluppata, portata in laboratorio, sviluppata una volta veniva così, sviluppata, stampata e vista in moviola. Questo è il procedimento di ripresa di ciò che si è fatto sul tavolo.

Una volta si faceva l'animazione, si portava nello stabilimento dove avevano la cosiddetta titolatrice chiamata, perché macchina alta su un tavolo su cui c'erano due lampade, come avete visto qua. Si faceva, si portava in stabilimento, si riprendeva i disegni fatti sul tavolo di animazione. Allora a un certo punto, siccome io ho un precedente come disegnatore meccanico, perché a 18 anni ho cominciato a lavorare all'Alfa Romeo e sapevo anche disegnare macchine, per cui ho pensato, dico, perché non mi faccio fare una macchina per me, invece di andare in stabilimento, aspettare i turni, eccetera. E avevo un amico qui con l'officina, uno molto bravo, gli ho fatto il disegno della macchina e lui me l'ha costruita. Ovviamente con una macchina, la macchina da ripresa era una macchina di quelle antiche, ma lì bastava solo l'obiettivo e lo scatto di un fotogramma per volta, quindi non necessitava altre cose più difficili, insomma. Per cui la macchina scattava un fotogramma per volta o due secondo quanto era scritto sul foglio macchina e riprendeva i disegni volta per volta, poi veniva portato il materiale a sviluppare e si aspettava, come quando uno è fuori che attende un figlio fuori dalla clinica, aspettare che la moglie partorisca. Anche noi avevamo questa attesa per poter vedere cosa avevamo fatto, se la cosa era andata bene. Ovviamente adesso le cose si sono semplificate, ma allora funzionava la pellicola a colori. Io ho usato per la prima volta per un film una pellicola a colori che era la Ferragna aveva fatto, che allora si pigliava materiale all'estero, e invece la Ferragna fece la prima pellicola a colori che io ho adoperato per fare un film a pupazzi.

Questo è lo storyboard che viene fatto prima di fare l'animazione, perché dà l'idea che praticamente è un fumetto del susseguirsi delle inquadrature del movimento. Ecco, è tutto dettagliato. Qui il piatto di spaghetti, lui qui cammina, poi va avanti, poi qui c'è la pubblicità. Vabbè. Il momento in cui è stato trovato ed è uscito dalla mia testa un po' quadrata, però piena di volontà, di fare qualcosa di nuovo. Fare qualcosa di nuovo vuol dire divertirmi, perché questo mio lavoro è stato una cosa molto bella, nel senso, cioè ai riguardi miei, perché mi ha dato un senso di

giovinezza che è durata nel tempo. Mi ha mantenuto abbastanza fresco, nonostante la mia notevole età, perché il senso dello humor è sempre messo a prova quasi tutti i giorni. Quindi avere delle idee divertenti, l'idea di far sorridere e ridere il pubblico mi spinge, mi provoca in me questo senso di felicità, di mantenere un po' la giovinezza, diciamo la giovinezza nonostante la mia notevole età, perché il contatto con la gente avviene in funzione a quello che faccio praticamente. Alle storie che invento, alle gag, alcune situazioni divertenti, sempre abbastanza pulite, insomma, direi, non è una cosa spinta. E l'idea di essere, diciamo così, conosciuto anche in mezzo mondo mi dà questa sensazione di serenità, di gioia, e mi fa sentire meno gli anni.

Ridere, ecco, far ridere vuol dire cancellare tutte le cose tristi, i momenti un po' duri e un po' violenti della vita che si vive praticamente non sempre in maniera molto bella, e l'idea di dare un sorriso e di sorridere è un grande premio per uno che fa il mio mestiere, diciamo. Perché quando mi incontrano invece la ringrazio per i momenti di allegria che ci ha dato, insomma. Quindi è importante ridere per cancellare molte cose tristi che avvengono nella vita e riuscire a ridere pensando a delle cose divertenti, e penso che questo omino pomato sia abbastanza divertente, diciamo.

не нет ни одной. А нюски будут моны. Да, а к вам иду за что?

Avere un progetto artistico è importante nella vita di uno che fa questo lavoro, perché mantiene fresco e lucido il cervellone. E poi l'idea di fare divertire

il popolo, la gente che ti sta vicino, che sta lontano, che sta all'estero, e l'idea che sorridano e si divertano è una cosa che mantiene giovani, nonostante gli anni passano.

Nino Pago, che è stato il mio grande maestro, un uomo di una dolcezza e di una simpatia eccezionali, grande illustratore, con una fantasia bella, piacevole, e mi ha insegnato a fare questo lavoro che io ricordo Nino Pago e dico sempre il mio grande maestro, perché è stato una persona umanamente eccezionale e artisticamente diciamo così, al massimo della sua creatività, insomma. Nino Pago, te lo voglio ricordare perché è stato il mio maestro.

Cinema animazione vuol dire muovere a un fotogramma per volta oggetti, disegni, personaggi dal vero. Si possono fare cose stranissime facendo un fotogramma per volta. E quindi chiamiamolo cinema d'animazione che comprende tutto ciò che è fatto fotogramma per fotogramma. L'attore che mi è piaciuto di più, che ho fatto, se non su ordinazione, cioè l'ho fatta io di mia volontà, negli anni, nel 78-79, è stata la Sexy Linea. La Sexy Linea, dove il mio amico Mister Linea sbagliava tutto, ma dato il tipo di disegno e la semplicità, non è volgare, difatti molte volte vado con la cassetta nelle scuole e avviso la maestra, guardi che c'è la Sexy Linea, e la maestra dice non c'è problemi. Infatti quando arriva i bambini ridono, scherzano, perché non è, ovviamente dato il tipo di disegno, non è volgare, perché lui poi tra l'altro è nato un po' stupidotto, no? Per cui sbaglia le cose.

0: le capisci. Comunque viene visto anche nelle scuole ebraiche, certo nelle quinte elementari, i bambini ridono, capiscono perché oramai non sono più addietro come una volta. Comunque per me il film ti è venuto anche meglio come tempi, pause, movimenti, storia, perché l'ho fatto io, non me l'aveva ordinato nessuno, proprio. Era un periodo in cui lavoravo poco, allora ho detto facciamo. Ho fatto la sexy linea.
1: Ma

0: what orders, trainers, duties, days,
1: no. Sarete un tono casa tu la fai in bar, ti giuro solo, dove mi ti fai?

0: Corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Sono nato nel Montefeltro nel 1926. Luoghi meravigliosi. Lì ho vissuto la mia infanzia e ho ricevuto le mie forti impressioni che mi hanno fatto e mi hanno messo nelle condizioni di sognare immediatamente. Guardando i paesaggi, guardando la struttura della natura, perché è veramente strutturata, sembrano la geologia, sembrano ciottoli mescolati al cemento. Io pensavo, forse suggestionato dalle meravigliose architetture di Giorgio Martini, di Bramante, di diventare architetto e sognavo di costruire anch'io alcuni meravigliosi edifici. Cioè, subito dentro di me ho sentito la necessità di creare delle forme. Più avanti scopro invece che l'architettura mi interessa di meno. Ho pensato, naturalmente, approfondendo a scuola le nozioni, le informazioni, i libri scritti sul Rinascimento, sono venuto così nella necessità, una forte curiosità di andare a visitare i musei e così da ragazzo sono entrato in quel posto meraviglioso che è il Palazzo Ducale di Urbino.

E lì ho capito un senso, il senso della bellezza, di questa, della concezione quasi astratta di come inventare la prospettiva. E così le ore migliori passate a scuola erano quelle dedicate al disegno e alla curiosità della storia e più di altre materie. È così che penso di studiare architettura, non necessariamente architettura, perché infine i miei genitori mi hanno quasi impedito di frequentare l'istituto d'arte oppure un'accademia. Io non conoscevo bene allora i luoghi, ma come ho già detto, l'ora più bella per me era quella dedicata al disegno. E naturalmente dal disegno, cioè i soggetti erano quelli relativi al paesaggio, alla natura e anche alle opere d'arte. Si andava da ragazzi al porto, perché ho studiato a Pesaro e a Rimini. Si andava al porto. Al porto ero soprattutto interessato a guardare le strutture degli alberi, le vele, le corde, mentre mi interessava molto meno il paesaggio attorno. I miei disegni erano quasi sempre legati all'astrattismo. In quel periodo così confuso del dopoguerra è stato difficile orientarsi, perché tutto ciò che si vedeva erano libri che erano in parte dettati, insomma, consegnati dalla dittatura fascista, quindi c'erano dei grossi limiti. Però subito dopo c'è stata la possibilità invece di vedere altre cose che sono arrivate, soprattutto con gli sfollati che venivano, tentavano di rifugiarsi in quegli anfratti che erano le colline del Montefeltro, quando poi invece anche lì sono arrivati e sono scoppiate le bombe. È così che in questo ha molto influito, è stato importante questa rottura, perché ha rotto un equilibrio così agricolo. Erano luoghi dove crescevano, c'erano gli agricoltori, noi stessi in famiglia avevamo un piccolo podere, e dove si poteva attingere il cibo. Insomma, quello che voglio provare di dire è che c'è stata un'infanzia molto travagliata insieme alla guerra, ma subito dopo sono arrivati finalmente questi libri e ho scoperto Klee. Ho scoperto Klee e tutti i segni che Klee riusciva a mettere insieme, e per me mi sono serviti di grande aiuto, perché ci è mancata proprio tutta quella cultura che noi non avevamo. E è accaduto meravigliosamente in un piccolo libretto, leggendo e guardandolo, che ho scoperto come anche la figura poteva essere interpretata, perché da quelle parti le accademie imponevano il disegno classico, che io odiavo, e nello stesso tempo creava anche un complesso di inferiorità. Ma c'era questa necessità legata proprio all'invenzione, e infatti leggendo

Leggendo e scrutando bene i quadri di Piero della Francesca si poteva notare la figura interpretata in un modo molto diverso, per esempio da Raffaello, che è un grande pittore, lo posso dire oggi, ma che allora mi interessava molto meno. Tutte queste emozioni sono state per me importanti perché ho sempre legato cioè l'idea di costruire, l'idea di fare e capire che il coinvolgimento della forma era assolutamente da inventare, non era questo per me è importante, molto importante. Le folgorazioni sono le cose che arrivano nel momento in cui uno pensa e poi infine vede che questa emozione è ricevuta e si riceve grazie a una visione che uno ha. Poi lì per lì non sa che nella sua mente registra la cosa. E, per esempio, io scopro dopo aver fatto, si ricevono delle emozioni perché sono cose belle da vedere e suggestive, e si pensa per esempio all'idea di un'antenna. Allora mi ricordo passando il ponte del Bay Bridge, tornando da Berkeley e andando a San Francisco, ho visto queste antenne interminabili che quasi raggiungere il cielo. Io avevo fatto poco prima dei disegni senza capire che infine avevo ricevuto questa emozione guardando le antenne, e così si vedono proprio dietro di me le aste che ho chiamato le aste celari. E uno poi resta così, si resta male perché ci si domanda, ma infine questa forma c'è già, quella dell'antenna, ma in realtà nella mia forma che è diventata inutile c'è comunque, cioè non serve a niente, non è che serva l'antenna, c'è quel tanto di poesia che vuole che sta a significare che l'oggetto ha acquistato, almeno così spero, un po' di poesia. Io adesso devo ritornare all'inizio pensando come sono riuscito a trattare la materia, e anche questo è un caso. Da ragazzo mi piaceva lavorare la terra in riva al fiume, e ricordo che c'era questo piccolo fiume e dove io appena potevo e mi lasciavano andare io lavoravo con la terra, i famosi castelli di sabbia. Poi più avanti questa necessità si fa sempre più forte e scopro con grande timidezza però affrontare il problema di fare una scultura. Io mai ho pensato, era un concetto troppo ambizioso per il rispetto che portavo per i grandi, e mai mi sono messo nella situazione di dire faccio una scultura, proprio non ci pensavo. Come nasce un'opera? Nasce proprio così, è quello il bello di me, tutto sommato, grazie ai miei genitori di non essere andato a scuola e di non avermi mandato cioè all'istituto d'arte. E infatti è una cosa che ricordo sempre ai giovani: guardate che se avete qualcosa da dire dentro di voi, questo verrà fuori. Ed è importante questo incoraggiamento.

È venuto tutto per caso, vivendo a Pesaro e passando davanti a una bottega dove c'era un orafo. Io ho scoperto degli ossi di seppia, ho chiesto a che cosa servivano. Mi è stato detto che si potevano fare delle piccole fusioni e io ci ho provato e ho scoperto una cosa incredibile, che scopiazzando dagli ittiti, dai segni mesopotamici, e anche pensando a Klee che avevo già scoperto, lavorando e grattando con qualsiasi oggetto, un coltellino, dei chiodi, io sono riuscito a fare delle piccole cose così misteriose e così interessanti che pensavo che potessero diventare delle sculture, ingrandendole. Non ci ho pensato subito e mi hanno addirittura incoraggiato degli amici. Poi ho dimenticato di dire che in questa mia esperienza io non ero libero totalmente. E cioè non potevo dedicare tanto tempo al lavoro perché ne avevo uno che era quello di lavorare al Genio Civile subito dopo la ricostruzione, perché la mia scuola si è fermata lì e ho un diploma da geometra. E lì ho lavorato 7 anni, così sono poi. Ho deciso di venirmene a Milano quando ho scoperto che il mio progetto era quello di un totale maggiore coinvolgimento nel diventare un artista. Ma lo posso dire oggi, ma allora io pensavo solo di riuscire a vivere divertendomi, lavorando, perché la gioia che mi dava lavorare in quel campo, facendo cose creative, insomma, con la presunzione di portare, un po' di, innovazione, allora. Queste cose erano così piccole e scoperte in una bottega di orafo, e cominciai con dei piccoli gioielli. Questi gioielli poi erano, ripeto, così interessanti che alcuni di questi qualche volta li vedevo ingigantiti. È tutto un processo così, è come costruire una casa, mattone su mattone e creare un muro, un nido. E io ho cominciato con Milano, dove ho trovato un appoggio, soprattutto incontrando poeti, scrittori, amici, architetti. C'era a Milano la Triennale a quei tempi, che era un luogo di incontro straordinario, dove tutte le discipline si ritrovavano insieme, e sono stato molto contento di essere venuto in quel periodo qui e di avere fatto tutti questi esperimenti che poi sono diventati così importanti, la ragione della mia vita, e ho avuto la forza di lasciare questo luogo con il rischio che poteva capitarmi, ma tanto il lavoro deve diventare gioioso, ti deve prendere fino a un punto che diventa la vera ragione dell'esistenza. Io lo chiamo lavoro perché la parola arte mi ha sempre messo un grande complesso. Non mi pongo non mi pongo dei traguardi per dire ah che bravo artista che sono, io no, io penso che
la fine della mia esistenza sarà sempre legata al fatto che avrei potuto fare meglio. E penso che ho anche paura di non vivere abbastanza per tutto quello che sento di poter dire e fare. Nella vita ci sono moltissime cose che si potrebbero

Quando mi è capitato, per esempio, che un gruppo di giovani mi ha chiesto di collaborare per fare un progetto di cimitero, io mi spaventai. Poi dopo, quando mi hanno mostrato le carte e mi hanno fatto vedere che questo progetto doveva nascere in una collina di Urbino, e allora ho approfondito questa domanda e mi facevano vedere delle fotografie e lì, mentre questo accadeva, nel giro di 20 minuti di conversazione mi è venuta questa folgorazione. Le ragioni dell'esistenza, ripeto, sarò noioso, ma è il lavoro che dà il motivo di esistere. La mia giornata è tremendamente piena. Sono contento di questo. Se non succedesse, e quando anche mi concedo del riposo e il riposo mi riappacifica col mondo, poi se non mi metto a lavorare sono di nuovo assalito dall'angoscia. Quindi mi sembra che Freud abbia detto che tutto ciò che uno ha dentro di sé lo esterni pure, faccia in qualche modo, se uno vuol fare pittore, l'architetto, lo scrittore, lo faccia, si libera di tutto ciò che c'ha all'interno e lo regala agli altri. Io non so che cosa regalo, mi fa piacere quando una mia opera viene capita, viene letta nel modo giusto, così come io l'ho pensata. E questo è la bellezza del vivere, e si trova una pace interiore. Sono laico e per me è difficile appoggiarmi nei momenti di grandi riflessioni, di tristezza, su concetti religiosi. Sono cattolico di educazione, ma purtroppo non trovo nella fede una pace per i momenti difficili e angosciosi. Li ritrovo dentro lo studio e quando ho queste angosce che mi fanno terribilmente male, fino a un dolore profondo, io devo correre in studio e mettermi a lavorare. E così passa. Ma mi pare che sia abbastanza evidente nel modo in cui mi esprimo e si legge, penso, nell'opera, soprattutto nelle forme geometriche, nei solidi della geometria descrittiva, dove non è solo la curiosità che mi spinge a corrodere queste forme così magiche, così perfette, soprattutto nella sfera. È evidente che andare verso l'interno è proprio scoprire ciò che che può essere all'interno della forma, per dare vivacità, dinamicità alla forma stessa, mentre la lucentezza esterna assorbe tutto ciò che c'è attorno, resta e si confonde quasi con tutta la poesia che c'è attorno, poesia o l'opposto della poesia, che può essere la folla, che è veramente nella sfera tutto poi deformato. È un'immagine, penso, che possa dare
le risposte

a queste forme di angoscia. E quando ho cominciato con a graffiare sull'osso di seppia, e poi ho ripetuto questa tecnica nei grandi pannelli di argilla. Ho parlato sin dall'inizio dell'importanza che ha per me la creta, sin da quando ero un ragazzo. Poi nella creta io incido, premo le cose che trovo, delle cose che raccolgo, talvolta passeggiando in riva al mare. Mi piace molto passeggiare in riva al mare, mi piace meno invece nuotare, perché mi fa paura. Mi chiamo Arnaldo, uno zio si chiamava Arnaldo ed è morto appunto nell'acqua nuotando. E ho sempre avuto il complesso dell'acqua, io ho bisogno di toccare sempre con i piedi il suolo. Sono come un animale roditore, a un certo punto sto bene, intanto ho bisogno dello spazio, ho bisogno dello spazio, poi mi rendo conto che in questo spazio io infine mi accontento di un angolo con un semplice giaciglio. E poi mi piacciono le cose belle e poi quando le ho diventano pesanti. Insomma, ho una casa in campagna che godo molto con i miei cagnoni bergamaschi e sono quattro. Là metto insieme tutte queste cose, ma a Milano vivo in modo molto semplice, direi quasi francescano. La scultura che più rappresenta la pace, sorrido perché è una parola grossa e non vorrei essere presuntuoso, ma è il disco solare di Piazza Meda, per esempio. Ho dimenticato di dire che io ho sempre i libri di Leonardo sul mio tavolo, i suoi codici, dove traggo una grande fonte di ispirazione. Quella scultura non è nient'altro che circoscritta nell'uomo che abbiamo presente di Leonardo, che è l'uomo con il cerchio nel quadrato, e sono cinque le due gambe, le braccia e la testa. Quella io l'ho chiamata semplicemente grande disco, ma in realtà è una forma che si spezza, c'è il problema della torsione che Michelangelo ci ha regalato e così la scultura è diventata viva e ha la pretesa di avere tutte queste cose insieme. Lo dico a chi mi vede e chi mi ascolta, Leonardo per me è uno dei grandi personaggi ai quali mi ispiro tantissimo. Quando mi rivolgono domande che cos'è il mio messaggio, e ho scoperto con la mia mostra a Parigi la scorsa estate, i francesi per la prima volta hanno toccato un aspetto filosofico che mi ha quasi imbarazzato, perché sono state fatte delle considerazioni molto impegnative e mi hanno stupito. Perché di solito il mio rapporto con i francesi è molto difficile, c'è sempre questa aria di sapere sempre tutto, mentre io vivo nel dubbio, come onestamente mi impegno sempre di più e lavoro con un grande rigore. E c'è sempre un senso di insoddisfazione, mi dispiace ripeterlo, ma non ho assolutamente nessun rapporto narcisistico.

e quindi dare un'idea precisa di quello che è il fatto artistico, io lo lascio dire ad altri, perché io non ce la faccio. Sono tutte emozioni e forse magari faccio anche confusione, perché nel raccontarvi tutto questo, ma spero che capirete quali sono i pensieri e come tutto accade. Quando mi dicono l'ispirazione, ma non è un fatto di ispirazione, io non credo nell'ispirazione, io preferisco dire che sono delle folgorazioni, vengono delle immagini così. Qualche volta quando c'è un tema da svolgere, per esempio il passaggio da una piccola cosa alla grande cosa, il concetto della scultura, che cos'è? La scultura deve trasformare il luogo, se è messa in un contesto urbano, per esempio, lo deve trasformare, secondo quello che dice Hegel, che condivido in pieno, è che la scultura è necessaria soprattutto quando cambia il luogo e lo fa diventare qualcos'altro. E in effetti questo luogo, che sia la città, che sia la piazza, che sia il paesaggio, e con quel luogo la scultura anche si deve misurare, per cui c'è il salto da fare, che è di vedere nella mente e di come una sensazione di visionaria, di vedere come quest'opera può cambiare il luogo. Io sono molto affezionato al Marocco. Il Marocco è una zona incredibile, si passa dalla montagna al mare e quando si è all'interno c'è una stratificazione interessantissima. E molto spesso uno visualizza cosa potrebbe fare e tante volte mi è venuto in mente proprio di fare fotografie e poi schizzi e appunti per come quel luogo potrebbe diventare ancora più interessante, da sollecitazioni che il luogo stesso ti dà. È importantissimo misurarsi con il luogo, cioè quali sono e quali devono essere le proporzioni dell'opera, perché non devono essere estremamente equilibrate, non può essere né esagerata né... Esempio, si è sempre pensato che gli americani fossero così grandi nelle loro opere, alludo alle dimensioni, e invece ho scoperto, frequentandoli e sui loro posti, sulle loro sedi, che non era il grande fine a se stesso, era perché la dimensione chiedeva quella misura e quella proporzione che i nostri nel Rinascimento ci hanno lasciato e che sono dei documenti straordinari. Non si può fare, non si possono applicare certe sculture americane nei nostri luoghi. Bisogna che loro e le persone più sensibili fra di loro, che si sono sperimentate qui in Italia, hanno infatti calcolato bene questo senso, hanno percepito il nostro spazio, che è molto più ristretto. E mi ricordo che un californiano ospite mi diceva: io qui non potrei vivere, pur apprezzando tantissimo, ma mi sento come soffocato, ogni angolo è pieno di storia, e io mi sento male e preferisco l'orizzonte del mio paesaggio, che è infinito.

E lì infatti è nata la Land Art in Italia non, dove la fai? Non puoi, perché tutto è così straordinariamente bello. I momenti più felici che attraverso sono quelli quando un'opera si visualizza, ma si visualizza mentalmente. Da quel momento, quello è il momento più felice, è pensare di avere trovato l'idea giusta per quel determinato progetto. E poi, da quel momento, quello è il momento più felice. Poi ce n'è un altro che è proprio breve, è perché la scultura ha tanti diversi passaggi. Sono passaggi tecnici, noiosissimi talvolta, ma non si possono non trascurare. Se si trascurano, si corre il rischio che questi difetti vengano fuori, almeno per me. Forse saranno non chiari per altri, ma per me esistono. Quindi ci sono tutti questi passaggi che sono un po', ripeto, noiosi, ma importantissimi. E quando l'opera è finita, e quando l'opera arriva sul posto, quelle sono le emozioni piene di timori, perché ci sono anche i problemi relativi alla installazione, perché la scultura pesa e perciò le gru le vedi altissime, a volte vedi che si muovono e c'è molto timore. Io vivo momenti molto intensi e quando si arriva alla fine, come mi è capitato quando è accaduto che abbiamo finito l'opera che è nel cortile della Pigna al Vaticano e siamo riusciti a metterla e a sistemarla, il gruppo degli operai mi ha preso e mi ha sollevato in aria, che ho avuto anche timore di cadere, ed è stato un momento bellissimo. Sono così frettolosi, sono secondi di felicità. Poi dopo mi metto nella situazione di chissà perché, di guardare se l'opera va bene, se tutto funziona, e più la guardo e più sento che avrei potuto intervenire di più, insomma, e lì ritorna l'angoscia. E parlando con dei amici che sono degli psichiatri, mi dicono: per fortuna è così, così senti la necessità di farne altre, altrimenti se tu fossi così compiaciuto probabilmente smetteresti. Quindi, insomma, quello che voglio dire è che un artista ha la vita abbastanza tormentata, quello è diciamo sofferta. Quando qualcuno mi ricorda e fa degli statement, come recentemente ho sentito da una gentile signora, e dice: quando l'artista deve soffrire, se l'opera deve così l'opera verrà più bella. E io ho detto che non era vero niente, ma in realtà purtroppo aveva ragione.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

0: utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese, indirizzo Economia e Diritto Digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

È un piacere presentarvi il mio elaborato finale della mia tesi di laurea. Sono Marzullo Mario, sono uno studente della Facoltà di Giurisprudenza Uninettuno, della Università Telematica Internazionale Unettuno, e ho deciso di discutere la mia tesi, il mio elaborato finale, all'interno del metaverso. Quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato dei visori in realtà virtuale, ho adottato diversi visori per il numero dei membri della commissione e ho deciso di condividere all'interno di uno spazio virtuale un software chiamato Spatial all'interno di un auditorium, comunicando quello che è stato fatto il mio lavoro di ricerca, la mia analisi. Qual è la domanda che mi sono posto è se il metaverso, quindi questa tecnologia di cui tutti oggi parliamo, può essere applicata all'interno della sicurezza sul lavoro, quindi un settore di cui io già mi occupo. Le domande quindi che mi sono posto sono state: ma questa tecnologia può essere applicata all'interno di questo settore? Se sì, in che modo viene applicata nel contesto lavorativo italiano e quali possono essere i loro sviluppi, le loro potenzialità e i loro limiti? All'interno di questa tecnologia si utilizza la realtà aumentata e la realtà virtuale ed è il motivo per cui ho utilizzato questi tipi di hardware, non solo io ma anche tutti i membri della commissione. Dall'hardware ovviamente non mi sono voluto basare soltanto sui miei studi, sulle mie analisi, ma ho voluto portare anche in termini pratici quello che era la mia ricerca. Quindi ho individuato l'agorà per la mia discussione di laurea e sono riuscito in questo modo a coinvolgere anche tutta la mia commissione all'interno di una piattaforma, quindi della mia agorà. Sono venuti tutti i membri della mia commissione, dalla professoressa Maschio, che in questo momento la invito a venire insieme a me nella mia agorà, dove ho discusso la mia tesi. Allora, cosa ho fatto? Ho individuato nella piattaforma Spatial, quindi è un software che utilizza la tecnologia del metaverso, soprattutto per esposizioni e per eventi, manifestazioni, dimostrazioni. In questo caso io sono entrato all'interno di un'agorà, quindi di un auditorium, dove ho condiviso insieme ai membri della mia commissione della seduta di laurea lo stesso spazio virtuale. Entrando all'interno della piattaforma, dell'Agora, come potete vedere, io sono

mi sono messo all'interno dello spazio, quindi mi sono rivolto a tutti i membri della mia commissione. In questo modo ho condiviso dei contenuti, quindi ho condiviso loro un trailer che un po' sostanzialmente rappresentava quello che era il contenuto, il succo della mia analisi. E ho fatto partire il video.

Dopo aver fatto partire il video, per far capire la potenzialità di questa tecnologia, ho condiviso anche degli oggetti tridimensionali che avevo già caricato direttamente sulla piattaforma. Ovviamente per ragioni di tempo ho dovuto preparare un po' tutto anticipatamente, così che tutti i membri della commissione potevano interagire con questi oggetti. E qui, infine, posso anche utilizzare delle funzionalità che possono essere, ad esempio, la scrittura, e quindi durante la mia esposizione ho scritto anche le varie statistiche che si sono rivelate fondamentali per la mia indagine empirica. E infine, quindi, concludevo il mio elaborato. Quindi i ringraziamenti ovviamente non li faccio soltanto nello spazio virtuale, ringrazio la mia professoressa anche a livello fisico, nel mondo fisico, e quindi ci tengo anche a ringraziare tutti i membri della commissione durante la mia seduta di laurea.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Il tema che svolgerò in questa lezione è modificazione della forma giuridica nelle società. Le società sono una cosa, se vogliamo, strana, che si può modificare nel corso del tempo anche molto facilmente. Vedremo come e soprattutto perché. Argomenti: trasformazione delle società, trasformazione eterogenee, fusione delle società, scissione e scorporo delle società.

Il primo argomento, trasformazione delle società. La società si trasforma, cioè cambia forma, in realtà è una semplificazione, cambia forma, cambia anche sostanza, rimanendo se stessa. Vediamo come. Operazioni straordinarie, modificazione nella forma giuridica. La trasformazione della società è un'operazione straordinaria con cui la società cambia la sua forma giuridica. Forma giuridica che comporta, che nel diritto la forma è anche sostanza, il cambiamento anche della struttura organizzativa. Con continuità dell'impresa e dei rapporti sociali. Cambia la forma organizzativa della società, ma c'è la continuità dell'impresa e soprattutto la continuità dei rapporti sociali e dei rapporti partecipativi. Anche da e in altri enti. La chiamiamo ancora trasformazione della società, ma non è solo trasformazione della società, è trasformazione da altri enti in società e da società in altri enti. Vedete quante cose si possono fare, quante cose consente la legge, diciamo, sulla base delle esigenze delle imprese. Trasformazione, articolo 2498 del Codice Civile, mutamento da un ente ad un altro. Abbiamo prima un ente e poi ne avremo un altro, con un'assoluta continuità. Parlo di ente perché non necessariamente si tratta di una società. C'è l'assoluta continuità dei rapporti giuridici. È come se non fosse cambiato niente, pur essendo cambiato tutto. C'è la continuità dei rapporti giuridici, perché questo è lo scopo della trasformazione. Consentire che la società o l'altro ente continui ad essere se stesso cambiando nella sua forma e quindi anche nella sua organizzazione. Perché si vuole questo? Si vuole la continuità. Se non fosse così, una società, se per trasformarsi, diciamo, non ci fossero le regole della trasformazione, si dovrebbe sciogliere e poi ricostituirsi, interrompendo i rapporti giuridici e facendo nascere degli altri. Invece, con la trasformazione c'è una continuità assoluta dei rapporti giuridici. Non c'è l'estinzione con ricostituzione della società, non c'è nessuna estinzione. La società non si estingue, ma continua. Semplicemente si ricostituisce nella nuova forma, continuando ad essere se stesso. Trasformazione omogenea da un tipo ad un altro tipo di società. Si parla di trasformazione omogenea quando si rimane nell'ambito delle società. Abbiamo visto in altre lezioni che ci sono vari tipi di società, le società di persone, le società di capitali, tra le società di persone, società di nome collettivo, una comandita semplice. E la società semplice, tra le società di capitale, vi ricordo, la società per azioni, la società a comandita per azioni, la società a responsabilità limitata e poi ci sono le società cooperative. Ecco, la trasformazione è omogenea quando si passa da un tipo ad un altro tipo di società, una società di persone, una società di capitale o viceversa, da un tipo di società di capitale a un altro tipo di società di capitale. Quindi è omogenea nel senso che sta nell'ambito sempre della figura, la configurazione società. Anche da società personale a forme capitalistiche. Un tempo si dubitava, nel senso che le società di persone sono società con responsabilità illimitata, le società di capitale sono società a responsabilità illimitata, si dubitava che si potesse avere questa trasformazione così forte passandosi da una società personale a una società capitalistica. Ormai invece è pacifico, lo prevede espressamente la legge, che si possa trasformare anche da una forma personale a una forma capitalistica. Divieto da cooperativa, mutualità prevalente. C'è però un divieto riguardo alle società cooperative, ma soltanto quella a mutualità prevalente. La ragione è che le società cooperative a mutualità prevalente sono agevolate anche fiscalmente e quindi sono dei vantaggi fiscali. Non si vuole che si sfruttino i vantaggi fiscali per poi trasformarsi in società lucrativa. Ecco, questo è. Tutti gli altri casi non c'è nessun limite nella trasformazione da un tipo ad un altro tipo di società. Procedimento di trasformazione. Atto pubblico con le indicazioni richieste per il tipo sociale adottato. Nella trasformazione si ha un passaggio da un tipo di società a un altro tipo di società. C'è una continuità assoluta. Però nel passaggio bisogna rispettare le forme e i contenuti del tipo di società che si intende adottare. Sono alcune cose banali, se vogliamo. Per esempio, se si passa da una società per azioni ad una SRL, la denominazione sociale sarà mutata perché bisogna adottare.

quella con cui si dice la società Bianco S.P.A. che diventa Bianco S.R.L., una cosa banale, ma ci sono altre cose essenziali. Per esempio, c'è un limite del capitale sociale, un capitale minimo, diverso nella società per azioni e nella S.R.L. Nelle società di persone non c'è nessun limite del capitale. Ecco, quando si trasforma da un tipo di società ad un'altra, bisogna che l'atto di trasformazione si faccia in modo tale da rispettare le regole del tipo di società adottato. Iscrizione al registro delle imprese. L'atto di trasformazione va iscritto nel registro delle imprese perché si tratta di una modifica importante della società e questa deve essere registrata nel registro delle imprese con l'indicazione della nuova norma societaria adottata. Efficacia della trasformazione dell'iscrizione. Le regole della società che viene adottato sono regole che entrano in vigore rispetto ai soci, anche rispetto ai terzi, dal momento dell'iscrizione. Supponiamo, nel caso in cui è consentito che si trasformi una società cooperativa, non una mutualità prevalente, una SRL, per esempio, i soci nella SRL votano secondo la partecipazione al capitale, nelle cooperative invece col voto capitario, ecco che quindi la nuova regola si applica a decorrere dal momento in cui è stata iscritta la modificazione nel registro delle imprese, così per tutte le altre cose che riguardano la società, che diventa società nella nuova forma soltanto nel momento in cui è scritta nel registro delle imprese la modificazione. Trasformazione delle società personali in società di capitale, decisione a maggioranza. È una modificazione molto forte quando una società di persone si trasforma in società di capitale. Una modificazione forte perché va a toccare anche gli interessi dei terzi e anche dei soci. Nella società di persone ci sono, prendiamo la società in nome collettivo, noi abbiamo che i soci sono di per sé, salva diverse indicazioni del contratto sociale, sono amministratori e amministrano in un certo modo. I soci rispondono illimitatamente e quindi rispetto ai terzi c'è la garanzia del patrimonio personale del socio. Se si trasforma in società di capitali, cambiano le regole di amministrazione. Che succede? Vista la modificazione così importante, per le società di persone, un tempo si richiedeva la deliberazione di tutti i soci all'unanimità. La legge invece intende favorire il passaggio dalla società di persone alla società di capitali, per questo ha previsto che, salva diversa disposizione nel contratto di società, la delibera di trasformazione sia adottata a maggioranza tra i soci. Diritto di recesso del socio non favorevole. Tuttavia, se c'è un socio che non consenta alla trasformazione, questo ha diritto di recedere. Relazione di stima come per i conferimenti in natura. Nelle società di persone ci sono conferimenti, ci sono anche i conferimenti che non sono ammessi nelle società di capitale, per esempio il conferimento dell'opera. Ma soprattutto nelle società di persone c'è una minore esigenza di tutela del capitale, perché per l'obbligazione sociale il socio risponde nei confronti dei terzi. Quindi i terzi sono garantiti non tanto, o meglio, non solo dal patrimonio sociale, ma sono garantiti anche dal patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. Trasformandosi in una società di capitale le cose cambiano, perché nelle società di capitale invece c'è la limitazione della responsabilità e i terzi devono fare affidamento esclusivamente sul patrimonio e quindi sul capitale. Per questo, nel momento in cui una società di persone si trasforma in società di capitale, c'è l'esigenza di attestare che quel capitale è effettivamente esigenza. Come? Con una relazione di stima come per i conferimenti in natura. Bisogna nominare un esperto che faccia la stima del patrimonio sociale come se fosse, anche se in realtà non è un conferimento, ma come se fosse un conferimento in natura. Responsabilità del socio, socio illimitatamente responsabile. Nella trasformazione da società di persone a società di capitale c'è il problema della responsabilità dei soci. È un problema per i terzi, nel senso che prima della trasformazione godevano della garanzia sul patrimonio personale del socio, quale socio illimitatamente responsabile, dopo la trasformazione invece non c'è più quella limitazione. Per questo è previsto che continui il socio illimitatamente responsabile,
continua a rispondere.

per l'obbligazione anteriore, salvo sia il consenso dei creditori, ovvero quando i creditori non esprimano il diniego entro 90 giorni dalla comunicazione a loro indirizzata. In teoria i soci limitatamente responsabili dovrebbero continuare a rispondere, ovviamente per le obbligazioni sociali antecedenti, in modo illimitato. Ma se fosse così, non ci sarebbe convenienza per i soci di trasformare la loro società in una società di capitale. Allora c'è un punto di equilibrio. Il legislatore ha previsto che i soci continuano a rispondere, salvo che i creditori a cui sia stata comunicata la trasformazione non esprimano il loro diniego. Se esprimono il loro diniego, e lo devono esprimere entro 90 giorni, il socio è liberato. Quindi c'è una liberazione del socio limitatamente responsabile per obbligazioni antecedenti se il creditore a cui sia stata comunicata la trasformazione della società non si è opposto. Trasformazione delle società di capitale è una modifica statutaria. Le società di capitale, sia che si trasformino in società di persone, sia che si trasformino da un tipo ad un altro delle società di capitale, si tratta nient'altro che una modifica statutaria, quindi si applicano le regole delle modifiche statutarie. Tuttavia è necessario il consenso del socio se assume responsabilità illimitata. Se la società per azioni si trasforma in società in nome collettivo, il socio diventerà illimitatamente responsabile da quel momento in poi, dal momento in cui è iscritta nel registro d'impresa la delibera di trasformazione, e per questo bisogna che ci sia il suo consenso, altrimenti non si potrà trasformare la società. Risponde anche per obbligazione anteriore. Se il socio di una società di capitali trasformato in una società di persone diventa socio illimitatamente responsabile, si applicano le regole delle società di persone. Ciascun socio risponde illimitatamente per tutte le obbligazioni, anche antecedenti all'assunzione della responsabilità illimitata. Spunti di riflessione. Che funzione economica e giuridica ha la trasformazione? Trasformazione eterogenea. Abbiamo visto prima le trasformazioni omogenee, cioè tra tipi di società, ora vediamo le trasformazioni eterogenee, quando vengono coinvolte forme giuridiche diverse dalla società. Trasformazione di società di capitale in altri enti, leggiamo tutta la slide, da SPA, SAP, SRL in consorzi e società consortili, cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. Quante cose che si possono fare. Naturalmente queste disposizioni sono disposizioni nuove, non sono di qualche giorno, sono ormai dalla fine del secolo scorso che si è accolta questa possibilità per rendere più agevole le modificazioni tra le forme associative. Una società operazione, quindi una società di capitale, può trasformarsi in consorzi, cioè forme di associazione tra imprenditori, oppure società consortili, consorsi in forma di società, quindi da società di capitale può trasformarsi in consorzio, oppure può trasformarsi in società consortili, oppure da SPA, SAP, SRL si possono trasformare in cooperative, in comunioni d'azienda, in associazioni non riconosciute o fondazioni. Cioè sono tutte le forme di esercizio dell'attività imprenditoriale, è possibile un passaggio dall'una all'altra. Si tratta di una trasformazione eterogenea, una trasformazione molto radicale, ma non è una trasformazione che è consentita sia pure a certe condizioni. Trasformazione di altri enti in società di capitale. È possibile l'opposto, cioè consorsi, società consortili, cooperative, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute, fondazioni possono trasformarsi in società di capitale. Attenzione, la legge consente questo, ma non parla di società di persone. Si vuole favorire il passaggio da altri enti, se vogliamo, meno organizzati o meglio, meno tipizzati rispetto alla società di capitale, esclusivamente in società di capitale, non invece nelle società di persone che sono un tipo, personalistico di esercizio dell'attività imprenditoriale. Si possono trasformare in società per azioni, SAPA e SRL. Quindi c'è il passaggio da tutte le forme di esercizio dell'attività imprenditoriale diversa dalla società esclusivamente in società di capitali. Società per azioni, società di una comunità per azioni e SRL. Opposizione ai creditori, efficacia
trasformazione

dopo 60 giorni. Si tratta di trasformazioni eterogenee, sono trasformazioni molto radicali che la legge consente per favorire la forma. Pensate, le associazioni, un tempo le associazioni sportive erano associazioni e poi sono diventate società per azioni, almeno quelle professionistiche. Gli enti lirici erano enti, sono diventate società per azioni. Ecco, sono tutte forme perché le società per azioni sono una forma, se vogliamo, elettiva dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Una forma elettiva ma anche ben disciplinata per cui il legislatore vuole favorire in taluni casi, nel caso delle associazioni sportive l'ha imposto, ma vuole favorire e talvolta vuole prescrivere la trasformazione perché le regole della società per azioni sono regole che garantiscono i soci ma garantiscono soprattutto i terzi sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Però c'è in gioco gli interessi dei terzi, in particolare le creature. Allora le trasformazioni eterogenee sono consentite, ma si dà la possibilità ai creditori di opporsi entro 60 giorni, salvo consenso o pagamento dei creditori. I creditori possono dare il loro consenso alla trasformazione eterogenea oppure possono essere pagati in modo tale che cessi la loro qualità di creditore. Opposizione dei creditori entro quel termine. Entro il termine di 60 giorni i creditori possono opporsi per impedire la trasformazione, salvo che si ottenga il loro consenso, eventualmente offrendo delle garanzie o si paghi il credito. Autorizzazione del Tribunale. L'opposizione dei creditori tutela i creditori, ma talvolta può essere usata in modo strumentale. Cioè anche se nel passaggio da una forma organizzativa ad un'altra forma non c'è nessun rischio per il creditore, è possibile che questo si impunti e non voglia dare il suo consenso. Né d'altro canto l'ente può essere interessato a pagare anticipatamente le somme dovute. Allora in questo caso si può chiedere che intervenga nel tribunale che può dare l'autorizzazione valutando se c'è o no un pericolo per il terzo. Spunti di riflessione. Com'è possibile che un ente non societario si trasformi in società? Fusione delle società. Abbiamo parlato prima della trasformazione, un ente che si trasforma in una forma diversa di ente. Qui invece abbiamo la fusione delle società. Più enti, quindi più società che diventano un solo ente, una sola società. Forme di fusione, articolo 2501, fusione propria, costituzione di nuova società, ovvero incorporazione. Facciamo l'esempio più semplice delle società. Ci sono due società che vogliono fondersi. Queste possono dar luogo ad una nuova società, oppure una società viene incorporata nell'altra, prosegue l'incorporazione di una sola società, oppure prosegue l'insieme delle due società. Naturalmente io parlo di due società, ma le fusioni possono riguardare 3, 4, non c'è alcun limite. La fusione è la fusione tra società, ecco, questo nella forma della incorporazione o nella fusione che si chiama fusione propria. Limiti come per la trasformazione. E per le fusioni ci sono gli stessi limiti come per la trasformazione. Per esempio abbiamo visto che nella trasformazione non è possibile che si trasformi una società mutualisti, una società cooperativa a mutualità prevalente, una società di capitali, lo stesso limite è previsto in caso di fusione. Non può essere una fusione tra una società mutualistica a mutualità prevalente e una società invece lucrativa. Divieto di fusione per società in liquidazione che abbia iniziato la distribuzione dell'attivo. Un altro limite, questo è particolare per le fusioni, che la società può fondersi con un'altra società purché nessuna delle società sia in liquidazione con già l'inizio della ripartizione dell'attivo. Sarebbe d'altro canto assurdo che una società che si sta liquidando si fonda con un'altra società, eventualmente prima revoca la liquidazione e poi si fonderà con l'altra società. Perché la fusione, questo è bene dire, non è la morte di una società che va a finire in pasto ad un'altra, né incorporazione o ne costituisce una terza. È una forma di nuova vita in una forma diversa. Procedimento, progetto di fusione. La fusione è un'operazione complessa, nel senso che sono previste tutta una serie di fasi. La prima fase è il progetto di fusione.
facciamo l'ipotesi di due società che si vogliono fondere, naturalmente.

mentre, lo ribadisco, partecipanti alla fusione possono essere anche tante società. Ciascuna società che è interessata a fondersi deve adottare una delibera degli amministratori, amministratori, non dei soci. Gli amministratori devono redigere un progetto di fusione. Ciascuna società deve deliberare con il proprio organo amministrativo il progetto di fusione. Ovviamente, perché la cosa funzioni, questi progetti di fusione devono essere concordanti, cioè ci sono quindi le trattative prime, però la legge importa che ci sia un progetto di fusione redatto da ciascuna società. In questo progetto di fusione deve essere accompagnato da relazione di esperto sul rapporto di cambio. Che cosa succede con la fusione? Con la fusione succede sia nella fusione propria sia nell'incorporazione. Che soci delle società partecipanti alla fusione diventano soci della società che risulta dalla fusione? Soci in che misura? Sulla base del rapporto di cambio, perché le società possono essere di dimensione patrimonialmente diversa. Supponiamo che una società abbia un patrimonio netto doppio dell'altro, non è che tutti possono partecipare nella stessa misura, ma ci sarà i soci della società con un patrimonio netto doppio avranno una quota di partecipazione nella società risultante dalla fusione maggiore di quell'altra. Attraverso il rapporto di cambio, non è che il doppio, il triplo, quello che sia, è un rapporto di partecipazione, quello è determinato rapporto di cambio, che deve essere stabilito da un esperto. I soci tuttavia possono mettersi d'accordo sul rapporto di cambio e possono anche esonerare la relazione dell'esperto, ma normalmente è opportuno farlo perché i problemi possono sorgere dopo, quando ciascun socio vede che ha perso qualcosa nella partecipazione alla società risultante dalla fusione. Delibera assembleare. Noi abbiamo il progetto di fusione, la relazione dell'esperto, questi documenti sono depositati nel registro delle imprese, ma depositati soprattutto nella sede sociale e i soci ne prendono le visioni. Gli amministratori delle società, di ciascuna società partecipante alla fusione, convoca l'assemblea perché deliberi sull'approvazione della fusione. Opposizione dei creditori. La delibera dell'Assemblea, naturalmente si tratta di una delibera straordinaria, quindi adottata con la maggioranza dell'Assemblea straordinaria, deve decidersi se approvare o non approvare. Se una delle sue partecipanti non approva la fusione non si fa, bisogna che ci sia quindi un consenso identico in ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Ma non basta il consenso dei soci, perché ci sono i terzi che possono essere interessati, cioè se si fondono due società, una delle quali più debole dell'altra, i creditori della società, che invece era patrimonialmente più forte, potrebbero trovarsi ad essere caricati dei debiti dell'altra società. Per questo la legge prevede, non da oggi, non è un'innovazione, questa norma sull'opposizione dei creditori esiste da quando esistono le fusioni, almeno in Italia dalla fine dell'Ottocento, ecco, si dà la possibilità ai creditori di opporsi. Se non ci sono opposizione ai creditori, si stipula l'atto di fusione. L'atto di fusione è stipulato dagli amministratori delle società partecipanti, è un atto tra amministratori. Quindi abbiamo quindi le fasi, ve le ripeto, il progetto di fusione, la relazione dell'esperto, la delibera assembleare, anche la delibera assembleare va scritta nel registro delle imprese, l'opposizione dei creditori, trascorsi 60 giorni, se non ci sono state opposizioni c'è l'atto di fusione. L'atto di fusione viene scritto nel registro delle imprese, la società si fonde, le società si fondono, quando è scritto nel registro delle imprese l'atto di fusione. Rapporto di cambio fissato nel progetto di fusione in proporzione al patrimonio delle società partecipanti. Come dicevo, nel progetto di fusione deve essere determinato il rapporto di cambio, la legge prevede che salvo rinunzia dei soci, questo rapporto di cambio sia certificato da un esperto. Come si calcola il rapporto di cambio? Sulla base dei rapporti tra i patrimoni delle società partecipanti, il patrimonio netto evidentemente. Eventuali conguagli. Talvolta è difficile rapportare un patrimonio all'altro, tenete conto che le partecipazioni non è che
c'è un'unica partecipazione, alla società partecipano tante persone, pensate a una società.

operazione con tante azioni, alla fine bisogna tradurre il rapporto di cambio in un rapporto che talvolta non consente di attribuire per intero un'azione o un numero multiplo di azioni, allora è possibile che si stabiliscono dei conguagli in denaro che vengono fatti quasi non si riescono a dividere le azioni, le partecipazioni tra tutti coloro che sono soci delle vecchie società che diventeranno o soci nella società risultante dalla fusione. L'attestazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio è quindi molto importante, anche se la legge consente che gli interessati, cioè i soci, possono rinunziarvi, però è molto opportuno che sia fatto con attenzione perché è il modo di concepire, far continuare la società in una nuova forma in modo tranquillo, senza che ci possano essere ripensamenti postumi. Atto di fusione ed effetti. Atto pubblico stipulato da ogni società partecipante. L'atto di fusione è l'atto definitivo con cui le società si fondono. Prima della fusione ci sono più società, dopo c'è una sola società che incorpora o riassume le società partecipanti e viene stipulato da ogni società in persona dei rispettivi amministratori. La società risultante assume diritti ed obblighi. La società risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società che partecipano. Quindi c'è una concentrazione di tutti i rapporti giuridici nella nuova società. Tutto confluisce nella nuova società. Possibile invalidità della fusione non azionabile dopo l'iscrizione dell'atto di fusione. È una cosa molto importante questa. Parlando dell'efficacia dell'iscrizione nel registro delle imprese, ho detto in un'altra lezione che ci sono varie forme di efficacia. Una è quella dell'efficacia costitutiva. Qua abbiamo un'efficacia che va a incidere sulla validità della fusione, nel senso che un atto di fusione, ancorché fosse nullo, viziato anche gravemente, non può essere più intaccato, toccato, modificato, annullato dopo che è stato iscritto nel registro delle imprese. Quindi è una sanatoria assoluta rispetto agli eventuali vizi dell'atto di fusione. Tutto ciò che è avvenuto prima, con tutti i procedimenti e le varie fasi, rimane salvato dall'iscrizione nel registro delle imprese. Perché una disposizione che viene dall'Unione Europea. L'Unione Europea ha voluto che una volta che si è costituito un nuovo, sia pure semplicemente nella forma, ente, questo ente sia valido e che non ci possono essere nessuna, non possa esserci nessuna eccezione, non può essere messa in discussione a nessuno. Leverage buyout, articolo 2501 bis. Fusione dopo acquisizione del controllo mediante indebitamento. Leverage buyout è espressione, naturalmente non c'è scritto nel codice civile, così. Nel codice civile c'è scritto fusione dopo acquisizione del controllo mediante indebitamento. Però nella pratica, nella prassi internazionale, si chiama leverage buyout, cioè una fusione mediante leva finanziaria. Faccio subito un esempio. Una persona intende acquisire un'altra società e naturalmente deve trovare il consenso dei soci e come acquisisce il controllo di quella società, anche totalitaria, oppure dalla maggioranza perché è quella che consente di gestire e amministrare quella società nominando gli amministratori. Ecco, deve trovare il consenso dei soci che cedono le loro partecipazioni, che chiederanno un prezzo. Questo prezzo viene pagato da colui che intende acquisire il controllo di quella società, ma per acquisire il controllo e per pagare il prezzo può farsi finanziare per esempio, da una banca. Se acquista la partecipazione, e la partecipazione diventa socio, il debito però è del socio. Se a costituirsi invece, costituire questa operazione di fusione, e c'è una società che si indebita per acquisire un'altra società, una volta che si realizza la fusione, si realizza l'unione dei patrimoni delle società e finisce nella società inizialmente controllata, che poi si fondono o si fonde con l'altra, c'è anche il debito. Quindi una fusione ottenuta
acquisendo il controllo di una società mediante indebitamento.

direttamente, leverage buyout. Nel progetto di fusione obbligatorio il piano economico dell'operazione. È un'operazione pericolosa, ci sono tante società che per acquisire il controllo di altra società e si indebitano per acquisirne il controllo, non riescono poi a pagare i propri debiti, non riescono a pagarli neppure se dopo l'operazione c'è la fusione. Allora la legge

importante che può portare ad acquisire società, diciamo, caricando queste società dei debiti, ma facendo acquisirle da soggetti che presumibilmente queste intenzioni sono capaci di amministrare bene questa società. Allora la legge non vieta questo, ma impone che nel progetto di fusione sia obbligatorio il piano economico dell'operazione. Bisogna che nel progetto di fusione sia indicato che che la fusione avviene mediante un precedente indebitamento, che quindi la società risultante dalla fusione sarà caricata di questo debito, e bisogna specificare come questa società risultante dalla fusione sarà in grado di adempiere ai debiti preesistenti e a quelli che si aggiungono a questo carico dell'indebitamento. Attestazione dell'esperto di ragionevolezza. Ci vuole un'attestazione ulteriore, quell'operazione, un'operazione ammissibile e corretta dal punto di vista economico e ragionevole, che possa andare avanti. Spunti di riflessione. Come sono tutelati i soci in minoranza nella fusione? Scissione e scorporo delle società. Attenzione, la scissione è una ulteriore forma di trasformazione della società, ma accanto alla scissione c'è anche lo scorporo, una nozione diversa introdotta abbastanza di recente nel nostro ordinamento. Forme di scissione. L'articolo 2506 e 2506 bis. Articolo 2506. Assegnazione del patrimonio intero o in parte a più società preesistenti o nuove, con attribuzione delle quote nelle beneficiarie ai soci. La scissione sembrerebbe l'opposto. Con la scissione una società si scinde in più, chiamiamole troncone per ora, con l'attribuzione del patrimonio a più società. Sembrerebbe la forma opposta alla fusione. Nella fusione più società si uniscono, nella scissione sembrerebbe invece una società si scinde, si divide. Si scinde, ma poi in realtà ci sono una serie di situazioni che possono verificarsi, in cui la scissione non è l'opposto della fusione, che in qualche modo, diciamo, la fusione, vi ricordo, ha soltanto due forme, la fusione propria e la fusione mediante incorporazione. Nella scissione può avvenire che ci sia l'assegnazione del patrimonio intero o in parte. Già questa è una differenza, cioè una società si scinde e tutto il suo patrimonio va ad altra società, oppure va una parte del patrimonio. Oppure nella scissione può avvenire che questa assegnazione sia a più società preesistenti, cioè che il patrimonio vada a più società già esistenti, oppure vada a nuove società di nuova costituzione, con attribuzione delle quote nelle beneficiarie ai soci. Quindi vediamo allora la scissione. Con la scissione, nel caso più semplice, una scissione parziale, con una scissione una parte del patrimonio va ad altra società, i soci della società scissa, la prima società, diventano soci della società risultante dalla scissione. Quindi c'è una continuità del patrimonio che va in parte o in tutto a una o più società, e con i soci che rimangono soci della società scissa e contemporaneamente diventano soci anche della società risultante dalla scissione. Anche scorporo di parte del patrimonio, non tutto, con attribuzione delle quote alla società scissa, 2506 bis. Sulla base di un'indicazione dell'Unione Europea, accanto alla scissione è stato previsto anche lo scorporo. Scissione è quello che ho detto prima, scorporo è quello che diciamo, vediamo ora, cioè una società scorpora parte del patrimonio. Non tutto, non può, nello scorporo non si può fare la scissione, la scorporazione totale, con attribuzione delle quote alla società scissa, ai soci della società scissa, i soci della società che viene scorporata sono soci della società risultante della scissione nella scissione. Invece nello scorporo vanno alla stessa società scissa. Riepiloghiamo, perché le cose sono un pochettino complicate. Nella scissione c'è una continuità dei rapporti sociali che vengono semplicemente ripartiti nei confronti delle società beneficiarie. Questo nella scissione. Nello scorporo invece noi abbiamo

che se, c'è sempre l'attribuzione patrimoniale alla società destinataria della scorporazione, ma le quote che spettano, che nella scissione spettano agli stessi soci della società scissa, sono quote di partecipazione che vanno alla società che si scorpora. Procedimento di scissione. Fasi come nella fusione. 1. Progetto di scissione con indicazione degli elementi da assegnare. Molto importante, c'è una simmetria con la fusione, ci sono le stesse fasi, però ci sono indicazioni diverse che devono essere messe in queste fasi. Nel progetto di scissione è molto importante che ci sia l'indicazione degli elementi da assegnare, cioè nel progetto di scissione deve essere indicato che cosa patrimonialmente va alla società risultante dalla scissione, la beneficiaria. E poi c'è la delibera assembleare, naturalmente, ovvio, il progetto di scissione viene depositato nel registro delle imprese, viene depositato nella sede della società, poi gli amministratori devono convocare la delibera assembleare che deve deliberare per approvazione, per approvare la scissione o anche lo scorporo, la stessa cosa. Atto di scissione o atto di scorporazione, a seconda del tipo di separazione che è stato voluto. L'opposizione dei creditori, sempre questo, è fatto salvo che i creditori possono opporsi a questa operazione. Elementi patrimoniali attivi non indicati nel progetto. Nella scissione totale c'è la ripartizione proporzionale tra tutte le società partecipanti. Ho detto che è molto importante nel progetto di scissione, lo stesso per la scorporazione, che ci siano gli elementi, l'indicazione degli elementi patrimoniali che sono assegnati alle società risultanti dall'operazione. Può essere che qualche elemento sfugga, sfugga o perché sopravvenga. Supponiamo che ci sia una causa in corso e da questa causa nasca un risarcimento del danno a favore della società scissa. I soldi ricavati di queste somme a chi vanno? E quegli elementi relativi non indicati nel progetto di scissione o di scorporazione, nella scissione totale si ripartiscono proporzionalmente tra tutte le società partecipanti. Nella scissione parziale, invece, attribuzione alla società scissa. Se la scissione è parziale, tutti gli elementi relativi non indicati nel progetto di scissione vanno attribuiti alla società scissa, rimangono alla società scissa. Elementi patrimoniali passivi non indicati nel progetto. Può succedere che nel progetto non sia indicato un debito, perché per esempio quel debito è un debito che, anche se sorto antecedentemente, venga accertato successivamente. Nella scissione totale sono in via solidale i debiti, gli elementi patrimoniali passivi non indicati nel progetto, sono in via solidale a carico delle società beneficiarie. Se la società si scinde completamente e totalmente, i debiti non indicati nel progetto di scissione vanno in via solidale nei confronti di tutti i partecipanti alla scissione, quindi le società beneficiarie. Nella scissione parziale, in via solidale a carico di tutte le società. Debiti della società scissa 2506-quater, se non soddisfatta la società assegnataria. Nella scissione, e così pure nello scorporo, ci sono debiti che sono assegnati, fanno parte dell'indicazione del progetto di scissione o di scorporazione, sono assegnati a un determinato soggetto. Ovviamente questo soggetto è il debitore principale, però se non sono soddisfatti dal debitore principale, cioè dalla società assegnataria, c'è la responsabilità solidale delle beneficiarie. Tutte le beneficiarie sono responsabili solidalmente con la società assegnataria di quel debito, nei limiti però del valore effettivo del patrimonio assegnato a ciascuna di esse. Nel progetto di scissione è indicato necessariamente gli elementi come vengono ripartiti, deve essere indicato anche il valore patrimoniale assegnato, netto assegnato. Ecco, nei limiti di questo patrimonio netto si rimane la solidarietà per i debiti della società assegnataria eventualmente non adempiuti da questa. Spunti di riflessione. La scissione è un'operazione opposta alla fusione?

Riepilogo degli spunti di riflessione. Che funzione economica e giuridica ha la trasformazione? Com'è possibile che un ente non societario si trasformi in società? Come sono tutelati i soci di minoranza nella fusione? La scissione è un'operazione opposta alla fusione? Ecco, con questo sono esauriti gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio dell'attenzione, ricordandovi, come sempre, che c'è sul sito dell'università una pagina dedicata al corso con indicazioni ulteriori rispetto a quelle dette ed anche dei materiali. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Sorrentino e sono un docente di semiotica. Il mio campo di competenza specifico è quello dello studio dei processi di globalizzazione e di glocalizzazione. E questi processi vengono, diciamo così, studiati a partire da quelle che sono le retoriche di marca. In questo corso in particolare ci occuperemo di Branded Culture and Entertainment. È un corso destinato a chi si occupa di brand e di comunicazione ed è rivolto soprattutto a coloro che in qualche modo vogliono comprendere e gestire quindi anche quelle che sono le relazioni fra il brand e la cultura. Diciamo così, queste relazioni vengono anche capite e meglio comprese attraverso lo studio delle nuove forme di comunicazione di marca, ovvero le forme che diciamo, vanno verso l'intrattenimento. Quindi, diciamo, in questo corso abbracceremo tutti questi temi. E, vediamo quali sono gli argomenti nel dettaglio.

dettaglio del corso. Inizieremo con un approfondimento del beverage, cioè della comunicazione nata e sviluppata intorno a questo settore di mercato. In particolare ci vedremo come i grandi marchi di birra sviluppano delle strategie di comunicazione. Strategie di comunicazione che, lo vedremo, mettono sempre in gioco un certo rapporto fra il globale e il locale e si posizionano all'interno di questi poli e molto spesso ridefiniscono quelli che sono i confini fra questi due mondi, fra queste due realtà. Addirittura inglobandole entrambe in un ibrido, diciamo così, che abbiamo chiamato il glocale. Il secondo argomento è quello della moda. In particolare, appunto, vedremo quali sono le ultime strategie di comunicazione messe in campo dagli attori di questo settore. La moda è un grande laboratorio di sperimentazione della comunicazione. Infatti vedremo dei prodotti audiovisivi davvero eccellenti che mostrano come quelle che sono le nuove tendenze della comunicazione di massa verso l'intrattenimento. L'ultimo argomento, l'ultimo macro tema che tratteremo sarà quello della città. Vedremo infatti come le istituzioni gestiscono le immagini della città. In un excursus storico che ci porterà dalle identità visive, dalla gestione delle identità visive, alla produzione audiovisiva, quindi alle narrazioni audiovisive. Bene, questo corso diciamo è, come abbiamo detto, rivolto a tutti coloro che vogliono comprendere meglio le logiche della comunicazione contemporanea e quindi anche a coloro che lavorano nell'ambito della comunicazione. Bene, la presentazione termina qui. Io vi rimando ovviamente alle pagine del corso presenti sul sito dell'Ateneo in modo tale che possiate approfondire quelli che sono gli argomenti e i temi del corso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do un caloroso saluto. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo dei protocolli di validazione degli algoritmi non supervisionati. Gli argomenti

elementi di questa lezione sono il test di ricostruzione, il test che misura la similarità dell'MST, il test che misura l'accuratezza dell'MST applicato a dataset supervisionati, però, e il test che misura l'accuratezza della matrice di correlazione di un algoritmo applicato sempre a dataset di cui conosciamo le etichette, cioè supervisionati. Test di ricostruzione è il test più, come dire, classico per questo tipo di sistemi. Un sistema supervisionato è un sistema che praticamente analizza un dataset in cui le varie variabili vengono considerate tutte più o meno indipendenti le une dalle altre. Cioè non esistono variabili da predire. Quindi quello che si va a cercare è comprendere come ogni variabile è collegata, correlata alle altre. Questo può essere fatto per coppie di variabili o tutte le variabili insieme, come sono correlate le une alle altre. Si parlerà in questo caso del primo di analisi bivariata, nel secondo di analisi multivariata. Poi l'analisi multivariata, anche quella bivariata, potrà essere effettuata secondo algoritmi lineari o non lineari. Il test di ricostruzione è un test classico perché prende il dataset di cui vogliamo fare l'analisi e praticamente lo fa apprendere a una rete non supervisionata. Una volta che la rete ha appreso, e vedremo come fa, e noi congeliamo come al solito i pesi. Ma questa rete avrà appreso a ripetere in output, nei nodi di output, ogni modello che ha visto nei nodi di input. Cioè, mentre nelle reti supervisionate noi abbiamo un target da apprendere che viene deciso tramite una etichettatura, per esempio, quali sono i soggetti che si sono dimostrati buoni pagatori o cattivi pagatori sui crediti bancari, oppure qual è il valore che prenderà un certo titolo finanziario il giorno dopo. In questo caso, invece, tutto l'input che diamo, cioè un pattern, un modello che diamo in input, la rete deve imparare a ripeterlo in output, facendolo passare attraverso le sue unità nascoste, cioè le unità intermedie nelle quali lo codifica e poi lo decodifica in output. Saranno quindi le unità nascoste fondamentalmente a ridurre lo spazio dell'input e a fornirci una rappresentazione astratta di quello che quella rete ha capito. Questo vale per le reti neurali, ma per gli altri algoritmi non vale la stessa cosa. Il test di ricostruzione significa che dopo che un algoritmo ha appreso, nel caso di una rete neurale, ha realmente appreso il dataset nel modo in cui dicevo, si prende quel dataset e lo si sporca. Che vuol dire? Gli si aggiunge rumore, gli si cancellano alcuni dati, lo si rende sporco. Dopodiché si prende quel dataset modificato e ogni record di quel dataset, cioè ogni istanza, la si mette di fronte al sistema che era stato precedentemente addestrato. E si vede con quale capacità quel sistema ricostruisce, come dire, l'input pulito, il pattern completo. Ovviamente questo si fa per gradi, si sporca prima un po', poi un po' di più, e ogni volta con un livello diverso di corruzione, diciamo, del file, dei dati, si vede quanto la rete è capace, con diversi gradi di corruzione del dataset, di ricostruirlo intero. Vediamo il test di ricostruzione nelle sue fasi. Abbiamo il dataset sorgente, quello su cui una rete, vedete, non supervisionata, fa il training, vedete che il numero degli input che vedete sono questi, è pari al numero delle variabili. Lo stesso numero è ripetuto in output perché il sistema deve apprendere a ripetere ciò che vede in input e per ogni record deve fornire una copia nell'output.

Questo significa che ha preso. Quando fa questo con tutti i record del dataset, significa che ha preso. Nel far questo, però, vediamo un'attività di coding, di codifica sulle unità nascoste tramite questi pesi. E una volta arrivato a questo livello delle unità nascoste, chiamate hidden units, avviene la decodifica. Per cui dalle unità nascoste il sistema tenta di ricostruire l'input originale sotto forma di output. Questo è l'addestramento. Una volta effettuato l'addestramento, passiamo a questa seconda etichetta, dove abbiamo preso quello stesso dataset, ma l'abbiamo reso incompleto e sporcato. E qui testiamo praticamente la rete, prendiamo un record alla volta di questo dataset corrotto, lo mettiamo di fronte alla rete, cioè nell'input, e vediamo che output ci dà. Quando ce lo ricostruisce bene, cioè il modello originale, cioè ci ha tolto il rumore, ci ha completato ciò che mancava, diciamo che la ricostruzione è andata a buon fine, ha fatto il suo lavoro. Quando invece si confonde o lascia il rumore qual era o non lo completa, diciamo che la ricostruzione è andata male, e quindi abbiamo in questo box praticamente il dataset ricostruito. Andiamo a controllarlo con il dataset originale e siamo in grado di capire il numero di errori e approssimazioni che quel sistema non supervisionato ha fatto, e diamo un punteggio. Facciamo un esempio. Ecco, qui vedete un dataset artificiale molto semplice, fatto di questi 36 tra digit e lettere dell'alfabeto. Sono state scritte a mano, ma potete vedere, sono state scritte praticamente in un sistema come Excel, no? 0 e 1, quando ci avete 1, ci avete il blu, l'abbiamo colorato di blu, quando ci avete 0, ci abbiamo il bianco. Adesso vedremo una rete non supervisionata che apprende questo dataset. È un compito molto facile, ma ci serve per capire come funziona una rete di questo tipo. Attiviamo il software. E qui abbiamo la nostra rete non supervisionata che, vedete, ha subito appreso quella che vedete l'errore. Qui state vedendo i pesi, la matrice dei pesi, vedete in verde quelli eccitatori, in rosso quelli inibitori, vedete che si stanno modificando in diretta, qui vedete l'input e l'output che sono identici, e qua sotto le unità nascoste, cioè come si attivano per permettere questa codifica e ricodifica dell'input e dell'output. L'apprendimento è quasi terminato, anzi direi che è più che terminato. Andiamo a rivedere la matrice dei pesi che si è modificata ancora. Sono questi i parametri che andremo a congelare. Si tratta di due matrici di pesi, qui stiamo vedendo una, la matrice che va dall'input alle hidden e poi la matrice che va dalle hidden all'output. Qui abbiamo messo per facilità un numero di unità nascoste pari al numero degli input. Adesso, dopo che il sistema ha preso, andiamo a eseguire quel test di ricostruzione di cui abbiamo parlato. Usiamo sempre un altro software ed ecco qui. Qui abbiamo caricato uno dei modelli corrotti, diciamo. Una volta che l'abbiamo caricato, andiamo a vedere cosa risponde. Ecco, vedete, io ho messo questo che vedete in rosso e lui me l'ha ricostruito come 0, me l'ha pulito. Un altro modello, 1, e me l'ha ricostruito intero. Vedete? Sono esempi molto semplici, ovviamente, tanto per far capire. Ancora, il 2 mancante me lo ricostruisce intero. In questo caso sta dimostrando di fare un buon lavoro. Un 3 e mi ha ricostruito la parte mancante. Un 4 e me l'ha chiuso in maniera opportuna. Vedete, il giallo è l'output che mi dà, l'input è quello rosso che gli do. Benissimo. Questo è per dare un'idea di che cosa significa apprendimento e test di una rete non supervisionata utilizzando il test di ricostruzione. Ma come si misurano adesso i risultati di un esperimento del genere? Ecco, qui avete tre esempi di tre reti che sono state addestrate.

Vediamo il primo. Si tratta di una rete non supervisionata che ha raggiunto un livello medio di correttezza del 62,25%, quindi non molto. La riga blu che vedete, questa linea blu che scende, è il livello di corruzione. Diciamo che dove ho il mouse, il dataset è stato corrotto al 100%, cioè ogni record è stato corrotto in maniera significativa. Man mano che questa riga scende, vedete qui abbiamo circa il 50% di corruzione. Su questa linea arancione avete la capacità di ricostruzione dell'intero dataset ogni volta che gli abbiamo presentato un dataset corrotto con una certa percentuale. Come vedete, anche quando lo corrompiamo al 100%, non è zero la capacità di ricostruzione, qualcosa ricostruisce. Ovviamente più andiamo avanti, cioè più riduciamo il livello di corruzione, più la rete si comporta bene. Guardate questo picco, che con addirittura il 65% di record corrotti, lui ci ricostruisce, col 30% di record corrotti, lui ci ricostruisce al 60%, e poi qui arriva al 100% quando non corrompe più niente. Guardate qui, la corruzione è molto bassa, cioè qui c'ho un livello di corruzione molto basso, cioè ho corrotto al 73%, scusate, al contrario, il complemento al 27%, e lui mi ha ricostruito abbastanza bene, vedete, al 100%, e poi meno corrompo il dataset, più lui ricostruisce meglio. Mediamente la capacità di questo sistema è stata misurata come 62,25. Qui abbiamo addestrato un'altra rete neurale, che abbiamo chiamato 1 soltanto per identificarla, e si è comportato un po' peggio, ha ricostruito al 54%. Potete vedere che questa curva, l'area sotto questa curva è leggermente più piccola dell'area che era sotto questa prima curva. Infine, con un'altra rete abbiamo una capacità ricostruttiva del 65,8%, significa che questa rete ha ricostruito meglio delle altre due. Vedete, infatti, l'area sottostante a questa curva è maggiore delle altre due. Questo test ci permette di capire ogni volta quanto una rete neurale è capace di ricostruire, di eliminare il rumore, di completare i dati mancanti di un dataset. Io prima l'addestro su un dataset completo, poi invece di corrompere quello che ho, posso utilizzare un, o meglio, corrompo quello che ho per misurare la sua capacità, perché così so quante volte ha sbagliato e quante volte no, e con che grado. A quel punto prendo un dataset di cui non conosco dove è stato corrotto e glielo sottopongo, e quello che mi ricostruirà avrà una capacità di ricostruttiva media che è quella che abbiamo indicato in alto a ogni grafico. La domanda che ci lasciamo è: qual è l'utilità e qual è lo scopo del test di ricostruzione, che è il test più classico? Adesso esaminiamo un altro tipo di test. È il test che misura la similarità dell'MST. Cioè, in altre parole, il sistema artificiale che utilizziamo, sia esso una machine learning o una rete neurale più specifica, alla fine ci dovrà produrre una matrice delle relazioni tra i nodi, cioè tra le istanze, va bene? Ecco, questa matrice delle relazioni può essere filtrata tramite un grafo che conosciamo già e che si chiama Minimum Spanning Tree. Nelle lezioni precedenti lo abbiamo spiegato in dettaglio. A questo punto noi vogliamo misurare quanta informazione chiave di tutto il dataset è contenuta nell'albero, nel minimum spanning tree, generato da quell'algoritmo. Poi prenderemo un altro algoritmo e faremo la stessa cosa e vedremo quale algoritmo si comporta meglio. Vediamo ora in dettaglio come si misura questo indice dell'MST. Abbiamo sempre il nostro dataset di variabili tra loro indipendenti, quindi senza target, e dobbiamo trovare quella che si chiama la funzione implicita. Useremo una rete che ha un numero di input e un numero di output uguali, che imparerà

a codificare e a decodificare questo dataset, cioè a riprodurre in output gli input che vede. Alla fine dei giochi, dopo l'apprendimento, avremo una matrice. Anche se le matrici possono essere più di una, possiamo in qualche modo ridurla alla fine tramite trasformazioni, per esempio moltiplicazioni riga-colonna, ad una sola matrice o anche usando altre tecniche. Quello che è importante è che alla fine dell'apprendimento noi abbiamo una matrice che ci misura quanto ogni nodo, ok? Quanto ogni nodo, quanto ogni istanza, scusate, del dataset appreso è simile a ogni altra. Quindi una matrice quadrata anche in questo caso. Questa matrice la filtreremo con il minimum spanning tree e poi andremo a calcolare quanta informazione chiave di tutto il database è finito in quel grafo pesato che è il minimum spanning tree. E avremo un indice. Adesso, le prime operazioni su cui dobbiamo concentrarci sono le seguenti. Allora, andiamo a vedere la similarità globale in un dataset. La leggenda NumMST ci indicherà il numero di tutti gli MST derivati e questo lo chiariremo tra un attimo che significa. N è il numero di nodi, può essere quindi il numero di variabili del dataset. M è il numero di record, di istanze. Avremo un valore V che è scalato tra 0 e 1. Cioè praticamente questo valore V sono i vettori del dataset, cioè quelli trovati nel dataset originale. Mentre avremo una matrice quadrata con M, I, J pesi, scalati sempre da 0 e 1, che sono i pesi trovati dal sistema che abbiamo utilizzato. Sarà una rete neurale, sarà una machine learning generica. L'importante è che ci produca una matrice quadrata in cui ogni istanza ci dice quanto è simile a ogni altra. E con EMSTN avremo quelli che sono le connessioni valide nell'MST che è stato generato a partire da questa matrice. La matrice ovviamente è quella che ci produce l'algoritmo. La scalatura lineare avviene secondo queste equazioni molto tipiche. Si calcola il massimo, voglio un massimo 1, il minimo valore voglio 0, calcolo un fattore scale e un fattore offset, e poi riscrivo il valore di ogni cella con questa equazione lineare. In questo modo ottengo un dataset con valori compresi tra 0 e 1. Benissimo. Allora, con V, quindi, indichiamo praticamente la trasformazione che abbiamo fatto dei valori del dataset. Vedete, U è i valori del dataset. LU significa la scalatura lineare che abbiamo operato su questo dataset. Con M è la scalatura sempre lineare, quindi sempre con queste equazioni, che abbiamo fatto della matrice di pesi dell'algoritmo che abbiamo utilizzato. Questa è l'operazione più semplice da fare, in modo che abbiamo, come dire, il dataset e i pesi che, come dire, si muovono in limiti uguali, 0, 1. A questo punto calcoliamo delle cose. Innanzitutto io guarderei soltanto l'equazione 1b, che è quella più generale, quella più interessante. Calcoliamo la forza di attrazione tra due variabili, v, sono due dati, vedete, in tutto il dataset, cioè km, m è il numero di record, quindi io scorro rispetto a tutto il dataset confrontando la variabile i con la variabile j e k è l'indice che mi indica il record che sto confrontando. Va bene? Faccio l'intersezione di queste due variabili a ogni record e poi faccio il quadrato del valore massimo delle due. Questa funzione è importante in quanto se questo vale per ipotesi vik01 e vjk valesse ugualmente 0,1, sono valori molto piccoli, e 0,1